0: Kevin Spacey.
1: Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.

0: Se la ricorda quella strada, quella notte buia e poi luce di lampioni, gialle e un vuoto che non ha riempito mai. Lei se lo ricorda ancora il freddo, che poi il freddo passerà. Non ho più paura di quel buio, tanto il buio se ne va.
1: State ascoltando Radio Popolare.

Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Da Carlo Anfossi e da Radio Popolare, un buon risveglio. Oggi è domenica 30 agosto, domenica di rientro, insomma, non so per chi di voi era via. Sicuramente domenica in cui si ricomincia, quantomeno per me. Staremo insieme un'ora e trenta circa con un po' di novità di musica classica. Dico specificatamente novità di musica classica perché non ci sono molti eventi da segnalare questa settimana che viene, concerti, ovviamente i festival sono già finiti, ma le stagioni istituzionali, diciamo cittadine, sono ancora di là da venire, quindi è il momento migliore secondo me per recuperare su un po' di titoli che sono usciti quest'estate o in questi giorni o comunque nell'ultimo periodo. Come sempre, se avete domande o richieste, richieste che mi avete fatto un mese fa ovviamente non le posso esaudire, quindi facciamo che ricominciamo da oggi a prendere richieste, poi come sempre da una settimana all'altra, e 331-621-4013, SMS, WhatsApp, Telegram, oppure potete mandare una mail a diretta @popolarenetwork.it. Io vi leggo sempre, sono sempre felice di leggervi e cerco il più possibile di esaudire le vostre richieste. Il primo disco che ascoltiamo è un disco uscito per Harmonia Mundi proprio qualche giorno fa, si intitola La Traversière, Air et Songe. Sono repertorio francese di non solo grandi autori ma anche grandi costruttori di flauti, come per esempio la famiglia Hotteterre, di cui di Jacques Martin Hotteterre stiamo ascoltando il preludio in re maggiore. Lei è al suo debutto con un recital per flauto, per traversiere, diciamo, Gabrielle Rubiot.

Jacques Martin Hotteterre, detto il romano perché aveva probabilmente per distinguerlo dai suoi gli altri componenti della famiglia Hotteterre, famiglia di musicisti ma anche di costruttori di strumenti a fiato, lui il romano perché era stato a Roma alla corte di Francesco Maria Ruspoli alla fine del 600. Questo è un preludio in re maggiore dal suo volume pubblicato nel 1719, L'Arge Preludie sur la Flûte Traversière. E alla una copia di un flauto Hotteterre è Gabriel Rubiot, un flauto traverso accompagnato da Luca Schneider alla viola da gamba, Tibor Rossell alla tiorba, e Cécile Chartrain al cembalo. Il disco è uscito appunto per Armonia Mundi in questi giorni, è il debutto di Gabriel Rubiot. E in disco lei insomma ha già una carriera abbastanza avviata per quanto giovane, e nel disco poi appunto si racconta un po' anche la scelta di mettere in luce quelli che sono un po' i nomi classici di chi studia soprattutto flauto diritto o il traversiere come era una volta, tra cui appunto Hotteterre ma anche Bonmartier, Michel Blavet, Philidor, ma anche appunto poi dare un senso a quella che era il tipo di sonorità per questo strumento, insomma, per quanto possiamo più o meno avvicinarci all'epoca. E quindi abbiamo iniziato subito con una novità Armonia Mundi e proseguiamo con un'altra novità Armonia Mundi. Questa è parte di una serie, si titola Amore e Furia, Beethoven in His Day, ed è il modo con cui Rico Nofri e la Münchner Kammer Orchester, quindi orchestra con almeno quantomeno in parte prassi storicamente informata, nel tentativo di ricostruire quello che era il contesto sonoro di Beethoven, in particolare quegli autori che Beethoven sappiamo stimava moltissimo e che di fatto costituivano sicuramente musica che veniva eseguita magari insieme a qualche movimento delle sue sinfonie nuove all'epoca. Sapete, un tipico concerto di fine 700, prima dell'800, era un grosso pasticcio di singoli movimenti, poi un'aria, poi si faceva magari un brano per ensemble e poi ancora un movimento di sinfonia. Non esisteva come oggi l'idea che si facesse un pezzo per intero, poi la pausa, poi un altro pezzo. Si titola Beethoven and the Italians, quindi sono Beethoven e i compositori italiani da lui stimati e soprattutto che hanno vissuto nello stesso, come dire, sostrato urbano, quantomeno in parte, di Beethoven. Parliamo di Cherubini, Rossini e Spontini, ma nel disco ci sono anche la sinfonia numero 5, 6 e 7 di Beethoven, ognuna di queste incastonate da un brano di o Cherubini o Spontini o Rossini. Devo dire, l'associazione che viene fatta qui nel disco, e la voler ascoltare con voi, è quella tra la sesta, la pastorale di Beethoven, e l'Ouverture de Guglielmo Tell di Rossini, un po' perché nella Ouverture de Guglielmo Tell c'è il celeberrimo Ranz e Wanch, quindi insomma il classico suono segnale che ricorda la Svizzera e le Alpi svizzere da sempre. Dall'altro perché poi in realtà qui viene aggiunta una prima mondiale, una prima registrazione mondiale, cioè niente meno che il finale, ben 30 secondi, di finale alternativo della pastorale di Beethoven, che evidentemente non era mai stata incisa prima. Ne parliamo fra poco, ma la ascoltiamo proprio in coda a quella che è la famosissima, questa sì, Ouverture de Guglielmo Tell di Rossini.

Ecco, nel disco, alla fine insomma, della grande marcia che conclude l'ouverture del Guglielmo Tell di Rossini, viene proprio giustapposta queste quattro battute, credo, non penso siano di più, della Sesta Sinfonia di Beethoven, che sono presenti nell'autografo, quello conservato alla Beethoven House di Bonn, ma che poi Beethoven aveva cancellato, riscritto, ripensato, poi forse tenuto, ma alla fine cancellato dal copista. Insomma, non sono mai state eseguite e qui si è scelto per la prima volta in assoluto di farle ascoltare. Ora, cosa, se siano veramente necessarie, francamente non lo so, anche perché sono veramente battute, tutto sommato, come avete potuto sentire, abbastanza poco in linea con quello che potrebbe essere una riscoperta musicologica che abbia senso incidere, quindi francamente non lo so, mi è sembrata una scelta un po' curiosa, ma indubbiamente il disco in realtà poi è interessante soprattutto per il repertorio che viene scelto, appunto i compositori italiani intorno a Beethoven, tra cui ovviamente anche Gioachino Rossini, ma anche per il modo in cui Rico Nofri e la Münchener Kammerorchester hanno l'approccio soprattutto che hanno a questo repertorio, per cui sia con uno strumentale pensato come insomma, a imitazione e copia di strumenti musicali autentici, tra virgolette, ma anche con una prassi esecutiva più o meno storicamente informata, alla fine poi questi brani sembrano suonare quasi come nuovi, no? Anche l'ouverture di Guglielmo Tell, per quanto lo conosciamo ormai tutti a memoria, sia per scelte interpretative sia proprio per scelte insomma, per risultato sonoro. Era stato veramente anche per me come riascoltarla, alcuni dettagli devo dire, non li avevo mai notati, quindi questo è un disco che vi consiglio di cercare sulle varie piattaforme di streaming, Beethoven and the Italians, parte della serie Amore e Furia, Beethoven in His Day per Armonia Mundi con Enrico Onofri e la Münchener Kammerorchester. Il prossimo disco, che questo è uscito veramente in questi giorni, è invece abbastanza atteso perché è il nuovo disco per Deutsche Grammophon pubblicato dal pianista canadese Bruce Liu. Insomma, lo abbiamo conosciuto soprattutto a partire dal 2021, quando ha vinto il concorso Chopin, e da allora per Deutsche Grammophon ha inciso diversi dischi, quasi tutti a tema. In particolare quello proprio appena uscito in questi giorni è ancora più a tema degli altri. Si intitola Lunaris, è un bellissimo titolo. In copertina Bruce Liu che guarda fuori camera pensieroso, di fatto è dedicato alla luna, non credo sia perché insomma, per l'eclissi, ma perché Bruce Liu racconta nell'intervista all'interno del booklet come sia sempre rimasto particolarmente affascinato dal concetto e dal mondo della notte, dell'immaginazione, della trascendenza, e quindi ha costruito un programma che va più o meno letteralmente a toccare quelli che sono appunto temi notturni o comunque temi che abbiano a che fare con la luna. Alcune scelte le potete immaginare sono abbastanza ovvie, no? Dal Chiaro di Luna di Beethoven a Debussy, però c'è spazio anche per Monpou, Ligeti, Reynaldo Hahn. Il brano che però secondo me mette più al centro quella che è una delle caratteristiche insomma, che hanno portato Bruce Liu ad essere uno dei pianisti più interessanti della sua generazione, è il suo assoluto controllo di tutte le voci, no? Perché è capace di far emergere una voce interna anche insomma, nelle sue mani, come pochi altri pianisti. E in particolare nella quarta sonata di Alexander Scriabin, quella in fa diesis minore, opera 30, qui si sente veramente tutta la perizia di Bruce Liu.

Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo

il primo movimento, l'attacco, diciamo, della sonata opera 109, la numero 30 in mi maggiore di Beethoven. Lei è Mitsuko Uchida, insomma, una delle pianiste più famose in generale della vecchia guardia dei grandi nomi del pianoforte degli ultimi 30-40 anni. Mitsuko Uchida nel 2005 aveva già inciso le ultime sonate di Beethoven, diciamo l'opera 109, 110 e 111 per Philips. È uscita però invece in queste settimane per Decca la registrazione live da Suntory Hall, quindi da Tokyo, di Mitsuko Uchida, proprio delle ultime sonate di Beethoven. Quindi si aggiunge a un catalogo già molto vasto, quello delle ultime sonate di Beethoven, che perché sono sempre state considerate tre sonate nella loro complessità e anche nella loro sperimentazione, comunque un corpus unitario, per cui stanno abbastanza bene, come dire, tutte e tre in un recital o in disco. Questo disco di fatto è entrambe le cose. E in questo però è anche un modo per Mitsuko Uchida di mettere in luce quelle che sono sempre state le sue grandi peculiarità. Da un lato un suono sgranatissimo, pulitissimo, una grande tecnica, ma soprattutto appunto una musicalità che se già nel 2005 insomma si sentiva, qui la porta anche a esplorare tempi non del tutto scontati, qualche rubato in più, qualche fraseggio un po' più libero. Devo dire, si capisce che è una registrazione dal vivo, non tutto è come dire, nei passaggi pulitissimo, però è Mitsuko Uchida al suo meglio dal punto di vista, come dire, intellettuale, ed è un grandissimo disco. Le tre sonate di Beethoven, opera 109, 110, 111, live da Suntory Hall, Mitsuko Uchida per Decca, cercatelo. Altro disco, torniamo sempre in casa Armonia Mundi, oggi va così perché di fatto in queste settimane ne abbiamo accumulati tanti e Armonia Mundi ha un catalogo che ormai è diventato gigantesco e quindi vale sempre la pena ascoltare qualcosa che viene da quella casa discografica. Si intitola L'Enigme Saint-Colombe, loro sono La Rêveuse, cioè Florence Bolton e Benjamin Perrault. L'Enigma Saint-Colombe perché di fatto il disco ruota intorno alla figura di Monsieur de Saint-Colombe, il suonatore di viola da gamba che ha un po' dato, come dire, il via a una lunga tradizione, soprattutto in Francia, di repertorio per viola da gamba, sia solista sia in concert, in ensemble. Ma l'enigma perché in effetti non sappiamo assolutamente niente di Monsieur de Saint-Colombe. Viene nominato dai suoi allievi più famosi, sappiamo che era stato l'insegnante di Marie Marais, ma anche altri, insomma viene addirittura definito in vita l'Orfeo della viola da gamba, però di fatto non sappiamo né dove è nato, né quando sia morto, né come si chiamasse, sappiamo solamente il nome Monsieur de Saint-Colombe, e fino ad oggi ancora nessun musicologo è riuscito a, come dire, craccare il codice dell'enigma Saint-Colombe. Neanche il film che peraltro dà come dire, il là a tutte le aperture di musica classica in cui ci sono io, perché la marcia per la cerimonia dei turchi che ascoltate tutte le volte alle 7 del mattino della domenica quando ci sono io, di Lully è una delle tracce della colonna sonora di Tous les matins du monde, il film di Alain Corneau che racconta proprio le vicende di Monsieur de Saint-Colombe, un po' romanzate ovviamente, lì si mette più in evidenza l'aspetto un po' burbero, molto individualista di Monsieur de Saint-Colombe, ma noi sappiamo in realtà che lui appunto, oltre ad essere un grande insegnante, era anche un grandissimo esecutore, soprattutto con le sue due figlie con cui faceva questi concerti in Francia all'epoca. Il disco appunto con l'ensemble La Rêveuse esplora sia un po' del repertorio, quello che abbiamo trovato insomma negli anni di manoscritti di Monsieur de Saint-Colombe. Nessuno di questi autografi, sono tutte copie, quindi che aggiunge ulteriore mistero alla sua figura, ma c'è anche spazio per poi Louis Couperin, Jean Rousseau, uno dei suoi allievi, Nicolas Hotman, Jean-Nicolas Geoffroy, insomma, Pierre Méliton, sono tutti più o meno autori tra fine 600 e 1700 che in qualche modo hanno un debito nei confronti del magistero di Monsieur de Saint-Colombe. Io ascolterei con voi una traccia bellissima, cioè la Ciaccona, dal suo concert intitolato L'Avignon, è uno dei manoscritti conservati alla BNF di Parigi se non sbaglio, con dei concerti a due viole non so dirvi altro se non un buon ascolto, è un ascolto molto, come tutte le cose di Saint-Colombe e poi anche di Marie Marais, molto meditativo, in un certo senso però anche molto nostalgico, e io l'ho trovato assolutamente brillante.

Florence Bolton al viola da gamba, Benjamin Perrot al tiorba, Emily Audouin e Andrea Lino al resto del continuo. Loro sono l'ensemble La Rêveuse e il disco si intitola L'Enigma Saint-Colombe, dedicato proprio alla figura di Monsieur de Saint-Colombe, di cui abbiamo ascoltato questo ostinato, questa ciaccona su un tetracordo discendente che si ripete in continuazione, no? Le quattro note del basso che si ripetono e sono un po' un grande classico del repertorio barocco. Concert L'Avignon è il nome del concerto da cui abbiamo ascoltato questa ciaccona. Vi consiglio, è un disco come molti dei dischi dedicati a questo meraviglioso strumento che è la viola da gamba, un viaggio veramente affascinante in un mondo che oggi abbiamo un po' perso dal punto di vista proprio del paesaggio sonoro, ma è benissimo reso dall'ensemble La Rêveuse. Rimaniamo in casa Armonia Mundi, rimaniamo nell'ambito di ensemble che come dire, operano su strumenti, fatto di copie di strumenti d'epoca, e che soprattutto suonano con un orecchio alla prassi storicamente informata, perché anche un altro disco che fa parte di una collana dedicata a Bruckner, in questo caso, è uscito con Pablo Heras Casado alla guida di Anima Eterna Brugge. Di fatto Anima Eterna Brugge è l'ensemble che a Bruges da tanti anni ormai propone ogni anno un lavoro su una fonte originale, insomma su una fonte considerata importante all'origine di un brano. Infatti il sottotitolo di Anima Eterna è Orchestra at the Source, orchestra alla fonte, perché per lavorare, per cercare di ricreare di nuovo appunto un suono, per quanto sia possibile farlo, questo non lo so, ma insomma facciamo finta che si possa ricreare un suono del passato. Quindi anche un autore come Bruckner, che associamo al grande suonone delle orchestre tardoromantiche, invece fatto con le corde di budello e con appunto i timpani, con un timbro molto più secco di quanto non possano fare quelli moderni, assume proporzioni completamente diverse. Ecco, questa uscita è dedicata alla terza sinfonia di Bruckner, la cosiddetta sinfonia Wagner. Bruckner la scrive nel 73, ma la rivede tante volte, soprattutto nel 77 e nel 1891, che sono le versioni che tendenzialmente si eseguono oggi. Ma la primissima versione del 73, insomma, Bruckner la dedica a Wagner perché gli aveva spedito la sua seconda e terza sinfonia. Una volta si faceva così, si spedivano, e in realtà già il giorno dopo Wagner va a fare visita e Bruckner gli chiede qual è la sua scelta definitiva tra la seconda e la terza birra, ma la leggenda vuole che avessero bevuto così tanta birra insieme che Bruckner si era dimenticato poi alla fine cosa gli avesse detto Wagner, se preferiva la seconda o la terza. Così gli scrive un bigliettino, una lettera con scritto soltanto Sinfonia in Re minore, quella dove la tromba introduce il tema principale, e Wagner risponde sì, buona fortuna. Quindi da allora Wagner chiamava Bruckner di trompette, Bruckner la tromba, e poi sono rimasti amici, così si dice. E nella dedica, ovviamente, Bruckner dedica all'inarrivabile signore famoso in tutto il mondo, maestro di musica e poesia, cioè Wagner, la sua terza sinfonia. Nel disco per Armonia Mundi, Pablo Heras Casado e Anima Eterna eseguono la prima versione, quindi quella del 73, della terza sinfonia di Bruckner, con anche appunto un approccio da prassi storicamente informata. Ho scelto lo scherzo perché è il movimento anche, come dire, più adeguato per un ascolto radiofonico, dura circa 6 minuti, ed anche perché forse è quello più adeguato proprio a quel tipo di contesto sonoro, fonico, creato da un ensemble come Anima Eterna.

La terza sinfonia di Bruckner, la sinfonia Wagner, insomma, dedicata a Wagner, con Anima Eterna, Bruegger e Pablo Heras Casado, il disco appena uscito per Harmonia Mundi, con la versione originale del 1873, quella che poi in realtà Bruckner avrebbe rielaborato, ma appunto con un suono che è un po' più, come dire, crudo, se vogliamo, che viene proprio dall'uso di strumenti, secondo la prassi storicamente informata di fine 800, quindi non è che abbiano preso degli archi barocchi, però insomma, comunque, chiaramente ne esce un'esecuzione molto meno, se vogliamo, monumentale, come invece si può fare con delle orchestre moderne di centinaia di strumentisti. L'ultimo ascolto prima della pubblicità è un'altra novità, questa volta per l'etichetta Aliavox, cioè l'etichetta legata a Jordi Savall, il suo ensemble, del Concert des Nations. Anche Savall è un altro di quei direttori e musicisti che negli anni hanno cercato di riesplorare un repertorio che si è sempre eseguito con strumenti moderni, del repertorio romantico, anche tardo romantico, però appunto con un ensemble che è specializzato in musica antica. In questo caso il nuovo disco è dedicato all'oratorio profano di Schumann Das Paradisum di Hyperi, il paradiso e l'Aperi, una storia ipersimbolista molto strana. Spesso oggi in tempi moderni la si mette anche in scena proprio come se fosse un'opera, l'hanno fatto all'Opera di Amburgo recentemente. È appunto un oratorio un po' folle anche musicalmente, richiede molto soprattutto al soprano e devo dire in questa registrazione di Savall funziona benissimo. Lei è Lina Johnson che interpreta appunto la parte di Perry, la accompagnano al Concert des Nations e Jordi Savall. E il coro finale, questo grande finale statico che chiude questo oratorio, è una delle parti sicuramente più riuscite in assoluto.

0: Case a Milano, via Lomellina 3102, 4507, 4537.
1: A Milano torna la festa dell'unità del Partito Democratico. Più di 70 eventi, musica, dibattiti, presentazione di libri, con le voci milanesi e nazionali della politica e dell'attivismo, della cultura e le grandi firme del giornalismo.
2: Spazio anche alla tradizione, all'intrattenimento e a un ampio menù con contorno di salamelle.
1: Dal 3 al 13 settembre all'Arci Corbetto in via Olio 21. Tutto il programma su pdmilano.eu e sui canali social del PD Milano. No.

Un altro nuovo disco, questa volta per la Naif, finisce il ciclo dedicato ai concerti per fagotto di Vivaldi, la sesta e ultima uscita, Sergio Azzolini qui con l'ensemble L'Onda Armonica. Questo è un concerto straordinario scritto da Vivaldi, si intitola, o meglio, è stato attribuito il titolo La Notte, l'RV 501.

I Fantasmi, come l'altro concerto intitolato La notte di Vivaldi, anche questo è costruito come cinque brevi movimenti dove parti, diciamo, più luminose sono inframmezzate da delle visioni, come appunto quelle dei fantasmi, molto più libere, molto più quasi sembrano quasi improvvisate. E per uno strumento non consueto come il fagotto, qui devo dire Sergio Azzolini fa capire che non solo c'è tanto lavoro di virtuosismo proprio tecnico, ma anche di interpretazione nello scegliere, per esempio, di fare solo dei soffiati o di utilizzare l'ancia in un particolare modo. Non sappiamo bene perché Vivaldi abbia scritto tutto sommato così tanti concerti per fagotto, per uno strumento che di fatto all'epoca era usato quasi esclusivamente per realizzare il basso continuo o giusto, insomma, tutt'al più poco altro. E invece lui scrive, insomma, se non sbaglio, più di 30 concerti per fagotto, tant'è che appunto Sergio Azzolini ne ha potuto incidere 6 dischi diversi negli ultimi, penso, 15-20 anni. E questo appunto per La Naïve, appena uscita la sesta installazione, se non sbaglio, più di 30 concerti per fagotto, tant'è che appunto Sergio Azzolini ne ha potuto incidere 6 dischi diversi negli ultimi, penso, 15-20 anni. E questo appunto per

trasferiti all'Ospedale della Pietà, dove c'era Vivaldi, però non è proprio certo che in realtà questi concerti fossero stati scritti per qualcuno dell'Ospedale della Pietà. È più probabile che Vivaldi li abbia scritti per un grande concertista, o comunque per un orchestrale di una certa rilevanza, magari che veniva dalle grandi corti di Weimar o di Praga. E, insomma, non lo sappiamo, la verità è, Cesare Fertonani nel booklet del disco lo spiega molto bene, però insomma quello che sappiamo è che nel fondo Foà conservato a Torino ci sono decine di concerti per fagotto, di cui siamo felicissimi di poter oggi ascoltare una versione con Sergio Azzolini come solista. Vi dicevo, l'unico appuntamento di questi giorni che vi voglio segnalare, perché appunto le stagioni stanno un po' riprendendo piede, è alla Scala, perché come sempre in settembre la Scala dedica alla sua accademia, all'Accademia del Teatro alla Scala, un allestimento. In questo caso la sorte è toccata all'Elisir d'amore di Donizetti, una delle opere, diciamo, opere comiche, opere buffe, tra i più grandi piccoli capolavori, piccoli gioielli del teatro in musica. Era il 1832, sì, alla Canobbiana qui a Milano. Donizetti lo metteva in scena per la prima volta e fu un successo enorme, e lo rimase praticamente quasi sempre. Alla Scala va in scena da sabato 5 settembre, quindi da sabato prossimo, fino a mercoledì 16. È uno spettacolo pensato per poter essere poi in futuro declinato come spettacolo per ragazzi, quindi ha già una sua componente visiva legata, che possa essere, come dire, decodificata anche da un pubblico giovane. E l'allestimento è un'occasione per due debutti, cioè quello del messinese Marco Librando come direttore d'orchestra, è il nuovo direttore del National Theater della Staatskapelle di Weimar, e alla regia di Maria Mauti, che approda alla Scala dopo un po' di esperienze come scrittrice e come regista di documentari. I solisti si alternano, vengono tutti ovviamente dai corsi dell'Accademia di Arti e Mestieri dello Spettacolo del Teatro alla Scala. Dell'Elisir d'Amore esiste, insomma, non voglio dire di fatto, ma nel mio cuore una incisione che è, insomma, in assoluto probabilmente la genuinamente più completa, più, insomma, esaltante da ascoltare, per quanto alcuni dei suoi interpreti siano un po' caduti in disgrazia, in particolare James Levine, il direttore qui alla guida del Metropolitan Opera. Ma ci sono Luciano Pavarotti, che nonostante sia il 1990 ha ancora voce da vendere, Kathleen Battle, una vocina da soprano, proprio soprano di coloratura, ma presta, come dire, a Dina una freschezza e anche una sorta di piccolo, insomma, di nevroticità che funziona benissimo. E quindi per ascoltare queste due grandi voci come Kathleen Battle, Luciano Pavarotti, e ascolterei il bellissimo, insomma, grande duetto del secondo atto, che porta poi alla soluzione finale, quando, insomma, finalmente Adina fa capire un po' goffamente a Nemorino che tutto sommato anche lei è innamorata del giovane. James Levine alla guida di Metropolitan Opera. Il disco era un disco Deutsche Grammophon, appunto, erano i primi anni 90. E vi ricordo, se avete richieste o domande, mi trovate, sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto ovviamente dell'apertura classica di Radio Popolare, al 331-62-14013, sms, telegram, whatsapp, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it.

L'Elisir d'amore di Donizetti, qui nelle voci di Kathleen Battle e Luciano Pavarotti, con il Metropolitan Opera Orchestra diretta da James Levine, con un disco Deutsche Grammophon di più di 30 anni fa. Ma alla Scala in questi giorni, da sabato prossimo, da sabato 5 settembre, e poi per diversi giorni fino a lunedì 14, anzi scusate, fino a mercoledì 16 settembre, sarà possibile vederlo nell'allestimento dell'Accademia, del Teatro alla Scala, un nuovo, una nuova produzione che poi dopo avrà una vita propria, pensata proprio per un pubblico giovane, quindi possibilmente o per le scuole, insomma, o per, comunque per quel tipo di circuito. Ma sarà interessante vedere appunto come se la caveranno sia i diplomati dell'Accademia, sia in generale i protagonisti di questo nuovo spettacolo scaligero. Torniamo alle novità in disco, torniamo dalle parti di Armonia Mundi, perché un altro disco uscito in queste settimane è dedicato a una delle grandi figure della musica americana, cioè Steve Reich, uno dei guru, direi, del minimalismo musicale. Qui Brad Lubman, col suo ensemble Signal, mette insieme, insomma, tre brani che effettivamente raccontano tre tappe diverse, soprattutto un po' agli antipodi della carriera di Steve Reich. Da una parte Music for 18 Musicians, cioè il brano che è considerato forse il capostipite della vera e propria svolta minimalista di Reich e degli altri compositori, insomma, a lui vicini. Quindi questa idea di utilizzare una o poche cellule musicali costantemente ripetute e leggermente variate o addirittura fuori fase, in modo tale da creare, come dire, una sorta di ipnosi sonore che a loro volta però hanno una propria drammaturgia. E oltre a Music for 18 Musicians, in questo nuovo disco per Armonia Mundi, Brad Lubman mette insieme Double Sextet, che è una composizione del 2007, scusate, e poi soprattutto il più recente Radio Rewrite, che Steve Reich compone dopo aver conosciuto Johnny Greenwood, il chitarrista dei Radiohead, al Festival Sacrum Profanum di Cracovia nel 2011. Greenwood stava suonando il suo Electric Counterpoint e insomma Reich intuisce che in un musicista come Johnny Greenwood c'è del potenziale per poter collaborare insieme. Di fatto in Radio Rewrite sono 5 brevi movimenti. Quello che succede è che Reich, un po' come i compositori fiamminghi del Rinascimento, prende le melodie di due canzoni, in particolare Everything in its Right Place dall'album Kid A e Jigsaw Falling into Place da In Rainbows, cioè due album dei Radiohead, e le utilizza come se fossero appunto di fatto cantus firmus di una composizione come Radio Rewrite, che però di fatto ha anche tanti altri aspetti legati soprattutto proprio al concetto di radio, di onde radio. Vi dicevo appunto, qui c'è l'ensemble Signal e Brad Lubman, ma c'è anche Paul Coleman come, diciamo, ingegnere del suono assistente. Mi piace che nel disco venga messo in particolare rilievo il fatto che ogni brano abbia il suo sound director o sound engineer, sono diversi per ognuno. E quindi anche questo è merito di un disco che, devo dire, per quanto ci sia già una sterminata mole di registrazioni di Steve Reich, in particolare di Music for 18 Musicians, però almeno poter ascoltare una nuova edizione di Radio Rewrite vale sicuramente la pena. Questo è il quinto movimento, fast, veloce, la composizione del 2012 di Steve Reich.

Radio Rewrite, il quinto movimento Fast di Steve Reich, il nuovo disco per Armonia Mundi con Brad Lubman alla guida dell'ensemble Signal. Non so quanti poi siano riusciti nella traccia a riconoscere, è un po' difficile, il contorno melodico di due canzoni, peraltro bellissime, come Everything in its Right Place e Jigs of Falling into Place dei Radiohead, ma insomma questa era di fatto più che l'intenzione, il gioco, diciamo, intellettuale dietro a Radio Rewrite di Steve Reich. L'ultimo brano che ascoltiamo, e con questo inizio intanto a salutarvi, è il disco che Decca ha fatto uscire dopo la prima esecuzione mondiale di un'opera, devo dire, importante anche dal punto di vista storico, cioè Marina di Umberto Giordano, un'opera per cui il giovane Giordano aveva mandato nel 1888 a Sonzogno per partecipare al concorso che poi sarebbe stato vinto da niente meno che Cavalleria Rusticana di Mascagni. Però fu comunque segnalata questa opera Marina come in generale valevole, insieme ad altre 9, di essere ricordata. E, ahimè, verrà dimenticata un po' perché Giordano stesso la riarrangia in un altro titolo che si chiama Malavita. Ma nel febbraio del 2026 al Dalverme è stata fatta una versione, diciamo, in forma semiscenica, quasi di concerto. Vincenzo Millettari alla guida dell'orchestra dei Pomeriggi Musicali e un cast che ha come due protagonisti di questa opera, che è, diciamo, già abbastanza protoverista, Eleonora Buratto e Freddy De Tommaso, qui in copertina con camicia aperta fino all'ombelico. L'opera è, devo dire, musicalmente molto affascinante. Non è granguignolesca come un po' fra Giordano con Andrea Chenier, ma c'è tantissimo slancio melodico e, per esempio, in questa aria cantata da Eleonora Buratto o Qual selvaggia ebbrezza, insomma, si capisce anche che tipo di, poi, insomma, di musicista sarebbe stato il pugliese Umberto Giordano. Da Carolan Fossi è tutto, vi saluto, ci risentiamo in realtà settimana prossima, quindi state in ascolto sulle frequenze di Radio Popolare, lascio la linea Giornale Radio, come sempre, vivete felici.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Popolare Network.

0: L'Islanda verso il no a Bruxelles, lo spoglio del referendum per entrare nella UE è ancora in corso, dopo un iniziale testa a testa, i no sono attorno al 51%. Sulla campagna che ha diviso il paese a metà hanno gravato le minacce espansionistiche di Trump, ma ancora di più i timori di aprire la pesca ai paesi dell'Unione. In Svizzera c'è stata una sparatoria nelle vicinanze di un rave nel nord del paese. Ci sarebbero diverse vittime, dice la polizia cantonale. Testimoni parlano di spari a raffica, in corso una massiccia operazione, forse i sospetti sono ancora in fuga. L'alluvione in Tibet e Nepal, la conta delle vittime non si ferma, 750 quelle accertate, oltre 3.000 i dispersi, i dati non sono ancora definitivi. Sul fronte tibetano una nuova frana ostacola l'arrivo dei soccorsi. Nel giornale radio la testimonianza di ActionAid da Kathmandu. Migliaia di alberi caduti, 43 feriti, palazzi storici colpiti. Questi danni a Cremona della violenta tromba d'aria che ha devastato la città. La regione Lombardia chiede lo stato di emergenza, Mattarella telefona al sindaco. Otto e 32 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. E partiamo dall'Islanda, che va verso il no alla riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. I seggi si sono chiusi alla mezzanotte italiana, lo spoglio è ancora in corso, dopo un iniziale testa a testa, ora però il no è in vantaggio. La campagna del referendum ha diviso gli islandesi, che hanno votato in massa facendo registrare un'affluenza oltre le aspettative, sopra al 60%. In diretta da Bruxelles, Federico Baccini. Buongiorno Federico.
1: Sì, buongiorno. Stiamo assistendo veramente a un testa a testa ancora più serrato di quanto previsto alla vigilia del referendum in Islanda, dove gli elettori sono stati chiamati a decidere se riaprire i negoziati di adesione all'Unione Europea dopo 13 anni in cui sono rimasti congelati. Lo spoglio delle schede, come ricordavi, è in corso da circa 8 ore e ora il no è in vantaggio. Si parla però di uno scarto di un paio di punti percentuali, dunque rimane ancora difficile prevedere il risultato finale. Nella capitale Reykjavik il sì ha vinto in tutti i distretti, ma è dalle circoscrizioni periferiche in cui il no sta prevalendo che devono ancora arrivare i risultati definitivi. Nelle aree rurali sembra aver preso il sopravvento la narrativa sul rischio di perdita di sovranità nazionale e la preoccupazione anche per il futuro del settore della pesca, che erano i due cavalli di battaglia del fronte del no. Se alla fine effettivamente si confermerà l'opposizione alla riapertura dei negoziati di adesione, il tema sparirà dall'agenda politica dell'attuale governo islandese e a Bruxelles servirà anche fare un processo di analisi sull'aver fallito ancora una volta 10 anni dalla Brexit a convincere i cittadini di un paese europeo benestante che è meglio rimanere uniti piuttosto di andare ciascuno per la propria strada. Ma ripetiamolo, è ancora presto per anticipare il risultato finale. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
0: Grazie Federico Baccini. Noi ci spostiamo ora invece in Svizzera per una notizia arrivata pochi minuti fa in redazione. Ci sarebbe stata infatti una sparatoria nelle vicinanze di un rave, ci sarebbero anche diverse vittime. In studio mi ha raggiunta Mattia Guastafierro. Mattia.
2: Sì, proprio così, diversi morti, dice sui suoi canali social la polizia cantonale svizzera, che proprio in questi minuti sta eseguendo una massiccia operazione e ha chiesto agli abitanti di stare lontani dall'area. La città è quella di Aarau, nel nord del paese, siamo a circa 40 chilometri da Zurigo. Secondo i media svizzeri, gli spari sono stati esplosi prima delle 3 del mattino nelle vicinanze, appunto, come dicevi, di un rave, una festa techno annuale che ha riunito in questi giorni 3.500 persone all'ippodromo di Aarau, la città svizzera. Al momento, aggiunto la polizia, i colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi dove si era riunito un numero di persone molto grande. Ai giornali svizzeri un testimone ha riferito di aver sentito spari a raffica sulla folla. In corso dunque una operazione della polizia nella zona, circostanza questa che potrebbe dunque indicare che i sospetti sono ancora ricercati. Aggiornamenti ovviamente nelle prossime edizioni del giornale radio. A te Sara.
0: Grazie Mattia Guastafierro. Andiamo ora in Tibet, dove si è registrata una nuova frana a meno di 3 chilometri dalla precedente. Il distaccamento ha creato un nuovo lago barriera, ostacolando il lavoro dei soccorsi. Il numero di vittime accertate intanto continua a salire sia dal fronte tibetano che da quello nepalese, dove si registra il maggior numero di morti, almeno 750, oltre 3.000 i dispersi, dati che sono sottostimati, tra i dispersi ancora 3.000. 3 italiani. Sentiamo la testimonianza di Anna Banfi, cooperante dell'ONG ActionAid, che si trova a Kathmandu.
3: Insomma, ancora numeri spaventosi. Il governo sta lavorando molto, il governo locale, per recuperare appunto le persone che si stanno man mano trovando, insomma, nelle situazioni al confine con il Tibet, quindi soprattutto nella zona di Rasuwa. Quindi la situazione è ancora molto vaga. Sicuramente è una grandissima emergenza. Come forse avrete sentito, anche le vie di comunicazione sono, soprattutto le strade, la strada principale è stata spazzata via, 40 chilometri di strada carrabile è stata spazzata via, e anche diversi decine di ponti, sia quelli tradizionali tibetani sia i ponti in cemento armato. Quindi la zona di Rasuwa è quasi completamente isolata. Al momento il governo locale è riuscito a raggiungerlo grazie all'aver messo a disposizione circa 17 elicotteri, e quindi è estremamente complicato raggiungere la zona. La buona notizia lato un po' nostro, diciamo, quindi di ActionAid, è che esistono delle vie alternative, e proprio domani il team di ActionAid partirà per raggiungere la zona di Rasuwa seguendo queste vie alternative, che vuol dire che invece che metterci due ore e mezzo da Kathmandu per raggiungere la città principale, ci vorranno anche 7-8 ore, però riusciremo a portare anche lì i soccorsi e i beni di prima necessità, che stiamo invece distribuendo già in altre zone come il Dading, che è un po' più raggiungibile, e soprattutto una zona dove lavoriamo ormai da molti anni.
0: Emergenza climatica dal Nepal all'Italia, migliaia di alberi caduti, tetti scoperchiati, 10.000 auto danneggiate e i palazzi storici del centro colpiti, compreso il Duomo e il Palazzo Comunale. Questi i danni della violenta tromba d'aria con grandine che si è abbattuta su Cremona a più di 24 ore dal disastro. 12 famiglie sono state evacuate dalle proprie case inagibili, mentre sono 43 i feriti, la maggior parte dimessi senza gravi conseguenze. Per il territorio, la Regione Lombardia ha chiesto di estendere lo stato di emergenza. Ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha telefonato al sindaco Andrea Virgilio per manifestare la sua vicinanza alla comunità. La bufera di Cremona è solo l'ultimo evento climatico estremo di un'estate afosa accompagnata da violenti temporali di calore. Come si risponde a fenomeni di questo tipo? Stefano Caserini, ingegnere ambientale e assessore all'ambiente del Comune di Lodi.
4: Purtroppo l'energia nel sistema cresce quando c'è questo grande caldo, c'è quindi più un combustibile per questi fenomeni di risalita della torrenti calde, quindi poi di questi cumulonimbi, di questi fenomeni temporaleschi. Quindi questa energia è molto di più di quella del passato, per cui ci dobbiamo aspettare che anche nel futuro questo potrebbe succedere in tante altre città e anche intensificarsi col progressivo riscaldamento. Quindi bisogna proprio pensare di mettere il più possibile in sicurezza tutti gli spazi pubblici, tenendo conto però che insomma c'è un limite anche a questo tipo di adattamento, perché comunque le alberature non è che più di tanto puoi farci, e anche certi, se pensiamo a certi edifici, sono magari edifici storici, non è che ci si può fare tanto. Quindi di fatto l'allarme, la prevenzione, anche semplicemente avvisare prima che ci possono essere questi fenomeni per non far stare in giro le persone, è sicuramente importante, perché spesso le persone hanno dei grandi danni nelle automobili o anche magari passanti a piedi in bicicletta. Quindi quando ci sono questi eventi bisogna assolutamente stare lontano dall'aria aperta e rifugiarsi in casa e cercare di limitare i danni.
0: Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo aver accusato un malore. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato trasferito ieri sera in ambulanza all'ospedale dell'Avana. Qui è arrivato lucido, ha risposto alle domande dei medici che gli hanno misurato i principali parametri vitali. In queste ore si sta sottoponendo ad altre visite specialistiche. Di Battista si è sentito male ieri a Santa Clara, dove stava realizzando un reportage. L'ex esponente 5 Stelle avrebbe accusato un forte mal di testa e poi un malore, rimanendo diverse ore privo di sensi. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la sua rimozione da report. Il giornalista, attraverso i suoi legali, ha presentato un documento in cui chiede alla RAI il reintegro e il risarcimento dei danni. I cittadini hanno capito, mi hanno ammazzato, hanno tentato per 23 anni, sono strutturato per difendermi da solo, ha detto lui ieri sera ad Agrigento, dove è in tour incontrando una parlamentare del Movimento 5 Stelle. Intanto gli inviati storici della trasmissione minacciano le dimissioni per la scelta di affidare la conduzione del programma ai giornalisti Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Nella notte è stato raggiunto un accordo per la vertenza della multinazionale di logistica H di Prato dopo 70 giorni di sciopero e picchetti dei lavoratori. L'azienda, che distribuisce in Europa i capi per i pronto moda prevalentemente cinesi, aveva deciso una chiusura fittizia per aprire con altro nome, licenziando i lavoratori che negli anni avevano ottenuto contratti e orari regolari. Il sindacato Sudcobas, che ha appoggiato la vertenza, ha riferito che dal primo settembre torneranno tutti al lavoro mantenendo i diritti acquisiti. Il presidio davanti all'azienda era stato anche violentemente sgomberato dalla polizia il 23 giugno dopo vari esposti delle aziende del distretto di Prato e dopo che 10 giorni prima 250 imprenditori cinesi lo avevano attaccato con spranghe e bastoni. La vicenda era arrivata in Parlamento anche perché l'azienda era in custodia giudiziaria con i titolari a processo per caporalato e frode fiscale. Lo sciopero ha vinto, scrive oggi il Sudcobas in un comunicato. Sentiamo Luca Toscano di Sudcobas.
5: Quello che l'ha bloccato è stata la durata, la determinazione di questo sciopero. L'accordo è arrivato dopo 70 giorni in cui sono stati 4 i magazzini che i lavoratori hanno presidiato ad oltranza, 4 in 3 province diverse, quella di Prato, di Firenze e di Pistoia. Alla fine l'azienda ha ceduto, l'accordo segna una vittoria completa della lotta perché i lavoratori rientreranno al lavoro e quindi non perderanno il proprio posto di lavoro, ma soprattutto non perderanno le conquiste sindacali che avevano ottenuto negli scorsi anni dopo delle durissime lotte contro lo sfruttamento e il caporalato. Era quello che si voleva cancellare e possiamo dire oggi che il piano di questo colosso multinazionale della logistica è un piano che è fallito.
0: La guerra in Ucraina. Nella notte le forze russe hanno lanciato un nuovo attacco su Kiev, la gran parte degli ordigni è stata intercettata, ma detriti precipitati al suolo hanno provocato incendi ancora attivi in diversi quartieri della città. Ieri nel bombardamento di un deposito dell'esercito ci sono stati 37 morti e più di 40 feriti proprio alle porte della capitale. Emergono intanto nuovi dettagli sulla visita del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca all'inizio della scorsa settimana. Secondo il sito Axios, Ratcliffe avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Ieri nella capitale russa è invece arrivato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, che ha incontrato Putin. Minsk resta uno dei più fedeli alleati del Cremlino. Quali i motivi dell'incontro? Sentiamo Giovanni Savino, storico e docente universitario esperto di Russia.
6: Del carattere militare futuro, di scenari che dovrebbero scaturire dall'incontro Lukashenko-Putin, se ne parla. Il reale problema però è che questo andrebbe in contraddizione con quelli che sono stati gli ultimi passi di Minsk da un annetto a questa parte, con un canale diretto con gli Stati Uniti, soprattutto per la liberazione dei prigionieri politici in cambio di un allentamento delle sanzioni a cui è sottoposta la Bielorussia dalle proteste anti-Lukashenko del 2020. C'è da dire che Putin ha promesso delle quote e degli sconti riguardo all'esportazione di tutta una serie di beni, di beni da parte di Minsk attraverso i porti sul Baltico, però noi sappiamo che quei porti sono anche oggetto degli attacchi dei droni ucraini. Riguardo però a quello che potrebbe essere la possibilità di un nuovo scenario per cui le armate russe vadano ad attaccare Kiev e Chernihiv da nord, quindi attraverso la Bielorussia, c'è da dire che qualora questo avvenisse sarebbe una sconfessione della politica di Lukashenko di questi mesi.
0: La morte ieri a 92 anni di Franco Fontana, maestro della fotografia e del colore, le sue opere sono conservate in oltre 50 musei in tutto il mondo, ha ricevuto premi e riconoscimenti internazionali firmando molte campagne pubblicitarie. Sentiamo Tiziana Ricci.
7: La fotografia nasce nella mente prima che nell'obiettivo e solo il colore esiste, così diceva. Tutti abbiamo negli occhi i suoi paesaggi, gli scorci, dove dominavano i colori accesi, definiti, le geometrie, gli spazi. Franco Fontana, classe 33, nato nel Modenese, uno dei maggiori fotografi del secondo Novecento, tra i maggiori protagonisti internazionali della fotografia a colori. La fotografia a colori come linguaggio artistico. Fontana aveva iniziato a fotografare nei primi anni 60 e scelse subito il colore, quando la fotografia d'autore era in bianco e nero. Fu una rivoluzione, una scelta coraggiosa. Superfici verdi, blu, gialle, rosse. Il rapporto con la pittura del Novecento, come Rothko, Newman. Nel 78 pubblicò Skyline, un libro centrale per la nuova fotografia italiana. I suoi non sono solo paesaggi naturali, ma urbani, strade, asfalti, autostrade. 400 mostre, 60 libri, ha firmato numerose campagne pubblicitarie e collaborato con tante riviste e giornali. Le sue foto sono nei maggiori musei e noi lo abbiamo incontrato in occasione della sua mostra a Brescia, al Museo Santa Giulia, nel 2024. E ci resta il ricordo della sua grande simpatia di modenese e del suo talento impagabile.
0: 8:47 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Mattia Guastafierro. Ci risentiamo alle 10:30 con le notizie di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto, una buona domenica.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
12: Anteo porta il cinema nei municipi.
13: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
12: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
13: Il programma su spaziocinema.info.
14: Abba Vive, festival antirazzista contro guerra e confini, il 4, il 5 e il 6 settembre al Parco Sempione. Al festival troverai
15: attività per bambini, ragazzi ed adulti, sport popolare, dibattiti, musica dal vivo e cibi dal mondo. Sul sito abbavive.org trovate il programma completo.
16: Il 4, 5 e 6 settembre al Parco Sempione per la 18ª edizione del festival Abba Vive. Non fartelo raccontare.

0: Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, eccoci alle 8:50 minuti. Angelo Miotti in studio per questa puntata di domenica 30 agosto di Itaca. Itaca va in viaggio fra le notizie, fra i giornali che fra poco leggeremo insieme e anche fra i commenti, quello che sentiremo oggi nella seconda pagina di Itaca è dedicato a Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, e lo faremo insieme a Cristian Elia, un esperto delle questioni balcaniche, giornalista e anche amico. Oggi giornata del famoso controesodo, anche oggi magari poi torno da voi a sentire dove siete, che fate. Già dalle spunte sui social vedo che molte di voi sono svegli, che vuol dire a quest'ora della domenica o che siete in viaggio o che non avete dormito, avete avuto caldo. No, Milano si stava bene, devo dire, questa notte. Allora andiamo subito a vedere i nostri quotidiani. Qui in studio 1 di fronte a me e i titoli e anche ovviamente gli editoriali. Partiamo con la sigla della rassegna stampa.
1: A due, tre, il titolo è...
0: Il manifesto, pozzo scatenato, la foto è per Donald Trump nella sua mimica un po' da pupazzo da un podio con davanti il gobbo digitale, oltre 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane di greggio agli Stati Uniti, che raddoppiano così le proprie. Per Trump è il più grande accordo petrolifero nella storia del mondo. Scusate, rido perché la parola accordo rispetto a quello che hanno combinato in Venezuela è veramente incredibile, e durerà un secolo. Caracas ringrazia e ammaina le foto di Chavez e Bolivar. E infatti Roberto Livi scrive: la dottrina Monroe, sapete che la dottrina si chiamava Monroe e qui invece ovviamente l'hanno cambiata, una tragedia globale non solo in America Latina. Mentre Francesco Sassi scrive: il capitalismo predatorio vive di colonie. Ricorderete, forse lo sanno tutti, ma per magari chi ne se l'è perso, il Blitz, un vero e proprio golpe, quello che è stato organizzato dagli Stati Uniti, che sono andati a prendersi Maduro massacrandogli la scorta cubana. In taglio medio, data center, una prima vittoria del no. Cosa succede? In provincia di Brescia il progetto Siarene spacca la destra, manifestazione a Milano a ottobre, forse il 10, segnatevelo in agenda. Mentre Teresa Numerico scrive un editoriale: l'Europa colonizzata dalle piattaforme. Poi abbiamo Cremona di taglio basso, abbiamo il raid russo sul deposito di armi in centro abitato, strage a Kiev, e Israele, false ricerche per addestrare l'IA. Cosa hanno pensato? Ovviamente qui siamo nel campo dell'infinita gamma di iniziative israeliane per andare a intossicarci. Si chiama Hanover, è un istituto di ricerca senza sede né autore, ma capace in 12 giorni di produrre 124, tra virgolette, rapporti. Un'inchiesta del Guardian ne svela le finalità: insegnare ai chatbot la versione di Israele, o meglio, a rendere dubbi e controversi dei fatti acclarati. Insomma, per noi è sempre più difficile, per noi utenti finali delle notizie è sempre più difficile ovviamente andare a districarci in mezzo a tante falsità. Michael e Mirko con il loro solito ottimismo. Allora, c'è solo un personaggio oggi che dice: ci hanno preso tutto e non avevamo niente. La Repubblica, battaglia sul nuovo report, il PD si appella a Bruxelles, redazione quasi tutta schierata contro i futuri conduttori, disposta a lasciare, la RAE tira dritto, sostituiremo chi va via, Ranucci chiede il reintegro e finisce di scrivere il prossimo libro. Ovviamente tutti i giornali hanno una fotina, qualcosa, una frase per Di Battista, ma allora Cuba, grave, l'Italia pronta a riportarlo a casa. Sapete che ha ripreso conoscenza, vediamo un po' come andrà. La solidarietà è stata bipartisan, quindi facciamo che vi dico i titoli da solo dove sono significativi, perché sennò più o meno siamo sempre nelle stesse tonalità. Poi abbiamo Michele Serra che si rilancia nel suo ruolo di opinion leader di Repubblica. Per vincere serve una proposta prima di un leader, e quindi si innesta con una paginata, pagina 9 di Repubblica, sulla questione primarie non primarie che sta triturando, per così dire, il campo largo. Fra Toianni, infatti, nell'intervista di Concetto Vecchio, dice: le primarie non sono la priorità. Poi Ezio Mauro firma Il presidente nel suo labirinto, dove ci descrive un Donald Trump in preda, diciamo così, a una, diciamo, una mistica di essere prigioniero del suo labirinto. Annalisa Cuzzocreo firma invece Il fondo su Ranucci, quel rumore di fondo. La foto grande per Mladic, cortei e inni allo stadio per i nazionalisti serbi, è un eroe. Ci sono interviste, le vedremo, su che cosa vuol dire dopo tanti anni tornare a parlare del sanguinario Mladic. Buoni benzina anche per i pensionati, così il governo vuole rimediare all'errore. Corriere della Sera, la foto grande è per l'incidente alla Vuelta, addio mondiale, stiamo parlando di Tadej Pogačar, sofferente che viene soccorso, mentre l'altra foto è per le macerie a Bucha dopo l'attacco al deposito di armi, raid russo, infatti il titolo dell'apertura, strage a Kiev, droni su un deposito di munizioni, 37 vittime, Zelensky, due punti, errore anche nostro. Ho una pagina molto piena di notizie, quella del Corriere della Sera. Oggi c'è la Juve sotto la testata che batte il Parma, poi c'è sono anticipazioni su domani in edicola la ricetta francese applicata al debito con Ferruccio De Bortoli che firmerà. Gli editoriali di oggi sono uno sull'America, la nostra illusione, di Sabino Cassese, e l'altro di Danilo Taino, particolarmente interessante, che è Così l'intelligenza artificiale ci cambia la vita. E dico che è interessante perché l'incipit recita così: se due genitori si turbano per la figlia che sta con un immigrato irregolare, come reagiranno a un figlio che ha una fidanzata AI creata dall'intelligenza artificiale? E dopo proseguiamo, vi lascio un po' di sospensione, di creiamo un po' di hype. Cuba, ansia per Di Battista. Poi la vignetta di Giannelli, ci sono tre riquadri televisivi, Rai 3, sempre tutti e tre di Rai 3, e si vede sempre Ranucci, prima fa il meteo, poi l'ora esatta e poi la buonanotte. Opacità e interferenze, le accuserai a Ranucci. La Barbara Palombelli sul Corriere della Sera dice: il mio valletto in TV sarà un umanoide. Avvenire, giornale della Conferenza Episcopale Italiana, Europa in ostaggio, interessante il passante che vedremo a pagina 2 e 3 sulla descrizione del panorama politico preoccupante europeo, con le tornate elettorali alle porte in diversi paesi chiave, si stende un'ombra lunga sul cantiere dell'integrazione, ma più che l'Unione in sé sono in ballo i suoi poteri. Andrea Riccardi firma un editoriale, Toccare le ferite della guerra, dove parla di Ucraina. La Chiesa riapre le vie del dialogo, ci racconta insomma e ci motiva anche verso il finale a questa azione di dialogo che soprattutto la Santa Sede, così la chiama lui da suo Avvenire ovviamente, sta portando avanti. Cremona conta i danni, siamo una città ferita, il titolino è nell'occhiello, colpiti i luoghi simbolo, il vescovo Napoleoni dice ricostruiremo insieme, c'è il Papa che va in barca, la processione mariana ad Albano, pace e speranza sul lago, la preghiera di Leone, e poi che altro c'è? Ah sì sì, c'è questo, a pagina 7, professori e chatbot, concorrenti o colleghi? Anche questo è interessante, c'è un sacco di intelligenza artificiale oggi sui giornali. La Stampa, quotidiano di Torino, allora abbiamo un sacco di foto qui, le prime due sotto la testata sono Rai su un deposito di munizioni, la questione dei morti alle porte di Kiev, si vedono fiamme e pompieri, l'altro sono alberi su una macchina e Cremona invece, poi foto per Di Battista, poi foto per la Juventus, poi foto per il Toro, energia, il piano anti-rincari, invece il titolone di apertura, i petrolieri in pressing sull'esecutivo, ma l'allarme globale, la mossa di Trump agli USA, il greggio del Venezuela. Ma ora serve una politica economica, questo è un titolo che io leggo da circa 30 anni nelle di rassegne stampa, e questa volta lo scrive Veronica De Romanis. Di taglio basso, dove si mettono a volte le curiosità anche, perché non vediamo più le stelle in cielo, l'effetto di luci e satelliti, è un po' come dire governo ladro ormai, no? Immagino che sia Starlink qui il colpevole. E poi Ebola, il reportage, la strage nelle tenebre, il mondo ci aiuti. È una testimonianza che viene dalla Repubblica Democratica del Congo, i numeri sono impressionanti, soprattutto non si ferma, adesso non per fare terrorismo ovviamente, però altre volte ne avremmo parlato un po' di più sui giornali. Il Fatto Quotidiano, forza ragazzo, ha deciso di titolare così, con una bella foto di Di Battista per fare in bocca al lupo. Di Battista ricovero d'urgenza a Cuba, forse operato, dice Il Fatto, portato all'Havana. L'apertura è per Ranucci, ovviamente, la lettera di Ranucci per la battaglia in Rai, causa di lavoro per discriminazione e demansionamento, la prima mossa. Il giornalista vuole spiegazioni sulla sua incompatibilità, possibile una causa per un reintegro in video in tempi brevi. Poi abbiamo la cena neutralia, le bugie a Sigfrido, la vitola per il maxi affare africano puntava ai soldi dell'Utri e aveva un altro factotum, Ivan il brasiliano, che colpo di scena, va bene, questa storia è stupenda, veramente è affascinante, perché dopo il camerunense napoletano abbiamo Ivan il brasiliano, oltre alla foto, vi ricordo, di La Vitola ieri in Zimbabwe in posa hemingwayana dopo aver abbattuto un leone, ma neanche credo un romanziere fatto di ecstasy. Allora, Tempi, voto web e platea, le beghe PD 5S sui gazebo, ora Trump vuole rapinare le riserve del FU Venezuela, vi sto leggendo un po' i titolini dalla prima pagina del Fatto, petizione a Kiev per fare domande libere a Zelensky, impossibili da 5 anni, e poi bonus per le private, caro scuola, due punti, 1500 euro, attenzione papà e mamme o genitori 1 e 2 come volete chiamarvi, 1500 euro, ma Valditara aiuta le paritarie. Allora, il CNEL, quanto ci costi 10 milioni in un anno, che è il più 41% con foto di un vecchio Brunetta, mi dispiace per il vecchio, è stato un errore dirlo, ma comunque sia, diciamo, per un più giovane Brunetta, e ha sbagliato Il Fatto perché ha scritto meno 41, ma in realtà è il più 41%, sono andato a controllare, anche perché sennò il titolo non reggeva molto male. Domani anche Presutti a cena dalla Vitola, boomerang della Rai su Report, e lo scuppone di domani è questa foto dove c'è l'incaricata, una delle due, dei due incaricati di prendere il posto di Ranucci, che anche lei è finita al ristorante, perché oltre a tutto quello che vi ho raccontato prima e a sparare ai leoni, ha anche ovviamente il ristorante più il carbon credit, le mangrovie, insomma una vita veramente spericolata quella di La Vitola, e qui in questo caso Giulia Presutti sorride con un bel bicchierone di bianco e c'è un piattone con dentro dei gamberoni e delle gran seole, se non sbaglio, ma potrei sbagliarmi perché non me ne intendo così tanto. Sotto c'è Paura di Battista, ricoverato a Cuba. Gli editoriali di domani sono Ridare voce a chi non vuole morire meloniano e Marco da Milano che firma, il secondo è Dove stare nel mondo, l'Italia non sa più qual è il suo posto, e Guido Rampoldi invece qui che scrive Magni Asciutti, un extraterrestre arrivato sulla Terra, scende dalla navetta, è verde al naso a trombetta e guarda un signore con le mani sui fianchi, i capelli biondo platino e una cravatta rossa di corporatura robusta, ovviamente Donald Trump, e l'extraterrestre dice: terrestre, chi comanda qui? E Trump risponde: io. Ah, a posto così. Il Sole 24 Ore, giornale di Confindustria, la carta salmonata, le borse all'esame di settembre, la spinta degli utili contro il rischio tassi, ma la foto grande è per una piattaforma petrolifera e si parla del ratto del Venezuela. Venezuela, le mani statunitensi sul petrolio a Washington, 65 miliardi di barili, altro che esportare la democrazia, qui si va a cacciare il petrolio, anche perché i grafici ce lo dicono chiaro che dopo il Venezuela l'altro che ha il petrolio è l'Iran. Aumentano i super ricchi per 556 mila, patrimonio da 63 mila 800 miliardi di dollari, fra poco vi leggo la classifica, siamo noni, cioè sono noni in Italia i super ricchi, io no, voi non credo. Il Messaggero, e siamo al giornale governativo degli Angelucci, strage russa in Ucraina, colpito deposito di armi, 37 morti vicino a Kiev. La geopolitica della benzina, la fine dell'OPEC e il ruolo di Stati Uniti e Cina sul caro petrolio, scrive Roberta Moruso. Roberto Napoletano firma un editoriale e per la destra votano gli ignoranti, cioè la frase di Bonaccini, insomma, no? Quella che è stata anche in parte, diciamolo tranquillamente, travisata, anche se non è stato, diciamo così, una grande frase, una grande invenzione per un politico parlare così, ma il titolo mi ha colpito perché si è rubato una frase che a noi è molto cara, cioè se non ora, quando. Abbiamo Di Battista, abbiamo Report che riparte l'8 novembre e cosa abbiamo ancora? Vediamo un po', niente, andiamo a vedere il giorno. Putin, offensiva su Kiev, la Polonia teme attacchi. Di Battista in centropagina con la fotografia, come si, con fotografia c'è il disastro di Cremona, il giorno dopo devastazione e shock, la chiamata di Mattarella al sindaco, ci è vicino. Oh, che siamo ai fogliacci della destra, attenzione, La Verità, l'uomo dell'app anti-Covid gestisce un'associazione che supporta i terroristi, tra virgolette. Ah, questa bufala sostanzialmente, perché di questo stiamo parlando, parla del signor Paolo De Rosa, a cui va tutta la mia solidarietà, devo dirvi, perché cosa fanno tutti i giornali delle destre? Se la pigliano con lui perché è attuale funzionario della Commissione dell'Unione Europea, è segretario di AIODV, la destinataria delle donazioni legate al collettivo hacker autistici inventati, che è una cosa assolutamente normale, che però è stato messo al bando dagli Stati Uniti. Quindi la catena è: gli Stati Uniti decidono arbitrariamente di mettere qualcuno nella lista di terroristi, tra virgolette, e di colpo noi ci ritroviamo il signor Paolo De Rosa in prima pagina, accusato di essere un terrorista, spero quereli. Ha lavorato a Palazzo Chigi con Gentilone, Conti, Draghi e col PD. E beh, insomma, essere vittima stavolta non vale, pioggia di fango sulla sostituta di Ranucci, con fotografia di Presutti che ci guarda sorridente. Poi Belpietro, i contributi di Bassetti sono solo economici, va avanti sulla loro questione dei vaccini, con fotografia di Presutti che ci guarda sorridente. Poi Belpietro, i contributi di Bassetti sono solo economici, va avanti sulla loro

su uno che sta male a L'Avana, che viene portato poi in Italia, e la notizia è: i deliri dei complottisti sul morale di Dibba avvelenato dagli ebrei. Il giornale Collettivo Terrorista, scoppia il caso del consulente di Elli, ed ecco ancora il povero Paolo De Rosa che viene trascinato sulle prime pagine dei fogliacci, appunto, tali sono anche per questi motivi. Dibba grave a Cuba, si muove il governo, questo è un titolo comico, e mentre vaccino CIA o Mossad, complottisti scatenati. Meloni nuova Merkel, parola del Times, tutti contenti e si fregano le mani al giornale di questa notiziola. La Gazzetta Sportiva, che Mattia Mastafiero mi ha insegnato che si chiama così la Gazzetta dello Sport la domenica, io non me ne ero accorto in tutti questi anni, ahimè, chiedo perdono. Un pieno di Juve, Nico e Kopmeiners gol a sorpresa, scusate, ma avevano messo là vicino a gol, e soprattutto gol, io ho imparato a scriverlo all'inglese, quindi mi veniva fuori gola. Beh, Parma battuto dai giocatori più ai margini, domenica col Milan scontro al vertice, Spalletti, serve un rinforzo per Thuram, e altri titoli che riguardano la Serie A. La lettura che vi cito oggi è perché, per dirvi che il primo grande reportage, dibattito delle idee, come lo chiamano, è sull'Ucraina, le frontiere ferite, e sono 2-4 pagine, e poi si va a come uccidere la geografia con Paolo Giordano, la foto per un cimitero di guerra che è ormai vedere questi palazzi, questa città distrutta a Gaza, le macerie nel 2025, figurarsi oggi. L'architetto israeliano britannico Eyal Weizman ha creato un metodo di indagine multidisciplinare per indagare i crimini di guerra. Nel nuovo libro lo applica a Gaza, dove il suolo è stato trasformato in modo radicale dal conflitto, ma la questione è anche a chi parla questa ricerca. Bene, sono andato un po' veloce perché in genere perdo troppo tempo sui titoli e poi non riesco a leggervi quello che vorrei degli editoriali, e così oggi, diciamo così, ho messo un po' il turbo, mi scuserete se andiamo veloci. Anche oggi vale, ve lo dico subito, ascoltatrici e ascoltatori, vale, non voglio essere troppo pignolo, l'invito a, nei commenti che fate, che poi leggiamo, eccetera, a usare la buona educazione, perché questa è quella che usiamo anche noi da questa parte del microfono. Allora, partiamo da... mi sono segnato La Stampa a pagina 10 subito in battuta, perché andiamo a vedere che cos'è questa notizia che mi sono segnato in prima battuta. Pagina 8, 9, 10... Ah sì, no, questa è una notizia che mi ha colpito perché, e la trovate anche sugli online oggi, che Meloni ora pensa di disertare l'ONU. Campagna elettorale, effetto Trump, ci sarà il mitico Tajani a New York, e Palazzo Chigi dice nulla da giustificare. No, ma colpito perché come si fa a screditare sempre di più un'istituzione che, con tutto il male che abbiamo detto, si può dire eccetera, comunque sia è un'istituzione che qualche cosa di buono, direi, che nel corso di tanti decenni è riuscita a farlo, e non buttiamo sempre tutto via. Mentre a pagina 5 forse abbiamo trovato chi può risolvere il problema di Trump, perché dice: benzina troppo cara, bikers in rivolta, ora basta, The Donald ci ha traditi. La special che bevono le Harley Davidson costa $5 al gallone, tutto questo deve finire. Può far sorridere, però in realtà, se avete mai parlato con qualcuno che ci capisce di Stati Uniti, una cosa che vi ha detto sicuramente è che il consenso del presidente, al di là dell'Iran, al di là di Gaza, al di là del Venezuela, che sono cose che a volte, diciamo così, in America profonda non hanno, diciamo, neanche una collocazione sulla mappa, per essere chiari. Invece il costo della benzina è qualche cosa che l'agricoltore capisce perfettamente, come lo capisce anche il biker, che qui è fotografato a Piermont, New York, la moto obbligatoria, la Road Glide Special. Il rombo della Road Glide Special è una sinfonia senza tempo, scrive Francesco Semprini in questo
attacco romantico, ogni sgasata è uno scatto verso lo

0: Orizzonte. Il valore di mercato di questa Harley Davidson del 2013, una Hog con cilindrata da 1.600, è compreso fra i 15 e i 18 mila dollari. A impreziosirla sono 7-8 mila dollari di accessori, dallo stereo nautico alle casse maggiorate, passando per il trionfo di cromature. Il domatore di questo puro sangue nero è Giorgio, centauro romano, che vive negli States da oltre 30 anni. In sella con lui maciniamo chilometri sulla superstrada intitolato a Franco Delano Roosevelt, seguendola con la colonna di motociclisti che, come di domenica, si ritrovano a Piermont, a nord di New York. Tra loro ci sono tanti sostenitori di The Donald, come viene chiamato qui il presidente degli Stati Uniti. Sono le anime del movimento Biker for Trump, nato nel 2016 a Cleveland, Ohio, durante la convention repubblicana che incoronò il tycoon. Da allora rappresentano il servizio d'ordine informale dei MAGA. Anche in questa enclave di duri e puri trampiani cresce il malessere per il caro benzina e l'effetto della guerra USA-Iran che si insinua nelle pieghe dell'America profonda. Da marzo i miei costi sono raddoppiati, c'è solo una persona a cui dare la colpa, Donald Trump, dice Giorgio. La moto vuol dire libertà e lui così ce la sta levando. Va avanti poi il reportage della Stampa, pagina 5, lo lasciamo alla vostra lettura e vediamo invece il bel passante di Avvenire, che si conferma un giornale sempre interessante. Europa in ostaggio è il titolo di apertura e il passante, cioè le due pagine vicine, sono quella 2 e 3. L'Europa schiacciata è il titolo, una grande bandiera attraversa le due pagine, la bandiera blu ovviamente con le stelle gialle dell'Unione Europea. E poi ci sono 1, 2, 3, 4 situazioni che vengono prese in consegna da 4 giornalisti. Una, la prima, è le presidenziali francesi ad aprile 2027, la sfida fra ali estreme, l'ascito del macronismo. La seconda, il secondo punto di attenzione è la Germania, voti minori ma non meno decisivi, lo spauracchio nato da una AfD emarginata. Già ieri sulla Stampa c'era un bel reportage sui rischi che si corrono in Sassonia. La Spagna, lo scenario di un ribaltone clamoroso, perlomeno questo dicono i sondaggi. La Spagna che cresce, guarda però a destra e la data ancora non c'è. Oggi l'alleanza popolari Vox potrebbe vincere in 38 province su 50, il peso delle migrazioni e degli scandali di corruzione. E poi la Polonia, avanzano le forze di ultradestra, maggioranza in bilico, resta l'ancora di Tusk. Nell'autunno del 2027 il leader europeista può vincere con alleati più deboli, ma se i sovranisti si unissero si avrebbe il governo più devastante mai visto nell'Unione Europea. Per la Germania vi ricordo che si vota per dei Länder pure a Berlino, ma la ghettizzazione ha finito col far crescere Alternative, mentre anche CDU e CSU si sono spostate su linee di destra, perché poi questo è l'effetto che capita, no? Ai partiti centristi, che quando vedono che qualcuno a destra, o a quelli di destra, e quando vedono che arriva all'estrema destra, cosa fanno? Non difendono la propria posizione, ma si spostano automaticamente sulle posizioni più a destra per cercare di andare a colpire il nostro, la nostra pancia, il nostro ventre. Allora, andiamo a vedere, visto che abbiamo parlato di migrazioni e facciamo un collegamento volante, il Corriere della Sera con Danilo Taino, che scrive appunto così: l'intelligenza artificiale ci cambia la vita. Dicevamo che eravamo rimasti appigliati a questo incipit che ci diceva: ok, se tuo figlio torna a casa con un fidanzato immigrato irregolare magari apri la bocca, ma se arriverà con una fidanzata, un figlio con una fidanzata intelligenza artificiale, sì. Succede già, scrive, che i ragazzi si innamorino di un o una chatbot. La domanda è stata posta dallo storico Yuval Noah Harari, intervistato giorni fa dalla direttrice dell'Economist. Lo storico israeliano ha immaginato questo caso per sostenere che l'immigrazione, sulla quale i governi si scontrano e si rompono la testa, è destinata in breve tempo a essere di gran lunga superata da un'immigrazione ben più potente e pervasiva, l'immigrazione dell'intelligenza artificiale. Andiamo a pagina 28, dai che ci arrivo, ci sono arrivato subito, che bravo, eccoci qua, e scrive tra l'altro sul Corriere Danilo Taino: Le tre grandi preoccupazioni che suscitano gli immigrati fisici, dice Rari, sono il timore che prendano i nostri lavori, che cambino la nostra cultura, che non siano politicamente leali, ma l'onda di AI migrants arriva dagli Stati Uniti e dalla Cina alla velocità della luce nei nostri computer, nei nostri smartphone, nei nostri cervelli, senza bisogno di visto o di fragili imbarcazioni. Prenderà i nostri lavori, molti lavori, cambierà la nostra cultura e i nostri valori. E a chi sarà politicamente leale? Punto di domanda. Non ai nostri governi, dice Rari, ma ad alcune corporation e potenzialmente a governi al di là degli oceani. Non dovremmo passare il nostro tempo a occuparci dell'immigrazione tradizionale, virgolette, se vuoi preoccuparti dell'immigrazione, preoccupati degli AI migrants, dice. Il dato di fatto è che l'onda delle AI, dell'intelligenza artificiale, è ormai un problema politico, probabilmente il maggiore da ora per i prossimi anni. I governi però fanno una fatica immensa ad affrontarlo. Come un po' tutti noi sono disorientati, inoltre parlare di futuro, per quanto incombente, costellato di incertezze, non è argomento che porta voti per ora. In realtà gli elettori sembrano essere un passo più avanti dei politici, almeno negli Stati Uniti. Al momento nel 40% delle campagne per le elezioni di midterm di novembre la questione dell'intelligenza artificiale si sta imponendo, soprattutto per le opposizioni popolari ai data center, che consumano grandi quantità di energia e di acqua, ma anche riguardo ai cambiamenti profondi che l'intelligenza artificiale promette o minaccia. Va avanti l'articolo, ma ci dà invece il gancio per andare sul manifesto, eccolo qua, trovato, che parla proprio di data center, ed è Teresa Numerico che vi dicevo in apertura di Itaca, ci racconta di un'Europa colonizzata dalle piattaforme. Andiamoci a vederla questa Europa colonizzata, siamo a pagina 5. Allora, il data center della discordia, stop al progetto destra divisa, stiamo parlando del Bresciano qui, e l'impianto di cui vediamo un orribile rendering di questo enorme capannone bruttissimo, è una simulazione del progetto per il mega data center di Travagliato in provincia di Brescia, e per il momento è stato stoppato. Il 10 ottobre manifestazione a Milano, ma dicevo, Teresa Numerico che scrive, l'Europa rincorre investendo in conglomerati industriali imponenti per potenza e consumi senza sapere se davvero qualcuno avrà bisogno dei loro dati e delle loro elaborazioni. Qual è il piano strategico di investimento e il progetto industriale europeo italiano? La narrazione sulla sovranità si ferma alle soglie del digitale, i data center infatti sono costruiti seguendo le richieste delle big tech internazionali e non si capisce se sarà possibile tutelare i loro dati dagli usi abusivi delle multinazionali. Intanto la Cina fa un suo piano quinquennale di investimenti sulla robotica domestica e industriale, posizionandosi in autonomia dalla Silicon Valley. Non sappiamo se avrà successo, ma è una strategia per diversificare, mettendo le risorse nazionali al servizio di un progetto industriale autonomo. Scrive ancora, conosciamo il meccanismo della colonizzazione, si individuano spazi di interesse non abbastanza presidiati da regole o sotto il controllo di soggetti privi della capacità di fare rispettare con la forza, e poi si interviene per appropriarsene illecitamente. E chiude dicendo, l'intelligenza artificiale della Silicon Valley è un livellatore di soluzioni, è uno strumento algoritmico per automatizzare la valutazione della maggiore probabilità di una risposta entro un ambito statistico. Ma per l'addestramento dell'IA generativa, persino la Silicon Valley deve ricorrere a libri scritti prima del proprio esordio, perché ha bisogno di variabilità per alimentare il suo sistema ed evitare che degradi le sue prestazioni. E l'Europa, maestra di pluralismo federale e multilingue, rinuncia a se stessa per inseguire la tendenza dominante, senza fantasia. Insomma, oggi piovono mazzate sull'intelligenza artificiale e piovono anche domande, però, come quella che si pone Avvenire. Vi sottolineavo il titolo sul chatbot e i professori, e siamo a pagina 7, così rimaniamo ancora un attimo su questo tema dell'intelligenza artificiale, che sarà un temone da qui a venire. L'ombra dei chatbot sui docenti, cosa dice il sottotitolo di questo articolo di Andrea Ceredani? Le nuove tecnologie avanzano senza un guardiano, 8 studenti su 10 le utilizzano abitualmente per fare compiti e verifiche, le sperimentazioni del ministero, virgolette, danno risultati positivi, virgolette, ma molte scuole sono attendiste. Da settembre l'intelligenza artificiale sarà nei programmi. A venire ci mette anche vicino però che Papa Leone XIV nella Magnifica Humanitas, che è la sua enciclica, ha scritto: l'intelligenza artificiale rende inadeguati programmi di un'altra epoca, ma i primi esperimenti di didattica con gli algoritmi restano iniziative isolate. Cosa scrive Ceredani? Sono state sufficienti poche verifiche copiate o redatte da un chatbot per instillare una nuova paura nei docenti italiani. L'avvento dell'intelligenza artificiale potrebbe aver già mandato in pensione lezioni e compiti che hanno funzionato per decenni. Papa Leone, nella sua enciclica, la frase che vi ho letto, il pontefice però va oltre e dice: l'organizzazione della scuola, gli spazi, i metodi di valutazione e la stessa figura dell'insegnante chiedono di essere ripensati in vista di un'educazione realmente integrale, aperta a tutte le dimensioni della persona. In altre parole, senza un ripensamento integrale dei suoi metodi e delle sue funzioni, anche il docente sarà mandato in pensione dall'intelligenza artificiale. Magari ne parliamo dopo, è un bel tema questo, magari ci sono un po' di professori, professoresse, maestri e maestre all'ascolto, oltre che al volante, come immagino. Via veloci ancora su un altro tema e parliamo sempre di algoritmi. Oggi è un susseguirsi di intelligenze artificiali, algoritmi, ed sono le false ricerche per addestrare l'IA, quelle che andiamo a vedere a pagina, scusate, mi sono perso, pagina 7, eccoci qua. Si muovono le pagine, le sentite, anche questo è d'altronde un bel suono radiofonico. Il titolo è: l'algoritmo, il finto think tank che insegna i chatbot la versione di Israele. Il governo di Tel Aviv non si limita a disseminare in rete propaganda filo-israeliana nella speranza che venga raccolta dall'intelligenza artificiale, finanzia fonti pensate per essere riconosciute dalle macchine come autorevoli. Studi dall'aspetto accademico, pieni di dati, citazioni, cautele metodologiche organizzati per offrire risposte già pronte alle domande degli utenti. Il punto non è imporre all'intelligenza artificiale una versione favorevole a Israele, ma orientare il modo in cui valuterà fatti, dubbi e responsabilità. È lo scopo dell'operazione ricostruita dal Guardian, seguendo le tracce della Naval Institute for Public Policy, un presunto centro studi statunitense senza sede nota né autori riconoscibili, ma capace di produrre 124 rapporti fra il 6 e il 14 agosto, più di 560.000 parole, quasi tutti hanno titoli formulati come domanda. Due punti. Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Due punti. Israele ha espulso i palestinesi dalla loro terra. Due punti. Esiste una politica della fame a Gaza? Le stesse domande che milioni di persone possono rivolgere ogni giorno a ChatGPT, Gemini, Claude o Perplexity. Non si tratta di veri studi. Hannover non conduce interviste o sondaggi, non produce nuovi dati. Raccoglie rapporti ONU e di Amnesty, articoli scientifici, statistiche palestinesi, dati dell'esercito israeliano e li sistema in documenti dall'aspetto accademico con metodologia, note, tabelle, fonti e conclusioni. Si crea un effetto paradossale attraverso il finto istituto finanziato da Tel Aviv. Israele riesce dove i suoi rappresentanti politici falliscono, ammettere le colpe con numeri e fatti, mentire non consentirebbe ad Hannover di presentarsi come fonte affidabile, ma leggendo i rapporti emerge un metodo preciso. Due punti. Il fatto viene ammesso e subito circondato di cautele che ne restringono il significato. Sul genocidio Hannover sposta il nodo sull'intento di distruggere il gruppo, l'elemento più difficile da provare, mettendo sullo stesso piano conclusioni internazionali e versione israeliana. Sulla fame distingue continuamente fra carestia e volontà di provocarla. Anche l'annuncio israeliano di un assedio totale diventa un indizio insufficiente. In entrambi ricompare inoltre il tema dell'antisemitismo. Cambia la natura della propaganda. Hannover non deve convincere l'intelligenza artificiale che Israele ha ragione, deve diventare una delle fonti attraverso cui la macchina decide cosa è certo, cosa è contestato e cosa richiede prudenza. Deve insegnarle a dubitare abbastanza da non arrivare fino in fondo quando i fatti indicano che Israele ha torto. Questo è l'articolo di Eliana Riva, e tratto ovviamente, come cita, da un inchiesta del Guardian. I super ricchi ve li avevo promessi, adesso ve li racconto. Abbiamo solo un paio di minuti, ma vediamo di farcela. Eccoli qua, aumentano i super ricchi, siamo a pagina 2, c'è la classifica, ma vi racconto che in quali aree del mondo risiedono i 556.850 extra milionari. Nord America, in particolare gli Stati Uniti, resta la loro sede principale. Al secondo posto figura l'Asia, con 141.890 super ricchi, seguita al terzo posto dall'Europa, con 140.140 ricchi. Da segnalare che l'Italia si colloca al nono posto nella graduatoria mondiale fra singoli paesi, con 12.905 super ricchi, che vuol dire un più 13% rispetto all'anno scorso, che detengono una ricchezza di 1.400 miliardi di dollari. Quello che fa specie è vedere che ogni anno aumentano, e infatti ci sono due simpatiche grafiche che ci raccontano di scarti veramente percentuali sostanziosi a doppia cifra. Per esempio gli Stati Uniti più 15%, per esempio la Cina più 10, la Germania più 15, il Giappone più 23, Hong Kong più 26%, l'Italia ne ha avuto più 13,2%, l'India il più 6,1%. La città più popolata da ricconi è New York, seguita da Hong Kong, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Tokyo, Londra, Dallas, Washington, Houston, Boston e Seoul. Ecco, questi sono i super ricchi, e invece mi è rimasta fuori un sacco di roba, ma una cosa che volevo leggervi velocissima, ce la dovrei fare sul Sole 24 Ore, riguarda i genitori separati. C'è una norma allo studio, attenzione, che non è ancora approvata, ve lo dico subito perché sennò poi facciamo confusione. Eccoci qua, e cioè pronta la norma per i genitori separati. Che cos'è? È una norma per istituire il fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati con figli a carico non assegnatari dell'abitazione familiare. Sarebbero 5.000 beneficiari, e vediamo un po' come rientrano fra qual è la norma. Prevede 60 milioni in 3 anni per supportare i genitori separati o divorziati attraverso il pagamento del 50% delle spese di affitto per la casa, fino a un massimo di 6.000 euro l'anno. Rientrano nei possibili beneficiari i genitori che hanno almeno un figlio a carico, sono in regola con i versamenti di mantenimento e registrano un reddito annuo entro i 35.000 euro. Ecco, questa magari è una notizia di servizio, vediamo se la approvano. E invece di Mladic parleremo dopo. Sono riuscito, direi, forse a leggervi quasi tutto, tranne il bel reportage su Ebola sulla Stampa, che vi segnalo dalla prima pagina e poi anche nelle pagine interne. Chiudiamo qui la rassegna stampa e poi andiamo a vedere la seconda pagina di Itaca.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Back to Eunonix, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro.

Eccoci, Itaca Radio Popolare, sono le 9:33 minuti. Ancora buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, chi si sveglia adesso, chi è già in viaggio, anzi se volete scrivere vi do anche il numero che è il 331-62-14013, se volete segnalarci qualche cosa, facciamo un po' di radio di servizio, siete in giro sulle strade, se volete segnalare traffico, oggi dovrebbe essere il famoso bollino nero. Ultima domenica di agosto e poi c'è la grande ripresa, preparatevi agli articoli dei grandi giornali su come fare a superare lo stress del ritorno al lavoro, e via dicendo, ogni anno immancabili come quelle delle diete dopo Capodanno. Il numero di telefono ve lo do comunque per dopo, perché a questo punto direi che, vista quanto abbiamo parlato di intelligenza artificiale, magari già che siete magari in viaggio, siete a casa, qualche docente, qualche professore, qualche maestro, qualche studente, lo dico, ma a quest'ora secondo me dormono, ha voglia di chiacchierare un po' su questo utilizzo dell'intelligenza artificiale. Comunque 02 33 001 001. Intanto ce la prendiamo un attimo comoda, perché abbiamo bisogno anche di musica dopo le parole.

Quindi andiamo a sfumare la sigla, la nostra sigla di Itaca, e vediamo cosa sta crescendo invece sotto. Ah, eccoli, sono arrivati, sono loro, qualcuno l'avrà già riconosciuti. E sono i Supertramp. Titolo più che mai forse giusto per la giornata di oggi. Take the long way home.

0: si spegne piano piano questa Take the Long Way Home dei Supertramp, che vi dedico a tutti voi che state tornando, anche se devo dirvi che ieri sera ho visto in giro tanta gente abbronzata. Ero andato a mangiare una pizza con le mie figlie e una loro amica spagnola. Tanta gente abbronzata e pizzeria piena, quindi una bella parte, secondo me, almeno a Milano, è già tornata. Poi ovviamente non parliamo solo di Milano, ma c'è grande movimento sulle strade. Allora, parliamo di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica. C'è tutta la questione che state seguendo, credo, attraverso le nostre notizie, per quanto riguarda anche i funerali, tutta la questione che riguarda la proposta di come onorare una persona condannata per genocidio, addirittura con un trattamento da eroe. E ci sono diversi reportage, interviste che animano oggi i giornali. Ne prendiamo una per introdurre l'intervista che sentiremo fra poco con Cristian Elia, che è un esperto di Balcani, e quella che prendiamo è quella da La Repubblica, siamo a pagina 17, e Anna Chiara Mottola di Amato intervista Elvira Mujicic, che, ve lo ricordo, è una donna bosniaca fuggita in Italia, scrittrice di Al di là del caos, La stagione che non c'era. Suo padre, dice Anna Chiara Mottola di Amato, fu uno degli oltre 8.000 uomini trucidati a Srebrenica l'11 luglio del 1995. Ma alla notizia della morte di Ratko Mladic, colui che orchestrò le modalità di quel massacro, non ha provato grandi emozioni, perché il punto non è la morte di un uomo, ma anche se era il più crudele di tutti, ma che a lui siano sopravvissute le sue idee. Allora, la domanda: cosa ha provato quando ha saputo? E lei risponde: non pensavo si potesse arrivare a tanto per un criminale di guerra. Saputo della decisione del governo di Belgrado di tributare a Mladic gli onori militari di Stato, risponde: non pensavo si potesse arrivare a tanto per un criminale di guerra, ma allo stesso tempo devo dire che non è stata una grande sorpresa, visto il clima che si respira in Serbia. Il rispetto di cui Mladic gode tuttora non è un qualcosa che nasce ieri. Ricordiamoci che è stato latitante per più di 15 anni, un periodo nel quale i vertici del governo sapevano dove fosse e lo hanno coperto. Viene celebrato come un eroe nazionale perché per la maggior parte dei serbi lo è. E vi leggo soltanto l'ultima ancora, che riguarda il futuro dei rapporti fra serbi e bosniaci, di cui ha scritto anche nei suoi romanzi, che della giornalista Al di là del caos e La stagione che non c'era. E risponde Elvira Mujicic: c'è un detto bosniaco che dice più o meno così: l'ottimista è solo un pessimista mal informato. Vorrei avere speranza, ma vedo pochissimi atti pratici che vanno nella direzione di una riappacificazione. La serpe del nazionalismo, che gli europei con superficialità credevano fosse una specificità balcanica da cui si ritenevano immuni, ora si estende in tutto il continente. La lezione di Srebrenica va portata fuori dai libri di storia. È interessante, e punto di vista, anche la storia personale ovviamente tragica della scrittrice bosniaca. E noi adesso andiamo a sentirci l'intervista che ho realizzato con Cristian Elia. Ve lo dico subito, vi sembrerà in diretta, ma l'abbiamo fatta ieri. Oggi non era possibile per Cristian, e per questo le domande che riguardano i funerali e via dicendo erano ancora in ballo. Ci siamo tenuti un pochino più cauti così nel formularle, e anche per quanto riguarda poi la risposta. Allora andiamo a sentire Cristian Elia che cosa ci racconta, e partiamo dal classico saluto. No, scusate, questa è la parte che dovevo tagliare, non ho ancora, e invece ho preso, eccoci qua,
1: della morte di Ratko Mladic, accusato di tanti capi di accusa, fra cui genocidio, e che è morto negli scorsi giorni. E con te vorremmo fare, Chicco, beh, intanto anche un'operazione di memoria, perché tu hai seguito da vicino tutte queste vicende. Prima, la prima cosa che ti voglio chiedere è proprio: quando è arrivata la notizia, cosa hai pensato?
2: Ho pensato che alla fine le figure, le parabole, le storie come quella di Mladic ti interrogano, no? Ti interrogano su innanzitutto quello che stiamo vivendo oggi e quindi quanto è giusto, quanto è sano per una comunità immaginare che chi si macchia di crimini come un genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, paghi e muoia in una galera. Dall'altra poi c'è anche quell'idea per la quale sono assolutamente convinto che anche il peggiore dei criminali, come lo era Mladic, probabilmente avesse un senso quello di mandarlo ai domiciliari, ed è proprio quando si ha la capacità come comunità di non praticare, no, il vendetta verso il tuo peggior nemico che credo che ci sia un senso di crescita di una comunità. Ma il punto principale è come non pensare a Gaza, come non pensare al fatto che la giustizia internazionale sta subendo una grande operazione di svuotamento di senso dall'interno, nella misura in cui proprio tutti quelli che negano l'imparzialità della giustizia internazionale per sempre avranno un argomento rispetto al fatto che sia stata usata solo in determinati casi, da Norimberga a Mladic. E questo credo che sia la più grande mancanza di rispetto verso le vittime, perché proprio quando politicizzi le vittime, loro malgrado, che le uccidi un'altra volta.
1: Ecco, perché il processo, ricordiamolo, è un processo che ha visto la condanna all'ergastolo nel giugno del 2021, se non sbaglio.
2: Il secondo grado, sì, il primo nel 2017.
1: Ecco, sono passati solo, direi, tra virgolette, 5 anni, ma 5 anni tremendi. E questo ragionamento che stai facendo vorrei proseguirlo con te, proprio anche sulla nostra sensibilità rispetto a quello che è la parola vendetta, no? Cioè, giustamente tu dici c'è un qualche cosa che ci caratterizza nel progresso della civiltà giuridica, che è quello che hai appena detto, e però c'è anche vedere come sistematicamente venga svuotato il diritto internazionale, non da agenti esterni in qualche maniera, ma esattamente da persone ed autocrati che sono stati eletti e che non rispondono più alle leggi del diritto internazionale stesso. È un controsenso incredibile.
2: Assolutamente, ma soprattutto penso che è una forma di vittoria postuma di personaggi come Mladic, come Milosevic, chi se lo ricorda, chi seguiva vicende della ex Jugoslavia, quando loro messi davanti a testimonianze, a prove documentali infinite che dimostravano, che li inchiodavano alle loro responsabilità, urlavano: io non riconosco questo tribunale è un tribunale politico. E per cui io la sento, la immagino come una forma di vittoria postuma di questi personaggi, che potranno avere nei cortei che abbiamo visto in alcune zone della Serbia quest'idea di ergersi a vittime di un sistema che agisce solo secondo logiche e secondo interessi, e che purtroppo lì dove non si riesce a riconoscere un crimine per quello che è, senza decidere in base a un livello quasi moralistico, no? Quel tipo di potenza non può fare una cosa del genere, che è totalmente delirante, perché è qualcosa che non ha nulla a che fare col diritto. Il diritto prevede un reato ha delle caratteristiche, o lo commetti o non lo commetti. Se non si riesce a depoliticizzare il diritto internazionale, purtroppo anche vittorie come l'ergastolo Mladic perdono senso e soprattutto diventano uno strumento di chi nega l'universalità dei crimini contro gli esseri umani.
1: Cristian Elia, come è stata vissuta questa morte proprio lì, dove lui ha commesso i suoi crimini e dove la situazione poi è cambiata ovviamente rispetto a quello che accadde in quell'era? Quali sono state le reazioni anche più popolari, diciamo, come ci stavi accennando prima, che hanno fatto seguito alla morte di Mladic?
2: Beh, penso che tante persone che hanno una biografia professionale come la mia ieri non hanno potuto non sentire le persone che conosci da tanti anni, no? E credo che da tempo in Bosnia il senso di una certa forma di giustizia sia stato dato quando è stato riconosciuto il genocidio, perché è ovvio che fin dal primo momento Mladic era accusato di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, ma quello che ha cambiato la percezione delle famiglie delle vittime è stato finalmente riconoscere il disegno genocidiario delle forze serbe di Bosnia, e ancora una volta non possiamo non pensare a Gaza. Non è il riconoscimento che ti restituisce tuo figlio, tua madre, tuo padre, tuo fratello, ma il riconoscimento di un genocidio è qualcosa che almeno ti mette davanti all'idea che è stato riconosciuto l'orrore che hai vissuto, e non riconoscere il genocidio è, come dicevo prima, qualcosa che offende due volte la memoria non solo delle vittime ma anche del senso un minimo di pace e giustizia di chi resta. E quindi per loro è stato quello il momento storico chiave. Ormai era in galera, ormai è morto in galera, quello che rimane in Bosnia è un senso di che mancano tutti gli altri colpevoli, mancano le persone che ne hanno coperto i 16 anni di latitanza, mancano le responsabilità internazionali di un contingente delle Nazioni Unite che non mosse un dito per salvare quelle persone, quindi mancano i complici, e questa giustizia non l'avremo più, è ovvio che non l'avremo più. Ricordiamoci che di tutti gli orribili massacri della guerra dell'ex Jugoslavia solo 21 persone sono arrivate a una condanna di questo tipo, e quindi potete immaginare in tutto quello che è successo in quegli orribili 4 anni quanta gente manchi all'appello dei colpevoli. Però devo dire che il momento veramente chiave per queste persone è stato quando venne riconosciuto il genocidio. Ciò dovremmo ricordare sempre quando neghiamo il genocidio degli altri.
1: Dal punto di vista politico, invece, quali sono, diciamo così, o i voltafaccia o che vedi adesso rispetto ai personaggi che sono comunque rimasti al potere, o anche tutta la discussione che si è fatta su, appunto, le reazioni rispetto all'Unione Europea, con tutta la vicenda della notizia su funerario o meno?
2: Io penso che se parliamo di Unione Europea, io veramente non riesco a non vederci quell'ipocrisia che sta svuotando di senso un po' anche il ruolo dell'Unione Europea, perché è ovvio che mi auguro, lo spero, che ci sia una sorta di imbarazzo nelle cancellerie europee a celebrare, no, il ricordo di una giusta condanna per genocidio, mentre si nega, cito per tutti il ruolo della Germania. La Germania, mentre continuava a negare il genocidio a Gaza, si batteva perché l'11 luglio venisse dichiarata giornata internazionale contro il genocidio, no? Pensate al cortocircuito mentale. Per quanto riguarda la Serbia, nessuno più di Aleksandar Vučić, il presidente serbo, rappresenta una classe dirigente opaca. Vučić era il portavoce del governo Milosevic, era ministro dell'informazione che urlava che 10 dei loro pagheranno per uno dei nostri. Oggi è un affabile uomo d'affari, molto più che un politico, che ha grandi appalti e gestisce relazioni a cavallo fra la Russia e l'Unione Europea, e nonostante centinaia di migliaia di persone in piazza da mesi che ne chiedono, che chiedono elezioni e la fine della trasparenza e della corruzione e così via, si continua a trattare come un grande statista. Per cui penso che non solo Vučić come percorso personale, ma anche le relazioni dell'Unione Europea col governo Vučić ci raccontano di quanta strada c'è ancora da fare sulla via della giustizia e dei diritti umani.
1: E chiuderei questa intervista con te proprio sulle persone che vanno in piazza sul momento anche attuale. Cioè, sono paesi dove siamo stati abituati a vedere ovviamente delle reazioni estremamente forti e comunque sia di partecipazione nel corso dei diversi anni. Oggi come siamo messi?
2: Tutta la regione che chiamiamo Balcani è stato un laboratorio di una certa forma di soft autoritarismo, no? Che poi, ahimè, abbiamo visto arrivare anche in zone in cui non ce lo saremmo aspettato dell'Unione Europea, per cui questi leader autoritari che però non usano più la violenza, che però usano altri strumenti, quelli della corruzione, quelli del far perdere la speranza di un cambiamento, e in Albania, in Kosovo, in Serbia, in Bosnia, dove la situazione politica sembra ferma, una clessidra di pietra del 95, però poi c'è la gente, e devo dire che dalle piazze di Tirana a Belgrado, passando per un po' tutta la regione, c'è un grande fermento della società civile. E possiamo chiudere rispetto a quello che mi chiedevi dell'Unione Europea. Ecco, io sento sempre troppo parlare poco i nostri parlamentari europei, i parlamenti nazionali, delle battaglie di queste persone, dei cambiamenti che chiedono. E per fortuna abbiamo un'epoca storica piena di problemi, ma dove queste piazze si raccontano da sole, e la cosa che possiamo fare come società civile è seguirle, capirne il senso e sostenerle.
1: Grazie allora, grazie Cristian Elia, e alla prossima intervista vediamo che cosa succederà allora nel ricordo che faranno poi del genocidio a Mladic e che cosa accadrà anche sul terreno. Grazie Cristian.
2: Ciao a tutte e tutti.
1: Cristian Elia, esperto di Balcani, giornalista, ai nostri microfoni in questa ampia intervista per quanto riguarda Mladic, la sua eredità e anche ovviamente una parte consistente della società che chiede, come avete sentito, trasparenza, che lotta contro la corruzione. Andiamo verso la pubblicità, apriremo la terza pagina di Itaca. Alle 9.55 su Radio Popolare.

Siamo arrivati vicino alla pubblicità, sono le 9:58 minuti, ancora ben trovate, ben svegliate ascoltatrici, ben svegliati ascoltatori, o buon viaggio, dipende da dove siete, che cosa fate. Dopo pubblicità apriamo un po' di microfono aperto insieme a voi, ce la chiacchieriamo, adesso vi racconto poi per bene che cosa, di che cosa parleremo. 1:36 e torniamo insieme.

0: i Patagarri, Mitro, Bepa, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: A Milano torna la festa dell'unità del Partito Democratico. Più di 70 eventi, musica, dibattiti, presentazioni di libri, con le voci milanesi e nazionali della politica e dell'attivismo, della cultura e le grandi firme del giornalismo.
2: Spazio anche alla tradizione, all'intrattenimento e a un ampio menù con contorno di salamelle.
1: Dal 3 al 13 settembre all'Arci Corbetto in via Olio 21. Tutto il programma su pdmilano.eu e sui canali social del PD Milano. Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
3: Sono le 10 in punto ed eccoci qua a Radio Popolare con Itaca. Angelo Miotto in studio per quest'altra mezz'ora fino ad arrivare alle notizie di Popolare Network alle 10.30.

0: 30 agosto, ci siamo arrivati alla fine di questo mese. Mese duro, difficile per quanto riguarda le condizioni del caldo, del riscaldamento climatico, per tante catastrofi anche che stiamo vedendo legate al riscaldamento del pianeta, non soltanto all'estero ma anche in Italia. Allora, in questa scarsa mezz'oretta quello che potremmo fare, se avete voglia, è di chiacchierare insieme su due temi. Allora, uno magari lo lasciamo più sui messaggi, vi ricordo 331-6214-013 oppure diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Riguarda se ci sono delle cose da raccontare per quanto riguarda il viaggio, i viaggi o le partenze famose, le partenze intelligenti, avete voglia di raccontarcele, scrivetemi. E l'altra invece, dove auspico invece che usiate il telefono, 02 33 001 001, che è il numero per intervenire in diretta senza filtri qui a Radio Popolare. È un po' quello che vi raccontavo durante la segna stampa tratto da Avvenire e che riguarda una categoria importante, che è quella dei docenti, dei professori, dei maestri, che si trovano ovviamente come lavoro a dover fronteggiare sempre le nuove sfide che ci sta portando in maniera sempre più rapida, sempre più veloce la tecnologia, e in questo caso stiamo parlando dell'intelligenza artificiale. Avvenire oggi a pagina 7 scrive: l'ombra dei chatbot sui docenti, un pezzetto ve l'ho letto prima, qualcosa ve lo ricordo adesso. Le nuove tecnologie avanzano senza un guardiano, 8 studenti su 10 le utilizzano abitualmente per fare compiti e verifiche. Ci sono delle sperimentazioni in atto del Ministero, per esempio viene citato un esperimento di un paio d'anni fatto dagli studenti di 15 classi fra Lazio, Lombardia, Toscana e Calabria, che hanno avuto a disposizione le piattaforme di Google e la formazione dei tecnici delle Big Tech per introdurre l'intelligenza artificiale a lezione. Ecco, mi ha lasciato finire il brano, e per dirvi che cosa è successo. Il risultato lo ha monitorato un test in Valsi in uscita a settembre, quindi lo aspettiamo, ma molti dirigenti hanno già comunicato risultati ottimi in via informale negli scorsi mesi, ha rivelato ad Avvenire Paolo Branchini, il consulente del Ministero che ha progettato la sperimentazione in tutta Italia. C'è un tema forte che si impone, che è quello che parla della scuola degli algoritmi, che riguarda il tema dell'accettazione, cioè accettare che tutti gli studenti utilizzeranno l'intelligenza artificiale. E così alcuni istituti cosiddetti sistemici, a partire da settembre, offriranno direttamente a ogni alunno iscritto una licenza autorizzata dalla scuola alle piattaforme Microsoft, Google e OpenAI. Un approccio che obbliga a rivedere le vecchie abitudini. Infatti, i compiti scritti a casa e le lezioni frontali per molti erano già pochi utili. Nelle scuole che introdurranno sistematicamente l'intelligenza artificiale dovrà servire anche a sviluppare il senso critico della verifica delle informazioni e delle fonti, perché poi alla fine il punto è sempre un po' quello, no? Cioè anche verificare le fonti. Già squillano i telefoni, vediamo un po' se siete a tema AI o tema viaggio. Pronto? Sì, chi sei?
1: Intanto buongiorno. Sono Roberto Romano, sì. Gli ascoltatori di Radio Popolare poi mi conoscono perché sono un economista ogni tanto.
0: Ah, grazie che hai chiamato.
1: Sul domani.
0: Sì.
1: No, mi evito di partire subito di corsa la mattina nel senso a correre.
0: Sì.
1: No, volevo solo sottolineare due aspetti dell'intelligenza artificiale. Sono un ricercatore economico, sì. Ho tenuto le lezioni all'università. Come editorialista economico il domani l'ho trattata, e anche con Menabò, La magnifica umanità, che consiglio a tutti di leggervi, Papa Prevost, mette dei punti fermi molti e direi anche indispensabili. Perché la cosa che è paradossale sull'intelligenza artificiale che si dice tutto e il contrario di tutto.
0: Sì.
1: E questo è interessante, voglio dire, perché se uno legge il Fondo Monetario, legge l'OCSE, legge anche gli accademici, voglio dire, sente diverse versioni. Io vi suggerisco una versione sull'intelligenza artificiale che a me affascina e che dà delle possibilità a tutti quanti anche di aprire il cuore. Lo dico attraverso Pierluigi Contucci e Parisi, col quale noi stiamo mettendo insieme alla Sapienza a Bologna un gruppo di lavoro sull'intelligenza artificiale. Uno deve domandarsi perché questi matematici o fisici propongono il CERN europeo per l'intelligenza artificiale. E questo è un elemento importante, perché se l'intelligenza artificiale fosse quello che in modo diffuso si sente, in realtà non ci sarebbe il bisogno di un CERN. In realtà vorrei che si fosse fissato un punto fermo. Oggi l'intelligenza artificiale è l'equivalente della macchina a vapore nei tempi di Manchester. La prima macchina a vapore faceva un gran casino, un gran rumore, era molto inquinante e non aveva nessun impatto sul sistema economico. Solo attraverso la termodinamica, quando è stata scoperta la termodinamica, la macchina a vapore è diventato patrimonio, tra virgolette, per mettermi in termini, del capitale. Cioè solo attraverso la riduzione dei costi, la diffusione di quella tecnologia, la pervasività di quella tecnologia, è stata possibile che la macchina a vapore diventasse quello che è diventato nella storia. Ecco, l'intelligenza artificiale, secondo Parisi, secondo Contucci e anche secondo me più modestamente, è una sorta di prescienza. Cioè, queste macchine in qualche modo funzionano, non sappiamo perché funzionano, producono codici, ma nessuno sa come questi si autoriproducono. Ecco, credo e penso insieme ad altri che l'intelligenza artificiale sia una sorta di prescienza e il CERN per l'intelligenza artificiale europea serve a costruire i codici, così come dice Papa Prevost. Cioè, i codici, il dominio dei codici di un bene pubblico non è più sufficiente, fermo restando che non è un bene pubblico, è un bene privato. Ma fino a quando la termodinamica legata all'intelligenza artificiale non diventa patrimonio diffuso per tutti, non riuscirà mai a essere, come dire, quello che molti ci vogliono far credere. Perché ci sono degli studi in cui, come dire, legata all'intelligenza artificiale non diventa patrimonio diffuso per tutti, non riuscirà mai a essere, come dire, quello che molti ci vogliono far credere. Perché ci sono degli

0: 90% di tutti i costi di quell'impresa. È proprio una macchina a vapore dei tempi di Manchester.
1: Ecco, però ti voglio chiedere, già che appunto ci hai chiamato, ti ringrazio, con tutto il rispetto appunto per quello che stai dicendo, ci mancherebbe, però volevo chiederti, non è un po' come quando è arrivato internet, che avevamo questa grande speranza appunto che poi questi codici venissero scritti in una qualche maniera come un bene comune, più che un bene privato, invece poi siamo stati mangiati dalle big tech, dagli algoritmi, dei social media, social network?
0: Allora, questo indubbiamente, diciamo che fra la potenzialità dell'intelligenza artificiale e internet ci sono il mare, l'oceano, il Pacifico e qualche altro mare di mezzo. Internet nasce da una conoscenza già, come dire, consolidata, se volete consolidata nel sistema militare, certo, e poi diffusa. L'intelligenza artificiale è la prima volta che i codici si autogenerano e nessuno sa come si autogenerano. E nessuno sa anche come applicarli nel sistema economico. Questa è la novità, nel senso che proprio noi, internet, abbiamo un codice, l'intelligenza artificiale non ha un codice, e per di più si fonda teoricamente su un bene pubblico che dovrebbe essere regolamentato, non solo nell'utilizzo, e questo sarebbe un salvacondire, sì, ma in realtà servirebbe, come dire, una presenza pubblica nella definizione dei codici.
1: Nella sua genesi, esatto, sì. Ma perché appunto abbiamo visto forse, scusa, ti interrompo, abbiamo visto forse anche uno dei molti aspetti deleteri, no? Che sono connessi, oltre a quelli che invece sono probabilmente quelli migliori, che potrebbero avere, diciamo così, i famosi prompt dell'intelligenza artificiale. Cioè abbiamo visto un uso molto militare negli ultimi tempi,
0: sì,
1: e quindi questo sicuramente ci ha portato anche ad avere una certa paura, e soprattutto abbiamo visto sempre la mano del privato, queste foto famose, no? Esatto. Sia dall'insediamento di Trump, ma anche di chi ha dato o ha consigliato, sì, l'ordine di attaccare l'Iran, per esempio, o come viene, sì, usata tutta la tecnologia, grazie anche all'intelligenza artificiale rispetto a Gaza. E quindi forse anche questo gioca tanto, no?
0: No, gioca non tanto, tantissimo, anche perché le prime, quando c'è un'innovazione tecnologica, non, nella storia, chissà perché, è sempre da Leonardo,
1: ahimè,
0: per capirci, la prima utilizzo è militare. Non so,
1: è un baco, un baco da combattere questo.
0: Questa però è storia, voglio dire. Indubbiamente però, come dire, come un'innovazione dipende sempre chi la governa. Ecco, se dobbiamo dire dal punto di vista economico, visto che faccio questo di mestiere, indiscutibilmente e inevitabilmente l'intelligenza artificiale solleva delle questioni anche di governo delle multinazionali. Cioè, se l'intelligenza artificiale rappresenta, lo dico perché ho appena finito uno studio pubblicato su Moneta e Credito, il 40% del valore delle multinazionali, proprio sto parlando proprio di capitalizzazione, sì, è un problema di governo, di potere, di trust, non so come dire, e qui non è che c'entrano i privati, sì, i privati occupano tutti gli spazi che non sono occupati da altri, mettiamola così, in questo caso proprio è la funzione pubblica, lo Stato. Diciamo che le grandi organizzazioni, sia europee che statunitense, la Cina è già un mondo diverso, perché tutta l'intelligenza artificiale è governata dallo Stato. Ecco, qui abbiamo bisogno veramente di porre dei limiti, e i limiti non devono essere solo giuridici, ma proprio di presenza fisica in quelle ambiti, proprio di presenza fisica, perché diversamente, tra l'altro, diciamo la verità, queste grandi cattedrali di raccolta dati che vengono create anche in Lombardia piuttosto che in altre parti d'Europa, sono una grande cattedrale di raccolta di libri e informazioni. Nessuna di queste è capace di produrre un Mozart, così ci capiamo.
1: Certo.
0: Raccolgono e rendono informazioni. Ecco perché per gli studenti, anche per me, è utile. Però se non sappiamo leggere e scrivere, questa è la cosa importante, per questo il mestiere del docente, del maestro, del professore, e ancora insegnare a leggere e a scrivere e a far di conto.
1: Senti,
0: perché dirò anche nella vecchia maniera, quasi, non dico nella vecchia maniera, ma quasi, si integrano i nuovi strumenti, ma bisogna saper leggere, scrivere e creare, come dire, capacità critica.
1: Senti,
0: e questa viene prima dell'intelligenza artificiale, non dopo.
1: Chiaro.
0: Senti, quando arriva sei già condizionato.
1: Ti faccio l'ultima domanda, poi spendiamo spazio anche agli altri ascoltatrici e ascoltatori. Ma perché un ascoltatore, per esempio Roberto, mi scrive, abbiamo letto prima in rassegna stampa un articolo del Manifesto, che spirito critico potrà mai sviluppare l'AI se può essere indirizzata bellamente per orientare le idee? E ovviamente oggi abbiamo letto Eliana Riva sul Manifesto, che ha raccontato di questo think tank un'inchiesta del Guardian che in

0: insegna il chatbot a usare una versione, diciamo così, utile a Israele, mettendo insieme informazioni buone e informazioni di propaganda. E questo ti aggiungo, e poi ti lascio una risposta breve se possibile, un altro punto. Mio amico che lavora come giornalista in Europa mi diceva poche settimane fa: guarda, ormai i buoi sono un po' scappati dalla stalla, nel senso, difficile che la politica riesca a riprendere la supremazia proprio per quanto riguarda le leve economico-finanziarie rispetto alle big tech.
1: Guarda, allora, questo l'ho già sentita.
0: Non sei d'accordo?
1: No, non che, cioè, come dire, osserviamo i dati, guardiamo i numeri, la capitalizzazione della borsa americana per il 45-50%, intelligenza artificiale, piuttosto, ecco, guardando i numeri, indiscutibilmente, come dire, rimane il disarmo, l'impotenza. Però, come dire, come, senza citare Herman Minsky, quando ci sono queste bolle, sono bolle anche informative, suggestive. Pensate alla bolla della prima grande crisi del 2008, tutto sembrava andare benissimo, tutto sembrava compromesso, poi qualcosa succede sempre. Ecco, questo tipo di conoscenza è stata ben sopravvalutata e secondo me anche in modo artificiale, perché potessero confluire il risparmio europei, soprattutto europei, in queste grandi società. C'è una componente di speculazione finanziaria che si fonda sull'informazione, che è sempre un'informazione asimmetrica. Io ti vorrei dare una speranza, me la sono data a me stesso, perché anch'io ero convinto.
0: Diamocela, dai, dacci la speranza.
1: No, la speranza è che, essendo prescienza, l'intelligenza artificiale permette a noi tutti di essere soggetti del governo di quella conoscenza. Perché se passiamo passivi, come dire, chiaro, uno deve fare, se fossi ministro, fare alcune cose piuttosto che altre, l'Unione Europea, fare il CERN europeo, mettere insieme tutta la conoscenza pubblica disponibile, vabbè, però c'è lo spazio, no? Nel senso che comunque queste società e comunque l'intelligenza artificiale è supervalutata, ipervalutata.
0: Beh,
1: e non è coerente con i costi che deve sostenere e con quello che produce, al momento produce raccolta di informazioni.
0: Ti ringrazio moltissimo e prendiamo molto volentieri anche la speranza che ci hai dato e soprattutto l'invito a mobilitarci perché avvenga così. Ti ringrazio.
1: Buongiorno a tutti e buona domenica.
0: Grazie di aver chiamato. Ciao. Pronto?
2: Ciao, sono Carlo.
0: Ciao Carlo.
2: Senti, io volevo fare una premessa e poi un'esperienza, nel senso, la premessa è che io ho 40 anni di esperienza di informatica e che credo che l'intelligenza artificiale sia una bolla destinata a sgonfiarsi,
0: okay,
2: prima o poi. L'esperienza è che io venerdì sera avevo fatto una cancellazione dei contenuti di WhatsApp e inavvertitamente, senza saperlo, mi sono cancellato tutte le foto di famiglia, eccetera, eccetera. Nel cercare di recuperare queste foto, ho interpellato il supporto. Al supporto era l'intelligenza artificiale di Meta AI, che mi ha suggerito di tutto e di più. Ci ho passato praticamente tutto il giorno su questa cosa qua, seguendo i consigli, mi faceva installare questo, mi faceva installare quello.
0: E alla fine?
2: Alla fine non ho risolto niente.
0: Ecco.
2: Alla fine l'ho risolto alla sera dopo cena, pensando fra me e me, e trovando poi una soluzione che mi ha permesso di recuperare tutte le foto di famiglia.
0: Vedi? Beh, questa è un'ottima testimonianza. Ti ringrazio molto.
2: Ciao.
0: Ciao, grazie. 0233 001 001. Avete sentito le due telefonate che sono arrivate, interessanti. Poi ci sono anche docenti, studenti, se sono svegli, ma chi lo sa se sono svegli questi studenti, studentesse, che ricominceranno fra poco la scuola, con queste notizie appunto di sperimentazione, di inclusione anche della IA. Intanto voi state esprimendo anche sui messaggi di non è scienza e tecnologia, cioè applicazione della scienza, la differenza è sostanziale, ci dice Luciano. Non credo che sarà una bolla, anzi credo che sarà un vero casino, quindi due di un'opinione diversa. Non sappiamo quale casino, ma sarà un casino. E questa è l'opinione di Luciano. Grazie anche a te, Luciano. Vi ricordo 331-6214013 per scriverlo, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it, e il numero di telefono invece è lo 02 33 001 001. Docenti, maestri, se volete intervenire, avete paura, qui a venire dice anche attenzione, qualcuno può pensare che prima o poi vi sostituiranno. È così? Ma

0: Diluvio di notte, intanto squillo il telefono, pronto? Pronto? Sì, sei tu.
1: Ok, ciao, sono Giacomo.
0: Ciao Giacomo.
1: Volevo raccontare la mia esperienza. Io tengo un corso all'Università Tecnica a Lugano.
0: Sì.
1: La scorso semestre, quindi prima dell'estate, insomma, mi sono accorto che gli studenti hanno iniziato a usare l'AI per fare le cose del corso, per cui le esercitazioni fatte a casa sono migliorate in un modo notevolissimo, mentre l'esame finale scritto senza usare il computer è peggiorato. Quindi, però, il mio problema non è tanto dire...
0: Cosa dici loro, tu?
1: Quello che devo fare è, cioè, secondo me l'uso dell'AI ormai è quasi obbligatorio per professionalmente, no? Cioè, se non lo usi hai altre persone che sono molto più efficienti di te, però il problema è mantenere una propria competenza in modo da essere un utente che sappia valutare che cosa gli viene proposto. Quindi per me la sfida per il docente è che cosa devo insegnare io, tenendo conto che loro poi useranno l'AI in futuro.
0: Ma quindi tu devi anche essere capace di avere, diciamo, un patrimonio di consigli da dare, giusto?
1: Sì, cioè, secondo me io non è che devo dire non usate l'AI.
0: No, ma come usarla?
1: Come usarla e che cosa dovete comunque sforzarvi di studiare per vostra competenza, perché adesso noi siamo in una posizione, secondo me, fortunata, cioè noi abbiamo studiato senza l'AI, quindi ci siamo fatti diciamo un culo a studiare tante cose, e adesso usando l'AI possiamo fare tante cose in più, molto più velocemente, ma con una competenza di base che ci permette di valutare se certe cose non stanno in piedi, no? Se invece un giovane inizia subito a usare l'AI e quindi non studia le stesse competenze, poi non avrà modo di valutare che cosa gli viene proposto, no? Cioè, come se io facessi delle domande su questioni su cui non ho nessuna competenza, e quello che mi dice ChatGPT per me va bene, no? Cioè, che cosa gli devo dire? Non ho idea di valutare la qualità della sua risposta, no? Quindi siamo in un momento per me di grande cambiamento, anche professionalmente, anche per esempio per la docente. Io mi aspetto che in effetti potremmo essere sostituiti, no? Come già sta succedendo.
0: Come te la vivi questa cosa, scusa?
1: Io, diciamo, ho 63 anni.
0: Vabbè, d'accordo.
1: Sono pronto a passare il testimone.
0: Va bene, ma per i più giovani?
1: Però sarà complicato, cioè, sicuro. E per me l'AI è assolutamente intelligente, cioè, io sento ogni tanto qualcuno dire sì, però è solo un riprodurre degli schemi che ha acquisito esaminando miliardi di pagine. Sì, però questo per me è sostanzialmente...
0: Certo, poi dipende dall'utilizzo. No? Certo. Ti ringrazio, grazie mille. Ciao, pronto? Quella, qui siamo in macchina.
2: Sì?
0: Sì, dove sei?
2: Sì, sono in autostrada, vi stavo ascoltando.
0: Che autostrada sei?
2: Sulla Milano-Genova.
0: E come va?
2: Allora, non c'è nessuno.
0: Ah, fantastico, partono tutti stasera, va bene, ok.
2: Esattamente.
0: Dici?
2: Una cosa proprio velocissima. Secondo me, allora, io sull'intelligenza artificiale sono abbastanza favorevole da un punto di vista professionale, nel senso che sono d'accordo anche con alcuni interventi precedenti di persone che, appunto, ritengono che con l'intelligenza artificiale si possa migliorare la qualità del lavoro. Poi, chiaramente, ci sono dei rischi che possono accadere in futuro, secondo me.
0: Che lavoro fai tu?
2: Io mi occupo di logistica in una multinazionale.
0: Ok.
2: Diciamo che dal mio punto di vista, da noi non stiamo ancora usando al meglio o al massimo delle potenzialità conosciute l'intelligenza artificiale. Il problema, tra virgolette problema, è che la stanno magari utilizzando dei fornitori o dei clienti che rischiano di essere più informati di noi su alcune dinamiche, su alcune movimentazioni di merci piuttosto che navi o aerei, perché gliel'ha detto ChatGPT e magari gliel'ha detto anche giusto perché l'ha rimandato sul sito corretto, mentre magari noi come nostri concorrenti, dovendo magari attenerci a delle procedure, avendo per il momento dei contratti standard con alcuni fornitori e tutto, siamo indietro rispetto ai clienti.
0: Capito, una cosa brevissima che poi devo andare a chiudere, senti, ma quando sarete bravi con la vostra AI nella logistica, quanti posti di lavoro si perderanno secondo te?
2: Secondo me se ne perderanno tanti, non tantissimi, in percentuale secondo me sul 20-25%, che comunque è, okay, è tanto,
0: sì.
2: E questo sì, però secondo me non è una cosa che avverrà nell'immediato, ci sarà secondo me, non sono, cioè, posso essere preoccupato ma non per il breve. Chiudo dicendo che sono molto più preoccupato dell'intelligenza artificiale legata alla fruizione di informazioni,
0: certo,
2: e
0: certo,
2: notizie e tutto quanto, anche perché se non ci sarà preparazione nei confronti, cioè,
0: certo, chiaro, chiaro,
2: opinionisti e tutto quanto, saranno loro i primi a essere fregati
0: le vittime. Va bene, ti ringrazio molto, grazie, grazie. Ciao, ciao. Eccoci, siamo arrivati così alla fine, stavamo prendendo, si era attizzato il fuoco della discussione, ma tant'è, intanto è un tema che volenti o nolenti ci tocca e ci toccherà da vicino. Questo accenno a un'informazione estremamente utile, vittime i giornalisti ma soprattutto vittime i lettori e le lettrici, gli ascoltatori e le ascoltatrici. Antonella dice mi viene il nervoso, non posso escludere la AI dalla ricerca. Massimo dice tutti gli strumenti, il problema non è l'utilizzo ma come si usano. L'IA scrive una poesia molto bene strutturata, fra 10 anni la troviamo sui libri di testo insieme a quella di Leopardi. Ah già, i libri di testo non ci saranno più. Grazie, grazie dei vostri pareri, delle vostre opinioni. Andiamo a chiudere questa puntata di domenica 30. Noi ci ritroviamo per l'ultima doppietta di Itaca insieme a me sabato e domenica prossima dalle 8.45 alle 10.30. Una buona domenica da Angelo Miotto, buon viaggio, mi raccomando, state attenti laggiù e godetevi le ultime ore di vacanza per chi torna al lavoro domani.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Popolare Network.
7: E 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Ci sono almeno un morto e 5 feriti, alcuni in gravi condizioni, per la sparatoria avvenuta nella notte in Svizzera ad un rave nella città di Aarau. Lo ha fatto sapere la polizia cantonale, precisando che gli autori sono ancora ricercati. Secondo i media svizzeri, gli spari sono stati esplosi prima delle 3 del mattino nelle vicinanze dell'ippodromo dove si svolgeva il rave, che riunisce circa 3.500 persone. Testimoni hanno riferito di aver sentito spari a raffica sulla folla. In corso una massiccia operazione nella zona per identificare gli autori della sparatoria, al momento sconosciuti, dice la polizia.
6: In Islanda è quasi terminato lo spoglio del referendum sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Il no sta rafforzando il suo vantaggio ed è sopra il 52%. Salvo eclatanti sorprese, Reykjavik si prepara dunque a chiudere nuovamente le porte a Bruxelles, che sperava invece di poter accogliere un nuovo membro. La campagna ha diviso il paese in due e ieri si è tradotta in un'affluenza alle urne oltre le aspettative, superato il 60%.
7: In Nepal una bambina di 6 anni è stata tratta in salvo a Timure dopo essere rimasta sepolta per circa 60 ore sotto le macerie di un edificio crollato per la violenta alluvione di mercoledì scorso. Il numero di vittime accertate continua a salire sia sul fronte tibetano che su quello nepalese, dove si registra il maggior numero di morti, almeno 750, oltre 3.000 i dispersi. I dati non sono ancora definitivi e sono considerati sottostimati. In Tibet intanto si è registrata una nuova frana a meno di 3 chilometri dalla precedente. Il distaccamento ha creato un nuovo lago barriera, ostacolando il lavoro dei soccorsi. Gli esperti attribuiscono la frana all'instabilità dei ghiacciai causata dal riscaldamento climatico.
6: La guerra in Ucraina: per la terza notte consecutiva raid aerei russi hanno colpito Kiev. Gli ordigni sono stati quasi tutti intercettati, ma si segnalano incendi in varie zone della capitale per i detriti caduti al suolo. L'agenzia russa TASS intanto avverte che il Cremlino prepara attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. L'annuncio arriva in un contesto di forte escalation degli attacchi registrati negli ultimi mesi.
7: Dopo il malore torna a parlare Alessandro Di Battista. Ce la metterò tutta per tornare presto. Così l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento a lui rivolti dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni a Cuba. Di Battista ha replicato ad un post di Ilaria Loquenzi, specialista della comunicazione, in passato nello staff del Movimento. Alla sua replica sono seguiti ancora altri commenti di vicinanza. Di Battista ha ripreso conoscenza ieri, prima del trasferimento in un ospedale della Havana, dove è arrivato lucido e ha risposto alle domande dei medici. Si era sentito male ieri a Santa Clara, dove stava realizzando un reportage, rimanendo privo di sensi per diverse ore.
6: Una persona è morta e altre 5 sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita di pastori nel nord del Piemonte, in Valle d'Evero, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. È accaduto nella notte in una baita all'Alpe Buscagna, provincia di Verbagno, Cusio, Ossola. Secondo le prime informazioni, la vittima aveva 37 anni, critiche le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. Altri due uomini sono stati trasferiti con l'elisoccorso all'ospedale di Novara, in codice giallo.
7: Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio a Castellanza, in provincia di Varese. La vittima sarebbe stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco. Non è ancora chiaro se sia stata uccisa sul posto o trasportata in un secondo momento nel parcheggio di fronte ad una clinica privata. Al vaglio dei carabinieri, le telecamere di sicurezza della zona, si indaga per omicidio. In chiusura uno sguardo al tempo per le prossime ore. Oggi sarà una giornata di sole su quasi tutta l'Italia, con caldo in attenuazione sul centro e sul sud del paese. Una nuova ondata di temporali è attesa a partire da martedì sulle regioni del nord, mentre al sud le temperature resteranno attorno ai 35 gradi. 10:35 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 13 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto, una buona domenica.
8: Popolare Network.
9: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: Anteo porta il cinema nei municipi.
11: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
10: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
11: Il programma su spaziocinema.info.

0: Allora, Letti e Lettini, la trasmissione dal titolo bizzarro che però a me piace tanto, dedicato alla lettura nell'estate di Radio Popolare e che sempre ci porta i protagonisti della scena culturale a raccontarci le loro letture preferite, mentre nella seconda parte scopriamo una libreria indipendente, la sua storia e anche qui consigli di lettura, come dire, doc. Questa volta riprendiamo il ciclo 2024 di Letti e Lettini con una drammaturga che è venuta tante volte a trovarci, addirittura ha fatto una mise en espace di un suo testo, o meglio una lettura di un suo testo che aveva appena vinto il premio Annoni, oppure altre occasioni in cui è stata con noi. L'abbiamo intravista alla Biennale di Venezia, dove ha portato una mise en lecture del suo Livido, che ha avuto grande riscontro, e sappiamo che fra poco partirà per Spoleto per un'altra importante missione, o meglio la missione l'ha già compiuta e c'è un debutto che la riguarda. Eliana Rotella, bentornata.
1: Ciao Ira, ciao.
0: Allora Eliana, insomma, la conosco da tanti anni, da quando insomma è arrivata la Paolo Grassi con la ferma intenzione appunto di scrivere per il teatro nelle maniere possibilmente più sperimentali e anche libere possibili. Quindi lei, oltre che drammaturga, autrice, è anche dramaturg e assistente alla drammaturgia. È proprio in questa veste che la ritroveremo in una nuova produzione che debutta a Spoleto, giusto?
1: Sì, Morte a Venezia, con la regia di Lizio Racchiati, in scena Liv e Alice Raffaelli, e appunto io sono stata assistente alla drammaturgia di questo progetto.
0: Ci puoi dare un piccolo indizio su come sarà, visto che insomma conosciamo bene anche Liv Racchiati e sappiamo che insomma quando tocca un classico certamente diventa tutto suo?
1: Sì, e posso accennare il fatto che è un lavoro che potrebbe effettivamente sorprendere per chi magari segue la produzione di Liv da un po', sia come scelte formali che come scelte proprio di riadattare o comunque riattraversare un classico. Direi che è molto, può essere anche molto diverso rispetto ad alcune altre produzioni, quindi ci sarà abbastanza da stupirsi. Così, un lancio pubblicitario.
0: No, ma che pubblicità?
1: Sensazionalista.
0: Ma no, ma ci mancherebbe altro. Mi fa piacere di poter dare questa anticipazione, appunto, perché il debutto sarà prossimamente, 11 e 12, giusto? L'avevi
1: sì,
0: già accennato.
1: Esattamente.
0: Bene, allora lasciamo momentaneamente Spoleto, dove tu sarai proprio per questo debutto, dopo essere passata appunto, come dicevamo, da Venezia con un tuo lavoro. Dunque, Morte a Venezia è diventato uno dei tuoi libri preferiti?
1: Direi che no.
0: No.
1: Il fatto che no, è chiaramente un grande classico, ma ho bisogno un po' di disintossicarsi, no? Come quando stai tanto con una persona e dici: bene, adesso però passiamo una settimana, un pochino ognuno per i fatti propri.
0: Quindi, ho bisogno di un mese per riflettere. Cioè,
1: esattamente, prendiamoci una pausa, esattamente. No, Morte a Venezia direi di no, anzi, rispetto alla letteratura un po' manniana, i miei libri preferiti si discostano, devo dire, abbastanza.
0: Allora, partiamo dal primo, scegliamone uno.
1: Allora, probabilmente il primo è King Kong Theory della DuPont, perché è quindi chiaramente leggermente discostato, sia perché è un saggio, sia proprio per le tematiche da man. Però per quanto poi anche negli anni, leggendolo e rileggendolo, man mano uno poi non si trova anche spesso più d'accordo con alcune parti, le rimette in dubbio, però per me è stato abbastanza segnante nella lettura, anche perché diciamo ha esplicitato in una maniera molto chiara delle intuizioni che uno magari ha da sempre, però fa molto un discorso su il fatto che ad esempio l'abuso sia proprio un programma politico preciso e che è l'ossatura del capitalismo. Per me leggerlo in giovine, ma non neanche tanto giovine perché non è di tanto tempo fa, età, e andare dentro questo concetto con poi la scrittura della De Pont, che è abbastanza esplosiva, cioè nel senso abbastanza...
0: Eh beh. No, poi tra l'altro lo ricordiamo, ricordo che il libro è stato tradotto da Maurizia Balmelli veramente molto bene, mi ricordo quando insomma anch'io ho scoperto questo libro, è uscito nel 2019 per Fandango Libri, no? La De Pont racconta e scrive un saggio però anche a partire da un'esperienza biografica molto dura.
1: Sì. Sì, assolutamente, e per me anche quella trasfigurazione un po' della propria esperienza e il rendere un dato autobiografico assolutamente, diciamo, base per trovare delle nuove parole, per trovare veramente, per capovolgere anche un po' il proprio mondo, senza nessun tipo di vittimismo o pietismo verso se stessa e verso il fatto. Questa è anche una cosa che mi aveva colpito molto, cioè non c'è ombra neanche a trovarla di autocompatimento, quindi è un, diciamo, una, penso sia anche un riappropriarsi della propria narrazione come soggetto. Questa è una cosa anche molto molto bella per chi magari appunto ha un passato duro, che ha subito determinate cose, che siano violenze, che siano altro, quindi diciamo che come ecco, mi interessa il ruolo di autrice della De Pont in quanto persona che riprende la sua storia e la narra come autrice. Quindi è un atto di diciamo creazione e riscrittura anche in qualche modo di se stessi, quindi questo.
0: Grazie, mi sembra un suggerimento, tra l'altro proprio essendo un saggio, ma è un saggio che è appassionante quanto un romanzo, insomma ci sono dei saggi che insomma lasciano il segno. King Kong Theory, dunque, Virginie De Pont, che è diventato giustamente in qualche modo anche un manifesto di tutte le donne non rappresentate, come giustamente viene detto sulla quarta di copertina. Invece, il secondo libro di Eliana Rotella.
1: Allora, è abbastanza diametralmente opposto, però mi ha cambiato altrettanto la vita, cioè è la raccolta delle poesie di Emily Dickinson.
0: Wow!
1: Sì, che in realtà è un'altra autrice assolutamente radicale, sia un po' per la sua storia appunto, che poi è diventata anche un po', come dire, pruginosa e romanzata, eccetera.
0: Anche un po' semplificata,
1: sì.
0: Guarda, ho fatto una recente conversazione con Elena Bucci a proposito della figurina d'Annunziana, che era poi diventata la Duse, che viene giustamente ricordata, ma appunto andrebbe ricordata in tutta l'interezza e grandezza insomma della sua esperienza artistica. Invece, come al solito, insomma, spesso ci sono personaggi vissuti in epoche precedenti alla nostra che con abile lavoro di semplificazione vengono tradotte, no? Appunto, come tu dicevi, soltanto per gli aspetti vagamente pruriginosi o vagamente facili da comprendere, no? Dickinson è un universo di una complessità meravigliosa.
1: Sì, anche perché appunto chiaramente anche in questo caso a proposito di biografia, no? Cioè il dato biografico nel momento in cui diventa narrazione può servire a rimpicciolire la figura autoriale, quindi chiaramente è sempre una lotta contro l'utilizzo anche o anche in questo caso l'abuso del dato biografico, ma invece quello che scrive io l'ho sempre trovato incredibile, anche in molti casi sotteso da un'ironia molto molto leggera, ma che trovo assolutamente incredibile nel suo contenere tutto, perché poi chiaramente il dato appunto della natura, dell'esistenza è estremamente esistenziale, Emily Dickinson, però sempre attaccata al mondo nel dettaglio e viceversa, quindi è ovviamente una precisione, una densità, è una cioè è in grado di sintetizzare dei concetti incredibili in probabilmente un verso, due versi neanche, quindi è densissima. Quindi in realtà, anche se, come dire, molto apparentemente lontana dalla Dupont, mi sembra che in qualche modo sia altrettanto detonante come, come scrittura. Ecco.
0: Un'associazione, come dire, inedita, ma assolutamente molto interessante. Grazie Eliana. Noi ricordiamo che ovviamente di Emily Dickinson ci sono mille possibilità raccolte di poesie. Io vi suggerisco di leggerle sempre col testo a fronte, perché insomma ormai tanti di noi sono in grado di leggerlo, il suono, le parole insomma fanno anche un po' la differenza, e quindi anche se ci sono validissime traduzioni poetiche che sono sempre qualcosa di difficile da affrontare, da realizzare, il testo a fronte ve la restituisce nella sua interezza. Adesso il primo brano che vorresti ascoltare in questo momento, dopo che abbiamo parlato una decina di minuti, poi altri 10 minuti per gli altri libri.
1: Ma allora posso sempre dire il brano in cui mi sono fissato ultimamente, che ho riscoperto, di St. Vincent, Fast Slow Disco. Anche lei è una cantante che mi ha abbastanza St. Vincent, o come dicono alcune, St. Vincent alla francese,
0: St. Vincent come il casino, sì, no St. Vincent è stata anche nostra ospite, sei una delle artiste della settimana di Radio Popolare, quindi guarda, sfondi una porta aperta. Quindi dicevi che brano volevi ascoltare?
1: Fast Slow Disco.
0: Fast Slow Disco, allora noi ascoltiamo proprio quello.

0: Rieccoci con Eliana Rotella, seconda parte della nostra conversazione che apre il ciclo 2024 della trasmissione estiva Letti e Lettini, con i consigli di lettura dei protagonisti e delle protagoniste della cultura. Nella seconda parte invece sentiremo, come scoprirete, insomma, le voci da una libreria indipendente delle moltissime che ci sono in Italia. Eliana Rotella, drammaturga, ma è stata anche performer, lo sarà forse anche in futuro, dramaturg, che è un'altra cosa, regista in alcuni casi, insomma, il teatro, la scena in generale, però anche spesso collegata anche alla letteratura, alla tecnologia, alle arti visive, è il suo mondo. E allora noi siamo andate proprio a chiederle quali sono i suoi libri preferiti, che è un po' il gioco di questa trasmissione. Due ce ne ha già detti, e gli altri due quali sono, Eliana?
1: Allora, sono un libro il cui titolo è un incubo da pronunciare per me, che è Terrore anale di Preziado. Appunto per, è un incubo da pronunciare per le R di terrore, chiaramente.
0: Vabbè, ma sì?
1: Perché anche in questo caso, diciamo che questo è stato scoperto in giovine età, quindi anche poi crescendo chiaramente uno si allontana, mette in discussione Preziado, eccetera, eccetera, per tante cose. Però devo dire che rispetto al senso proprio del questo fa questo grandissimo collegamento tra appunto il corpo che improvvisamente dal godere di tutto, quindi da un godere diciamo sensibile, proprio dermico, diciamo il piacere e il desiderio vengono isolati poi in una zona specifica, la zona genitale, con poi appunto la castrazione dell'ano, così si recintano le terre comuni per segnalare la proprietà privata. Quindi il fatto di fare questo incredibile per me discorso tra quella che è il corpo e la poi tutto un discorso molto più complesso su appunto la nascita un po' del sistema economico e non come e anche sociale come lo conosciamo, fu abbastanza come dire, elettrizzante anche per il linguaggio usato, cioè interrogazionale, certo. È tutto molto molto diretto, come molto colorito, come direbbe probabilmente mia nonna. Quindi sì, probabilmente anche questo è, cioè, è anche linguisticamente interessante, oltre che concettualmente.
0: Sono d'accordo, ricordo che anche questo libro è edito da Fandango, che insomma è una casa editrice di cui conosciamo la lungimiranza, Terrore anale, appunti sui primi giorni della rivoluzione sessuale di Paul B. Preziado, che nella versione italiana ha anche scritto un testo, un breve testo insomma, che di commento al proprio libro importante, che secondo me va letto a corollario insomma della lettura del libro. L'ultimo libro di Eliana Rotella.
1: E l'ultimo libro è ancora un libro poetico, purtroppo è così, poesia e saggistica la mia vita, chissà, questo poi diventerà un dato, anche questo biografico, chi lo sa.
0: Certo.
1: No, è Foglie d'erba di Whitman, uh-huh. Perché anche questo appunto ce l'ho davanti, tra l'altro sopravvissuto a un allagamento della cantina, quindi con tutte le pagine sottolineate.
0: Ma recente? Ancora... Cioè...
1: No,
0: visto il maltempo pensavo fossi momentaneamente a Cogne o qualcosa, no.
1: No, per fortuna no, per fortuna di molti anni fa quando mi sono trasferita, e anche in questo caso in tempi assolutamente diversi, in una possibilità di espressione anche molto diversa rispetto a Preziado, però anche in questo caso in quel contesto per me la scrittura di Whitman è la possibilità di immaginare soprattutto delle pluralità di relazione con l'umano e con la natura sono molto, molto rivoluzionarie. E quindi appunto anche in Whitman trovo un autore, un poeta che dà per te democrazia a, ovviamente, il mio corpo elettrico, cioè nel senso il corpo elettrico ci fa della materia poetica anche a suo modo un baluardo di resistenza al tempo e alle convenzioni in quanto dette sociali. Quindi anche in Whitman trovo un bel, così appunto, un autore, un'autrice poetica e due saggisti un po' arrabbiati.
0: Insomma, sapevo di poter contare su di te, Eliana Rotella, per partire con Letti e Lettini, con dei suggerimenti veramente non scontati e molto interessanti anche per la loro associazione, insomma, cioè per il fatto che li associamo nelle tue segnalazioni. Io ricordo che Feltrinelli Editore ha dato alle stampe una edizione che riporta proprio la prima edizione del 1855 di Foglie d'erba con il testo originale a fronte, che è un po' una mia fissazione, l'avrete capito. E dunque, allora, intanto grazie Eliana Rotella. Oltre a Spoleto e al lavoro con l'Inferracchiati, cosa ti attende nei mesi futuri?
1: Allora, oltre a un breve soggiorno a Teatro in Quota, grazie a, appunto, a Stefano Fortin e Alessandro Businaro, mi ritroverò probabilmente a iniziare un lavoro, diciamo, le prove a Zona K per Lexicon, che andrà in scena in lettura al Teatro Fontana 5 giugno nella rassegna Itaca, e anche in questo caso la regista Giulia San Giorgio ha deciso di volermi in scena con Ilaria Felter e Lorena Nazia, quindi inizierò a provare, ahimè. Questa cosa non era prevista nel mio voler stare dietro il foglio barricata, ma
0: come sai, io da tempo che ti ripeto che insomma quella è anche un'altra tua dimensione, per quanto possa contare il mio suggerimento. Quindi fidati di Giulia e di tutti noi. Lexicon è un bellissimo testo di cui appunto abbiamo parlato e che abbiamo anche ascoltato e che ha già avuto dei riconoscimenti. Quindi torneremo a parlare di questo con Eliana Rotella quando sarà il momento. Intanto buona estate, Eliana, grazie di tutto.
1: Grazie.
0: Un abbraccio.
1: Un abbraccio.

0: Allora, Serena, che è una delle libraie, la chiamo solo per nome perché so che le libraie amano essere chiamate per nome, insomma.
1: Esatto.
0: Una delle libraie della libreria Volante di Lecco, dove Radio Popolare recentemente ha fatto una giornata di dirette trovandosi super bene, un'autentica libreria indipendente, sia nella sua sistemazione, collocazione, aspetto, diciamo così, sia nelle sue attività che abbiamo scoperto mano a mano. E allora, Serena, intanto bentornata a Radio Popolare, buongiorno.
1: Buongiorno Ira, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Questa è la seconda parte della prima puntata della nostra trasmissione Letti e Lettini, che ormai per la quarta stagione vi porta in giro, proprio appunto nella sua seconda parte, per librerie indipendenti che hanno appunto personalità e sono sparse in giro per tutta Italia, talvolta andiamo anche all'estero qualche volta. Serena, allora intanto torniamo a raccontare quando è nata la libreria Volante.
1: Ah, ben volentieri, Ira. Allora, la libreria Volante, che appunto non vogliamo lasciarvi in nessun modo, quindi grazie ancora per l'invito, perché è un modo per stare insieme, è nata nel 2015, era a giugno, ed è nata per caso, perché io facevo un altro lavoro, lavoravo a Milano in una casa editrice, e per quel lavoro mi trovavo a Lecco, e dal niente, diciamo così, mi imbattei in questo negozio, in questa libreria, dove sono anche adesso, ovviamente, che stava per chiudere, perché il libraio andava in pensione. E lì guardai il mio fidanzato e gli dissi: Andrea, mogliamo tutto e avremo una libreria.
0: Ecco.
1: Io sono stata quella avventata della coppia, lui invece è rimasto a lavorare sempre nell'ambito editoriale, e 3 mesi dopo ho aperto la libreria Volante.
0: Questo riconosco essere uno dei gadget della libreria, quello che ti è suonato alle spalle, credo.
1: Sì, esatto, sono tutti i nostri suoni di lavoro.
0: Allora, è nata la libreria Volante, che ha subito in qualche modo individuato delle linee guida della propria attività.
1: Sì, perché alla fine io venivo dal mondo editoriale, dove ero appunto, avevo lavorato per tanti anni, e quindi mi piaceva molto pensare che gli editori, oltre che gli scrittori, potessero incontrare i lettori, anche proprio per accorciare in qualche maniera questi rapporti. E quindi i primi tempi soprattutto invitavo gli editor, cioè chi si occupa di lavorare il libro insieme all'autore, in libreria a presentarlo insieme all'autore. E quindi ne ho avuto un sacco di incontri belli, dove in effetti sono passate per qua per tanti nomi, sia di scrittori che di editor, che poi hanno fatto un po' storia anche di amicizie nostre, insomma alla fine li ho tutti conosciuti. E da allora appunto sono 10 anni che facciamo presentazioni, gruppi di lettura, giochi letterari, ci piace un sacco giocare, questo ho 45 anni ma ancora adoro giocare, e alla fine penso che il gioco sia un bel modo per metterci in relazione fra di noi e anche con i libri.
0: Ecco, mi sembra insomma un'intenzione, una direzione molto chiara, e l'abbiamo percepita anche stando con voi durante le nostre dirette. E che tipo di pubblico avete? Siete in pieno centro, a Lecco, abbiamo scoperto stando anche da voi, insomma incontrando tante realtà di Lecco, una città un po' diversa da come ce l'immaginavamo, non è soltanto la regina, diciamo, della provincia borghese lombarda, no? Ci sono anche altre cose.
1: Ma guarda, io ci arrivo, che poi è stata quasi una gag durante la vostra diretta da qua, abbiamo visto che Lecco è piena di non lecchesi,
0: esatto.
1: Che quindi è una città molto sfaccettata, sia appunto è una, per certi versi è una ricca borghesia, ma per altri è piena di persone che hanno passioni, interessi, c'è una certa vitalità sotto la pelle che si percepisce qua, che è una cosa che secondo me ce ne accorgiamo più noi che da fuori siamo arrivati a Lecco, che i lecchesi stessi, che sono molto critici verso la propria città. E invece no, ci sono festival, ci sono concerti, ci sono tante realtà sotterranee belle che noi in qualche maniera proviamo a intercettare anche qua in libreria, cercando anche di far rete il più possibile, perché ci piace proprio pensare che fare le cose insieme le rende più grandi e anche più belle in qualche maniera. E il pubblico, ci sono appunto tanti giovani, tanti ragazzi e ragazze, tantissimi bambini, perché ecco, tutti hanno tantissimi bambini, o molti hanno tanti bambini, e poi appunto lettori. E il pubblico, ci sono appunto tanti giovani, tanti ragazzi e ragazze, tantissimi bambini, perché ecco, tutti hanno tantissimi bambini, o molti hanno.

0: tre realtà di montagna, di fare un festival di autori in montagna, quindi partendo il 9 di questo mese, di luglio, martedì prossimo, con Valeria Tron in un bellissimo luogo, una sorta di cortile di un centro antico rimesso a nuovo, e poi continuare in autunno con tre incontri nei rifugi.
1: Ah, che bello, infatti da voi abbiamo parlato tanto di montagna, sia con autori che l'hanno attraversata nelle loro opere, sia con chi appunto organizza e si occupa di montagna, sia attraverso appunto iniziative, festival, e poi comunque la tradizione della montagna così vicina a Lecco c'è sempre stata, no?
0: Sì, proprio si sente molto la montagna, molto sentita da tutti quanti, per quanto invece il lago, che è un'altra cosa che era emersa, è più vissuto da chi viene da fuori, quindi io essendo appunto toscana adoro anche il lago, però i lecchesi si guardano in alto, ecco, quando guardano i loro posti.
1: E il festival come si chiama, quello che comincia il prossimo 9 di luglio?
0: Raccontami la montagna.
1: Sì, allora lo troviamo sul sito della vostra libreria o ha un suo spazio a parte in rete?
0: Ma guarda, stiamo creando tutto perché l'abbiamo tirato su appunto in 2 settimane, adesso partiamo anche con la comunicazione, la troverete sul sito della libreria, tra i nostri eventi ci sarà anche segnalato il festival, il primo incontro e poi 3 a seguire.
1: Ci puoi anticipare il primo incontro?
0: Appunto il primo, Valeria Tron, che presenta il suo Pietra Dolce, pubblicato da Salani. E poi ti anticipo anche un nome dell'autunno, Paolo Malaguti, autore Einaudi del Moro della Cima, che ci parlerà di tutti i suoi libri, le sue ambientazioni di montagna.
1: Benissimo, allora un'ultima cosa sulla libreria volante di Lecco, stiamo parlando con Serena, però le librerie adesso sono 3, perché so che ne stavate cercando una terza.
0: Esatto, sono io, poi c'è Chiara, che è appunto la mia braccio destro, colonna portante, poi arriva Beatrice, ma arriverà anche Anna.
1: Quella.
0: Saremo 4 ragazze, ragazze, insomma io sono un po' la loro madre, anche graficamente parlando.
1: Vabbè, insomma, però, dal punto di vista... Sì, dal punto di vista della libreria siete più o meno tutte alla pari in termini di percezione del pubblico, insomma, anche perché una delle caratteristiche che avevamo notato è che avete una relazione costante col pubblico, non solo per le cose che fate, ma anche perché appunto date i vostri consigli, loro vi contattano, insomma siete un punto di riferimento. C'è qualcosa che ancora vorreste fare in libreria che non avete fatto?
0: Ah, bella domanda, un concerto. Perché abbiamo fatto reading anche al buio, giochi appunto, te l'ho detto, non abbiamo ancora fatto nessun concerto. E quindi magari appena intercettiamo un bravo scrittore.
1: Ad eccezione di Glicine, che come sai nella vostra libreria ha suonato un pezzo dal vivo ai nostri microfoni. Potreste magari partire da lei.
0: Brava, mi hai dato un'idea, Ira. Ora parto da Glicine e ci strutturiamo qualcosa, perché la musica è l'unica cosa che manca ancora.
1: Lei di Esino Lario, se non mi ricordo male, e quindi è abituata, tra l'altro, come dire, a stare anche nelle zone del territorio che sono più vicine alle montagne, quindi direi che insomma dire la morte sua è brutto, però
0: no,
1: insomma
0: no, ce lo siamo dette,
1: la vostra libreria diciamo che è una destinazione che in quel caso è stata quasi casuale, perché lei è arrivata come ospite di un altro festival, quello dedicato alle Grigne, ma insomma sarebbe bello che voi stabiliste una relazione, basta, adesso smetto di promuovere.
0: Riattacchiamo io contatto Glicine?
1: Va bene.
0: Ho tempo di reazione, non lo so, di un colibrì isterico, e lo farò subito. E settimana avremmo organizzato qualcosa per l'autunno, grazie.
1: Evviva. Allora, senti, a proposito di musica, siamo proprio sull'argomento giusto, siamo a metà della nostra conversazione, poi ti chiederemo invece da libraia di suggerirci alcune letture, possono essere immortali, eterne, oppure anche molto recenti, ti chiedo adesso di scegliere un brano da ascoltare insieme a noi. Quello che ti viene in mente in questo momento, non preoccuparti troppo, vecchio, nuovo, non importa.
0: Perché Ira, lo sai, io sono una brava libraia, ma in quanto per il resto lascio a voi la parola sulla musica. Ma mi piacerebbe ascoltare Brit di Alexi Murdoch, così.
1: Benissimo, lo ascolteremo.
0: Grazie.

0: Rieccoci, siamo sempre collegati con la libreria Volante di Lecco, con Serena, una delle quattro libraie della libreria, che ci ha raccontato la storia, le intenzioni presenti, passate, future, insomma, di questo luogo che a Lecco è importante, e proprio perché ai librai e alle libraie che intervistiamo tutte le settimane a Letti e Lettini, chiediamo sempre anche dei consigli di lettura, lasciamo la parola a Serena.
1: Allora, vediamo, cosa posso consigliare? Sto passeggiando in libreria, come se tu fossi qua una mia cliente, e cosa posso consigliarti? Allora, di sicuro, numero 2 di Davide, il nome è difficile, Fuenkinos, pubblicato da Storia Edizioni, che racconta una frustrazione epica, perché il protagonista è un bambino, all'inizio almeno lo vediamo come un bambino, che arriva in finale alle selezioni per essere l'attore che interpreterà Harry Potter. Siamo nella Londra degli anni 90, quasi per caso si trova a essere coinvolto appunto in questa selezione, arriva in finale e per un niente viene scartato. Tutta la vita quindi detesterà il maghetto, però vivendo a Londra negli anni 90 ne è circondato tra film e libri, e quindi vediamo lui, questo bambino, che ogni secondo ne succede qualcosa che per noi è comico e per lui è drammatico, ed è anche tutta la bellezza del libro, che cercherà sempre di evadere questo discorso finché da adulto non ci sarà un incontro importante. È ironico, intelligente, un romanzo, una bella commedia all'inglese, diciamo così.
0: Bene, e questo certamente è un romanzo destinato a un pubblico vasto, insomma di età diverse, anche a chi è più giovane. Poi un altro suggerimento?
1: Allora, un altro suggerimento, un libro a cui tengo molto, altro tenore, siamo comunque nell'ambito del romanzo, l'autore è Matteo Belesi.
0: L'abbiamo appena intervistato a Calt, ecco, o meglio l'ha intervistato Sciacchi se non sia a Calt, quindi ricordiamolo.
1: Sì. Però è un libro bellissimo e lo ospiteremo tra l'altro l'11 luglio.
0: Ah, viene in Italia di nuovo.
1: Viene in Italia, sarà per fortuna anche sua sul lago di Como, perché i luoghi sono belli, e viene anche a trovarci.
0: Ricordiamo il titolo, la casa editrice.
1: Attaccare la terra e il sole di Matteo Belesi, pubblicato da Feltrinelli Gramma.
0: Ecco, e come abbiamo raccontato nell'intervista, che insomma abbiamo mandato in onda più di una volta, si tratta, no, di un libro in cui Belesi, con una grande ricerca prima di scriverlo, analizza attraverso alcuni personaggi molto speciali le radici del problema coloniale in Algeria, del problema coloniale francese.
1: Molto, molto poetico, io l'ho, peraltro l'avevo preso per leggerlo, come faccio da libraia per conoscere i titoli, l'avevo portato a casa, l'ho letto un pezzettino alta voce al mio compagno e si presta meravigliosamente alla lettura anche condivisa, molto poetico, poi ha questa doppia voce, da un lato un ragazzo che combatte appunto in Algeria e un ragazzo francese che nell'esercito combatte in Algeria, e dall'altra invece una donna che dalla Francia, che ha lasciato tutto in Francia partendo solo con la famiglia, così sperando di trovare un nuovo luogo dove crescere la propria famiglia, i nuovi coloni. Situazioni molto drammatiche, ma una scrittura meravigliosa che ci fa ricordare in effetti quello che succede tutti i giorni in alcune parti del mondo, di quanto la guerra sia effettivamente una dramma costante e mai da sottovalutare, insomma, sempre da ricordare.
0: Benissimo, abbiamo ancora spazio per un altro paio di suggerimenti della libraia Serena, della libreria Volante di Lecco.
1: Guarda, davanti a me ho il banchettino dei libri di Michela Murgia.
0: Sì.
1: Avendo anche le borse di Leggiamo Michela Murgia, non posso non citarti, per esempio, Dare la vita. Il primo libro postumo di Michela Murgia che affrontava delle questioni importanti, che affronta delle questioni grandissime e importanti come la, diciamo così, procreazione assistita, anche se lei non vorrebbe che si chiamasse così, e le famiglie allargate in qualche maniera. Quindi quello ricordiamolo sempre, che pescare dal mazzo un libro di Michela Murgia forse allarga sempre lo sguardo.
0: Questo è un ottimo consiglio, come del resto quello che hai dato prima sulla lettura ad alta voce, almeno di alcuni libri che non si può, non si deve praticare soltanto in gruppo. Ormai i gruppi di lettura ad alta voce sono tanti, sono anche piuttosto consolidati, non solo nelle librerie ma anche in tante biblioteche cittadine, ma lo si può fare, insomma, diciamo modello sorelle Bronti anche in casa.
1: Esatto, anche in coppia, non c'è bisogno di avere un bambino piccolo in casa per leggere ad alta voce.
0: Di avere come quando la scusa per andare insomma alle giostre oppure per
1: andare
0: a vedere uno spettacolo per bambini, non c'è bisogno per forza di avere un bambino che si affitta da appunto dai parenti.
1: È impegnativo poi, fatelo comunque, fatelo nonostante.
0: Ecco, e un altro, ti chiediamo ancora un consiglio.
1: Allora, letto peraltro un gruppo di lettura qualche settimana fa, La ricreazione finita di Dario Ferrari, uscito per Sellerio l'anno scorso, un romanzo intelligente e ironico, appunto uno di quei romanzi da scoprire una volta nella vita, l'ho regalato tantissimo anch'io, tutti l'hanno apprezzato, racconta la storia di un trentenne che non riesce bene o male a lasciare l'università, Marcello, e quasi per scommessa si iscrive alla tenta il dottorato, vince la borsa di studio, quindi inizia il dottorato, ma sia il mondo accademico universitario, lì ritrae Pisa, che la cosa che sta studiando nello specifico, a noi, come vi raccontavo di numero due, faranno ridere molto, perché appunto il mondo universitario, dire ostico è volerli bene, ma a lui appunto faranno passare dei brutti quarti d'ora. Un libro intelligente e anche molto molto colto, pur essendo sempre divertente.
0: Benissimo, allora noi siamo arrivati alla fine della nostra conversazione, invitiamo tutti coloro che hanno intenzione di andare a Lecco, sono nelle vicinanze, vogliono farci un passaggio, di andare alla libreria Volante di Lecco. Ricordiamo l'indirizzo.
1: Via Giuseppe Bovara 30, siamo in ZTL, ma passeggiare per Lecco è meraviglioso.
0: E poi ricordiamo anche il sito.
1: www.lalibreriavolante.com e poi ci trovate anche su Instagram e sui social più d'anzianotti come me, cioè Facebook.
0: Benissimo, quando noi manderemo in onda questa nostra conversazione sarà da poco stato assegnato il premio Strega 2024 che non possiamo, insomma quest'anno c'è una sestina addirittura, e allora chiedo alla libraia Serena se ha una, diciamo, una predilezione particolare per uno degli autori. Il premio Strega è oggetto di mille discussioni, spesso anche di polemiche, che insomma per le scelte degli autori e così via, però c'è sempre qualcosa di interessante da dire, in più adesso si è anche allargato al premio Strega per i giovani, al premio Strega europeo, insomma si è anche un po' evoluto il premio Strega.
1: Sta vivendo in qualche maniera, una creatura viva.
0: Esatto.
1: Sono diventati sei da qualche anno, noi
0: sì, è una sestina. O se stessa,
1: esatto,
0: diciamo,
1: e non lo so, il mio cuore batte per due autrici. Io no, è come scegliere fra la mamma e il papà.
0: Vabbè, quindi, diciamole tutte e due allora. Così.
1: Quindi Donatella di Pietrantonio con l'età fragile, un libro grandioso, e Chiara Valerio, Chi dice chi tace.
0: Chi dice chi tace, sì, è l'ultimo libro di Chiara Valerio. Benissimo, allora la libraia Serena è insomma, perché poi appunto ci sono altri quattro autori, poi scopriremo, e appunto quando ascolterete questa trasmissione lo saprete già anche dai nostri microfoni, nel giorno precedente, perché l'assegnazione appunto è di giovedì, e poi nel venerdì insomma commenteremo, per cui lo saprete già. Intanto però ci tenevo insomma a fare questa piccola indagine, diciamo così, dei gusti e degli affetti della libraia Serena, che saluto, buon lavoro. Buona estate alla libreria Volante di Lecco. Ciao, a presto.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

0: Rocky.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

0: on the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi vi porta nel Casentino. Siamo quasi al termine della stagione dei festival musicali estivi, alcuni dei quali hanno come media partner la nostra radio. È il caso di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, che si celebra a Rovigo, o il Dromos Festival nel Sinis Sardo. Quest'ultimo, un festival frequentato con un gruppo di ascoltatori viaggiatori della radio. A proposito, colgo l'occasione per salutare Anna, Bianca, Francesca, Rossella, Diletta, Chetti, Roberta, Claudia, Rossana, Roberto, Elio e ultima ma non ultima Silvia delle Mariposas de Sardinia, la nostra ineguagliabile conducatrice. Sono festival che si celebrano in località che meritano una visita anche quando il festival c'è già stato, ed è il motivo per cui in questa puntata di On the Road abbiamo deciso di parlare di Naturalmente Pianoforte, un altro dei festival di cui Radio Popolare è media partner, una rassegna musicale nel Casentino aretino. Il Casentino è una delle quattro vallate principali della provincia di Arezzo, la più settentrionale, una valle in cui scorre il primo tratto del fiume Arno. Per prima cosa abbiamo incontrato Enzo Gentile, il direttore artistico di questa rassegna, che quest'anno aveva una forte presenza femminile.
1: Alcune musiciste le abbiamo cercate e quest'anno le abbiamo trovate, quindi c'è una bella combinazione, perché la prima sera di festival si è aperta con Rita Marcotulli, che è una jazzista storica del nostro suono italiano, ed era insieme a John De Leo, che è una voce molto particolare. E questo festival si chiuderà domenica sera con il trio di Francesca Tandoi, che è una pianista giovane, più che emergente, nel senso che all'estero è molto presente in festival e rassegne, ma non l'avevamo mai trovata fino ad oggi. Quindi, avendo noi delle date anche molto rigide, ogni anno dobbiamo venire a patti con le tournée, con gli impegni degli vari artisti. E il venerdì c'è una voce invece, che insomma questa è molto più nota, si chiama Sarah Jane Morris, ha fatto uno spettacolo centrato sulle voci femminili, sulle canzoni del rock, del pop, del jazz, per cui è un percorso da Janis Joplin che passa per Billie Holiday, che va a Bonnie Raitt, Joni Mitchell, ovviamente con la sua vocalità. Quindi quest'anno effettivamente c'è moltissimo suono al femminile, in più c'è Gloria Campaner, che è una pianista, insieme a Valeria Solarino, che è un'attrice, quindi anche più del 50%.
0: L'altro tratto distintivo di questa rassegna è che è un festival diffuso, nel senso che il Casentino ha una spalmatura sul territorio molto ampia e quindi ci sono anche tanti piccoli borghi che sono interessati, anche 30-40 minuti per raggiungerli.
1: Sì, questa è la caratteristica morfologica di questo territorio, che è molto molto ampio ed è tutto sommato poco popolato rispetto la densità non è alta, c'è il maggior centro che è Arezzo, ma poi è una costellazione di piccoli comuni, di frazioni che si estendono anche su una parte appenninica montuosa, si arriva fino ai 1000 metri qui in Casentino, quindi tutto questo comporta la presenza di borghi che sono veramente distanti, anche 40-50 minuti dal centro principale dove stiamo parlando, che è Prato Vecchio Stia, e quindi in quei borghi quasi mai c'è l'illuminazione del festival, ma in questa circostanza si portano i pianisti e i pianoforti dove è la gente. Cambiando un po' quello che è il meccanismo, la gente va nei posti dei concerti, quindi sono tutti pianisti ovviamente, E in più ci sono le camminate, c'è lo spazio per la fotografia, c'è lo spazio per l'arte contemporanea, quindi la diffusione non è solamente geografica, è anche un po' sui linguaggi, sui generi.
0: Enzo, andando in giro per il paese che ci ospita, si incontrano un sacco di pianoforti colorati, ma non sono finti.
1: Chiunque può suonarli, sono mediamente funzionanti e comunque producono musica per chi vuole farle, per chi vuole ascoltarla.
0: L'altra cosa che fa impressione è il numero di volontari che lavorano per portare a compimento questa operazione e anche l'età di questi volontari.
1: Ecco, questo è un piccolo grande miracolo firmato dall'associazione che produce questo festival ormai da una 13-14 anni. Sono riusciti a convogliare un po' di forze, ma anche a rinnovare questo parco di volontari, perché i ventenni di oggi all'inizio erano bambini forse dell'asilo, e si sono sentiti investiti anche dall'amore, dalla passione per la musica e per il loro paese, che in questo modo viene raggiunto anche da persone che non lo conoscono, che quindi scoprono le qualità sì della musica, ma anche proprio dell'accoglienza. Ecco, questo è una risorsa unica, il cui merito va a chi ha pensato e ha voluto fare questo festival.

0: Sarah Jane Morris, una delle ospiti dell'edizione di quest'anno di Naturalmente Pianoforte. Un'altra artista è stata Simona Molinari, un'artista a cui il tema della presenza femminile nel panorama musicale sta molto a cuore.
1: Sì, un tema sicuramente che sto facendo uno spettacolo che parla proprio di questo, La donna immobile si chiama. Giusto che in generale venga raccontato anche l'altro punto di vista. Noi siamo abituati a leggere libri, ascoltare storie sempre da un punto di vista maschile. C'è tutta una parte di storia non raccontata che è l'occhio, la percezione di una donna. D'altronde la stessa scena raccontata da un uomo e raccontata da una donna prende due visioni completamente diverse, quindi per avere un'idea dell'insieme sarebbe giusto, ma non solo per le donne, per tutte le minoranze, nonostante la donna non è una minoranza, anzi certo. Forse siamo più donne che uomini, però per tutte le minoranze ognuno dovrebbe avere lo stesso diritto di parola e di esposizione.
0: È un discorso che sta lentamente venendo fuori, sì. Nei prossimi mesi, per esempio al Prado, per parlare di un'altra forma d'arte, la direttrice sta facendo delle conferenze per spiegare che stanno ridisponendo tutte le opere d'arte, perché finora erano con una logica dove sembrava che solo gli uomini dipingevano. Anche per quanto riguarda la musica, al di là del discorso delle interpreti come te, anche per quanto riguarda il discorso della produzione, della composizione, cioè anche qui non solo chi canta come
1: sì,
0: te.
1: Sì, anche... un po' è anche la rappresentazione, cioè una donna è poco abituata a vedersi rappresentata in determinati ruoli, cioè la donna fino adesso è sempre stata molto celebrata per il suo aspetto fisico, la sua parte erotica sicuramente e per il suo magari tecnicismo o virtuosismo vocale, ma per le sue idee mai, anzi una donna è più facile che sia stata zittita o non considerata. Io credo dipenda dal fatto che appunto nei luoghi di decisione, di filtro tra chi produce l'oggetto artistico e poi chi lo deve proporre al mondo, chi lo deve portare, chi lo deve divulgare, chi lo deve scegliere, chi lo deve comprendere e chi lo deve rendere possibile appunto e promozionare, in quei ruoli lì c'è sempre un uomo che quindi guarda col suo occhio da uomo, sceglie col suo occhio da uomo, probabilmente si sentirà più rappresentato e comprenderà più facilmente un linguaggio di tipo maschile. Questo però significa che molte donne non si sentono, anche fruitrici, non si sentono rappresentate perché ascoltano sempre un punto di vista di qualcosa che non è nelle loro esigenze, nelle loro, e quindi sono anche meno interessate a determinati temi e non si avvicinano proprio alla produzione, alla composizione, perché la sentono una cosa distante. E invece ci sono esempi storici di anche scrittrici che si sono firmate con nomi maschili, poi sono arrivate al grande pubblico, hanno avuto un grandissimo successo proprio perché quel punto di vista non era mai stato raccontato, e quando una donna ha letto quel libro, anche non sapendo che fosse stata un'altra donna a scriverlo, si è riconosciuta finalmente. E quindi vedersi rappresentate ti fa anche venire voglia di partecipare proprio alla scrittura, alla composizione, alla produzione. Capisci che puoi farlo e che non è perché sei donna non puoi farlo, non hai accesso a determinati luoghi.
0: Certo. Senti, la tua dimensione è sempre stata quella che ha molta attenzione, ovviamente anche alle produzioni discografiche, ma al live. E allora ti chiedo, che cos'è oggi un live? Perché quest'anno passerà la storia in Italia per il concerto di Ultimo, 250.000 persone a vedere dei video sostanzialmente, più che un concerto dal vivo. Tu tra l'altro sei stata protagonista di Naturalmente Pianoforte, che direi per certi versi è il contrario, decine e decine di concerti, e tu l'hai fatto in una piazza dove c'erano alcune centinaia di persone, ma anche più piccoli in questo festival con 50-60 persone in una frazione all'ombra di un campanile. Che cos'è un live oggi?
1: Diciamo quello che per il music business è l'evento, si crea un evento e si fa in modo che la gente senta il bisogno di esserci, al di là di quello che poi verrà fatto, e richiede sicuramente che tutti conoscano determinate canzoni, quindi una divulgazione, una promozione enorme e degli investimenti enormi. quello che faccio io da sempre è andare di piazza in piazza, di luogo in luogo, e di comunicare proprio con la gente. Per comunicare chiaramente c'è bisogno di attenzione, chiaramente c'è bisogno di sedie, seduti, di raccoglimento. Ecco, io credo ci sia un modo di fare arte che serve a divertirsi e che va benissimo, e un altro modo di fare arte che serve a concentrarsi, cioè il divergere dal convergere, cioè portare può divergere come portare altrove, ti porta altrove, la musica può portarti altrove, ma c'è un modo di fare musica che ti porta invece dentro di te, e a me piace di più questo. E per questa cosa qui certamente ci sono altri luoghi, ci sono i teatri, ci sono i luoghi proprio di raccoglimento, se vogliamo, e quindi questo mi sembrava un luogo bellissimo dove tra l'altro venire a raccontare un po' di musica, un po' di vita.
0: L'ultima cosa che ti chiedo prima di magari lanciare un brano tuo da ascoltare con i nostri ascoltatori, un gioco, ti chiedo un aggettivo da mettere di fianco ad alcuni dei musicisti con cui hai avuto modo di incrociare. Partiamo da Gilberto Gil.
1: Gilberto Gil, voce di velluto direi.
0: Ornella Vanoni?
1: Moderna.
0: Rafael Gualazzi?
1: Alieno.
0: Peter Cincotti?
1: Istrione.
0: Cosa ci ascoltiamo adesso?
1: Ma potremmo mettere un brano tipo La Verità.

0: Radio Popolare on the road, quest'oggi nel Casentino, una delle quattro vallate principali della provincia di Arezzo, la valle in cui scorre il primo tratto del fiume Arno, una valle caratterizzata dalla presenza di numerose foreste. E per farci fare una fotografia di questa situazione siamo andati da Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
1: È un pezzo di crinale, sono 54 chilometri da nord a sud di foreste, 90% coperto da boschi, qualche prateria, pochissime abitazioni, meno di 2000 abitanti, però un lembo di natura vicinissimo alla civiltà, Firenze, Rimini, a due passi, quindi una situazione piuttosto particolare.
0: Le zone erano popolate, perlomeno i lembi immediatamente esterni al parco, e si sono spopolati nel corso degli anni dell'industrializzazione, 60, 70, eccetera. È cambiata molto la conformazione da un punto di vista della popolazione?
1: Sì, era molto popolato prima e si è spopolato proprio negli anni che dicevi tu. I due versanti, quello romagnolo e quello toscano, sono molto diversi anche geologicamente, quindi sulla parte toscana c'erano alcuni villaggi che ci sono tuttora, Badia Pratalia, Mogiona, che sono diminuiti di dimensione ma sono tal quali. Invece in Romagna era tutto case sparse perché la morfologia è più aspra e quelle sono state tutte abbandonate. Ci sono, sulla metà romagnola del parco ci sono solo 35 abitanti rimasti e si è spopolato, l'uomo è proprio fuggito perché era in condizioni di vita molto difficili.
0: Il parco oggi ha una funzione che potremmo anche quasi definire sociale negli anni in cui stiamo vivendo. Qual è secondo te?
1: Ma nel panorama italiano siamo in quella metà di parchi che hanno vera natura e quindi la missione comunque è conservazione. Però in un contesto in cui l'uomo deve avere la sua parte, a volte ce l'ha anche in funzione proprio di conservazione. Alcune attività umane che sono rimaste, per esempio il pascolo, che ci servono per mantenere le praterie e la biodiversità che è legata ad esse, quindi l'uomo è diventato uno strumento di conservazione. E questa è un po' la caratteristica di questo territorio, per cui oltre all'aspetto di conservazione noi portiamo la volontà di essere un laboratorio in cui si ragiona, cioè noi ci piace con tutti gli attori, per esempio le aziende agricole, farci delle domande: qual è il rapporto fra noi e la natura, qual è il rapporto che dobbiamo avere con la foresta? E lì intervengono le due grandi esperienze che conserviamo di Camaldoli e La Verna, le due comunità religiose che da 1000 anni gestiscono la foresta in modi diversi. È una bellissima esperienza.
0: Ce le ricordi?
1: 1000 anni fa Romualdo Fondalermo di Camaldoli, secondo la regola benedettina, ora et labora, e hanno coltivato il bosco per 1000 anni, hanno piantato abeti, dopo 100-150 anni li hanno tagliati e poi ripiantati. Natura, ma costruita, molto pilotata dall'uomo. E invece 2 secoli dopo arriva San Francesco, persona folle all'epoca, suo padre gli diceva: figlio degenerato che sei, e lui ha avuto un rapporto con la natura, l'ha usata, ma non ha voluto pilotarla e instradarla verso delle progettualità che aveva l'uomo, le ha lasciato più libertà. Questi due approcci sono quelli che ci interrogano oggi, è ovvio, lo anticipo, l'approccio scientifico ci guida verso la soluzione di Francesco, però è bello chiedersi a livello storico, culturale, paesaggistico, cosa comportano questi due approcci e dove vogliamo andare per il futuro.
0: Tra l'altro quest'anno è un anno particolare per quanto riguarda Francesco, sono gli 800 anni, c'è qualche iniziativa?
1: Sì, siamo a cavallo, siamo 3 anni che festeggiamo Francesco, perché è cominciato con l'ottocentenario delle Stimmate, l'anno scorso l'ottocentenario del Cantico delle Creature, quest'anno della morte, e l'anno prossimo è il millenario di Camaldoli, quindi veramente sono ricorrenze particolari e noi siamo qui che facevo riferimento a quei ragionamenti insieme anche alle comunità monastiche e dei frati della Verna, stiamo ragionando come celebrare anche noi questi eventi.
0: C'è anche un segmento delle foreste che è una foresta vergine intonsa?
1: Non possiamo dire questo, ma è quella in Italia più vicina a ciò. È un lembo di foresta che per le pendenze nei secoli non è stata utilizzata perché era sconveniente. Poi negli anni 50, a fine degli anni 50, con le teleferiche era diventata utilizzabile, ma un uomo illuminato che ancora oggi è vivo, c'ha 107 anni, Fabio Clauser, comandante del corpo forestale dell'epoca, andando a vederle si rese conto, come dicevi, che erano quelle quasi vicine alla naturalità e disse: non possiamo metterci la motosega. e propose un'altra follia, quella di istituire la prima riserva integrale d'Italia, cioè il luogo dove l'uomo fa un passo indietro e dice qui la natura fa cosa gli pare, si evolve liberamente. Fu preso per matto, fu istigato a fare questo progetto di taglio, lui ebbe il coraggio di insistere, trovò degli appoggi politici e nel 59 esce il decreto di istituzione della prima riserva integrale d'Italia, Sassofratino. Quindi noi conserviamo questo gioiello che ha portato a dichiararci patrimonio dell'umanità UNESCO e altri riconoscimenti, che è un patrimonio ambientale, ecologico, forestale, ma anche, come dicevo prima, culturale, no? Perché è un simbolo il fatto che l'uomo decide di fare un passo indietro, una cosa interessante.
0: Allora, c'è Sassofratino e poi ci sono le realtà a cui facevamo riferimento anche prima, quella delle terre alte, dove il rapporto uomo-natura è sempre stato fondamentale e talvolta l'occhio di chi vive in città semplifica le cose, nel senso che un apporto dell'uomo in alcuni casi c'è quasi bisogno, nel senso che anche sia dell'Appennino ma anche delle Alpi, lasciate in balia di se stesso, si perdono per esempio i pascoli, non ci sono più appunto delle praterie e queste cose comportano a cascata una serie di problematiche.
1: La natura è complessità e quindi è anche difficile spiegare delle regole, no? Delle linee di indirizzo che valgono sempre. È vero che lasciare la natura a se stessa nel nostro caso farebbe perdere le praterie e tutte le specie animali e vegetali, non solo l'aquila, molti insetti, molti fiori particolari li perderemmo e quindi lì c'è veramente bisogno di un intervento. Magari 500 metri accanto una foresta invece merita di essere lasciata a se stessa perché in quel caso ha bisogno di questa libertà per evolversi verso la naturalità e quindi ogni volta bisogna avere approccio scientifico e non solo, anche appunto culturale, forse a volte anche emotivo e scegliere una forma di gestione che è la più appropriata. A me hanno insegnato, io sono laureato in scienze forestali, che la selvicoltura è un'arte, non vuol dire darsi un tono, vuol dire che alla fine è importante anche il taglio che gli dà l'artista, no? Cioè tu che prendi delle scelte sono diverse da quelle che prenderebbe qualcun altro, ma magari sono giuste anche quelle.
0: Per chi volesse approfondire, fare appunto un incontro ravvicinato con Marco, qual è il consiglio, il suggerimento che date?
1: Sì, io ho iniziato la mia carriera facendo il volontario al Parco d'Abruzzo quando avevo 21 anni. E io sono molto aperto e quindi qui al parco lavoriamo tanto sulla gestione partecipata, cioè dare alle persone anche normali che si occupano di tutt'altro l'occasione di vivere per qualche giorno la gestione. Il volontariato è uno di questi, abbiamo un programma dettagliato durante l'anno e si vive un'esperienza straordinaria, la gente poi vuol venire, vuol tornare, qualcuno ha cambiato la vita sua proprio dopo questa esperienza di qualche giorno qui e poi speciali programmi di appunto in cui offriamo di essere gestori per qualche giorno e sono veramente cose che sconvolgono la mente di tante persone perché non crederebbero che dietro a un parco, magari visto come un sentiero, un bosco bello, ci sono tutte queste complessità gestionali e esperienze bellissime da fare.
0: Un'ultima cosa sugli animali che vivono nel parco.
1: Quanti minuti ho? Perché la lista è lunghissima. Faccio prima dire cosa ci manca rispetto a quello che potrebbe esserci, no? La lontra, aspettiamo che torni, e che ne so, magari la lince, per il resto c'è praticamente tutto, manca l'orso ovviamente. Lupi, siamo uno dei parchi con la densità più alta e con uno degli esempi più interessanti di equilibrio con gli ungulati. Dandogli il tempo, alcuni decenni da quando è nato il parco, i lupi ci stanno dimostrando che sono dei bioregolatori efficientissimi. Abbiamo trovato la convivenza con la pastorizia, i nostri pastori sono contenti di avere il lupo perché gli regola gli ungulati che mangerebbero l'erba.
0: Per andarlo via da quelli di Trento.
1: Bravissimo. Si tratta di avere tempo di fare queste cose, entrare in comunità con loro. Siamo amici noi degli agricoltori, veramente personalmente. Dopo forse aver litigato all'inizio, ma col tempo poi si arriva alla risoluzione dei compromessi e quindi sta funzionando, la fauna è veramente una delle ricchezze in un parco che però è forestale, quindi il nostro fiore all'occhiello sono le foreste di vario tipo e la fauna alla fine è una componente di esse, non dobbiamo mai fare l'errore di vederle come due aspetti diversi.
0: Sì, immagino che anche per quanto riguarda abbiamo parlato degli animali ma accennavi alle piante, anche lì fai prima dire quello che non c'è.
1: No, lì quasi direi che c'è veramente tutto, non ci manca nulla, abbiamo grazie a esperienze passate abbiamo anche qualche specie esotica di quelle non invasive. La Douglasia è un albero americano che hanno provato a vedere come cresceva in queste terre e si è dimostrata crescere benissimo. In Italia l'albero più alto è una Douglasia, ce l'abbiamo anche qui da noi. No, c'è una ricchezza floristica e forestale veramente interessante.
0: L'ultima cosa che ti chiedo, so che è difficile, scegliene una magari legata a un aneddoto, a qualche cosa che ti è capitato tra le infinità di piante che ci sono nel parco.
1: Sì, la domanda è difficile. Sì, no, lo sai che cosa? Il tema su cui stiamo lavorando tanto, perché è difficile da spiegare, l'occhio vuole vedere l'ordine, quindi le persone apprezzano le abetine di Camaldoli perché sono boschi molto colonnari, suggestivi, e noi li stiamo gestendo in modo che invecchino, che diventino un pochino più anche brutti, perché c'è tutta la legna morta per esempio nel bosco, che è una ricchezza straordinaria, però l'occhio non la riconosce come tale, no? E quindi siamo qui a spiegare alla gente il valore anche di alcune cose brutte, addirittura il valore della morte. E questa esperienza ci fa litigare anche con qualche agriturista. C'è una signora che gestisce un agriturismo che non tollera la presenza di questa legna morta. Uno dei motivi è un insetto molto raro, la rosaglia alpina, bellissima, andatela a vedere, è un insetto meraviglioso che ha bisogno di questa legna morta, no? E allora lei ci dice, ma insomma questa rosaglia quanta legna vuole? Diamogli quella che vuole e poi il resto la togliamo perché non se ne può più. Ecco, ci scherziamo, la gestione, la convinzione anche culturale si fa anche con un dialogo come questo.
0: Alle pendici delle foreste casentinesi, borghi come Pratovecchio, nel bar principale del paese, abbiamo incontrato un indigeno, Marco Taddei, indigeno che però ha vissuto anche per qualche anno dalle nostre parti qua nell'Interland milanese. Marco, qui, come abbiamo detto, scorre il primo tratto del fiume Arno, no?
2: Da qui scende verso la piana di Arezzo, gira intorno, diciamo, al Prato Magno, alla catena del Prato Magno, e risale, si fa per dire, verso Firenze e poi dopo va verso Pisa.
0: Io arrivando sono passato davanti a una sorta di uomo morto, che non è che sia proprio un nome che entusiasma chi ci arriva.
2: Ma io di questi nomi uomo morto credo ce ne sia più di uno in Italia. E questo è riferito a quell'episodio raccontato nella Divina Commedia del falsario che era ospite dei Conti Guidi. Era un falsario, ora no, in questo momento non viene il nome, comunque falsificava i fiorini, li spacciava a Firenze, scoperto, è stato ucciso in zona uomo morto.
0: Quest'area è un'area che, come in parecchie aree interne del nostro paese, vive del fenomeno dello spopolamento.
2: Sì, capire bene le ragioni per cui qui si sta spopolando. Infatti, voglio dire, siamo colpiti anche noi dalla decrescita della natalità, nonostante che qui ci siano tutti i servizi anche per l'infanzia, cioè dall'asilo nido in poi c'è tutto. Però c'è questo problema che nascono sempre meno bambini e i giovani, molti dei giovani che finite le scuole superiori vanno all'università, molti non tornano. Quindi anche da un punto di vista, voglio dire, c'è un investimento sulla formazione di questi ragazzi che poi però no, da cui poi non ricaviamo i frutti, insomma.
0: Giorni del festival, pullula di iniziative culturali in ogni angolo, anche nei borghi più lontani della valle, tra l'altro è una cosa di cui te ne occupi tu direttamente, e finite queste giornate nel resto dell'anno, in particolare in autunno, in inverno.
2: Senti, questa è un po' la cosa un po' triste di questi posti, no? Allora, questa manifestazione, questo festival è un po' un fiore all'occhiello e che di tutta la valle, perché quello che noi tentiamo continuamente di fare è cercare un po' di mettere insieme le energie, diciamo, di tutta la valle. Nel resto dell'anno direi che l'atmosfera è quella delle aree interne, la difficoltà anche economica, partire da quella economica.
0: Allora, nei mesi invernali proprio no, però da maggio a ottobre, qua a pochi centinaia di metri da dove siamo noi, c'è un'esperienza dove adesso ci andiamo, gestita anche da lì, mi sembra, da ragazzi giovani, in un ex lanificio, che cos'era?
2: È opera nostra. Allora, questa è un ex opificio, diciamo, era un lanificio del...
0: Ah sì, perché non l'abbiamo detto, ma storicamente, da un punto di vista industriale e anche qualitativamente, una delle eccellenze del territorio, c'era una realtà produttiva qua.
2: No, allora, tutto il fondovalle del Casentino, periodo post bellico, questo era un distretto industriale, cioè fra oro, che c'è l'oro, la lavorazione, l'indotto da Arezzo, poche parole. Arezzo c'era l'1R, insomma. Carta, tessile, anche questo dipendeva molto da Prato, cosa. Però poi c'è appunto un prodotto tipico che è quello del panno casentino. E qui a Stia c'era il lanificio, ce n'era uno chiuso nel 66 qui a Prato Vecchio, e c'era questa bella struttura industriale inutilizzata. Siamo venuti a patti con la proprietà e stiamo tentando di organizzarlo come luogo per eventi culturali. Stiamo tentando di far gestire questo posto a un gruppo di giovani.
0: Ci sono andato e ho incontrato due delle ragazze che gestiscono questo spazio.
3: Anita
4: e Iole.
0: Questo è un ex lanificio?
3: Giusto, giustissimo.
0: Mi raccontate come è diventato da ex lanificio a quello che è adesso? Innanzitutto, che cos'è adesso?
4: Allora, adesso è un inizio di uno spazio che vorrebbe essere dedicato poi ai giovani del territorio. È arrivato a questo punto perché la famiglia Berti inizialmente ha lasciato lo spazio.
0: La famiglia Berti era la proprietaria del...
4: Sì, sono ufficialmente proprietari, noi abbiamo siamo usufruttuari per 25 anni, perché all'inizio era stato dato la disponibilità di uso come magazzino. Piano piano è diventato uno spazio dove hanno iniziato a farci concerti, prima su tappeti, come quest'anno è stato allestito un piccolo spazio, e poi piano piano sono arrivate le luci, il palco e il bar.
0: Dei giovani come voi, perché hanno bisogno di uno spazio come questo?
5: Perché in questo momento ci siamo resi conto, attraverso anche dei sondaggi che abbiamo fatto con tutti i ragazzi del Casentino, che mancava uno spazio di incontro, uno spazio per poter passare il tempo, banalmente una serata, e quindi noi abbiamo proprio creato questo spazio per dare vita, insomma, un po' al Casentino. Quindi stiamo cercando di proporre serate musicali, serate un po' più culturali, e stiamo cercando appunto di far interagire tutti i giovani e rendere questo spazio uno spazio per loro.
0: Mentre parlo con Anita e Iole, seduto davanti al pianoforte del locale, qualcuno sta suonando.

0: Questa la conosco, Cialdo. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Ma scusa, Cialdo da dove salta fuori?
1: Perché Lucio Dalla, quando ero giovane molto, avevo la frangina così, ha cominciato a chiamarmi Cialdino, anzi Fra Cialdino, non so perché, poi crescendo è diventato Cialdo.
0: Allora, pianista, vivaglia, ha già accennato Lucio Dalla che era un artista con cui hai lavorato tanto, ovviamente lavora anche in proprio, a volte anche con situazioni dissonanti, possiamo dirlo?
1: Sì, perché no? A volte molto dissonanti.
0: Per esempio anche inserendo all'interno del pianoforte qualche corpo contundente.
1: Vabbè, quello del pianoforte preparato è naturalmente un classico ormai, anche se amo di più i pianoforti sgangherati che sono naturalmente preparati.
0: Ma sì, se non sbaglio tu hai fatto anche una composizione per pianoforti scordati, qualcosa che si chiama tipo Ho scordato un pianoforte, o sbaglio?
1: Sì, il ciclo di concerti si chiamava Scordati il pianoforte e quindi col doppio significato, no? Che ti devi dimenticare il pianoforte così e ti devi adattare a un pianoforte che non solo scordato, ma io amo i pianoforti sgangherati, quindi magari manca un tasto, magari così, e quindi trovi delle soluzioni di esecuzione molto differenti rispetto ad avere un pianoforte normale, no? Quindi a volte dedichi anche a questo pianoforte dei brani particolari che si possono eseguire solo lì.
0: Sono un tipo di pianoforti.

0: in una delle sue composizioni. Avevo un piano e scordati il pianoforte. Cialdo, pianista, abbiamo detto, autore di musiche di scena e di spettacoli come solista, ma anche collaboratore di musicisti tra i quali Mia Martini, Ornella Vanoni, Paolo Conte, Giorgio Gaber e Lucio Dalla. A cosa stai lavorando adesso invece?
1: Sto lavorando un progetto abbastanza pazzo, perché un amico pittore mi ha detto: guarda, io sto facendo un quadro, anzi forse li ho già finiti tutti, sui frammenti di Eraclito, che sono 120 e passa, e mi ha chiesto di musicarli. Allora, io naturalmente non sono spaventato per la quantità, però ho voluto insomma entrare un po' nel progetto, un po' di più, e quindi ho preso questi frammenti, li ho divisi in 12 categorie, e quindi scriverò 12 brani per categoria. C'è il fiume, c'è il, e poi ci sarà un prologo e un epilogo. Questo progetto si chiamerà La Dismisura. Uno dei temi di Eraclito era appunto questo, cioè trovare la misura nelle cose e non la dismisura. E secondo lui la cosa su cui dobbiamo combattere di più è appunto la dismisura.
0: Chiudiamo in questa maniera qua. Prima abbiamo parlato di dissonanze. Sì. Circola una sorta di leggenda che una volta, mentre stavi preparando qualcosa a casa, nel tuo studio, ma proprio a casa tua, con queste dissonanze a un vicino non gli è piaciuto tanto, è arrivato un nuovo sulla... Com'era quella storia lì?
1: No, è vera, questa roba è vera.
0: Raccontacela.
1: No, è
0: vera. Nel tuo studio, ma proprio a casa tua, con queste dissonanze a un vicino non gli è piaciuto tanto, è arrivato un nuovo sulla... Com'era quella storia lì?
1: No, è vera.

Era l'Aragosta, tratto dal progetto Il Bestiario, un lavoro di Carlo Cialdo Capelli. Quella che andiamo ad ascoltarci adesso invece è una celeberrima canzone di Fabrizio De André, reinterpretata dai Border Lobo, una band che ha partecipato all'edizione di quest'anno di Naturalmente Pianoforte. Alla voce Andrea Parodi Zabala, al pianoforte Riccardo Maccabruni.

0: Radio Popolare, state ascoltando On the Road e questa è una puntata dedicata al Casentino. L'Ecomuseo del Casentino è una rete di spazi espositivi ed esperienze culturali diffuse, a stretto contatto con le comunità locali per contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio. In pratica sono 15 antenne, alcune tematiche, che hanno ruoli e caratteristiche che suggeriscono anche tempi, spazi e modalità di fruizione diversificate. Ne parliamo con Andrea Rossi, referente dell'Ecomuseo, che abbiamo incontrato in un posto favoloso. Glielo facciamo raccontare a lui dove ci siamo incontrati.
1: Nei pressi dell'eremo di Camaldoli, questo è il laghetto Traversari, un laghetto appunto realizzato dai monaci, e anticamente aveva anche funzioni proprio di pesca, di sussistenza. È uno dei luoghi anche iconici del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e rappresenta una delle tappe di Naturalmente Pianoforte.
0: Su un leggio, e dopo mi dirai che cosa ci faceva lì quel leggio, ho trovato una pubblicazione dell'Eco del Museo Casentino, tutta una serie di iniziative che arrivano fino a settembre.
1: Sì, esatto, io mi occupo del coordinamento dell'Ecomuseo per conto dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino e durante l'estate abbiamo messo in piedi questo festival diffuso che coinvolge un po' tutto il territorio, le associazioni, le varie antenne con cui si compone l'Ecomuseo, e tra le varie iniziative c'è una collaborazione ormai da alcuni anni è proprio anche sulle attività di Naturalmente Pianoforte e in particolare queste tappe che su tematiche ben precise raccontano e esplicitano alcuni dei contenuti delle tematiche che sono state individuate. Quest'anno appunto è Oltre ogni confine, al di là di ogni confine, e quindi è l'occasione per entrare in merito a tutta una serie di aspetti che riguardano il superamento dei luoghi comuni, quindi la conoscenza dello straniero, piuttosto che appunto andare al di là delle certezze quotidiane. E quindi le tappe raccontano proprio questo.
0: Perché per esempio prima accennavo a un leggio, perché sta per partire uno di questi appuntamenti.
1: Esatto, è uno di questi appuntamenti, oggi è proprio una notte di tempesta, una fiaba dell'incontro di un lupo e di una capra al buio, una storia per tutti e che ci racconta proprio il tema del pregiudizio. Superamento del pregiudizio, ad esempio.
0: Senti, un'ultima cosa, il lavoro dell'Ecomuseo.
1: Il lavoro dell'Ecomuseo è un lavoro capillare, sono 17 le antenne che sono dei presidi culturali diffusi sul territorio, sono gestite attraverso il volontariato e quindi è un'occasione per lavorare sul tema della promozione ma soprattutto della valorizzazione del patrimonio culturale con modalità partecipative e quindi sono gli abitanti al centro del nostro interesse con i quali portare avanti proprio azioni di conoscenza, di ricerca, di trasmissione e di salvaguardia dell'eredità culturale di questo territorio, cercando anche di mettere a punto dei piccoli progetti anche di sviluppo, di presa in cura del patrimonio o anche delle culture, quindi l'obiettivo è un po' questo, insomma.
0: Ti chiedo di chiudere questa nostra piccola chiacchierata con una fotografia della natura che ci circonda.
1: Eh sì, qui la natura è particolarmente potente, quindi abeti, faggi, un verde fatto di tante sfumature e che ci avvolge completamente. E che ci dà anche il refrigerio oggi.
0: Un piccolo laghetto.
1: Un piccolo laghetto pieno di ninfee, quindi altri verdi, un piccolo canneto, quindi sfumature diverse di piante, di verdi che ci avvolgono.
0: Sì, sì, direi che c'è sufficienza a far schiattare d'invidia chi ci ascolta da Locate Triulzi. Tra le iniziative del festival Naturalmente Pianoforte, quello della carovana è sicuramente quello più nomade. La carovana, infatti, è il cuore nomade del festival, un trekking artistico nel Parco Nazionale, il cui pubblico per 5 giorni diventa comunità in cammino. A guidare questa carovana è Nicola Doni e noi l'abbiamo raggiunto proprio lungo le rive di quel laghetto di cui vi ha appena parlato Andrea Rossi. poco prima di uno degli spettacoli di Naturalmente Pianoforte che stava per celebrarsi in quel luogo magico. Gli abbiamo chiesto di raccontarci cos'è la carovana, qual è questo progetto.
2: È un cammino, come in tutti i cammini ci sono dei momenti di fatica, anche dei momenti che uno dice chi me l'ha fatto fare, ma poi in realtà ne vale la pena. Si forma il gruppo, ognuno trova il suo equilibrio, il suo ritmo e gode dei tanti doni che arrivano.
0: Ci racconti, per chi ci sta ascoltando, il percorso che avete fatto e quello che vi aspetta?
2: Allora, ci siamo trovati la mattina di mercoledì a Prato Vecchio e dopo un momento di saluti istituzionali, come spesso accade in queste occasioni, ci ha preso una navetta e ci ha portato sotto il Prato Magno e quindi siamo partiti sul lato destro orografico dell'Arno dalla parte del Prato Magno, siamo saliti alla Croce e siamo stati poi ospitati la prima sera dalla comunità di Raggiolo, dove Luca Mauceri, uno degli artisti che cammina con noi, faceva proprio il concerto nel borgo quella sera. L'incontro con la comunità, purtroppo siamo arrivati in ritardo perché appunto abbiamo fatto fatica, però loro sono stati comunque molto contenti di accoglierci, ci hanno coccolato con una ottima cena e un'ottima colazione la mattina e poi da lì siamo andati a quota, abbiamo preso delle biciclette, ogni tanto appunto siamo intervallati,
0: pedalata assistita,
2: sì, abbiamo dei momenti con i nostri artisti di momenti nostri e poi la sera, che so, anche ieri sera siamo arrivati a Serravalle, c'era un altro dei concerti della manifestazione di Naturalmente Pianoforte e quindi...
0: E ve lo siete goduti?
2: Ce lo siamo goduti, sì.
0: Vedo, è un gruppo eterogeneo.
2: Sì, eterogeneo per età, per provenienze, per anche abitudine a questo tipo di esperienze e qualcuno è stato attratto dall'essere inserito in un festival, magari era meno abituato a camminare. Oggettivamente qualche fatica c'è stata, qualcuno a un certo punto ha dovuto prendere una piccola navetta in più perché il cammino deve aiutarti a entrare meglio dentro, se diventa sofferenza non è allora più la sua funzione, segno che l'asticella è troppo alta e va bene anche chiedere aiuto, insomma.
0: Prima hai citato l'Arno, a proposito di acqua, anche oggi avete fatto una tappa.
2: Era prevista una tappa in un piccolo torrente, non era da dire che era balneabile, ma il rumore dell'acqua ci ha aiutato a svolgere un'attività che era insieme di meditazione e allo stesso tempo di prima approccio alla disciplina delle pietre in equilibrio, che può essere visto come solo un gioco o una forma di arte, ma in realtà nasce dalla disciplina zen, era un modo in cui il maestro aiutava il discepolo a cercare la sua centratura, perché per mettere in equilibrio delle pietre tu prima devi trovare il tuo equilibrio interiore.
0: Ecco, ricordiamo chi ci sta ascoltando, capita in montagna durante un cammino di trovare queste pile di sassi con un equilibrio assolutamente instabile, a volte sembra quasi innaturale. Chissà il Signore, forse neanche lui, come fanno
2: a stare in equilibrio,
0: è questo, no? C'è anche un nome...
2: Sì, si chiama stone balancing, non sono i classici ometti, alle volte troviamo anche solo quelli in montagna che indicano il sentiero, su posti dove magari non c'è il segno bianco e rosso. Questa è proprio una forma del cercare di mettere le pietre in un equilibrio che a vederlo sembra impossibile, in realtà c'è una tecnica che rispetta le leggi della fisica, ovviamente, tre punti di appoggio e il baricentro, e con un pochino di allenamento è proprio una pratica di meditazione di fatto.
0: E questo aiuta proprio?
2: Questo aiuta, è stata un'esperienza che il gruppo ha gradito molto perché è stata un'ora proprio nostra in cui uno riusciva a entrare dentro se stesso, le proprie fatiche, le proprie anche bellezze che stiamo ricevendo dalla natura, da chi ci accoglie, così.
0: E ora state per lasciare l'eremo, dove puntate?
2: Andiamo a Moggiona, dove stasera ci sarà l'incontro con la comunità del posto, la visita, se riusciamo a arrivare in tempo, della tappa dell'Ecomuseo lì presente, e la cena e poi un concerto, sempre di quelli inseriti nella sezione musica nei borghi del festival. Poi domani andremo a Stia e lì saremo proprio poi all'evento principale di Elio la sera a Prato Vecchio, il concerto all'alba della domenica, lì siamo proprio nel clou del festival. Esatto, e però appunto c'è questo modo di arrivarci non spostandosi con la macchina per massimizzare il numero di eventi, ma avere magari i nostri momenti più intimi e allo stesso tempo arrivarci anche un po' affaticati, ma con tutto il corpo. Alle volte quando si viaggia in macchina ci portiamo dietro le tossine della vita quotidiana, qui invece ci arriviamo con le tossine, le fatiche, però di una vita dagli alberi, sui sentieri, con degli amici, alcuni già conosciuti, alcuni nuovi, e quindi è un'esperienza che anche chi sta facendo fatica non vuole abbandonare, anche se e faticose alle volte.
0: Buon cammino.
2: Grazie mille.
0: È finito il tempo a nostra disposizione, purtroppo non ci sta una intervista ad Afran. Afran è lo pseudonimo di Francis Nathan Abiamba. Dunque lui si chiama Francis, arriva dal Camerun, ovviamente per me è stato un colpo al cuore, non poteva non rimembrarmi il nostro Francis Bissong. Ecco, Afran è un artista che declina il concetto wagneriano dell'opera d'arte totale in mostre, installazioni e interventi diffusi nel paesaggio. Coordina tutta la parte artistica di naturalmente pianoforte. Questo è solo per ricordarvi appunto che non di solo musica è fatta questa rassegna. Mi devo fermare, per forza. Vi lascio con Abdullah Ibrahim in sottofondo, ricordandovi che è ritornato in funzione il nostro blog, più bello e splendente che prima. Ha cambiato indirizzo, si chiama On The Road, onde come quelle del mare, ontheroad.com. Lì trovate tutti i podcast delle trasmissioni e anche qualche fotografia e qualche indirizzo, quelle cose che insomma per radio non si dicono, perché tanto non sapete dove scriverle, lì le trovate già scritte. È tutto, Claudio Costoni vi saluta, ci risentiamo domenica prossima con un altro viaggio.

0: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
1: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare è in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
0: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
1: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.

0: Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono. Se avete ascoltato un po' le puntate di C'è di Buono in questa versione estiva, sono state tutte puntate sostanzialmente inedite che ci hanno però riportati a parlare di un tema che ha caratterizzato i primi anni di questa stagione, 10 anni fa, quando è iniziata C'è di Buono su Radio Popolare. Abbiamo per almeno 3 stagioni raccontato in ogni puntata un presidio slow food diverso. Abbiamo ripreso a farlo in queste settimane estive come marcia di avvicinamento alla 16ª edizione di Terra Madre Salone del Gusto, che per questo 2026 si tiene dal 24 al 27 di settembre nel centro di Torino. Un'edizione particolare, significativa, anche perché celebra i 40 anni dalla fondazione di Slow Food Italia, poi si è purtroppo aggiunto anche il tema del ricordo molto importante del fondatore Carlin Petrini. Radio Popolare sarà presente a Torino con diverse sue trasmissioni in quei giorni, tra cui anche ovviamente C'è di Buono, e quindi in queste settimane continuiamo a parlare di presidi slow food, in particolare di alcuni dei presidi slow food più storici. E anche oggi, appunto, tra poco vi racconto chi è con noi, parleremo di uno dei presidi slow food più storici, e poi continueremo ovviamente a parlarne anche quando magari saremo a Torino per queste dirette. E dunque, come vi dicevo, oggi parliamo di un altro presidio slow food che ha una lunghissima storia, e per farlo parliamo con Sergio Capaldo, che è stato il fondatore, l'ispiratore del presidio slow food della razza bovina piemontese, è il referente dei produttori del presidio, oltre che il presidente del consorzio La Granda. Intanto, come prima cosa, Sergio Capaldo, grazie di essere con noi, ben arrivato sulle frequenze di Radio Popolare, è un piacere averti con noi. Partirei proprio dall'inizio di questa storia. Parliamo di un presidio slow food. I nostri ascoltatori sanno che il concetto di presidio slow food è un concetto importante anche proprio per la difesa della biodiversità, che sarà uno dei temi portanti di questa edizione di Terra Madre, e quindi c'è alla base, all'origine di un presidio slow food, una situazione che richiede un'attenzione, una tutela. E parlare di carne piemontese, di razza bovina piemontese rispetto al presidio slow food, significa che c'è stato un momento in cui tu, proprio come ispiratore, fondatore, insieme ad altri, immagino abbia valutato che c'era proprio una situazione di sofferenza, un bisogno di un intervento di qualche tipo. Vuoi raccontarci, portarci indietro nel tempo e raccontarci qual era questa situazione?
1: Ma grazie a tutti. Intanto colgo l'occasione, appunto, per fare di nuovo chiarezza su un argomento che si sta di nuovo riproponendo: la crisi zootecnica e agronomica in Italia, in Europa, nel mondo, perché il cibo non è valorizzato. Io ho iniziato perché da veterinario vedevo che nella mia provincia, che è stata fortunata, perché io sono in una provincia che la chiamo l'Eldorado dell'enogastronomia, perché la provincia di Cuneo, il Piemonte, è una culla dove, oltre ai vini, ha tanti altri prodotti, di cui la razza piemontese è veramente una grande opportunità, perché noi vendiamo la carne, non vendiamo il grasso, e c'è un'eleganza, una qualità nelle carni che è fondamentale, se lo leghiamo chiaramente alla qualità del cibo che diamo agli animali, perché gli animali sono come noi siamo quello che mangiamo, ma lo sono anche gli animali e lo è anche la terra. Tant'è che il presidio ha messo dei punti cardini, perché la piemontese andava scomparendo. Perché? Perché era arrivata la grande ondata delle vacche frisone, che comportava un giro di soldi più rapido, perché il latte viene pagato a 30 giorni, invece se io aspetto la nascita di un vitello, dello svezzamento, vuol dire avere un percorso quasi di 2 anni. Quindi è una cosa importante da studiare anche da un punto di vista economico. E in quegli anni lì, per tanti motivi, si facevano i risanamenti nelle stalle per togliere le malattie che erano frequenti, dalle tubercolosi, le brucellosi, quindi si rifacevano completamente le stalle e si abbandonava la razza autoctona. Noi abbiamo scelto come Slow Food, perché io sono insieme con Carlini, abbiamo partecipato a questo progetto proprio per, non è solo la carne, ma è come viene allevato, l'importanza della biodiversità di una razza autoctona. Quindi siamo partiti da come lavorare il suolo, come concimare la terra, cosa dare da mangiare agli animali, il benessere animale. E la sfida grande di Carlin è stata quella di dirmi: Sergio, ti aiuto se tu mi fai l'etichettatura. E negli anni, diciamo fine anni 90, pensare di andare a mettere nome e cognome sulla bistecca che mangiavamo sembrava fantascienza, perché non c'era la tecnologia di oggi, e comunque voleva dire andare contro tutto il grande mercato delle carni, dove si mescola di tutto, dove non c'è tracciabilità. Certo. Noi abbiamo iniziato quindi facendo una tracciabilità, addirittura prendendo il DNA dall'orecchino, mettendo l'orecchino, trattenendolo, quindi per andare a farci perdonare da quei consumatori che per anni hanno dovuto subire le bugie di chi vendeva questo mondo qua. Oggi io ci tengo però ad anticipare un problema, perché sì, il Prestigio è stato molto fortunato, ha raccolto, era un momento di crisi pesante, e quindi abbiamo messo insieme dei pochi allevatori che hanno detto o cambiamo qualcosa, se no hanno rischiato più loro, perché io facevo il veterinario libero professionista, quindi non avevo allevamento, però loro mi hanno creduto, e questo glielo riconosco, perché questo nel mondo rurale, qualcuno, tu non sei di, non hai campagna, e credono nelle tue idee e cambi modo di allevare, di dar da mangiare agli animali, è una rivoluzione veramente grande.
0: Sì.
1: Il grande problema è che si sta ripetendo di nuovo un dramma: lo spopolamento, la deruralizzazione. Perché? Perché ci sono stati degli aumenti sconsiderati, ma più che altro passa tutto in mano ai grandi macellatori, alla grande industria, e non c'è una politica agronomica che veramente tenga conto di tutto questo, perché non è quanto viene solo pagato all'origine, non c'è un mercato, non c'è un'immagine positiva di chi opera in questo settore. Non è figo fare l'allevatore. Se io cerco moglie, tutti i problemi che non sono da sottolineare, perché noi parliamo della bistecca magari Kobe, perché fa figo parlare che compriamo una bistecca grassa giapponese, e poi noi che abbiamo il massimo dell'eleganza, della qualità, della tenerezza, non sappiamo valorizzarlo. E il dubbio che mi sta venendo, ma non è solo un dubbio, è che noi stiamo distruggendo completamente una cultura, quella del mondo rurale. Spopoliamo, andiamo a vivere le città e facciamo invece spazio per chi vuole farsi la villetta in campagna, ma perdiamo la qualità dei prodotti, perché noi, se sognavamo di mangiare un'insalata, un frutto che arrivasse dalla campagna coltivata da degli orti, a poco perderemo tutto, e lo stiamo facendo perché massifichiamo le produzioni. E lo stiamo facendo proprio in modo incosciente, perché non c'è un messaggio al consumatore che spieghi che le banlieue, le favelas, le nostre periferie soffrono di questa di questo spopolamento che arriva dal mondo rurale e dal non riconoscimento del valore che ha chi fa questo lavoro. Non è come si diceva una volta: non studi e allora stai in campagna. No, signori, è il contrario. Io studio e devo sapere perché non devo rovinare la terra. Devo capire che oggi, a secondo di come io vado a usare le attrezzature, di come concimo la terra, io cambio la qualità del cibo. Parlano tutti, adesso incominciano ad avvicinarsi a queste nostre, diciamo, proposte che avevamo fatto, iniziato 20 anni fa, sul fatto di fare l'agricoltura simbiotica, cioè quello di andare a mettere funghi e batteri nella terra per cambiare la qualità del cibo. Sì, sì, parliamo di biota microbico, ma non parliamo mai di come concimiamo la terra. Il glifosato in America lo hanno voluto nascondere. Noi siamo veramente assurdi in tutto questo, perché non abbiamo capito che non è soltanto salvare una razza, salvare una razza piemontese, un cappone, un agnello, e molto di più. Il mondo rurale rappresenta una cultura, rappresenta biodiversità, vuol dire antropologia, vuol dire centinaia di cose che noi non capiamo che ci sono dietro al cibo.
0: Voglio chiederti una cosa, Sergio, sì. Capaldo, rispetto a questo, parlavamo di un presidio Slow Food nato nel 1996, oggi siamo nel 2026, quindi sono passati 30 anni, conto si fa,
1: 30 anni,
0: sì. Fa velocemente. C'è stato in qualche modo in questi 30 anni una tendenza contraria rispetto ai problemi che stai sollevando tu adesso? Hai avuto la sensazione che si stesse andando nella direzione giusta e che poi ci sia stata una svolta deteriore, oppure in qualche modo questo tipo di problemi che tu adesso stai sollevando nel sottotesto della situazione con cui hai avuto a che fare in questi 30 anni ci sono sempre stati?
1: Io ho avuto due grandi fortune, due persone che sicuramente hanno aiutato tutto questo progetto. Uno è stato Slow Food, che ha creato ed è stato l'altoparlante che ha diffuso questo messaggio, e l'altro è stato sicuramente, e che mi ha creato mercato, quindi era fondamentale, il mondo di Italy, perché ha rispettato esattamente le regole che noi volevamo e mi ha permesso quindi di dare un grande svolta all'associazione. Noi siamo partiti che eravamo in 7, poi siamo rimasti in 5. I primi anni io tutto questo l'ho fatto per amore e per convinzione, perché facevo la libera professione e ci tenevo che i miei allevatori, quelli che io stimavo per bene, ormai i figli andavano a fare altri mestieri, cambiavano, smettevano, e quindi volevo invece fare sì che si salvassero da questa globalizzazione. Quel mercato lì nuovo di Italy è stato importante, perché ha accettato tutta l'etichettatura delle carni, ha accettato il prezzo che era superiore al mercato, cioè quello mi ha aiutato a far conoscere nel mondo, in Europa e non solo, questa filosofia qua. Mi ricordo sempre quando abbiamo aperto a New York, che siamo riusciti a vendere la carne cruda a New York e a far mangiare la carne cruda agli americani, credimi, è stata un'impresa non da poco, se non avessi avuto qualche giornalista proprio amico. Oggi si sta spegnendo perché le crisi, il Covid, tante mode oggi corrono su dei social che insegnano, sono cattivi insegnanti. E quindi non c'è la cultura di capire cos'è il cibo realmente. Siamo di nuovo in una fase di regressione, è proprio ciclica la cosa. E noi abbiamo, io paragono sempre la carne piemontese come il vino della Borgogna, come i nostri grandi del vino, delle langhe, perché ha una qualità, una finezza che è superiore alle altre. Bisogna saperla cucinare, è vero, perché come tutte le cose belle sono più delicate.
0: Certo. Da un punto di vista prettamente invece zootecnico, visto che insomma parliamo, sì, della tua specializzazione di partenza, in qualche modo in questi 30 anni che cosa è cambiato invece? Quali sono state, anche se vogliamo, le conquiste che siete riusciti ad avere nel vostro approccio all'allevamento?
1: Sì, è migliorato, guarda, è stato importantissimo questa sfida perché ha cambiato il modo di allevare l'animale, abbiamo raggiunto dei risultati anche economici grandissimi, perché mentre una volta non c'era una selezione genetica continuativa, voglio dire, uno dei difetti grandi della piemontese era il fatto di avere animali discontinui, una volta grande, una volta più piccolo, l'osso grande, l'osso piccolo, c'era proprio discontinuità, mentre gli stranieri, i francesi in particolare, hanno sempre lavorato molto bene sulla genetica, quindi continuità. Per chi faceva il macellaio, per chi vendeva la carne, sapevi che se avevi certe razze avevi una continuità, una regolarità che il piemontese non dava. Quindi c'è stato un grosso lavoro sulla genetica. Prima cosa, tutti iscritti al libro genealogico con un controllo dei tori. Cioè, c'è stato un grande lavoro proprio di genetica. E poi fondamentale l'alimentazione. Noi abbiamo tolto gli insilati, abbiamo tolto le vitamine, gli integratori. Abbiamo detto che, come per le persone, se fai una vita sana, men sana in corpore sano, non vai in farmacia a prendere gli integratori. E sono 30 anni che facciamo questo, quindi non mi vengono a dire che non è possibile. È possibile allevare benissimo gli animali, avere anche un accrescimento assolutamente conveniente, senza usare la soia, senza usare gli integratori, ma dando da mangiare dei fieni polifiti. E qui ritorniamo a toccare un altro argomento fondamentale, il carbonio. Noi abbiamo certificato con LCA, con LCA, tutte le nostre aziende agricole, cioè il sistema nostro di fare l'alimentazione degli animali partendo da dei prati polifiti con tante varietà di erba ha cambiato completamente anche il carbonio, perché viene trattenuto nel suolo. Il fatto di fare le rotazioni, di non andare a rovinare in profondità i suoli, tutto questo ha inciso anche, ed è fondamentale, sull'ambiente, perché l'ambiente è diventato un amico e non un nemico. Questi valori qua non è facile diffonderli, e c'è bisogno di far capire che quindi il lavoro di chi sta in agricoltura è di grande importanza sociale e va aiutato, ma va aiutato non dando solo dei premi a tutti, dandoli a chi fa bene. Non si può continuare a cercare voti, bisogna cercare di premiare le persone che sanno trattenere l'acqua nei campi. Il disastro che abbiamo idrogeologico è legato a una non gestione del territorio. In montagna delle nostre vallate abbiamo avuto un problema di acqua, ma anche perché sono 2 anni che ad esempio sopra Vallate del Monte è rotto l'impianto di irrigazione. Perché? È inutile fare promesse, qua bisogna intervenire radicalmente sulla gestione del territorio e fare sì che l'acqua rimanga a monte, non a valle, aumentando il livello dei mari.
0: Questo tipo di interventi evidentemente vanno ben oltre la possibilità di influenza, diciamo, che può avere un istituto come quello del Presidio Slow Food. Stai parlando sostanzialmente anche di uno spostamento, o se vogliamo una distrazione da parte di coloro che hanno la responsabilità di decidere di amministrare queste cose. Quindi sostanzialmente sono questioni che riguardano il governo di questo paese più che
1: riguardano tutti. Noi siamo diventati insensibili a capire cosa vuol dire la zootecnia, anzi noi additiamo l'animale come l'inquinatore. Abbiamo un commercialista, Jeremy Rifkin, ho fatto anche un convegno con lui, che sembra il genio. Erano i petti degli animali che inquinavano il mondo, cioè siamo un po' sciocchini in queste cose qua. Cerchiamo di imparare bene cosa succede nella terra, impariamo che cosa vuol dire il letame, cosa vuol dire funghi, batteri, che non sono nemici ma amici dell'uomo. Bisogna incominciare a ragionare veramente in modo scientifico, non in modo emozionale. E poi non si fa abbastanza comunicazione, siamo diventati sensibili sicuramente al mondo animale, ma non nel modo giusto, perché la campagna è un valore culturale enorme, ma non deve essere folklore, deve essere cultura, deve essere dei ragazzi che invece dobbiamo salvaguardare, perché parte il nostro benessere, la nostra qualità del cibo parte dalla qualità del loro lavoro. Io devo mettere primario, fondamentale, quel lavoro lì. Perché se io voglio mangiare bene, stare bene, ho bisogno di quello, tant'è che il nostro biota microbico è legato alla qualità del cibo che mangiamo. Certo. Perché i ragazzi del Burkina Faso hanno un sistema immunitario 10 volte superiore al nostro, se non 20 volte? Perché certe malattie le prendono di più i ragazzi della città che non quelli della campagna? Perché noi ci stiamo impoverendo e non capiamo che quello è benessere.
0: Nel corso di questi 30 anni tu, da referente dei produttori del Presidio, come hai visto cambiare anche il panorama dei produttori stessi, visto che credo che ovviamente in 30 anni ci siano state anche dei cambiamenti o comunque dei passaggi di consegne, cioè abbiamo a che fare, parliamo di aziende familiari, che tipo di realtà sono i produttori di questo Presidio?
1: Difatti, secondo me la bellezza, cioè quello che io spingo molto, e la linea Vacca Vitello e la famiglia che occupa il territorio, quelli sono i veri custodi della nostra terra. Però bisogna valorizzare quello, perché se no è un mestiere, quello dell'agricoltore, quello dell'allevatore, che è veramente legato a un sapere che tu non puoi trasmettere solo con un computer. Io un ponte lo costruisco in tutto il mondo con il mio computer, ma un campo, se non conosco quella terra lì, se non ho un sapere tramandato, io non lo faccio andare avanti. È sottovalutato tutto questo e non diamo abbastanza valore, sprechiamo il doppio del cibo che produciamo, è follia. Quindi noi dobbiamo veramente capire, l'Italia se non comprende che il suo vero valore economico parte anche dall'agricoltura, perché cultura e agricoltura si sposano perfettamente, perché io quando vado a parlare di un cibo italiano non mi serve andare a raccontare che abbiamo una varietà speciale se poi la concimo in modo industriale. Non serve niente avere il fagiolino che si va a perdere se poi uso lo stesso sistema di concimazione. Io su questo che faccio molto riferimento, perché vuol dire anche sanità dell'ambiente. Io rido quando leggo i cartelli denuclearizzato, ma che cosa vuol dire denuclearizzato? A me interessa che quel territorio lì sia concimato in modo sano. Io devo vantarmi che nel mio territorio invece, come hanno fatto anche in certe zone dove producono le mele in Trentino, noi non usiamo certi trattamenti. Cioè, cerchiamo di essere meno stupidini, perché rischiamo di pagare a volte carissimi dei cibi solo che ci diano esoticità, che ci diano magari che ci facciano sentire importanti, ma di cui non sappiamo neanche come sono stati prodotti.
0: Nel corso del tuo lavoro come referente dei produttori del presidio, come organizzatore di questo presidio e poi anche della cooperativa La Granda, cosa
1: il ricambio generazionale è il problema. Il ricambio generazionale, come tutti, soffre perché non c'è il ricambio generazionale.
0: E questo secondo te ha a che fare sempre con una difficoltà di far passare un certo tipo di concetti?
1: Assolutamente, perché poi noi siamo così. Vi ricordate tanti anni fa, io ce l'ho qua impresso, che era uscito un serial in televisione, Commesse, no?
0: Sì.
1: Sai quante domande di ragazze dopo quella serie televisiva hanno fatto domande per essere commesse? È una cosa impressionante, che noi condizioniamo con i nostri media, è fondamentale, quindi ci vuole qualcuno che prenda a cuore questo, ma che non lo faccia diventare folklore. Per favore, il contadino non deve andare con il fazzoletto al collo o far vedere che ha le mani sporche. Il contadino, l'agricoltore, si lava le mani, si cambia, si fa la doccia ed è un figo. Dobbiamo smetterla di creare questi pseudomodelli soltanto per vendere un'immagine e fare cassetta. Siamo responsabili tutti di questo, perché nel momento che andiamo a comprare il cibo, noi siamo dei coproduttori. In funzione di quello che compriamo, noi decidiamo chi andrà avanti e chi starà indietro. Quindi è un problema che anche a scuola le maestre devono capire che cos'è il cibo. Noi manca la cultura del cibo, manca completamente di far capire da dove arriva e l'importanza che ha sulla nostra salute. Quante malattie sono legate al diabete 2 solo per cattiva alimentazione? E lo sappiamo come medici, perché l'aumento del diabete di tipo 2 è proporzionale alla cattiva alimentazione. Il problema del colon, delle nostre coliti, dell'intestino che non digerisce, anche della depressione, sono legate all'intestino. Si sa, ma non si fa niente.
0: Certo.
1: Quindi presidio vuol dire questo, non è solo parlare della piemontese. Tutto può essere un presidio. Dobbiamo salvaguardarci comprendendo cosa c'è dietro questo mondo della produzione. Dalle verdure alla carne a tutto, tutto serve per questo mondo. E quindi quando parliamo ad esempio dell'acqua, di tutto questo, dobbiamo fare presente che noi con il nostro lavoro possiamo condizionare questi cambiamenti, ma dipendono da noi, non dipende dal cielo. Siamo noi che, se non facciamo le rotazioni, l'acqua scorre al mare. Se noi non facciamo delle lavorazioni diverse, l'acqua non viene trattenuta nel suolo. Certo. Se non concimiamo diversamente, le radici sono troppo superficiali. Guarda che noi abbiamo a Geo fatto le trasmissioni, fatto vedere anche con i registi che sono venuti a vedere nei campi. Le radici, se io faccio agricoltura simbiotica, se io cambio il modo di concimare la terra, cambio le produzioni, ma cambio anche l'acqua, perché le radici, sviluppandosi centinaia di volte maggiormente, trattengono di più l'umidità nel suolo e aumenta la biodiversità del suolo. E migliora, quindi col CNR di Pisa abbiamo dimostrato che cambiano i valori nutrizionali della carne, ma se cambiano i valori nutrizionali della carne di un bovino in funzione di cosa ha mangiato e io chi sono, la stessa cosa ritorna su di noi umani, perché in funzione del cibo che mangiamo anche il nostro cibo viene riconosciuto diversamente dal nostro biota microbico.
0: Tutto molto chiaro, io ti ringrazio per tutto quello che ci hai raccontato, Sergio Capaldo, presidente, dicevamo, della cooperativa La Granda, nonché referente dei produttori del presidio Slow Food della razza bovina piemontese. Sergio Capaldo, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie,
0: e alla prossima.
1: Grazie.
0: Siamo arrivati così alla fine di questa puntata di C'è di Buono, io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima dalle 12.30 alle 13, se volete trovate sempre i podcast sul sito radiopopolare.it e sulle principali piattaforme. Grazie per l'ascolto da parte di Nicola Vecchia e buon pomeriggio con i programmi di Radio Popolare. Tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio.

0: Veneto, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: A Milano torna la festa dell'unità del Partito Democratico. Più di 70 eventi, musica, dibattiti, presentazioni di libri, con le voci milanesi e nazionali della politica e dell'attivismo, della cultura e le grandi firme del giornalismo.
2: Spazio anche alla tradizione, all'intrattenimento e a un ampio menù con contorno di salamelle.
1: Dal 3 al 13 settembre all'Arci Corbetto in via Olio 21. Tutto il programma su pdmilano.eu e sui canali social del PD Milano.
3: Popolare Network.
4: I'm gonna be there.

0: L'Islanda chiude la porta all'Europa, al referendum per riprendere il dialogo sull'adesione all'Unione, il no vince sfiorando il 53% dei voti. A 10 anni dalla Brexit, per Bruxelles è una nuova battuta d'arresto. In Svizzera un morto e 5 feriti per la sparatoria avvenuta nella città di Aarau, nel nord del paese. Gli spari nelle vicinanze dell'ippodromo che ospita l'evento con 2000 persone. Gli autori sono ancora in fuga, in corso una massiccia operazione per rintracciarli. Guerra in Ucraina, la Russia attacca la capitale Kiev per la 3ª notte consecutiva, tutti intercettati gli ordigni. Ma il Cremlino annuncia, prepariamo nuovi attacchi contro le centrali energetiche. Il caso Ranucci arriva a Bruxelles, il PD ha presentato un'interrogazione alla Commissione europea, la destra vuole arrivare alle elezioni togliendo di mezzo report, dicono i Dem. Intanto anche il giornalista con i suoi legali ha deciso di contestare formalmente la sua rimozione. Ce la metterò tutta per tornare presto, da Cuba, primo messaggio di Di Battista sui social. Dopo il malore, l'ex deputato 5 Stelle ha ripreso conoscenza, ma le sue condizioni restano gravissime. I medici avrebbero sconsigliato al momento un trasferimento in Italia. Le 10:01, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Andiamo subito in Islanda, che chiude la porta all'Unione Europea, al referendum per far ripartire i negoziati sull'adesione di Reykjavik. Il no ha vinto con il 52,8% dei voti. La campagna elettorale ha diviso il paese e ha mobilitato in massa gli islandesi al voto. Noi andiamo in diretta da Bruxelles con il nostro collaboratore Federico Battista con i dettagli e gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno Federico.
1: Sì, buongiorno Sara. Come ricordavi, alla fine l'Islanda ha detto no ancora una volta a Bruxelles, il referendum convocato dal governo di Reykjavik per valutare la possibile riapertura dei negoziati di adesione all'Unione Europea ha confermato la volontà popolare espressa già 13 anni fa alle elezioni che avevano portato al potere le forze nazionaliste e poi congelato il dialogo aperto solo 3 anni prima per diventare membro dell'Unione. Il testa a testa di ieri è terminato questa mattina quando lo spoglio dei voti nelle circoscrizioni periferiche ha messo nero su bianco la vittoria del no con quasi il 53% dei voti a fronte di un'affluenza superiore alle previsioni oltre il 60%. Non hanno spinto abbastanza dalla parte delle forze europeiste né le preoccupazioni per l'incertezza globale causata anche dalle politiche di Trump né un'economia che gioverebbe dall'ingresso nell'area euro e nemmeno la promessa di condurre negoziati duri con Bruxelles per ottenere termini di adesione vantaggiosi. Hanno prevalso invece ancora una volta le preoccupazioni per la perdita di sovranità nazionale e per le possibili implicazioni negative per Reykjavik di una riorganizzazione del settore della pesca, uno dei traini dell'economia islandese. Il governo di centrosinistra a questo punto rinuncerà all'opzione di tornare a sedersi al tavolo dei negoziati con Bruxelles, almeno nel prossimo futuro. L'Unione Europea invece, come ricordavi, a 10 anni dalla Brexit si trova ancora di nuovo delusa per aver visto i cittadini di un paese europeo benestante votare contro l'opzione di rimanere uniti e non andare ciascuno per la propria strada. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
0: Grazie a Federico Baccini, ci spostiamo ora velocemente in Svizzera dove ci sono almeno un morto e 5 feriti, alcuni in grave condizioni per la sparatoria avvenuta nella notte ad un rave nella città di Aarau. Lo ha fatto sapere la polizia cantonale, l'evento si teneva in un ippodromo che ospitava circa 2000 persone, i responsabili sono ancora in fuga e sconosciuti. In queste ore è in corso una massiccia operazione nella zona per rintracciarli. Ad Aarau abbiamo raggiunto Giampaolo Driussi, inviato della Radio Svizzera Italiana.
2: Quello che si sa finora è che la sparatoria è avvenuta al termine di un rave party che si è tenuto in un ippodromo vicino al centro di Aarau, che è la capitale del cantone Argovia, fa parte dei cantoni della Svizzera tedesca. È un evento che probabilmente ha richiamato migliaia di persone, questo era stato annunciato pubblicizzando l'evento, però in quel momento se ne trovavano poco più di 100 perché i partecipanti stavano andando a casa. Fra queste circa 100 persone si trovavano appunto la vittima, una ragazza di 22 anni che è morta sul posto per le ferite riportate e altre 5 persone, un'altra ragazza e 4 uomini fra i 24 e i 27 anni. tutta l'area è stata sbarrata dalla polizia, si sconsiglia di avvicinarsi anche anche se non esiste un pericolo imminente per la popolazione, e questo perché si presume che il o gli autori siano fuggiti. In che direzione ancora non si sa. Quello che si sa, e lo vediamo anche qui noi, è che il dispiegamento di forze è veramente importante sia nel centro della città di Aarau, ma anche nei dintorni. La scorsa notte è stato impiegato anche un elicottero dell'esercito appunto per ricercare l'autore, insomma la persona o le persone che hanno aperto il fuoco, però non ci sono informazioni riguardo né al movente né all'identità di chi ha sparato e nemmeno sull'arma utilizzata.
0: Andiamo in Ucraina. Per la terza notte consecutiva raid aerei russi hanno colpito Kiev, gli ordigni sono stati quasi tutti intercettati, ma si segnalano incendi in varie zone della capitale per i detriti caduti al suolo. È salito a 38 intanto il numero di vittime causate dal bombardamento di un deposito di armi nella notte di venerdì. Mosca si starebbe però preparando a lanciare una nuova ondata di attacchi sulle centrali energetiche ucraine, lo riporta l'agenzia russa TASS. Per il Cremlino si tratta della risposta ai raid ucraini contro siti civili. L'annuncio arriva in un contesto di forte escalation degli attacchi registrati negli ultimi mesi. Resta chiuso lo stretto di Hormuz, lo conferma il Ministero degli Esteri iraniano. Questa mattina intanto l'Ayatollah Mokhtar Khamenei ha lanciato un nuovo appello ai paesi musulmani contro gli Stati Uniti e Israele. Sentiamo Farian Sabai.
3: Rivolgendosi ai paesi musulmani, in un messaggio in occasione della settimana dell'unità islamica in Iran, il leader supremo Mojtaba Khamenei ha dichiarato che i governanti criminali degli Stati Uniti e il falso regime sionista sono acerrimi nemici dell'unità islamica e dell'intera umma islamica, comprese le popolazioni dell'Asia occidentale e del Nord Africa. Khamenei ha poi aggiunto: riconoscete i vostri veri nemici e contrastate il piano di questi malintenzionati e nemici dell'Islam, che consiste nell'esaltare le differenze all'interno dell'umma islamica per indebolirla e dominarla. Dopodiché Mojtaba Khamenei ha detto: i tiranni del mondo guidati dagli Stati Uniti criminali hanno tolto le maschere ingannevoli dal volto ripugnante dei loro obiettivi coloniali e dei loro piani arroganti ed egemonici, e si sono sfilati i guanti di velluto mostrando al mondo intero i loro artigli insanguinati. È essenziale che i paesi islamici rafforzino l'unità e la sinergia per difendersi dall'impietà. Dovrebbero risolvere i loro problemi attraverso l'unità di intenti, l'amicizia e la cooperazione sulla via del bene. Ora è ben difficile che i paesi musulmani alleati di Washington prendano posizione contro gli Stati Uniti e a fianco dell'Iran. Il monito di Khamenei è probabilmente rivolto a quei paesi che potrebbero mettere in atto l'embargo finanziario contro Teheran, in particolare gli Emirati, dove hanno sede le filiali delle banche iraniane. Qualche giorno fa il monito nei confronti degli Emirati era un altro: su un missile c'era scritto in persiano: appena gli Stati Uniti se ne andranno dalla regione, resteremo noi e voi. A quel punto faremo i conti. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Dopo il malore che lo ha colpito, Alessandro Di Battista ha scritto da Cuba un primo messaggio sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Così l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei tanti post di incoraggiamento a lui rivolti. Di Battista ha replicato ad un messaggio di Ilaria Loquenzi, specialista della comunicazione in passato nello staff del Movimento. Alla sua replica sono seguiti ancora altri commenti di vicinanza. Di Battista ha ripreso conoscenza ieri, prima del trasferimento in un ospedale dell'Havana, dove è arrivato lucido e ha risposto alle domande dei medici. Si era sentito male a Santa Clara, dove stava realizzando un reportage, rimanendo privo di sensi per diverse ore. Il Corriere della Sera scrive che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato colpito da un ictus. Sarebbe ancora in gravissime condizioni, anche se vigile. Per questo i medici avrebbero al momento sconsigliato un trasferimento in Italia. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la sua rimozione da Report. Il giornalista, attraverso i suoi legali, ha presentato un documento con cui chiede alla RAI il reintegro e il risarcimento dei danni. Intanto il caso è arrivato anche a Bruxelles. Il PD ha presentato un'interrogazione alla Commissione europea per violazione del Media Freedom Act. Il sospetto più che fondato è che la destra che governa la RAI voglia arrivare alle elezioni politiche senza avere i riflettori puntati, dice l'eurodeputato Dem Sandro Ruotolo, che ha presentato l'interrogazione. Sentiamolo.
4: Il Media Freedom Act dice una cosa semplice, che il servizio pubblico radiotelevisivo nei 27 stati membri deve essere indipendente e autonomo dalla politica, ancora di più dalla maggioranza, cioè dal governo. È un ossimoro, come dire, che il governo controlli l'informazione. E allora, come dire, nel far fuori report, cioè la politica, la maggioranza di destra ha chiesto di far, alla RAI di far fuori report e Ranucci, e la RAI ha eseguito, perché non abbiamo ancora una motivazione per cui Ranucci è stato sospeso dalla conduzione. La RAI non ce l'ha spiegato. Quello che sappiamo di certo è che il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, è il presidente dell'azione per cui Ranucci è stato sospeso dalla conduzione. La RAI non ce l'ha spiegato. Quello che sappiamo di certo è che il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini,

0: politiche del 2027.
1: Veniamo alla cronaca. Una persona è morta, altre cinque sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita di pastori nel nord del Piemonte, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. È accaduto nella notte in una baita dell'Alpe Buscagna, nella provincia del Verbania Cusio-Ossola. Secondo le prime informazioni, la vittima aveva 37 anni, critiche le condizioni di un ragazzo di 19 anni, trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. Due uomini di 62 anni sono stati trasferiti con l'elisoccorso all'ospedale di Novara in codice giallo. Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio a Castellanza, in provincia di Varese. La vittima sarebbe stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco. Non è ancora chiaro se sia stata uccisa sul posto o trasportata in un secondo momento nel parcheggio di fronte ad una clinica privata. Al vaglio dei carabinieri, le telecamere di sicurezza della zona, si indaga per omicidio. Ci spostiamo ora in Nepal, dove dopo 60 ore sotto le macerie, oggi una bambina di 6 anni è stata tratta in salvo dai soccorritori che lavorano alla ricerca dei dispersi dopo la violenta alluvione causata dal collasso di un ghiacciaio ad alta quota mercoledì scorso. Il numero di vittime accertate però continua a salire, almeno 750 finora, oltre 3.000 i dispersi, tra loro anche 3 italiani. I dati non sono ancora definitivi. In Tibet intanto si è registrata una nuova frana a meno di 3 chilometri dalla precedente. Gli esperti attribuiscono questa frana all'instabilità dei ghiacciai causata dal riscaldamento climatico. L'intera regione resta sotto allerta. A Kathmandu abbiamo raggiunto Anna Banfi, cooperante dell'ONG ActionAid, che sta cercando di fornire beni di prima necessità alla popolazione colpita.
2: Le necessità sono proprio dei beni primari, quindi a partire dal cibo, acqua potabile, kit igienico-sanitari, sicuramente supporto medico per le persone ferite, supporto psicologico per quanti hanno vissuto questo trauma e rifugi temporanei per le oltre 40.000 persone che hanno perso la casa proprio a causa di questa catastrofe. Le persone che ancora sono disperse sono tutte quelle persone che vivevano o erano momentaneamente lungo il corso del fiume Trishuli, da dove poi è scesa appunto questa valanga di ghiaccio e detriti. Il governo locale ha comunque assolutamente diramato l'ordine di abbandonare la zona perché è rimasto insomma per i sopravvissuti e di non soggiornare assolutamente nei pressi del fiume perché purtroppo si teme che possano esserci nuove frane ed alluvioni di questo tipo. Si stanno monitorando soprattutto alcuni laghi che sembrano essere a rischio, diciamo, e quindi insomma la situazione è ancora un po' a rischio anche per le prossime giornate e settimane, quindi tutto un po' da vedere, sicuramente da evitare di soggiornare o comunque di sostare lungo i fiumi.
1: Il governo degli Stati Uniti come investitore tramite il Pentagono nella nuova Maxi Joint Venture petrolifera col Venezuela annunciata da Donald Trump. Lo rivela il Wall Street Journal, che spiega il retroscena dell'operazione annunciata venerdì dal presidente Trump, con la quale Washington otterrà il controllo maggioritario di 65 miliardi di barili di riserve petrolifere venezuelane. Per il presidente degli Stati Uniti però non si tratta solo di una manovra commerciale. Sentiamo il servizio di Gianni Beretta.
3: Il segretario di Stato Marco Rubio e il ministro della guerra Hegseth hanno sottoscritto a Caracas un accordo che prevede la cessione di 65 miliardi di barili di petrolio, equivalente al 21% delle intere riserve del Venezuela, che passerebbero così agli Stati Uniti, aumentando del 140% le attuali riserve di greggio su cui Washington può contare. Un'intesa storica, ha dichiarato Donald Trump, a costo zero per il contribuente statunitense, che porterà ad una riduzione del prezzo dei combustibili negli States dopo l'impennata del petrolio a livello internazionale per il fallimentare conflitto con l'Iran, che si prolunga ormai da 6 mesi e che ha interrotto di un quinto la distribuzione mondiale del greggio. Il tutto sotto la gestione di imprese private USA a partire dalla Chevron, un'operazione colossale calcolata in vista delle elezioni di midterm di novembre, nelle quali Trump è dato al minimo dei consensi, e che per l'entusiasta presidente ad interim del Venezuela Delcy

0: Rodríguez, dopo il sequestro 7 mesi fa di Nicolás Maduro, porterà grandi benefici fiscali all'economia in affanno del suo paese, ma al prezzo di una totale dipendenza strategico-politica futura dal gigante del nord. Per Popolare Network, il vostro Gianni Beretta.
1: E in vista delle elezioni di novembre si intensifica anche la campagna dell'ICE, la polizia anti-immigrazione. Nel mese di luglio gli agenti federali hanno arrestato 50.000 stranieri in tutti gli Stati Uniti, il 15% in più rispetto al mese precedente e il 70% in più rispetto a febbraio. Prima del ritorno di Trump alla Casa Bianca, l'ICE arrestava in media 8.000 persone al mese. Sentiamo da New York la nostra Marina Catucci.
2: Trump l'aveva detto che lui voleva fare 2.000 arresti al giorno, ha fatto enormi pressioni perché ciò accadesse e sta accadendo. Una delle cose preoccupanti è che questi dati non li ha diffusi il governo. Il Dipartimento della Sicurezza Interna infatti ha smesso di pubblicarli all'inizio di questo secondo mandato. Se li conosciamo è perché dei ricercatori dell'Università della Berkeley e della UCLA, cioè dell'Università di Los Angeles, hanno fatto causa per ottenerli. C'era stato un calo di arresti dopo le uccisioni in Minnesota che avevano portato in piazza mezzo paese, e da quel momento la Casa Bianca ha cambiato metodo, non obiettivo. Non ci sono più le operazioni spettacolari nelle città democratiche, quelle con i video degli agenti che saltano giù dai furgoni, Gregory Bovino che si aggira per le città vestito da ufficiale nazista, ma ci sono molti più fermi stradali e controlli cosiddetti di routine che portano degli arresti. Infatti il nuovo segretario della sicurezza interna Mullin aveva promesso durante un'audizione pubblica testualmente di tenere ICE fuori dai titoli dei giornali, e da un certo punto di vista ci è riuscito. Ad esempio qua a New York da fine luglio si sono intensificati i raid di ICE, ma sono in Queens e non sono appunto veri e propri raid, sono controlli dei fermi che poi portano agli arresti.
1: E in chiusura un aggiornamento appena arrivato in redazione: è italiana la 22enne rimasta uccisa nella sparatoria in Svizzera di questa mattina, non sono ancora note le sue generalità, aggiornamenti a partire dalla prossima edizione del giornale radio alle 15.30. Alle 13.18 minuti è tutto, Sara Milanese e Mattia Guastafierro vi augurano una buona domenica, una buona giornata.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Popolare Network.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Camera Sud. Un'ora di radio per anime volatili.

Buona domenica da Camera Sud e di Berni al microfono per questa puntata di fine agosto. Il brano del desiderio di oggi ha a che fare con una speranza, con un cambiamento, insomma, diciamo che è un periodo storico dove questo tipo di parole sono abbastanza desuete, insomma, sono difficili da trovare e sono parole difficili in cui credere, ma bisogna avere speranza, bisogna avere voglia di cambiamento, come ce l'aveva Sam Cooke, che negli anni 60 scrisse questa "A Change Is Gonna Come". È una canzone dedicata a, insomma, i problemi di razzismo che le persone nere avevano e hanno ancora oggi negli Stati Uniti. E all'epoca Sam Cooke era già un cantante di successo, ma era abbastanza disimpegnato, diciamo così. Però sentiva e ascoltava le canzoni di Bob Dylan e a un certo punto disse: ma per quale motivo io, nero, devo cantare delle canzoni di un bianco coraggioso e non sono io invece a scrivere una canzone che possa darci speranza, dire le parole giuste e raccontare le cose giuste come dovrebbero essere? E nacque questa canzone, che poi divenne famosa anche per Barack Obama, che la usò per le sue campagne elettorali vittoriose, eccetera eccetera, ma resta comunque, al di là del valore politico e dell'uso politico, una canzone meravigliosa dal punto di vista anche sonoro, perché Sam Cooke cantava meravigliosamente e la canzone è ampollosa al punto giusto. Diciamo che è uno di quei pezzi che merita di essere riascoltato e merita di essere parte di un desiderio, perché va da sé. Sperare che le cose possano veramente cambiare fa parte di un desiderio che non fa parte solo di una trasmissione, ma fa parte di un programma di vita, diciamo così. In ogni caso, è una bellissima canzone e merita di essere ascoltata. Sam Cooke, "A Change Is Gonna Come".

Sam Cooke, A Change Is Gonna Come, brano il desiderio per questa puntata di Camera Sud, che prosegue con la prima e unica cosa da leggere, perché è un racconto di Sandro Venonesi tratto dal suo ultimo libro, una raccolta di racconti che si chiama Caducità. È un racconto che si chiama L'uomo dei piattini ed è lungo una decina di pagine, quindi sicuramente andremo oltre la durata classica, però era un peccato interromperlo, insomma bisogna ascoltarlo fino in fondo secondo me, e quindi tratto appunto da Sandro Venonesi, Caducità, tutti i racconti, uscito per La Nave di Teseo, L'uomo dei piattini.

Io sono l'uomo dei piattini. Tutti mi avete visto. I miei fratelli mi prendevano in giro, dicevano che mi ero messo a fare i piattini per paura, ma non è così. La mia è stata una scelta. Dicevano che ero malato, un ramo secco, ma ormai per loro è finita, mentre io sono salvo. Nascere in un circo, figlio e nipote di artisti del circo, è una condanna. Devi fare come tuo padre, come i tuoi nonni, ma meglio. Gli acrobati devono fare un avvitamento in più, altrimenti sono dei falliti. I giocolieri devono inventarsi un numero più difficile, arrivare un passo più avanti, altrimenti sono dei falliti. Io ero destinato a far l'acrobate, per anni ho lavorato con quegli obiettivi, in una continua competizione con i genitori, con i fratelli, finché un giorno mi sono fermato. Ma non è stata la paura. Io non so cosa sia la paura. Non ero affatto male come acrobata, anzi c'è stato un tempo in cui si diceva che ero il migliore di tutti, che sarei diventato un fenomeno. Avevo 6 anni e saltavo prodigiosamente sul tappeto elastico, riproducevo le acrobazie di mio padre e di mio zio senza nemmeno aver studiato la tecnica, con naturalezza. Potevo diventare quello che volevo, dicevano, e naturalmente io volevo diventare un trapezista, come mio padre e come mio zio. E mi allenavo e lavoravo, e la scuola, quella strana scuola che facevamo noi, un mese qua e un mese là, senza compagni, senza pressione, se va bene bene, se no pazienza, me la facevano saltare con ogni pretesto. Eliminarla dalla mia vita non si poteva, perché era scuola dell'obbligo, e se uno mancava per un certo tempo, gli ispettori del ministero venivano a controllare di persona. Io ero contento che mi obbligassero a tornarci, perché a me la scuola piaceva. Anche così, senza compagni, senza pressione, solo compiti e voti in pagella, a me piaceva. Invidiavo gli altri bambini che venivano accompagnati dai genitori o dai nonni e si invitavano a casa a vicenda al pomeriggio, io sempre solo, sul pulmino, che facevo lunghissimi giri per raccogliere quelli che vivevano lontano da tutto, come me. I miei mi hanno anche picchiato, non dovrei dirlo, perché insistevo a fare i compiti invece di star lì a saltare a fare esercizi tutto il giorno. Mi misuravano i muscoli, i bicipiti, i dorsali, gli addominali e io crescevo come un puledro, destinato a vincere tutte le gare. I miei fratelli si sfondavano da allenamenti per superarmi, erano assatanati e questo per loro è stato un bene. Senza l'ossessione di superarmi non sarebbero diventati bravi, anche se questo non lo ammetteranno mai. E poi il clan aveva già in mente con chi farmi fidanzare, Brunella, una seconda cugina, e poi sposare per fare dei bambini e tirare su in modo che cercassero di superarmi e garantire un futuro al nostro circo. Era già tutto previsto. A 15 anni erano dei migliori trapezisti del mondo, almeno così dicevano. Ero contento, voglio proprio conoscerlo quello che non è contento, ce li ripetono ogni giorno che è il migliore di tutti, ma cercate di capirmi, non ero così contento, c'era qualcosa che non mi tornava già allora. Volavo, perché questo facevo, volavo dalle braccia dello zio, quello di mio padre, e in quel volo sentivo il controllo su tutto, come immagino debbano sentirlo gli uccelli, e perciò riuscivo a frullare, carpiare, avvitare con grande naturalezza e anche con stile, così dicevano. E tuttavia, questo non mi appagava perché non ero un uccello. Gli uccelli hanno un cervellino piccolo come un fagiolo, per loro tutto è normale, non hanno un modo di fare paragoni, ma io un cervello ce l'avevo, i paragoni li facevo e il mio cervello mi diceva che non ero soddisfatto. A cosa serve, mi chiedevo, tutto quello che sto imparando a fare? Perché lo faccio? Non l'ho mai rivolta a nessuno dei miei questa domanda, perché sapevo benissimo, figuratevi, quale sarebbe stata la risposta. Come cosa serve? Serve al nostro circo per andare avanti, serve ai tuoi fratelli per darne ispirazione e migliorarsi, e soprattutto serve al pubblico, che paga il biglietto e vuole vedere cose che non si vedono da nessun'altra parte, cose impensabili, cose impossibili. Ma non era quello il senso della mia domanda, perciò stavo zitto. E continuavo a allenarmi, a chiedere di più al mio corpo scolpito e a ottenerlo, mentre il mio cervello continuava a indebolire la mia volontà di farlo. Finché un giorno questa volontà se n'è andata, così, di colpo. È successo al Festival del Circo di Monte Carlo, che è il festival più importante di tutti, dove ero stato invitato per misurarmi con i più grandi trapezisti del mondo, e la mia famiglia si era anche fatta delle illusioni di vincere un premio, perché alla fine di ogni edizione vengono assegnati i premi a 3 artisti migliori di ogni specialità, chiamati clown d'oro, d'argento e di bronzo, secondo il giudizio di una giuria tecnica e anche del pubblico. E fu là a Monte Carlo che la mia vita cambiò. Fuori dal tendone che ospitava il festival, che si chiama Express von Ville, c'era l'uomo dei piattini. Però non dalla parte del pubblico, dall'altra, quella da dove entravamo noi artisti. Era truccato da clown e si comportava da clown, inciampava, cadeva, si rialzava, mentre i piattini cinesi giravano sulle asticelle e lui riusciva sempre ad arrivare in tempo prima che cadessero e dar loro un'altra carica per farli ricominciare a frullare. Solo che appunto lì davanti a lui passavamo solo noi, giocolieri, acrobati, trapezisti, tutti concentrati sul numero che avremmo dovuto fare di lì a poco. Nessuno, letteralmente nessuno lo guardava,
tranne me. Io ero l'unico che lo guardava. I piattini continuavano a frullare senza mai cadere e lui, il clown, continuava a fare il proprio numero come se avesse davanti il pubblico e inciampava, si rialzava e saltava da una parte all'altra per rianimare i piattini che stavano finendo la carica. Faceva anche ridere. Io non riuscivo a staccargli gli occhi di dosso, c'era qualcosa di ipnotico in quel suo dannarsi, qualcosa di segreto, di prezioso, di sicuramente vantaggioso nel suo essere lì, anziché dentro al tendone, anche solo fuori, ma dalla parte del pubblico. Quell'uomo parlava di cose completamente nuove per me, non più di talento, evocazione e prestazioni, ma di una bellezza che non capivo ancora di quale sostanza fosse fatta, anche se era chiaro che mi riguardava. La sua mi parve una lingua meravigliosa. C'era un cappello per terra, il ragionamento sembrava questo. Mi metto da questa parte e non da quella del pubblico perché so che voi, che entrate qui oggi, prendete un ingaggio piuttosto alto e quindi potete lasciare qualche moneta nel mio cappello senza nemmeno accorgervene. Mi fossi piazzato dall'altra parte sarei magari sembrato che volevo mettermi in competizione con voi, far vedere il mio numero al pubblico che viene qui per voi e giustamente vi sareste potuti risentire. Ma mi sono messo di qua, faccio il mio numero per voi e dunque vi prego, lasciatemi una moneta. Ma se quello era il ragionamento, beh, non aveva funzionato, perché come ho detto nessuno lo guardava e il cappello non conteneva nemmeno uno spiccetto. Vuoto. Allora pensai che il ragionamento potesse essere un altro o che non ci fosse nessun ragionamento. Forse semplicemente quell'uomo era lì per me. Non saltai quella sera. Lo dissi nel camerino, c'erano i camerini. Dissi che non avrei saltato mai più e che era inutile insistere. Non mi spogliai nemmeno. Mio padre e mio zio si inalberarono, mi presero a schiaffi per quella loro mania di risolvere sempre tutto con la forza, convinti che il mio fosse un attacco di paura, ma non era paura. Poi, impossibilitati a riempirmi di cinghiate lì davanti a tutti, si rassegnarono. Andarono dall'organizzatore, uno di quei tipi coi baffi che ti pare sempre di aver già visto, e gli restituirono l'ingaggio appena intascato, dicendo che il ragazzo, cioè io, si era sentito male. Da lì in poi, per tutto il viaggio di ritorno, mi ignorarono completamente e continuarono a ignorarmi anche una volta rientrati al campo, per giorni, per settimane, per sempre. Mio fratello Flavio fu reclutato a sostituirmi al trapezio e nessuno mi disse più niente. Nemmeno la nonna, ormai molto vecchia, ma ancora a capo di tutta la tribù, il circo portava il suo nome. Nemmeno la mamma. Nessuno volle veramente sapere cosa mi era successo. Cominciò così la mia vita vera, quella che avevo scelto. Avevo qualche soldo da parte, andai in città da quello che ci forniva di tutti gli attrezzi. Ero un omone grasso, col naso rincagnato, che era stato domatore di leoni per 20 anni prima di metterci un braccio. Dopodiché si era messo a fare il rappresentante di attrezzi da circo. Fu lui a procurarmi le asticelle e i piattini, in alluminio e le asticelle, in plastica, per cominciare, i piatti cinesi. 12, anche se mi disse sarebbe stato meglio cominciare con 4 o con 8. Disse che quello dei piattini cinesi era un numero insidioso, tanto era difficile quanto poco lo sembrava e per quello erano sempre meno gli artisti che mi si dedicavano. Sapeva chi ero e sicuramente sapeva anche della mia debacle a Monte Carlo, dell'ambiente tutti lo sapevano. Ma anche lui non mi fece nessuna domanda, per lui che passassi dal trapezio ai piattini cinesi era una cosa normale. Imparai tutto da solo, questo ci tengo a dirlo. I nostri due giocolieri e le nostre due giocoliere avevano ricevuto l'ordine tassativo di ignorarmi e lo rispettarono. Una era Brunella, la seconda cugina che prima dovevo sposare e ora non potevo nemmeno parlarci. Il fornitore aveva ragione, era un numero difficile, ma siccome ero bravo anche come giocoliere, riuscii in pochi mesi a metter su un buon numero, con 8 piattini. A quel punto si trattava già di piatti di ceramica, di quelli che quando cadono si rompono, ma poiché era bravo i miei non sono caduti. Mai. Nemmeno uno. In 20 anni. Perché ormai sono 20 anni che faccio un uomo dei piattini. E ora voi vi chiederete, 20 anni? Ma come 20 anni? E cosa hai fatto in 20 anni oltre a far girare i piattini sulle aste? Niente. Non ho fatto nient'altro. Ho solo sviluppato il mio numero da 8 piattini a 12, da 12 a 16, da 16 a 20, da 20 a 24. Che io sappia, sono un artista al mondo arrivato a 24 piattini, il giocoliere francese di origine armena Atenasian, che per quel record ha vinto il Clown d'Oro, per l'appunto, al Festival di Monte Carlo. Beh, come lui, io facevo girare contemporaneamente 24 piattini cinesi di ceramica in equilibrio sulle aste, senza mai farne cadere uno. 24! Così come niente. Anzi, non come niente, costruendo il numero giorno per giorno con tutto l'impegno e tutta la pazienza che potevo metterci, e come niente l'ho detto per fare il bullo, dato che nel mio sangue è rimasta la sbruffoneria della famiglia. Il fatto che nessuno lo guardi il mio numero non mi scoraggia, anzi, per me è un vantaggio.
dato che non sono mai andato a chiederlo, non ho mai ottenuto il perdono per quel mio rifiuto e quindi non sono mai stato reintegrato nella famiglia, ma non sono nemmeno mai stato espulso perché avevano tutti paura che andasse a fare il trapezista in un altro circo, fregandogli il pubblico. Quando dico che di me non hanno mai capito nulla, e dunque stavo lì, dalla mattina alla sera, fuori dal tendone, sul retro, dietro anche le gabbie degli animali, per non essere visto nemmeno dal pubblico che portava i bambini a visitare quella specie di zona all'intervallo degli spettacoli. Mi allenavo il fisico 2 o 3 ore la mattina e poi partivo col mio numero. Prima 4 piattini, poi 8, poi 12, e quando tutti i 24 piattini frullavano sulle asticelle andavo avanti senza fermarmi per il resto della giornata fino alla fine dello spettacolo, quando tutti rientravano nei camper. Allora smontavo tutto e andavo a dormire anch'io. Viaggiavo sul camion con gli servienti, quasi tutti indiani, cingalesi, filippini, erano gli amici che ogni tanto si fermavano a guardare il mio numero. Penso si sentissero in obbligo, senza che nessuno me l'avesse mai chiesto, li aiutavo a montare e smontare le tende e le gabbie per gli animali, ma anche con loro non c'era dialogo, per via della lingua. Solo uno era italiano, un uomo magro, pieno di tatuaggi, che sembrava averne passate parecchie. Solo con lui ogni tanto scambiavo qualche parola. Loriano si chiamava. Lui è stato l'unico che me l'abbia chiesto un pomeriggio. «Perché ti alleni tanto con quei piattini se il tuo numero non va mai in scena?» Io l'ho guardato, gli ho sorriso e gli ho detto la prima cosa che mi è venuta in mente. «Perché non sono ancora pronto», gli ho detto. In realtà, contrariamente a quando a frullare ero io e volavo come una piuma da mio padre a mio zio, quella domanda «Perché? A cosa serve?» non me l'ero mai rifatta. Sapevo solo che quel dannarmi da una sticella all'altra era una sua bellezza. Mi sembrava di vivere la vita che avrei vissuto se non fossi nato in un circo e avessi potuto andare a scuola e scegliermi un mestiere. La vita che fate voi, più o meno. Sempre di corsa svegliarvi presto, fare la doccia, accompagnare i bambini a scuola, correre al lavoro, sbagliare, rimediare, andare a riprendere i bambini, portarli dai nonni, a danza o a karate, fare la spesa in fretta, correre di nuovo al lavoro, sbagliare di nuovo, rimediare di nuovo, preparare la cena, rimettere a posto, addormentare i bambini, al sabato fare l'amore piano per non svegliarli, alla domenica portarli al cinema o al circo e dormire sempre troppo poco. A me sarebbe piaciuta una vita così, l'avrei fatta volentieri e non mi sarei mai chiesto perché. Allo stesso modo non mi ero mai chiesto perché facevo girare i piattini cinesi. A cosa servisse? Perciò siete liberi di non crederci, ma quella domanda mi colse di sorpresa e risposi in quel modo. Loriano comunque la risposta sembrò sensata, non commentò e ricominciò a farsi gli affari suoi. Non ho mai nemmeno lontanamente sospettato, spero mi crediate, che fosse un ufficiale delle guardie zoofile. E quando sono arrivati i carabinieri e hanno sequestrato il circo, sono rimasto anche più sorpreso degli altri. Cioè, non si chiamava Loriano, i tatuaggi erano finti, e finta era anche quella sua aria patita che mi aveva fatto fantasticare. Si era infiltrato e sacrificato per mesi, vi assicuro che le condizioni di lavoro per gli inservienti erano molto dure, per un'inchiesta che riguardava tutti i circhi più importanti d'Italia. Era una questione legata agli animali, naturalmente, al maltrattamento degli animali. Per settimane quel demonio aveva filmato col telefonino gli addestramenti dei cammelli, dei cavalli, dei cani, che ovviamente erano a base di bastonate, e aveva documentato la detenzione delle tigri in condizioni incompatibili, diceva l'ordinanza di sequestro, e produttive di gravi sofferenze. Aveva tenuto nota del tempo che tutte le bestie passavano stipate nei camion, dalle ore di viaggio nelle tappe di trasferimento, dal sovraffollamento delle gabbie, dalla qualità del cibo e dalla quantità di acqua che ricevevano. Tutto. E quando i magistrati hanno deciso di chiudere l'inchiesta, è partita l'azione che ha sequestrato 8 circhi, fra i quali il nostro. Sequestrate significa che gli animali sono stati affidati alle associazioni, gli spettacoli interrotti e tutti sono rimasti senza lavoro, compresi gli inservienti cingalesi. Chiuso, finito, caputo. E al contrario, sono stato liberato. Il falso Loriano, bontà sua, mi ha tenuto fuori dalle accuse che si sono abbattute sulla mia famiglia, ragion per cui i miei parenti, per via di quelle 4 parole in croce che ci scambiavamo, hanno creduto che io fossi suo complice nell'intento di rovinare il circo che portava il mio cognome da 3 generazioni e hanno trovato il coraggio di buttarmi fuori. Tanto erano sotto sequestro anche gli altri circhi nei quali, dopo tutti quegli anni, temevano ancora che sarei potuto andare a fare il trapezista. Questo mi liberava. Il legame col mio sangue era reciso, ma non ero stato io a reciderlo. Potevo andare per la mia strada. E la mia strada, ora posso dirlo, è sempre stata la strada. Fuori dalla stazione della metropolitana, a Roma d'inverno, a Milano in primavera-autunno ed estate addirittura a Parigi, potete trovarmi con i miei piattini che frullano. Ho ridimensionato il numero, questo sì, radicalmente. Ora lavoro con solo 4 piattini. Per portarsene dito 24 ci voleva il baule, ma per saltare sui camion che decidono di prendermi su negli autogrill bisogna essere leggeri. E allora ho deciso di ridurre al minimo gli ingombri. Tanto 4-24 il senso non cambia. Il senso del mio numero, intendo. Rimane quello. Voi passate, io sono lì e mi vedete.
e c'è sempre un piattino che sta per cadere. Questo vi fa fermare, rimanete a guardare. Più guardate, più vi sentite come me, perché anche voi, tutti voi, fate la stessa cosa che faccio io. Correte di qua e di là tutto il santo giorno per fare in tempo, perché non vi cada tutto addosso. Poi però, proprio per questo vi viene l'ansia, anche se con quattro piattini posso permettermi anch'io di truccarmi da clown. Posso anch'io inciampare e rialzarmi mentre corro e dare la carica al piattino che sta per cadere, quindi farvi ridere. Ma niente, l'ansia ormai ha avuto la meglio e non ce la fate più. Dovete smettere di guardare, dovete andarvene in fretta, anche perché per l'appunto anche il vostro piattino sta per cadere e dovete correre a ricaricarlo. Allora mettete la mano in tasca e buttate nel cappello la prima moneta che ci trovate. Ci ho trovato tante monete da 5 centesimi quanto da 2 euro, giuro. E ve ne andate. Ma prima di andare, fate in tempo a leggere il cartello che ho messo vicino al cappello, scritto piccolo, con la risposta alla domanda che mi facevo da ragazzo quando volavo al trapezio, che mi ha fatto una volta quel serpente di Loriano, che Dio lo protegga, mentre stava mandando in rovina la mia famiglia, che da un certo giorno in poi ho ricominciato a farmi anch'io. Perché lo faccio? A cosa serve? Se casca un piatto, casca il mondo, ho scritto sul cartello. Ed è la verità. Se commetto un solo errore, se un solo piattino cinese cade dall'asticella, lo spazio e il tempo si piegano su se stessi e il mondo, la vita e tutto l'universo finiscono di colpo. È la verità. È ovvio che è così. Infatti io non ho mai sbagliato, nemmeno un piattino mi è mai caduto ed è per questo che il mondo non è finito. È qui il mondo. E l'affanno che vi tiene legati a me anche dopo che me ne siete andati è il sollievo che provate quando vi occupate dei vostri figli. È quel soffio di speranza che vi permette di ascoltare la musica, di andare al ristorante, di dormire la notte, nonostante tutto. Finché i miei quattro piattini continuano a girare e a non cadere. Mai.

Era Chet Baker con Thrill Is Gone, mentre le parole di prima erano tratte da Sando Veronesi, Caducità, tutti i racconti, uscito per La Nave di Teseo. Il racconto che vi ho letto, che è un racconto piuttosto lungo, ma meritava secondo me di essere ascoltato, si intitolava L'Uomo dei Piattini. Camera Sud prosegue con un'altra piccola cosa da leggere, oggi niente tre brani in fila perché il racconto appunto era molto lungo. Vi leggo una poesia di un grandissimo autore, Nazim Hikmet, tratto da Poesie d'amore, uscito per Mondadori Poesia, Arnoldo Mondadori editore, un libro di parecchi anni fa. Quello che vi leggo è una poesia che si intitola L'addio.

L'uomo, dice la donna, t'amo, e come? Come se stringessi tra le palme il mio cuore, simile a scheggia di vetro che mi insanguina le dita quando lo spezzo follemente. L'uomo dice alla donna, t'amo, e come? Con la profondità dei chilometri, con l'immensità dei chilometri, 100%, 1000%, 100 volte l'infinitamente 100. La donna dice all'uomo, ho guardato con le mie labbra, con la mia testa, col mio cuore, con amore, con terrore, curvandomi sulle tue labbra, sul tuo cuore, sulla tua testa. E quello che dico adesso l'ho imparato da te come un mormorio nelle tenebre, e oggi so che la terra, come una madre dal viso di sole, allatta la sua creatura più bella. Ma che fare? I miei capelli sono impigliati alle dita di ciò che muore. Non posso strapparne la testa. Devi partire, guardando gli occhi del nuovo nato. Devi abbandonarmi. La donna ha taciuto. Si sono baciati. Un libro è caduto sul pavimento. Una finestra si è chiusa. È così che si sono lasciati.

Otis Redding, Try a Little Tenderness, mentre le parole di prima erano tratte da Nazim Hikmet, Poesie d'amore, uscito per Mondadori Poesia. La poesia si intitolava L'addio. Camera Sud prosegue con una cosa da non da leggere ma da ascoltare. Oggi è stata una puntata anomala perché appunto non ci sono stati tre brani in fila, quindi chiudiamo con un brano. È la versione di Paolo Fresu di Almeno tu nell'universo, canzone portata al successo da Mia Martini, scritta da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio. È una versione molto delicata e molto particolare, per cui secondo me merita di essere riascoltata perché è uscita parecchio tempo fa.

0: Almeno tu nell'universo, nella versione di Paolo Freso, per chiudere questa puntata di Camera Sud, che tornerà puntuale domenica prossima, credo per l'ultima puntata di questa stagione, poi lo vedremo, ve lo dirò con certezza domenica prossima. In ogni caso, resta valido il fatto che ci ascoltiamo su Radio Popolare e resta valido il buon ascolto con i programmi di Radio Pop.
1: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
2: Anteo porta il cinema nei municipi.
3: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
2: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
3: Il programma su spaziocinema.info.

Cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovate e ben ritrovati alla pillola va giù, hashtag aria fresca, e oggi una puntata dedicata ai ricordi d'estate. Ci recchiamo alla PS terza età della Barona e ascoltiamo i ricordi d'estate.

parte che avevo 12 anni. Allora ho fatto le elementari al paese e il primo di ottobre c'era la festa del risparmio. Allora, siccome la mia famiglia non era ricchissima, mi hanno mandato 2 mesi a lavorare da una che faceva le maglie, per cui io prendevo la matassa e la diventava un robino così che lei adoperava per fare le maglie. E tra l'altro sono andata circa 2 mesi, perché poi, quando c'è stata la giornata del risparmio, che abbiamo aperto la cassettina, avevo 800 lire, per cui questi qui mi davano 100 lire a settimana, per cui io ho fatto 8 settimane. E questo qui è il ricordo triste che ho, perché avevo 10 anni e mi hanno mandato a lavorare. Poi l'altro ricordo, diciamo, bello, perché è una cosa che ho fatto insieme a mia sorella, e era l'associazione Mani Tese. Ci siamo iscritte, lei aveva 18 anni, io qualcuno in più, e siamo andati in Francia, all'interno della Francia, dove un gruppo di sempre questi qui di Mani Tese stavano scavando, era praticamente un luogo preistorico, cose del genere, e io mi ricordo che riempivamo le carriole di sassi e poi si arrivava a uno strapiombo e c'era gente sotto che diceva: attenzione pietra, attenzione alle pietre che stanno cadendo. Poi in autostop siamo andati a Parigi, finito il campo di lavoro, che non so se fossero 20 giorni o che, abbiamo fatto l'autostop, siamo andati a Parigi. A Parigi abbiamo, io almeno l'ho visto per la prima volta a Parigi, ho una foto davanti a Luxembourg e invece mia sorella davanti al coso, la Tour Eiffel. E diciamo che questa è stata una bella esperienza, perché fatta a 20 anni e così, e poi con quello che si aveva, sacchi a pelo, non sacchi a pelo, e zaini, non zaini, cioè erano cose che solamente un ventenne o poco più poteva fare, ecco. E questo è un ricordo bello, o è uno brutto?

0: sono venuta a Milano nel 1983. Io sono cresciuta e tutta la mia vita, diciamo, giovanile, tutte la maturità e le altre cose le ho fatte a Roma. Avevo 16 anni nel 64, 65, 17, sono stati gli anni che io ho racchiuso più, pensando, come dicevi tu, agli anni che mi hanno appassionato, sono stati quei due anni lì, 64-65, sono gli anni in cui gli amori, le fantasie, tutto esplode. Perché si sogna, perché dovevamo fare la serata sulla rotonda e a prescindere dalla canzone che è uscita in quegli anni, nel 64, Una rotonda sul mare, che però quelle parole della canzone Una rotonda sul mare non aderivano a quello che io sentivo in quel momento, perché era di un amore finito quella canzone Una rotonda sul mare. Però attenzione, c'era la musica della rotonda sul mare, perché era una musica da ballare, il ballo sulla mattonella, della mattonella, che allora andava alla grande. Perché il ballo della mattonella andava alla grande? Perché era l'unico sistema allora per poter
1: abbracciare.
0: Perché l'educazione, mio papà poi era siciliano, gelosissimo di me, la mia mamma pure, e io dovevo giostrare tra le mie sensazioni di voler un amore profondo a quello che dovevo o potevo, quello che potevo fare. Però la sera mi accompagnavano e mi lasciavano lì sulla rotonda e quindi ballavo. E allora suonavano spesso anche la canzone che mi è rimasta anche in testa, perché c'era chiaramente un certo Edoardo che già dall'anno precedente mi stava dietro, era diventato più grande, quindi era ancora più azzeccato. E, stavo dicendo, c'era un'altra, Edoardo, sì,
2: che voleva divagare.
0: Edoardo è diventato più grande, che voleva realizzare finalmente, di dire stiamo insieme. Però io avevo anche un altro ragazzo, che devo dire la verità. Perché io sembro, ma ero un po' monellina, nel senso che ero un po', volevo vivere un po' così, e c'era un altro ragazzo. Ma cominciavano a suonare nel 65, questo non nel 64, nel 65, cominciavano a suonare anche il Sirtaki, perché era uscito Zorba il Greco, che era un film appassionato,
2: ambientato
0: in Grecia, al mare. E c'è l'immagine iconica del protagonista Anthony Quinn che balla il Sirtaki. Ecco. E a proposito di finisco il 64, la sera però non sempre andavamo al Kursaal, perché c'erano i famosi falò sulla spiaggia, che allora si potevano fare. E allora cosa facevamo? Poi ci portavamo da bere, tre cose, e ballavamo. Però non sempre andavamo al Kursaal, perché c'erano i famosi falò sulla spiaggia, che allora si potevano fare. E allora cosa facevamo?

semplice perché ha dei passi proprio precisi. Estate del 65, mare 65, l'unica del gruppo del mare che sapeva ballare il sirtaki. A un certo punto mettono la canzone e quindi dico: oh, peccato che non sapete ballare. Io la so ballare. E allora tutti dice: dai, insegna come si balla questo sirtaki. Beh, in quell'insegnamento avevo accanto un ragazzo nuovo che era venuto da Milano, trasferito giù a Roma. E c'era un ragazzo nuovo, e c'era Edoardo, e c'era un altro ragazzo nuovo. E allora questo ragazzo nuovo mi mette la mano sulla spalla e mi dice: io mi chiamo Salvatore, però per gli amici Salvo. E io ho detto: io mi chiamo Cesarina, però per gli amici mi chiamo Rina. Come ci dobbiamo chiamare? Io ti chiamo Rina, dice lui. Concludo qui dicendo che questo ballo che io facevo questi tre passetti e poi tu, tu, tu, tu, tu, a un certo punto ci ha fatto scattare, ho lasciato perdere Edoardo e ci ha fatto scattare l'amore. Da allora, 1965, non ci siamo lasciati più. Nel 1973, quindi dopo 7 anni, ci siamo sposati e siamo stati 43 anni insieme e poi l'ho persa.

sempre a blocchi. C'è il blocco proprio della mia infanzia, verso i 5-6 anni fino agli 8-9, con la mia nonna, perché mia mamma lavorava e allora mia nonna mi teneva e mi portava in Puglia, Trani, cresciuta. Mia mamma mi teneva a Milano, ma mi andava alla Colonia. Non so se qualcuno ha avuto l'esperienza del comune di Milano, si entrava alle 8 e si usciva alla sera alle 6. Alle 8 ti davano il caffè latte col cacao o col caffè. Poi vabbè, c'erano i giochi che non sono i giochi di adesso organizzati, no? Eravamo lasciati con l'educatrice, se lei voleva bene, se no si stava in cortile a giocare. La cosa che odiavo della colonia, al pomeriggio andare a dormire, perché mettevano giù le brandine e bisognava dormire sulla brandina, e io tutto il caldo, perché a Milano ho sempre fatto caldo, e proprio per me era una sofferenza, e mi addormentavo perché dicevo no, adesso mi metto giù, non dormo, invece il caldo, star lì fermi, immobili. E questo è il secondo blocco. Terzo blocco, finalmente mia mamma è riuscita a avere le vacanze, ha conosciuto il mio secondo papà, andavamo in Puglia a Barletta, e lì ho fatto delle vacanze tra virgolette decenti, perché si andava al mare, poi però si dormiva in otto in una stanza. Dopo ho conosciuto mio marito e diciamo che abbiamo fatto delle vacanze più regolari. Però poi sono andata a fare l'educatrice nelle colonie estive, le mie vacanze era lavorare a Cesenatico, a Pinarella con i bambini, per cui le vacanze le passavo lì. Niente, dopo con mio marito andavamo in giro per l'Italia, poi ho avuto un periodo dove non andavamo da nessuna parte perché abbiamo comprato casa, per cui non potevamo permettercelo, però le ragazze, le mie figlie le mandavo con le nonne, una con una con l'altra, in modo che...

Le vere vacanze, che scelte da me, organizzate da me, secondo quello che voglio fare io, sono adesso. Perché io vado in montagna 2 mesi, durante l'inverno mi faccio una scorta di libri.

0: riesci.
1: Sa, non ho un discorso da fare riguardo l'estate in generale, ma un'estate in particolare. Maria Luisa mi raccontava, ci raccontava poco fa, che da ragazzina le era capitato, forse troppo precocemente, tra le mani un libro piuttosto spinto, che è Tropico del Cancro di Henry Miller. Io ho avuto un'esperienza anche peggiore sotto alcuni aspetti, ma sicuramente molto comica, con un altro libro di un autore assolutamente ignoto. Si è verificato una serie di coincidenze in quell'occasione così bizzarra che avevo pensato addirittura di scriverci un racconto, e anzi probabilmente lo farò. E il titolo provvisorio di questo racconto dovrebbe essere I danni della pornografia. Allora, un'estate come tante, finisce la scuola. Io ho 13 anni e non so che cosa fare. Sono comunque una grande lettrice e fa molto caldo. Alcune delle mie compagne di scuola media, perché ero in seconda media, hanno già un filarino, e anche a me piacerebbe avere un piccolo flirt, un ragazzo da incontrare, ma al momento non ce l'ho. Sono in giro per casa a ciondolare e a leggere, e mia madre, che era una donna di parecchie generazioni precedenti, perché mi ha avuta molto tardi, aveva pensato, per tenermi occupata, di mandarmi addirittura dalla suocera di mio fratello, grande ricamatrice, perché mi insegnasse a ricamare. Quindi io, che ero lì a leggere i gialli di Nancy Drew o degli Hardy Boys, che erano gialli per ragazzi che andavano per la maggiore a quei tempi, non so se qualcuno se li ricorda, sicuramente i miei coetanei sì, parto una mattina di giugno, fa ancora fresco, per andare a casa di questa signora, che è una casa vicino al mare, perché sono cresciuta in un paese di mare. Lungo la strada, miracolo, un ragazzo mi ferma e mi dice che vorrebbe rivedermi, se possiamo andare a mangiare un gelato insieme nel pomeriggio. È anche un ragazzo molto bello, e a quei tempi comunque usava che ci si incontrasse per strada e poi ci si vedesse così innocentemente, si cominciava ad uscire per mangiare un gelato insieme, e poi da cosa nasce cosa, se ci si piaceva si poteva anche iniziare una piccola storia. E con grande entusiasmo accetto subito e gli do appuntamento per il pomeriggio nella zona del porto, dove c'è la migliore gelateria del paese e dove si incontrano tutte le coppiette.
2: Di che paese parli?
1: Di un paese del sud che ho lasciato molti anni fa. Raggiungo la casa della suocera di mio fratello, che è un po' più giovane di mia madre e forse è anche psicologicamente un po' più attenta. Dopo 10 minuti, lei vede già da come prendo l'ago, io sono stata sempre negata, e mi dice: guarda, figlia mia, è inutile che perdi tempo, questa cosa non ti appartiene proprio, però se io ora ti mando indietro da tua mamma, lei ci rimane male. Allora facciamo così, tu resta qui a leggere, perché so che ti piace leggere, e a ora di pranzo te ne vai e poi dici che hai provato per 3 o 4 ore e dopo siamo arrivati alla conclusione che non è proprio la tua, non è nelle mie corde, non è nelle tue corde. Ma cosa devo leggere? Non mi sono mica portata niente. Ma no, non preoccuparti, lì c'è una scatola di libri di mio figlio Daniele. Questo Daniele aveva 25-26 anni, per me era un Matusalemme, quindi io ne avevo 13. C'è una scatola di gialli Eurania di mio figlio Daniele, sicuramente troverai qualcosa di interessante. Io l'ho visto in questa scatola e proprio sul fondo c'è un libro un po' diverso dagli altri, anche come copertina, veste grafica. C'è una donna nuda, insanguinata, e sopra c'è scritto, come titolo, Sola, nuda e morta. Allora, secondo voi Io all'età di 13 anni, dovendo scegliere tra un innocuo Agatha Christie o Asimov e questo libro, che cosa ho preso?
0: Proprio questo.
1: Allora, questa non era pornografia, era proprio splatter. Ho letto avidamente questo libro, a ora di pranzo, non dico che camminavo continuando a leggere, perché sarei inciampata, poi c'erano molte salite e discese, non era opportuno. A casa ho mangiato con l'imbuto e sono andata a finire di leggere questa storia. E devo dire che sono rimasta molto turbata, ma proprio molto turbata. A un certo punto però mi sono resa conto che era quasi l'ora del mio appuntamento, che sarebbe stato il mio primo appuntamento in assoluto. Però con tutte
0: quei discorsi e ribellando
1: tutte queste immagini così inquietanti, mi sono recata a questo appuntamento con uno spirito molto intimorito e poco disponibile. Tanto che effettivamente a questo povero ragazzo, si chiamava Marcello, rispondevo monosillabi, aveva un atteggiamento molto spaventato, insomma, come si può immaginare, quella serata di giugno è finita molto presto, alle 6:30 ero già tornata a casa, dicendo però, chissà, forse non era così malintenzionato come pensavo, perché lui era piuttosto mortificato e anche stupito dal mio atteggiamento di difesa.
0: Che poverino, non aveva fatto niente.
1: No? Lui non aveva fatto niente, poverino. Però quindi ho detto, vedi, i danni della pornografia hanno fatto, questo a distanza di anni l'ho pensato, i danni della pornografia hanno fatto sì che il mio primo appuntamento si rivelasse un fallimento. Chissà se magari quel giorno mi fossi messa a leggere 10 piccoli indiani di Agatha Christie, la mia storia con Marcello avrebbe anche potuto sbocciare.

Un saluto ai terrestri in ascolto. Domenica 30 agosto, ultima domenica d'agosto, ma anche penultimo volo di Vinyl Cosmic. Quest'anno, a dire il vero, con qualche volo in meno nel programma, ma va bene ugualmente. Domenica prossima naturalmente saremo ancora qui, ma per ora non pensiamo al futuro, pensiamo invece al presente. E il presente Bob Scotti, oggi con il suo Cosmic, lo fa iniziare così.

una canzone dedicata a chi ha la pressione alta. High Blood Pressure, Way Piano Smith, direttamente da New Orleans. Per tutti quelli che ad agosto, tra fiere, feste e sagre, ci hanno dato dentro con la forchetta e anche con il calice. Attenzione all'alta pressione sanguigna, eh?

1965, Mickey Lee Lane, un vero outsider inglese, secondo me decisamente da riscoprire. The Zoo. Ora gli zoo non ci sono più. Vediamo che ora gli animali se la passano un po' meglio. Ma ho i miei dubbi. Mickey Lee Lane, The Zoo.

e questi sono The Kids, sempre sobri e pacati come conviene a chi fa del vero e puro blow-fi, come in questo loro To Find Out.

Non cercate virtuosismi in brani come questo. Il lo-fi è fatto così. O prendere o lasciare.

Questo qui è PJ Proby, ambiva a diventare l'Elvis Presley inglese. Negli anni 60 era venuto anche ad un festival di Sanremo e aveva sbalordito tutti per il suo codino nei capelli. Negli anni 80 ce l'aveva anche il mio panettiere. E già il titolo è Nicky Hockey. PJ Proby. Alle 14:39 a Radio Popolare Cosmic.

Questi sono i tedeschi The Lords in questa 4 o'clock in New York. Evidente riferimento ai Beach Boys. Notamente hanno fatto anche di peggio, The Lord su Cosmic in questo suo penultimo volo per quest'estate.

E questa è tale Michelle, il brano è Sally Fu. E dovrebbe essere di Jackie DeSceno. Lo so che c'è di meglio, eh? Ma non si può mica mangiare caviale tutti i giorni.

0: Questo qui è un brano il cui originale l'avevo mandato qualche tempo fa, ma siccome mi è troppo simpatica questa canzone, ora la mando nella sua versione nostrana. Pino Donaggio 1963, La Scaletta. Seguite bene il testo, eh? È dedicata a quelli non proprio alti di statura. Mi ci metto dentro anch'io, eh?
1: Una strage farò se sulla luna andrò, e questo dirò.
2: Che dirà? Che dirà?

e questo è Big D Herring. Il brano è semplicemente Discoteca, ambiente che fra l'altro sempre poco frequentato, preferendo ballare, dancing, piccoli club o circoli del dopolavoro. Ricordate, una volta ce n'erano diversi. Radio Popolare Cosmic, per farvi passare la sonnolenza.

ancora sulla musica black, un nome che non avevo mai incontrato finora. È il Gil Reynolds. E la sua Chocolate Syrup. Vabbè, c'è sempre una prima volta, eh? What's the matter, baby? Intanto che il Cosmic Terz volteggia impavido sopra i vostri crani, più o meno abbronzati.

Una buona dose di rhythm and blues al femminile, Take Me Baby. Lei è Adler Ray Metis. Non cercate nomi famosi sul Cosmic. I famosi usano altri mezzi per viaggiare.

Parlavamo prima di famosi, almeno uno ce l'abbiamo, eh? Anzi due. Otis Redding e Carla Thomas in coppia. Love it, Dovey. Per smettere quelli che dicono che siamo degli snob.

un altro nome conosciuto, almeno per gli amanti della musica soul, Bobby Bland. Il titolo? Se finora me la sono cavata abbastanza bene, questo qui mi mette in crisi. E allora ci rinuncio, perdonate.

Pochi giorni fa, nei giardinetti vicino a casa mia, osservavo due giovani mamme. Tatuaggio d'ordinanza, perline al naso, abbigliamento sportivo seducente, regolare smartwatch al polso, le quali nel seguire i loro piccoli, una chiama il proprio con il nome di Achille, l'altra stupita li fa. Che nome strano, insolito, curioso. Perché li fa la prima? Il tuo come si chiama? Il mio? Kevin.

con tutti i suoi sfrigoli e Joe Jones, You Talk Too Much, su etichetta Roulette. Tu parli troppo, dice. Speriamo che non ce l'abbia con me. Vole cosmica alle ore 15 e 2 minuti precise. Mentre non si avvertono nubi o droni all'oriente, all'orizzonte. Fortunatamente.

E questo è un insolito Dion Di Mucci. Uno dei mille italoamericani che tra gli anni 50 e gli anni 60 si sono fatti la strada nel mondo della musica. Nella musica d'oltreoceano, intendo. Altri invece si erano fatti la strada in altri ambienti e con altri mezzi. Ma niente, Daddy Rolling, Dion Di Mucci. Perché ancora dei paletti in America.

un pezzo dal titolo curioso, ma noi i titoli curiosi li andiamo proprio a cercare. Bongo Stomp, e lui è Neatly Joy e i suoi Flick.

15 e 7 minuti nel volo di Cosmic. In questa domenica 30 agosto, penultimo giorno del mese, quando ormai siete tornati quasi tutti.

ancora una voce femminile. Lei è Little Eva, quella di Locomotion, per intenderci. Qui con un brano che mi rifiuto di pronunciare, ho una dignità da difendere. Vi dirò solo che parla di mani e di baby. Ti puoi immaginare un baby in questi brani, non si risparmia mai. Naturalmente il titolo, lo ripeto, non state nemmeno a chiedermelo, che è meglio.

Questi sono una vecchia conoscenza, li avevo ospitati un paio d'anni fa, quando ancora comandavo lo Sputnik. Loro sono Los Mustang, con il loro formidabile Sgt. Pepper in spagnolo. Bei tempi quelli dello Sputnik, eh?

E questa è Susie Q. No, no, quella che conoscete, quella di The Hawkins. Quella fatta anche dai Creeders. Questa qui è quella dell'inglese Frankie Vaughan. È tutta un'altra cosa. Ma direi che va che più che bene che lo stesso. È perfettamente in linea col Cosmic Style.

una cover in francese di un importante artista francese. La cover è del brano Swinging on a Star e l'artista è il grande Richard Anthony. Il titolo in francese? Mi dispiace, mi hanno proibito di pronunciare.

un surf un po' sullo stile di Duanet. Loro sono Al Blaine e i suoi giovani Jaguar. Il titolo è semplicissimo: Dance White Surfing Band. Fino lì ci arrivo anch'io, ballando con una band di surf. Questa volta me la sono cavata bene, dite la verità. 9 minuti alla fine del nostro penultimo viaggio per quest'estate.

un brano balordo per un trio altrettanto fuori di testa. Il Cocktail Trio in questa sbilenca Hoop Hoop Hoop. Guardate un po' se ci riuscite a capirci qualcosa. Io ci ho tentato, niente da fare. E mancano 7 minuti all'atterraggio. C'è ancora tempo più o meno per 3 brani. Sono brani cronometrati miei, eh.

il Cocktail Trio. Non le raccomando, non li raccomando a nessuno. Matti come loro.

You Satisfy My Soul. Dalla colonna sonora del film Questo pazzo, pazzo, pazzo mondo. Coro e orchestra diretti da Ernest Good. Faceva parte appunto di questo film. E io l'avevo visto da ragazzino, mi aveva divertito moltissimo. L'ho rivisto recentemente e mi sono annoiato.

forse ultimo brano estivo. Si tratta di Buzzing. Lei è Cathy Z. E il brano più o meno parla del volo, che il rumore che fanno le api quando volano. Appunto, Buzzing. A 3 minuti alla fine del nostro volo. Il nostro penultimo volo.

Ultimo brano per quest'oggi. Lui è Bill Giant. Il titolo Puff. Con titoli così io vado a nozze. Like hocus pocus, love just vanished.

Bene, con questo brano Bob Scotti vi saluta e vi dà appuntamento a domenica prossima per l'ultimo volo di Cosmic per quest'estate. I saluti rimaniamo quindi, a domenica prossima. Ciao a tutti di nuovo e buona domenica.

0: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
1: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
0: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
1: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.
2: Popolare Network.
3: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
4: Un traghetto passeggeri si è capovolto dopo aver imbarcato acqua al largo della costa settentrionale di Cipro Nord. Secondo le autorità, a bordo c'erano 259 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio. Al momento le vittime accertate sono 7, 172 le persone salvate. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso. L'imbarcazione aveva lanciato un segnale di soccorso a mezzogiorno. A circa 3 miglia dalla costa, dopo essere stata colpita da una forte onda, il comandante ha provato a invertire la rotta, ma è arrivata una seconda ondata e il traghetto ha continuato a imbarcare acqua fino ad affondare. Nella zona c'erano condizioni meteo avverse che avevano già fatto ritardare di un giorno la partenza della nave diretta in Turchia.
3: È salito a 788 il bilancio ufficiale delle vittime delle devastanti alluvioni provocate dal crollo di un ghiacciaio in Nepal. 2.502 persone risultano ancora disperse nell'area. Sono state riprese le piogge che rendono difficili i soccorsi e aumentano il rischio di nuove frane, rendendo necessario percorrere vie secondarie per portare beni di prima necessità alle popolazioni colpite.
4: È italiana la giovane di 22 anni morta nella sparatoria durante un rave ad Aarau in Svizzera. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata di Berna e il consolato generale a Basilea. La sparatoria, ancora senza movente, è avvenuta la scorsa notte nei pressi del rave ad Aarau vicino a Zurigo. Anche agenti della polizia tedesca stanno cercando l'autore o gli autori della sparatoria. Ferite altre 5 persone.
3: Un detenuto di 25 anni morto in carcere a Ferrara per aver inalato il gas di una delle bombolette con cui i detenuti cuociono il cibo. Non è chiaro se è per suicidarsi o per utilizzarlo come stupefacente. L'ho reso noto Roberto Cavalieri, garante regionale delle persone private della libertà.
4: È un volontario milanese di 35 anni, l'uomo morto nella notte nella baita all'Alpe Buscagna a Baceno, nella provincia di Verbano Cusio-Ossola, dove si è verificata una fuga di gas generata da un boiler. Pietro Maria Fiori stava trascorrendo un periodo in alpeggio come volontario per aiutare gli allevatori in estate. Un'altra volontaria di 19 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Gli altri intossicati sono gestore dell'alpeggio e suo padre, oltre a 2 dipendenti dell'azienda agricola.
3: È una situazione sicuramente difficile, ma sempre più sotto controllo, così il prefetto di Cremona, Antonio Giannelli, al termine del vertice di stamattina sui gravi danni causati dalla tromba d'aria e dalla grandinata di venerdì scorso. Domani in città parchi e uffici pubblici rimarranno chiusi, mentre continuano le verifiche sugli edifici per individuare tutte le strutture che hanno subito danni, in particolare le scuole, in vista della riapertura.
4: A Brandizzo, nel Torinese, sono stati ricordati Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera, i 5 operai morti la notte del 30 agosto 2023 travolti da un treno in transito mentre stavano effettuando delle manutenzioni sui binari. Il processo inizierà il 30 settembre al Tribunale di Ivrea. Sul monumento di fronte alla stazione di Brandizzo, oltre alla corona del gruppo Ferrovie dello Stato, presente con una delegazione, sono state lasciate 5 rose bianche, una per ogni vittima. Nonostante quello che è successo, appalti e subappalti continuano a esserci in nome del dio denaro, ha detto Stella, la mamma di Giuseppe Aversa, intervenendo alla fine della manifestazione. Quella notte hanno mandato 5 vite al macello, hanno spezzato altrettante famiglie. Alla cerimonia anche familiari delle stragi di Viareggio e del Ponte Morandi.
3: 15:34 minuti è tutto. Vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 17:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
5: Tutti matti per Colonno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colonno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia, propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival, offerta libera, programma completo e biglietti su www.

0: Ricordi d'archivio. Estate.
1: Ovvero repliche dalla prima stagione 2022-2023.
0: Cinquant'anni di voci e di musiche per la radio. Un programma di Claudio Ricordi.

Oggi incontriamo un altro amico di Radio Popolare, un pianista che da anni ci segue e è intervenuto più volte nei nostri concerti, sia in auditorium sia in altri luoghi, ed è Antonio Ballista. Ebbene sì, Antonio assieme a Bruno Canino hanno cominciato a suonare per noi addirittura nel 1980 e da allora hanno sempre risposto alle nostre chiamate musicali. Ed è con piacere sempre incontrare Antonio Ballista, instancabile esploratore, indagatore, curioso di portare la musica a dialogare con altri ambiti. E per questo la curiosità, insomma, come leva di una dinamica culturale di cui abbiamo tutti bisogno. Lo incontriamo a casa sua, a Milano. Siamo nell'ottobre del 1993.

0: Che senso ha, secondo te, parlare oggi di scuole pianistiche con nuovi repertori e giovani pianisti? Ha un senso? E i repertori che oggi si possono affrontare? E c'è un allargamento enorme, per fortuna.
1: C'è un allargamento enorme, fortuna, non ancora abbastanza per l'informazione, per la cultura, però certamente anche per questioni di sopravvivenza, di rinnovamento, insomma. Non parlo di Schubert, che ormai sappiamo, insomma, 20 anni fa, era 30 anni fa, c'erano pochissime sonate, oggi ci sono gli integrali. Naturalmente per i giovani che si devono sottomettere i concorsi per entrare nella vita concertistica, ci sono sempre le grandi pietre di paragone, deve sempre suonare Petrucci, Gaspard de la Nuit, le sonate di Beethoven più difficili. Non è che come meccanismo di selezione ci sia un grande allargamento, però ci sono degli autori che hanno conquistato un posto stabile, come per esempio, dicevamo, Schubert, per esempio Scriabin, però ancora manca quella richiesta da parte degli enti culturali, delle istituzioni, per allargare il repertorio. Cioè quello che conta sono i nomi e il concerto per pianoforte. Poi il resto viene secco, assolutamente. Anzi, direi che niente fa pensare che cambi. Cioè non c'è un interesse per il repertorio in sé, c'è sempre un interesse per l'evento e per i nomi. E questo è sempre peggio, perché sempre di più la vita concertistica viene retta dall'industria discografica, come tu sei. E quindi l'industria discografica non va a caccia della rarità, va a caccia del nome e della ripetizione, cioè del repertorio già noto, perché questo viene più comprato, oppure delle varie versioni delle stesse cose più note fatte dai più grandi pianisti. Quindi questo è assolutamente anti ricerca e anticultura. D'altra parte le società che si potrebbero, grosso modo, insomma, le tenete di una società di concerti, che potrebbe essere quella del museo, quella dei nuovi contesti e del nuovo repertorio, e quella proprio della sperimentazione, di queste tre cose la prima viene fatta dall'80% delle società, le altre due tendenze sono ancora poco sfruttate. Quindi questo allargamento è sempre sul già noto. Ora, di Schubert si comincia a fare tutto, questo è già molto, però non c'è un'esplorazione del repertorio, e non c'è soprattutto un'esplorazione di contesti, cioè di avvicinamenti, di contrasti, di affinità che possano dare al pubblico degli stimoli a capire meglio quello che già conosce, perché se si vuole anche fare quello che già si conosce, almeno bisognerebbe fare lo sforzo di confrontarlo in un modo che venga recepito in un modo nuovo, perché sappiamo benissimo che la musica attraverso accostamenti speciali rivela i lati speciali, insomma, no? Dei lati inconsueti, no? Questo modo di programmare così è ancora lontano, qualche società lo fa, però non è entrato nel costume sociale, insomma. Quello che vale sempre è quello che abbiamo detto: l'evento e il nome noto attraverso la discografia.

0: vescova Fiel, la grande corruttrice, perché da una parte offre appunto la possibilità di un ascolto per tutti di cose che sarebbe difficile, insomma, ascoltare in determinati raggruppamenti o in quella quantità, insomma, nei concerti singoli. Dall'altra corrompe, nel senso che la stessa funzione culturale che può avere il disco è anche il suo limite, cioè il fatto di risentire sempre la stessa interpretazione può far sì che uno creda che quella è l'interpretazione unica o la migliore. D'accordo che oggi c'è una grande varietà di interpretazioni di grandi opere, però si tende con l'ascolto proprio meccanico, insomma, a non fare quel lavoro di assimilazione, di sedimentazione, anche di aggiunta della fantasia individuale, per cui uno che sente un concerto lo può ricordare, se gli ha fatto un'impressione, come un fatto mitico, e aggiungerci anche del suo. Ma non è male, perché è un'elaborazione di quel materiale sentito personale, per cui c'è un approfondimento di significato, non è tutto arbitrio, è molto difficile dire quello che uno ci aggiunge nella sua. Ecco, invece il disco con la ripetizione elimina questo lavoro, diciamo, interiore di insomma, succede un po' come con il ricordo. Ci sono molte cose che riviste nella realtà dopo anni della nostra, sì, vita personale, certo, o un paesaggio, una cosa, sono, certo, molto belli di ecco. Ora c'è una parte importante dovuta all'elaborazione delle nostre individualità anche nel ricordo di un'opera d'arte, che secondo me è un lavoro proprio attivo che forse quando tutti facevano i dilettanti, quando molti facevano i dilettanti pianoforte nel secolo scorso, erano costretti a farlo proprio per ragioni di esercizio, no? Anche con difficoltà, però era un lavoro più attivo rispetto a quello che si fa oggi, sentendo un disco con l'assoluta mancanza di fruscio in una grande interpretazione. Insomma, quello che si ha da una parte, cioè la comodità e la possibilità di sentire molte cose, la si perde nell'approfondimento, secondo me, perché è troppo facile, cioè manca un lavoro, no, appunto faticoso non so se tu puoi evolgere nel modo migliore questa cosa che io dico come concetto, ecco, cioè, questo è il limite attivo. Del resto la nostra epoca ha questa caratteristica, che offre tutto subito, facilmente, però non lo so, anche appunto impedisce, perlomeno in un certo senso devia da quello che dovrebbe essere il retto sentiero, che dovrebbe essere un avvicinarsi, insomma, con uno sforzo personale, perché la musica è una cosa anche difficile, è una cosa gradevolissima, una grande consolatrice, ma è anche difficile, costata in un modo troppo facile si rischia di perdere molto. È chiaro che oggi uno può sentire una sinfonia di Mahler al giorno, anche magari in una società di concerti, dico per, sì, sì, paradosso, però insomma uno che sente una sinfonia di Mahler ogni tre mesi e ci pensa su, probabilmente la avvicina in un modo più approfondito, sì, di uno che ha un continuo bombardamento di stimoli, insomma questo è un po' fatto della nostra epoca, no?
1: Mi immagino un pubblico che si mangia.
0: Sì, questo è un tema che tu puoi mettere dentro, puoi anche accentuare quello che dico, cioè puoi forzare un po' la mano, insomma, per renderlo evidente. No, esatto.

0: Antonio Ballista, oggi 1993, possiamo dire che a fianco di autori contemporanei ma quasi classici, Berio, Stockhausen, Nono, eccetera, eccetera, ce ne sono altri che concedono qualcosa in più al pubblico, minimalisti, neoromantici, postmoderni e chi più ne ha più ne può mettere. Voglio dire, un pianista che oggi vuol fare anche musica contemporanea, cosa potrebbe mettere nel suo repertorio concertistico e o discografico?
1: Ma guarda, se devo parlare della mia esperienza, io suono pochissima musica contemporanea attualmente perché c'è un grande riflusso, e cioè c'è, ormai se ne è stata fatta troppa. E anche male, perché hanno appunto generalmente le condizioni migliori erano fatte in condizioni precarie, con poche prove. C'era un grande entusiasmo in questi anni eroici appunto di Darwin. Adesso vado indietro, sì, certo, parecchi anni, però comunque lì era un sincero sforzo di rinnovamento, era un'utopia sentita da molti musicisti e anche da molti interpreti. Insomma, bisognava trovare un linguaggio nuovo e anche un linguaggio comune, una specie di coinè internazionale che rinnovasse però completamente, cioè che fosse una specie di musica negativa per spaziare via tutta la tradizione. Questo qui è stato uno sforzo appunto utopico che ha prodotto alcuni rarissimi capolavori e una quantità di musica che oggi è già stata dimenticata, giustamente. E allora era difficile fare una selezione, perché ti dico, era una tendenza generazionale in cui, per esempio, sono stato dentro fino alle call, ho suonato quasi tutto di quel repertorio e oggi suono pochissimo. Per esempio, un pezzo che sto suonando in questo momento è Mantra di Stockhausen, ma che è un pezzo particolare che può spiegare meglio quello che dico. Cioè, Mantra non è un pezzo di musica al negativo, cioè di negazione del linguaggio precedente, ma è una ricostruzione del linguaggio, cioè è un linguaggio nuovo che sorge dopo un giro di 360 gradi di eliminazione del vecchio, quindi è un linguaggio positivo, per questo arriva. Mentre per esempio i clavistudi di Stockhausen sono molto più ostici e molto più datati. Mantra secondo me è un pezzo straordinario perché, no, appunto, è l'intuizione di un mondo nuovo, ma senza la polemica e l'utopia di quegli anni lì. Ma è un pezzo che è già abbastanza recente rispetto ai pezzi eroici proprio radicali.

0: Oggi i pianisti certo che avrebbero della musica da suonare, anche di giovanissimi ci sono compositori, anche tu hai parlato di postmoderno, ma anche di tendenze assolutamente individuali, di un mondo fantastico, molto personale, però sono completamente sconosciuti, o quasi. Sono quasi, qualche amico li suona, qualche estimatore, ma per entrare nel repertorio è difficilissimo, perché la richiesta di musica contemporanea ormai è quasi nulla, e tranne nei famosi ghetti che ancora sopravvivono, ma pochi, molto pochi, perché prima c'erano i festival, e c'erano, ecco, oggi le brasserie di musica contemporanea non è che siano scomparse del tutto, però sono pochissime. E sono quelli comunque che non fanno il miglior, sempre non fanno il miglior servizio alla musica contemporanea, no, appunto perché dal punto di vista percettivo la gente non è esaltata dal confronto con altri stili o altre epoche a cogliere l'originalità di questo pensiero, ma anzi è umiliata dall'uniformità, insomma, di dover sentire qualcosa di non conosciuto, magari ripetutamente, per cui è più difficile, insomma. Mentre il vero modo sarebbe quello, come nelle gallerie, come nei musei, di metterli accanto ad opere del passato, con una sana concorrenza, insomma. Per cui, però, questo ancora non è successo. Io pensavo anni fa, ma la musica contemporanea, con un processo di libazione, alcune cose verranno. Devo dire anche un'altra cosa, che quando un compositore mette il fenomeno, per esempio, di Stoccaggio, quando Stoccaggio era veramente rivoluzionario, era avversato, no? Adesso che non lo è più, invece, naturalmente è celebrato e dappertutto si fanno i suoi. Quindi c'è questo strano destino, quando uno è veramente insomma, quando uno è veramente all'avanguardia viene buttato da parte, quando uno viene con il tempo si omologa, allora viene omologato, allora viene esaltato, ma allora è meno interessante di quello che era prima. Per cui oggi c'è molta musica contemporanea che viene, no, appunto, celebrata quando ha perso la sua carica. Invece, secondo me, in quegli anni c'erano delle cose che veramente venivano come da un pianeta sconosciuto, insomma. Oggi non succede, eventi di questo genere non succedono più. Un concerto delle famiglie, in questo caso, oggi non è un avvenimento sconvolgente, mentre le sue grandi opere, insomma, di quegli anni erano degli avvenimenti che facevano tramortire, insomma. O no?
1: Mein Name ist Markus Stockhausen, so heißt unsere Gruppe, Markus Stockhausen Group.

0: Mi ricordo negli anni 60, ero anch'io in conservatorio a Milano, studiavo chitarra classica, ma quando c'erano i concerti di musica contemporanea, e non me ne facevo perdere uno, mi ricordo scontri con il pubblico, addirittura libri e programmi di sala che volavano. E quindi c'erano comunque reazioni del pubblico in un senso o nell'altro. Oggi non ce ne sono più.
1: Cioè, nel pubblico non ci sono oggi. D'altra parte noi tutti siamo appunto grati al Cage, che ha però rotto questa utopia che nel giro di pochissimi anni era già diventata un'accademia, insomma. E quindi grazie a Cage oggi, grazie all'operazione filosofica e musicale di Cage, oggi si può praticamente con stili completamente diversi, con linguaggi personalissimi, si può fare della bella musica se se ne ha il talento, senza più mirare a questa unione di intenti che effettivamente ha poi portato a un'accademia, perché oggi Darmstadt non esiste più, cioè sopravvive,
2: sì,
1: così come accademia, no? Appunto, esatto. come un museo, ma non come una, come qualche cosa che irradia una forza innovativa, no? Tutto è soprattutto per l'individuale. Naturalmente non ci possono essere 300 compositori di talento, sono pochi, però anche tra i giovanissimi ci sono persone, insomma, che hanno un mondo proprio, che non si può dire né neoromantico né postmoderno, ma è semplicemente un mondo poetico, insomma, come del resto è sempre stato e come dovrebbe essere, insomma.
2: Quindi un pianista oggi che volesse farsi un repertorio suo, personale, con la sua sensibilità,
1: ma può scegliere tra queste opere, esatto. Ma innanzitutto può fare anche molte opere di classici del Novecento che non vengono fatte, perché sì, vabbè, oggi Bartók, Prokofiev sono, Stravinsky, Hindemith, quasi dimenticato, gli autori del Novecento che hanno una cospicua produzione, per esempio un Malipiero ha scritto una quantità di opere per pianoforte, sì, che pure ha una cospicua produzione. Lo stesso Messiaen, che per me è il compositore più grande degli ultimi anni, se fossi vivo direi che è il più grande compositore assolutamente, perché ha un mondo pianistico incredibile, di una varietà e di una poeticità e di un'invenzione anche timbrica o insomma proprio pianistica straordinaria, non è entrato nel repertorio. Ecco, Messiaen è un caso tipico di grande compositore che ha un corpus enorme, e cioè nonostante, perché i giovani non suonano Messiaen? È un peccato, perché anche dal punto di vista così insomma uno può con un pezzo di fare anche qualcosa di impegnativo, insomma, non è che sono dei pezzettini, ecco. Ma che io sappia sì, internazionalmente Messiaen si fa, però non è un autore contemporaneo che è entrato nel repertorio, eppure quello è un autore non datato, perché queste, a parte qualche pezzo come, non so, secondo me per esempio gli studi che rientrano un po', hanno dato anzi l'abbrivio, sono serviti proprio per smuovere questa poetica che dicevamo prima di Darmstadt, però a parte questo, insomma, ci sono delle opere di Messiaen come le Regard, per esempio, sono fra Gesù, alcuni di questi pezzi sono dei capolavori di poesia proprio, che però non entrano, non lo so perché, ma comunque ci sono i pezzi, e anche tra i giovanissimi ti dico ci sono pezzi straordinari, insomma, o comunque molto interessanti. Dipende dal fatto che i giovani anche aperti purtroppo sono costretti per fare carriera, o non hanno il coraggio, insomma, di aspettare così, oppure sono costretti per fare carriera a fare sempre le pezze di paragone, i concerti che hanno successo presso il pubblico, presso la discografia, e quindi rinunciano a questo che potrebbe essere un grandissimo arricchimento.

0: anche compositivamente parlando, non è che ci sono dei filoni precisi, anche proprio come a livello di composizione per il pianoforte, per lo strumento,
1: no,
0: si può parlare.
1: Direi proprio di no.
0: Non di scuole, ma di localizzazioni geografiche o di
1: secondo me no.
0: Americani piuttosto che.
1: Secondo me no, secondo me no. Sai, per esempio, un straordinario compositore che io, di cui adesso suonerò anche a Milano con Canino e due percussionisti ungheresi, molto suonerò no, compositore americano, e Cramb, di Cramb il 21 giugno faremo con la sonata di Bartok al conservatorio, faremo questo pezzo per due pianoforti e due percussioni che è straordinario, e io suonerò anche i due Macrocosmos. Ecco, quello è un autore, per esempio, come repertorio, perché mi ha colpito. Ecco, quello a che cosa assomiglia? È un mondo molto individuale, un mondo visionario. Secondo me, semmai potrebbe assomigliare paradossalmente ai quadri di un'esposizione di Mussorgsky, perché ha la stessa novità di scrittura rispetto ai contemporanei, no?
0: Certo.
1: Ecco, e ha un mondo poetico molto originale. Lui si rifà, dice di essere ispirato a Debussy, a Barton, ma secondo me è proprio un mondo, sì, con effetti scritti con un'economia di mezzi straordinari, cioè con un'economia di mezzi di scrittura straordinaria, lui riesce ad avere degli effetti che arrivano al pubblico. È l'opposto dell'avanguardia, diciamo, eppure una musica originalissima.
0: Ecco,
1: per esempio, questo è un autore che forse i giovani non lo conoscono, perché nei nostri negozi di musica non arrivano. Però questo Cramb, per esempio, è un autore secondo me straordinario, da mettere come pianoforte vicino a Messiaen. Basterebbero questi due, insomma, eseguiti normalmente, sarebbe un arricchimento per l'ascoltatore assolutamente individuale. No, assolutamente individuale. Assolutamente. No, è finita l'epoca la grande è stata quella lì degli anni 60. Poi c'è stata una grande reazione. Ma anche del resto il rock. Insomma, il rock ha un'infinità di canali diversissimi, come uno che volesse dire quali sono le tendenze rock adesso non lo potrebbe dire, quindi è lo stesso, c'è una parcellizzazione, ma secondo me questo è molto bello, anzi, perché è una ricchezza, insomma, essendo la nostra un'epoca di alessandrinismo, perché non ci sono delle tendenze, cioè delle cose di una ricchezza sconvolgente come eventi compositivi musicali,
0: no, certo,
1: come ci poteva essere,
0: certo,
1: insomma, nella prima metà del secolo, insomma.
0: No.
1: Ecco, è un'epoca di alessandrinismo, di ripensamento, però ci sono delle individualità molto interessanti.
0: Bisogna
1: molto interessanti.
0: Scoprirle una per una, probabilmente,
1: sì. Comunque mi fa piacere che anche tu condividi questa passione per Cramb. No, io l'ho conosciuto da un anno, prima lo ignoravo. Appena ho conosciuto questa musica, appena ho visto una partitura, mi sono messo a studiarla e a eseguirla.

questo modo abile di mettere le novità vicino ai pezzi di successo, in fondo è una cosa che faceva Liszt 100 anni fa, e per cui molti, la maggior parte dei pianisti di oggi sono pre-listiani come programmazione, perché non hanno che Liszt faceva il Grand Galop Chromatique, che portava alle stelle il pubblico come pezzo gastronomico, certo, che tra l'altro è un pezzo geniale, perché è la volgarità puro sangue, non è la volgarità di cattivo gusto, è la volgarità messa tra virgolette, e poi metteva i suoi pezzi visionari, metteva non so sì i suoi pezzi dell'ultimo periodo, così più ermetici, per, ecco. Ma questo lo faceva perché capiva che al pubblico doveva essere dato l'una e l'altra cosa, per tenerlo lì e anche per costringerlo ad aprire le orecchie.

Per me, guarda, le emozioni più di compositori contemporanei che più forti che sono stati, appunto, ma ormai sono cose vecchie queste di mesi, e anche Krav sono cose di 20 anni fa, di 30 anni fa, forse Marco Cosmo è di 25 anni fa, grosso modo. Quindi adesso tra l'altro lui non compone più, quindi no, da anni non compone più. Questo io l'ho fatto sempre e lo faccio anche adesso. Guarda, guarda, questo programma con la Castellani, per esempio, ti dico delle cose atopos, è un programma che comprende musiche. E sul atopos nel senso di Aristofane, cioè non senza luogo, ma di paradossale, assurdo, grottesco, ecco, in questo, perché c'è questa eccezione. E lì ci sono dei pezzi antichi, per esempio la musica Nodin di Rossini, che è una musica in cui lui non è un'esercitazione retorica dello stesso testo messo, musicato in sei modi completamente opposti, ma lì c'è qualcosa di più, perché c'è un preludio per pianoforte e lo stesso titolo che fa capire che si tratta di un proprio di una musica sul vuoto, insomma, di una rinuncia a prendere partito su un testo, no? Quello, per esempio, è un pezzo assolutamente paradossale, nel senso di atopos, proprio nel senso di questa accezione qui. Poi ci sono no, è messo in un certo punto, ci sono altri autori come Savigno, c'è un pezzo di Castaldi, Satie, è un concerto che esaurisce questo filone. A me è sempre piaciuto fare dei programmi che esauriscono, ma anche per esempio il far vivere la musica cosiddetta gera in un altro modo. Non so se tu hai sentito quel concerto che si chiamava Rock Lead, che ho fatto al Conservatorio. Ecco, Rock Lead, per esempio, era un'impaginazione. Non è che ho smesso di fare queste cose, ne ho fatte e ne continuerò, perché secondo me è un modo per fornire una grande quantità di informazioni all'ascoltatore, mettendolo già su un piedistallo di comprensione completa, certo. Cioè con grande facilità gli dai l'uovo di Colombo, certo. Se tu metti la connessione giusta, con un grande lavoro di selezione di che però possono illuminarsi reciprocamente, e tu puoi veramente un pubblico, insomma, esaltarlo fino a fargli capire quello che a te è costato anni di sforzo in un'ora. Per esempio, il pubblico tradizionale, che giustamente dice che il 90%, il 99% del rock fa schifo, ma non conosce il rock straordinario, i capolavori che rimarranno nei secoli futuri tra le cose più belle della musica del Novecento, con una scelta. Io credo che tra 2.000 e 500 pezzi, alla fine sono arrivato a sceglierne 20. Ci ho messo 2 anni, però alla fine il pubblico classico è rimasto conquistato dal fatto di sentire della musica rock selezionata in questo modo, con un'interpretazione classica, ma senza alcuna violenza del testo, perché il testo era assolutamente una trascrizione fedele, quindi senza cambiare una nota, c'era solo lo spirito, ma questa musica ha dimostrato di sapere vivere anche in questo modo. Comunque sia, si può discutere sull'arbitrarietà o no di questo, ma comunque è stato un arricchimento per il pubblico, insomma, io penso, perché tra l'altro non sarebbero mai andati a un'opera di pionierismo proprio.

0: You answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
1: Per esempio, voglio dire però che oggi c'è, insomma, sono successe delle, ci sono state delle interpreti talmente grandi che hanno rivelato degli stili esecutivi che poi hanno prodotto anche degli stili esecutivi opposti, ma che comunque hanno scatenato una ricerca. Prendiamo il caso di Schubert. Prima di Richter, Schubert veniva suonato in un modo non proprio schubertiano, forse in un modo un pochettino generico, no? E con Richter si è creato uno stile inconfondibilmente Schubert. Oggi ci sono pianisti, per esempio come Schiff, che suonano in un modo assolutamente diverso da Richter, però in un modo molto personale e in un modo sconvolgente come approccio del mondo schubertiano, visto sotto un'angolazione particolarissima. Cioè, forse Chopin, devo dire, oggi non esistono interpretazioni originali. Chopin rimane sempre così inattingibile, non lo so. Cioè, non c'è il corrispondente che per esempio c'è stato per Schubert, vero? Voglio dire, dopo i notturni di Rubinstein, per dire, sì, che sono una pietra miliare dell'interpretazione di Chopin, che sono cose vecchissime ormai, non è che è stata una rivelazione di un nuovo modo di vedere Chopin. Per esempio, un pianista che è scomparso dalle scene adesso, mi sembra Cars, aveva dato un'interpretazione di Debussy particolarissima, personalissima, però questo per esempio è stato un'eccezione. Però secondo me ci sono delle tendenze interpretative molto interessanti, insomma, oggi.

Siamo in compagnia di Antonio Ballista per farci raccontare qualcosa che venga dalle sue esperienze musicali numerose e sempre stimolanti ed interessanti.

sì, secondo me si dice molto, si dice troppo, è diventato un fenomeno di così commerciale. Gould, per quello che ho sentito io, a me se interessa il mio giudizio personale, che poi non credo che sia così interessante, ma comunque il mio giudizio personale su Gould è un fenomeno pianistico impressionante, con un ramo di pazzia notevole, perché per esempio questa sua polemica, questo suo eliminare tutto il romanticismo, eliminare insomma quello che in fondo c'è di più straordinario per il pianoforte, no? Di barocchizzare tutto, di vedere tutto in una certa chiave, è una follia che naturalmente però può produrre delle cose interessanti, perché qualunque la musica è una cosa così delicata e labile, o anche feconda, per cui qualunque prospettiva, anche forzata, può rivelare degli aspetti conoscitivi. Ecco, è un contributo, è questo che manca oggi, cioè questo maledetto meccanismo di diffusione della musica, per cui uno ha paura di vedere le cose in un modo così personale, non omologato, no? Per cui effettivamente si potrebbero prospettare dei punti di vista interessantissimi. Gould è stato di una radicalità veramente folle, però comunque alcune interpretazioni di Gould, alcune secondo me sono dissennate, perché non, insomma, questo modo di interpretare secondo me non coincide poi, ma in molti casi invece ci sono delle cose straordinarie. Cioè è un modo di vedere un autore che te lo rivela sotto un altro aspetto, però non penso che sia il fenomeno del nostro secolo così interpretativo che rimane, perché allora un'interpretazione appunto schubertiana di Richter, che è veramente un'acquisizione, ecco, allora tutto Gould impallidisce in questo senso, però comunque è interessante la tenenza. Poi secondo me la vera eredità culturale di Gould secondo me è il schubertiana di Richter, che è veramente un'acquisizione, ecco, allora tutto Gould impallidisce in questo senso, però comunque è interessante la tenenza. Poi secondo me la vera eredità culturale

scegliendo immagine per immagine. Ecco, lui è riuscito a dimostrare che l'ispirazione può essere riacquistata facendo un lavoro di regia sul disco, di muovere, cioè i due eccessi. Ecco. Secondo me, questo qui è un fatto, non lo so se se ne è parlato o se è stato tanto notato, secondo me è la vera eredità, cioè Gould, io gli sono gratissimo soprattutto per questo, perché ha dimostrato che naturalmente è una cosa un po' utopica, perché si va incontro a spese enormi, cioè uno dovrebbe stare un mese a lavorare per fare un disco, però potrebbero venire fuori delle cose molto interessanti. Cioè un interprete geniale potrebbe veramente fare la regia di se stesso, esatto, componendo l'interpretazione sul disco, non nell'esecuzione, e potrebbe fare delle cose straordinarie, come del resto lui ha fatto in taluni casi. Qualcosa del genere era successo con Rubinstein, che l'hanno fatto suonare credo per 20 giorni a ruota libera, sì, e poi hanno scelto il meglio, no? Ma non è la stessa cosa, perché qui c'è proprio, sì, ma qui c'è proprio la strategia, perché in fondo queste interpretazioni non si discostano dalle loro, cioè sono le migliori loro di quello che avrebbero fatto comunque, non è. Invece qui il concetto è diverso, è proprio quello di creare un'interpretazione che è possibile solo attraverso il disco. Potrebbe essere un modo anche futuro molto interessante, no?

0: e magari pianisti di altri ambiti musicali, altri percorsi che possano in qualche modo dialogare con la musica classica, con la musica colta. È un fatto positivo? Ce n'è qualcuno? Magari Kay Jarrett?
1: Magnifico, secondo me l'esempio di un musicista attuale o del futuro, perché questa barriera dei generi sarebbe l'ora che cadesse. Naturalmente ci vuole una mancanza di pregiudizi, un grande talento come ce l'ha lui, però dovrebbe essere, adesso Geggiare è giustamente un fenomeno, ma secondo me dovrebbe essere la norma in un mondo veramente civile musicale. Non dovrebbe essere talento a parte, cioè il livello del suo talento, però come forma educativa o di normale fruizione della musica dovrebbe essere la norma, cioè un musicista dovrebbe coltivare tutti i generi. Invece c'è ancora dei compartimenti stagni terribili, terribili. Ancora non si è capito che la specializzazione è asfittica e che uno stile aiuta l'altro, diciamo.

Non aiuta la musica, può essere nel migliore dei casi o nel peggiore può essere una forma di business per e quindi anche perfino la specializzazione è diventata un business invece che un'aggiunta alla conoscenza della musica, no?

0: questo nuovo pezzo di Battiato, appunto, che è una messa, forse rappresenta il culmine della sua più recente tendenza, che già era molto sviluppata per l'opera Gilgamesh, a creare questo suo tipo di musica che in un certo senso è pre-estetica, in quanto vuole essere non solamente una speculazione di questo tipo, ma vuole essere soprattutto una comunicazione di un messaggio che deve cambiare l'ascoltatore. Naturalmente anche la musica estetica cambia l'ascoltatore, ma qui c'è proprio l'unitarietà, cioè è un autore impegnato in senso spirituale, ecco. Per cui lui addirittura si augura o immagina che questa musica abbia un effetto proprio sul fisico, sulle cellule, che non è poi una cosa così campata per aria, assolutamente. Una messa assolutamente tradizionale, che ha alcuni tratti molto particolari, appunto perché non si rifà ad alcuna tradizione. Per esempio, una cosa che a me ha molto colpito e che ho cercato come interpretazione di accentuare il credo è tutto pianissimo. Tutta la messa va dai 3P al mezzo piano, ma comunque il credo è pianissimo. Ora, se c'è una cosa in positiva, insomma, in cui uno vuole testimoniare qualche cosa, è proprio il credo. Allora, un credo tutto pianissimo rivela questo atteggiamento assolutamente diverso di approccio alla tradizione del testo sacro, ed è perfettamente in sintonia con questa musica che non vuole né sedurre né piacere, cioè no, appunto l'estetica, pur avendo degli alti valori estetici naturalmente, ma vuole né convincere, ma vuole semplicemente elevare il livello di coscienza. Ecco, e naturalmente la musica non si può riassumere con le parole, ma secondo me, anzi, è una musica che nelle grandi cattedrali va molto bene ed è benissimo anche per il servizio liturgico, se non fosse troppo lunga alcuni pezzi, però per una grande messa solenne potrebbe andare, proprio perché tende a mettere in un altro stato di spiritualità, tende a fare uscire dalla quotidianità, no, nel senso che dici tu, no.
1: Di una volta.
0: Non è certo una messa controriformistica, insomma, infatti, assolutamente, infatti. L'opposto. Ma non è neanche una messa evangelica, nel senso è qualche cosa d'altro, è ancora una terza cosa, cioè ti metti in uno stato veramente di meditazione, di ricettività per qualche cosa che viene dall'alto, diciamo, o che viene dal tuo interno, che è la stessa cosa.
1: Nel tuo rapporto diretto con la divinità.
0: Ecco, sì. Quindi è una cosa, secondo me, di una grande attualità come tipo di approccio di musica spirituale.
1: E la strumentazione?
0: Strumentazione è per un'orchestra tradizionale.
1: Quindi anche quello.
0: Con fiati, archi, coro, ci sono dei solisti.
1: Quanto dura?
0: E 40 minuti. Beh, ci sono messe più brevi, ma però ci sono anche messe più lunghe.
1: Infatti.
2: Finisce qui il nostro archivio ricordi con una chiacchierata con Antonio Ballista, nostro amico di Radio Popolare, voglio dire, dal lontano 1980. Era una conversazione registrata nell'ottobre del 1990.

0: Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Siamo a fine agosto.
1: Siamo a fine agosto, sei triste?
0: Un pochino, le giornate si accorciano, ma noi siamo ancora qua, noi e quella è la cosa qua. Che è importante.
1: Guarda, anche se l'estate è finita, ci sono delle cose positive che ricominciano.
0: Cioè la nostra trasmissione, ma... No,
1: per esempio, ma sì. Non solo, intendiamoci, non è che il mondo ruota
0: attorno
1: a noi.
0: No.
1: Ma la scuola non mi può interessare.
0: The fiction in televisione.
1: Beh, sai, ritornano i talk show, no? A breve, no?
0: Tu che sei un seguace della Sette.
1: Esatto, io e tua mamma che salutiamo.
0: E salutiamo anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci seguono e che anche oggi saranno con noi in una puntata che riprende un filone che in cui vi avevamo lasciato all'inizio di agosto. C'è stata qualche settimana di interruzione, ma che adesso si rinvigorisce.
1: Si rinvigorisce perché entriamo nel bello.
0: Entriamo nel bellissimo, la quarta puntata. Il bellissimo di Carini e Tragni, come bellissimi di Rete 4. Quarta puntata delle canzoni che in qualche modo ruotano attorno a Radio Popolare, ai 50 anni di Radio Popolare. Sigle particolarmente così storiche che vi sono piaciute, oppure personaggi che in qualche modo riguardano la radio, canzoni che secondo voi hanno dei temi che si intersecano con quelli che sono i valori di Radio Popolare. Queste sono un po' le cose che ascolteremo.
1: Canzoni che hanno scelto magari anche qualche conduttore della radio, no?
0: Esatto, e oggi ce ne saranno ben due che manderemo in onda come scelte dei nostri, non degli ascoltatori, ma dei nostri colleghi conduttori di radio. Tra l'altro, due colleghi entrambi legati alla domenica. Quindi.
1: Già abbiamo dato qualche indizio.
0: E comunque, voi potete votare anche oggi, come avete fatto in precedenza, le canzoni che più vi piacciono sul nostro bolliblog.com e poi a fine settembre arriverà la finalissima. Insomma, adesso non vi anticipiamo, che non sappiamo ancora però.
1: Ma infatti, qua è tutto molto... Noi, cioè, ci muoviamo sempre così.
0: Vai. Quella mano che cosa vuol dire?
1: No, diciamo, nel senso che
0: era una alla...
1: Sì, insomma, stiamo attenti. Non è che guardiamo mai molto lontano, no?
0: Cioè, dice che navighiamo a vista.
1: Navighiamo a vista, ecco, bravo, non mi veniva questa parola, ecco.
0: Okay. Tra l'altro non ci siamo neanche messi d'accordo.
1: No, ma non serve, non serve.
0: Volevo
1: dare anche un'altra informazione, che i nostri ascoltatori, per quei pochi che ancora non lo sapessero, possono votare più canzoni.
0: Sì.
1: E questa è una particolarità del nostro, della nostra gara, no? Perché uno pensa, ah, devo sempre scegliere una canzone, ma come faccio, bla bla bla bla. E invece qua e puoi scegliere più di una.
0: Incredibile. Quanto siamo magnanimi.
1: Sì, flessibili anche.
0: Flessibili. Come il flessibile, appunto.
1: Oddio.
0: Vabbè. Allora, cominciamo con con una canzone che secondo me... No.
1: Dai, no?
0: Io comincerei con un omaggio.
1: Oh, dai.
0: Un omaggio a un artista che... Devo dire, ho avuto una discussione con alcuni, con altri conduttori della radio, che hanno sempre un po' di timore nel mettere questo artista, che è Frank Zappa, perché dicono che è uno di quegli artisti che è difficile dire delle cose per cui non ti saltano addosso subito i tanti fan che ci sono.
1: Beh, e quindi è un po' rischioso. Non lo so, se ce ne so.
0: Già adesso ho detto una cosa per cui probabilmente ti salteranno addosso,
1: prenditi
0: le tue responsabilità, quindi va bene.
1: Vabbè, però anche un omaggio che vogliamo fare, no?
0: No, è un omaggio perché comunque è uno degli zappologi più, insomma, più conosciuti e tutto sommato ne sapeva veramente tanto. Era Maurizio Principato che ti ricordi che c'è stato un periodo in cui eravamo insieme la domenica pomeriggio in onda, tante volte lo incrociavamo in onda,
1: certo.
0: Appunto, negli studi, insomma, nel back office di Radio Popolare. E un giorno mi passò uno dei dischi, che era Hot Rats, che ai tempi ci si passava ancora fisicamente. Mi ha detto, guarda, se vuoi cominciare da un disco per conoscere un po' di più Frank Zappa, che avendone fatti più di 100 era difficile, insomma, dipanarsi nelle sue opere, mi diede questo disco. Quindi ringrazio ancora Maurizio per avermi iniziato alla musica di Frank Zappa.
1: Però il pezzo che abbiamo scelto non è tratto da quel disco?
0: No, è tratto da Overnight Sensation, però l'ho scelta semplicemente perché è una delle primissime canzoni che ho sentito di Frank Zappa nella mia vita. Addirittura è una cover italiana, quindi figurati. La canzone si chiama I'm the Slime, che è una di quelle forse più orecchiabili da questo punto di vista. E adesso, dicendo questa cosa, anch'io mi sono attirato gli strali dei grandi fan.
1: Io invece
0: di Frank Zappa.
1: Ho conosciuto Frank Zappa da quel disco che era doppio, triplo, non mi ricordo mai, Joe's Garage.
0: Ah, Joe's Garage, sì.
1: Mi piaceva molto ai tempi.
0: Ma ce l'hai?
1: Sì, sì, su cassetta.
0: Ce l'hai su cassetta? Sì. Come sono le cassette triple? Tre cassette oppure lato
1: A?
0: No,
1: tre. Beh, adesso non mi ricordo se era doppio o triplo, questo quindi
0: sì,
1: controlla.
0: Lasciamo aperto, ci teniamo il dubbio. Comunque, oggi iniziamo con Frank Zappa.

0: Overnight Sensation è l'album da cui tratta questa I'm the Slime, con questa voce profondissima che mi ha sempre un po' inquietato in questa canzone, il buon Frank, zio Frank come qualcuno
1: zio
0: lo
1: Frank.
0: Chiama,
1: adesso Uncle
0: qualcun
1: Frank.
0: Altro, Uncle Frank, qualcun altro ci starà sicuramente insultando, oh, come vi permettete?
1: No. Sembra la voce di qualcun altro che però non credo sia un fan di Frank Zappa, comunque non importa. E adesso invece io ti propongo un pezzo che non ho scelto io, che l'ha scelto un nostro ascoltatore
0: Elio
1: chiama. Che non è l'Elio, no.
0: No, è un ascoltatore che si chiama così, che ci ha scritto dicendo: ma sai che questa canzone secondo me incarna bene un po' quello che è Radio Popolare per me.
1: È una cantautrice americana, si chiama Amy Mann, che non so se è mai successo di andare in vacanza all'estero e di andare ad assistere a un concerto all'estero.
0: Sì. Ma di solito a caso, però, quando sei all'estero,
1: no, invece,
0: a meno che uno non programmi proprio di andarci in quel periodo lì.
1: No, beh, non sono andato in quel periodo lì, ma quando andai negli Stati Uniti nel 2004, l'unico concerto che vidi negli Stati Uniti fu quello proprio di Amy Mann. E quindi mi è sembrato bello così scegliere, appoggiare questa scelta da parte dei nostri ascoltatori, che ha scelto, fra l'altro, un pezzo tratto dal primo disco di Amy Mann. Amy Mann, qualcuno se lo ricorda? Hai visto il film Magnolia?
0: No.
1: Niente, perfetto. E allora...
0: non è che ce l'ho solo io qua,
1: No.
0: Che un po' di ascoltatori.
1: Vabbè, ma chiedo, siccome sto parlando, lo chiedo a te, okay. Non è che lo posso chiedere... E quindi niente, fra l'altro un pezzo che non conoscevo da questo disco Whatever, è molto carino e quindi...
0: Quindi non l'ha fatta in concerto nel 2004?
1: Non mi ricordo.
0: Non avevi ancora il taccuino dove segnavi?
1: Ma no, ma non c'era setlist .fm.
0: Ah, ok, quindi non si trova, non sappiamo se c'era o no questo pezzo.
1: Non lo so.
0: Comunque la canzone che ha scelto il nostro ascoltatore, Elio, si chiama 50 Years After the Fair. E tra l'altro, sto pensando, 50 Years, 50 anni dopo la fiera. Quindi probabilmente anche per quello ha scelto questa canzone.
1: Sì.
0: Amy Mann.

0: Comunque ho ricostruito dove andai a vedere Any Man al Fillmore a San Francisco il 21 agosto 2004.
1: Perché sei andato a vedere dove...
0: No,
1: dove
0: l'ho chiesto l'intelligenza artificiale.
1: Chissà se ti sta babbiando.
0: Infatti devi sempre chiedere, ma sei sicuro? Allora dopo lui ti dice, ma non lo so, aspetta che controllo. Però qua gliel'ho chiesto più volte, ha confermato.
1: Bellissimo comunque questo pezzo.
0: Sì, no, ma lei è molto brava. È da un po' di anni che non fa dischi, sono passati almeno 5 anni dal suo ultimo disco. E ti consiglio di vedere Magnolia.
1: Va bene, a questo punto colgo il punto tra i capolavori che non ho visto, cercherò di anche inserire Magnolia. Adesso invece ti faccio ascoltare una delle sigle che sigle composte come la nostra, la sigla di Bollicine, composta in modo originale per una trasmissione che è andata in onda per tanti anni, ma c'è una sorpresa perché anziché andare a prendere il brano originale, sono andato a prendere una registrazione di una delle trasmissioni che sono andate in onda di questo programma. Il programma è Passatel. E vediamo se riconosci le voci che ci sono.
0: L'abbiamo condotto, anch'io l'ho condotto un paio di volte.
1: Per quello che ti chiedo di vedere se riconosci le voci. Comunque vi facciamo ascoltare la registrazione del 12 aprile 2015. Dove c'è all'inizio, per un buon minuto e mezzo, la sigla famosissima di Passatel, appunto trasmissione che fu, nel senso che non è più in onda da 4-5 anni, ma che per tanti anni è stata in palinsesto su Radio Pop. E la sigla era questa qui che sentite adesso.

0: Oh, sono le 14:02. Buon pomeriggio, dottor Carini.
1: Buon pomeriggio, Francesco, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare, ma soprattutto a quelli di Fastatel.
0: Oh, oggi siamo un'invasione di campo, sotto un certo punto di vista. Di solito eravamo in onda più tardi. Da quest'oggi ci ritroverete dalle 14 alle 15:30, nuovi conduttori di Fastatel fino più o meno a fine stagione.
2: Vabbè, insomma, questa era la nostra voce più squillante, più giovanile.
3: Assolutamente.
2: Di una 11 anni fa, anzi, ormai. Sì. E che abbiamo rispetto. Tra l'altro, sai che non sono riuscito a trovare chi ha fatto la sigla di Pass.
3: No, veramente?
2: Non lo so chi l'ha fatta. A me piaceva moltissimo questa versione, che poi è stata cambiata negli anni. Era quella originale.
3: Quindi dici che è campionata? Cioè, nel senso che sono tanti spezzoni messi assieme?
2: No, è che l'ha fatta è una produzione originale che ha fatto qualcuno, ma non so chi l'ha, chi l'ha realizzata.
3: Ok,
2: insomma,
3: ho capito.
2: Nel senso che anche sui server, ho fatto un po' di ricerca sui server della radio, si trova sigla di Passatel, e quindi è un MP3 o anzi un WAV, e non ci sono informazioni addizionali, insomma. Però mi piaceva comunque.
3: Sì, ma è bella, è vero.
2: Molto bella, sigla strumentale, che come si faceva un tempo, si commissionava a un amico e la faceva, insomma.
3: Come la sigla di Bollicine, dai.
2: Sì, anche se non è strumentale.
3: No,
2: però
3: è vero, è vero.
2: Sì. Che tra l'altro ne approfittiamo per salutare Manuel Buongiorni, che ha fatto la sigla che si chiama Bollicine, credo. Che è meglio conosciuto come musica per bambini. Oh, adesso io metterei una delle voci della domenica. Quale scegliamo delle due?
3: Beh, dai, mettiamo almeno quello che per noi, almeno per me, è un amico, cioè Fabio Barbieri.
2: Allora, mettiamo la voce di Fabio Barbieri, che ci introduce quella che per lui è una delle canzoni simbolo di Radio Popolare. Quindi, così come la sigla di Passatel e come le altre canzoni che avete sentito, potete votare sul nostro bolliblog.com anche subito. Fabio Barbieri.
4: La traccia che ho scelto si è in realtà scelta da sola, inevitabilmente. Mi sono affezionato a Radio Popolare nei primi anni 80 e questo è un programma settimanale che fu davvero fondamentale per la mia formazione musicale. All'epoca ricordo che leggere Rockerilla era qualcosa che ti identificava molto, perché quella che allora era una fanzine ogni mese ti faceva scoprire una quantità notevole di musica interessantissima della quale parlavano soltanto loro. Ma stiamo parlando di anni in cui la nascita di Bandcamp, piuttosto che quella di Apple Music, erano ancora molto lontane. In quegli anni, per ascoltare la musica che Rockerilla proponeva, l'unico modo era acquistare i dischi, e acquistare i dischi senza prima ascoltarli qualche volta risultava in una costosa delusione. E allora ecco il valore di quel programma, che si intitolava Rockerilla Tunes, che quei dischi permetteva di ascoltarli dopo averne letto sulle pagine della fanzine, e che aveva una sigla formidabile, un oscuro singolo garage punk di una formazione californiana che si chiamava Count Five, pubblicato nel 1966. E chissà se qualcuno a quei tempi mi avesse detto che un giorno sarei stato io a prendere lo slot del palinsesto di Radio Popolare che un tempo apparteneva a Rockerilla Tunes, che cosa avrei risposto. Questa è la mitologica Psychotic Reaction.

0: Allora, secondo me, per distacco, questo sarà il miglior pezzo della serata.
1: Dici?
0: Sì, almeno per me.
1: Ma allora, io devo dire che con questi cambi di tempo improvvisi, si presta benissimo ad essere una sigla. Adesso io non ero ascoltatore di Radio Popolare per ragioni geografiche, perché non abitavo da quelle da queste parti quando...
0: Anche anagrafiche.
1: Beh, cos'era fino agli anni 80? Sì, avrei potuto anche... Però, diciamo, non conoscevo la radio, quindi comunque non potevo sentire. Però, comunque, è un bel brano, insomma, bella sigla.
0: Sì, scelta
1: con cura. Ricordiamo ancora, si chiama Psychotic Reaction, ed è dei Count Five, il nome del gruppo. Tra l'altro, Fabio Barbieri, ricordiamo che è da... 30 anni può essere che fa prospettive musicali.
0: Beh, magari ha cambiato nome alla trasmissione, si chiamava Tropici Meridiani.
1: Però insomma adesso da tanti anni va in onda alle 22:45 su queste frequenze, quindi un po' dopo di noi, insomma,
0: esatto.
1: Che lui presidia bene il palinsesto di Radio Popolare della domenica.
0: Adesso parliamo di una trasmissione che il nome l'ho sentito ma non mi ricordo su che cosa verteva. Aiutami.
1: Allora, questa è una trasmissione che andava in onda la mattina, quindi intorno alle 8 di mattina, ed era una trasmissione di intrattenimento molto goliardica. C'era Gianmarco Bacchi, c'era Claudio Agostoni, c'era Rebotti, Massimo Rebotti era già direttore di Radio Popolare quando conduceva questa trasmissione, che insomma c'aveva questi inviati un po' bizzarri che andavano, tipo c'era la famosa Yuko di cui magari ricordi di aver sentito parlare, e aveva questa sigla pazzesca. Secondo me è una delle cose che con quell'inizio che sembra che arrivino i Pelle Rossa tipo cane di Pavlov, ti faceva subito venire voglia di ascoltare la trasmissione, che si chiamava Sansone, famosa ruffa popoli. Talmente ebbe successo la trasmissione che ne venne fatto anche un CD, ovviamente introvabile, che si chiamava proprio Sansone, dove c'era questa canzone. Se avremo tempo nelle prossime puntate metteremo anche delle altre canzoni tratte da questo CD, perché erano un po' la colonna sonora che accompagnava la trasmissione, che appunto andava in onda da lunedì a venerdì e la mattina intorno alle 8 di mattina.
0: Parliamo di 10 anni fa.
1: No, di più, secondo me siamo negli anni zero, quindi grosso modo ti direi almeno 15-20 anni fa.
0: Okay.
1: E poi c'è stata la banda, ci sono state una serie di altre trasmissioni, Il Demone del Tardi, adesso presto, che sono venute però molto dopo, insomma, questa trasmissione che era appunto Sansone. E noi ascoltiamo la sigla, provo a pronunciarla anche se è veramente difficile. Allora, la band si chiama Shoal Sick Brass Band e il titolo del brano si chiama Gole Pamshal.
0: Ma direi che sei stato bravissimo.
1: Meglio di così purtroppo non riesco a fare. E quindi inizia in questo modo qua, e chi non lo ricorda, insomma, vada a ripescarsi dagli archivi.

0: Seconda parte di Bollicine dedicata alle sigle dei 50 anni di Radio Popolare, questa quarta trasmissione, e adesso andiamo un po' indietro nel tempo. Non ricordo esattamente la sera della settimana in cui andava in onda, ma sicuramente era il fine settimana ed era una notturna.
1: Eh sì, siccome è una trasmissione che, di cui si sente ancora adesso la mancanza.
0: Sì.
1: Perché manca qualcosa che racconti cosa succede di notte a Milano, magari non solo i concerti, ma anche
0: come si muove la città.
1: Esatto, esatto.
0: I tassisti, quello abbiamo già dato noi con la nostra notturna.
1: Sì, avere degli inviati magari in giro per la movida milanese. Ci sarà ancora la movida milanese?
0: Secondo me sì, magari sono luoghi diversi. Non so se quando c'erano turnover, perché la trasmissione di cui stiamo parlando, c'erano già Isola come posto fighetto, o Nolo per esempio, sono più recenti. Comunque questa notturna, che rimpiangiamo un pochino, che si chiama appunto No Turnover, aveva come sigla un brano di Branford Marsalis Quartet.
1: Si chiama Mo Better Blues, pezzo che era anche la colonna sonora di un film di Spike Lee.
0: Esatto, e quindi ve la facciamo sentire, era appunto un po' di anni fa anche questo.

0: Abbiamo abbassato un po' i toni della trasmissione, ma adesso li rialziamo subito.
1: Solo i toni, non la qualità, eh.
0: La qualità è sempre elevatissima, come tutta la... anche perché parliamo di musica che è passata in questi 50 anni di radio, è normale che la qualità sia elevatissima, visto che insomma le facciamo un po' un vanto, dai, di non mandare Tiziano Ferro.
1: Non ancora.
0: Non ancora, ma ogni tanto io lo mando.
1: Ah, vero. Sì?
0: Però sì, ah, diciamolo allora, piano.
1: Ti sei corrotto.
0: Ma comunque, per esempio, gli assalti frontali sono una cosa che passa a Radio Popolare, ed è una delle scelte degli redattori amici di Bollicine. In questo caso rimaniamo in ambito domenicale, una delle trasmissioni che si chiama La bella canzone di una volta, che va in onda alle 20:30, ma anche delle aperture di musica classica, è Carlo Centemeri. E Carlo Centemeri appunto ci ha mandato questo intervento, dove lui sponsorizza appunto questa canzone degli assalti frontali. Noi appunto gli diamo spazio e lo ascoltiamo. Carlo Centemeri.
2: Ciao a tutti gli amici di Bollicine. Allora, il mio disco che legherei ai 50 anni della radio è un disco che ha 30 anni quest'anno. È un disco che, quando l'ho ascoltato per la prima volta, mi ha preso in faccia come un tir, e secondo me è un disco di una bellezza incredibile, e all'epoca fu anche un disco di una novità incredibile per tantissimi motivi. È un disco che è legato molto a tanti valori della radio, ma anche a un certo tipo di produzione dal basso, che all'epoca stava crescendo sempre di più, e ci aveva portato fuori dischi che hanno scritto la storia, come questo, che ha 30 anni ma non li dimostra assolutamente. Il disco in questione è Conflitto, degli Assalti Frontali, che su questo disco fanno un lavoro spettacolare, ma altrettanto spettacolare, e questo va ricordato, è il lavoro che fanno i Brutopop, che si occupano di tutta la parte strumentale. Ciao a tutti, da Carlo Centemeri.

0: fascista in doppio petto, di grandissima attualità peraltro, questa canzone, anche come testo.
1: Infatti hai citato tre punti che volevo dire anch'io. Il primo è proprio questo, che il testo è ancora attualissimo. Il secondo è il fatto, tanto di cappello al nostro
0: Carlo Centemeri,
1: esatto, che pur essendo un appassionato di musica classica non disdegna sonorità rap, ma non solo rap, perché i Bruto Pop, come ha ricordato lui, di fatto erano un gruppo che suonava un po' hardcore, tipo un po' i Fugazi, e quindi era un abbinamento un po' particolare, ecco.
0: E adesso invece una canzone che nei ritmi è completamente diversa, però nei contenuti è sempre, anche questa purtroppo, di grande attualità. È una canzone che tratta da, ho visto anche degli Zingari Felici, insomma, un disco storico di Claudio Lolli del 1976, che contiene una canzone che parla di stragi e che quindi è stata utilizzata più volte, ovviamente in onda, ma in particolare, insomma, dicono le cronache, non c'ero, trasmesso il giorno della strage di Bologna, quindi sì, nel 1980.
1: Anche se il pezzo
0: 2 agosto, se non sbaglio,
1: il pezzo faceva riferimento in realtà alla strage dell'Italicus,
0: Italicus, che
1: è avvenuta nel 74, no?
0: Sì, e quindi insomma impropriamente, ma fino a un certo punto. E insomma, visto l'argomento trattato, visto anche l'utilizzo che ne ha fatto poi Radio Popolare nell'arco del tempo, vi facciamo ascoltare la canzone, appunto, che si chiama Agosto, Claudio Lolli.

0: Agosto, Claudio Lolli qui a Bollicine, votatela anche se volete al nostro bolliblog.com, che è dove si trovano tutte le i titoli delle canzoni che state ascoltando anche quest'oggi.
1: E potete sceglierne più di una, lo dico sempre.
0: Infinite. Anche tutte, volendo, se volete far arrivare tutte alla finalissima, che sarà poi... Vi diremo quando state, esatto, in ascolto, insomma. Oh, un'altra trasmissione che ci manda, nonostante ci perculasse tutte le settimane, che andava in onda dopo di noi,
1: esatto,
0: era Sunday Blues. Sono ormai 3 anni, se non sbaglio, che non è più
1: volato
0: il palinsesto.
1: Sì. Facchini-Gattuso.
0: Facchini-Gattuso, che adesso non sono neanche più una coppia radiofonica, ma insomma, perculasse tutte le settimane, che andava in onda dopo di noi,
1: esatto,
0: era Sunday Blues. Sono ormai 3 anni, se non sbaglio, che non è più
1: volato
0: il palinsesto.
1: Sì. Facchini-Gattuso.
0: Facchini-Gattuso, che...

Groovat, e che insomma vi proponiamo in questa sezione della nostra puntata dedicata, parliamo molto della domenica finora, ci sta comunque. Questa era la sigla appunto di Sunday Blues.

0: Sì, a questo punto di solito parlavano male di bollicine.
1: No, però dai, ci vuole anche della bravura nel scegliere la sigla di certe trasmissioni. Insomma, non è da tutti, ecco.
0: Ma gli stai facendo i complimenti a...
1: Vabbè, lo penso, non
0: sì,
1: è che...
0: Sto scherzando. Assolutamente sì, questo brano effettivamente è diventato...
1: Diciamo, iconico.
0: Vabbè, l'hai detto tu. Va bene. Allora, adesso invece una canzone che non è direttamente collegata ad una sigla, ad un evento particolare, però è una canzone che in realtà più ascoltatori ci hanno segnalato, perché comunque, come vi dicevamo l'altra volta, noi abbiamo chiesto un po' ai nostri ascoltatori di scegliere delle canzoni.
1: Sentivo che... Golden Brown.
0: No, non è Golden Brown.
1: Scusa, mi sembra non so perché.
0: È uno dei sottofondini. Okay. Vedo che sei attento a quello che dico.
1: No, ho detto, sentivo. No,
0: stavo semplicemente dicendo che tra le canzoni che abbiamo scelto, gli stacchettini, le sigle, sì, ma ci sono anche delle canzoni che abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di eleggere come rappresentative di 50 anni di storia, anche perché magari sono, hanno un testo particolarmente vicino a quelli che sono i valori della radio. Mi riferisco, per esempio, qualche settimana fa avevamo avuto, che è andata anche bene come classifica, la radio di Eugenio Finardi, che sapete che c'è uno slogan che arriva da... slogan è brutto, un motto, diciamo, che arriva da lì, che è "ma libera veramente", insomma. Cioè. E oggi abbiamo scelto un'altra canzone, anzi avete scelto un'altra canzone, che potete sempre votare sul nostro Bolli Blog, che è di Giorgio Gaber, che si chiama "La libertà".
1: Beh, insomma, credo che non ci sia bisogno di presentazione per questa canzone.
0: No, e neanche non c'è bisogno, credo, di dire che non solo è rappresentativa del pensiero libero,

0: Giorgio Gaber, ma anche del pensiero libero e libero di chi questa radio da tanti anni la fa, ma anche l'ascolta, presumibilmente, insomma. E quindi vi facciamo ascoltare La Libertà, tratta da Con tutta la rabbia, con tutto l'amore, che è una, vabbè, una collection. Non ti va di questa?
1: No, perché è uscita su un disco.
0: No, no, io l'ho presa da lì, era per dire che l'ho presa da questa raccolta. Non ho l'originale, perdonatemi. Vabbè, dovrebbe essere presa da, non un rifacimento successivo, quella del teatro canzone, insomma.
1: Sì, ma l'album non me lo ricordo quale fosse.
0: Qua adesso non me lo ricordo.
1: Di certo non era quello che hai citato tu.
0: No, no, questa è una raccolta, no? La Libertà, comunque, Giorgio Gaber.
2: Voglio essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà.

vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia.

dovrai essere libero come un uomo. Come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza.

0: di Giorgio Gaber, siamo quasi arrivati alla conclusione anche di questa puntata.
1: Speriamo di avervi fatto cosa gradita, facendovi ascoltare delle canzoni che in qualche modo sono collegate alla radio, ma oppure anche semplicemente avete avuto la possibilità di ascoltare delle belle canzoni, io credo.
0: E adesso per fare una roba un pochino più curata, no, sono d'accordo, sono d'accordissimo, figurati. Okay. Volevo solo dire che chiudiamo con una sigla della rubrica Giovani, per fare una cosa un pochino più curata rispetto alle cose un po'... Sono andato a prendere la garzantina di Ferrentino, Gattuso e Bonini, di ormai più di 20 anni fa, insomma, e sulla garzantina alla voce rubrica Giovani si dice che tra il 77 e l'83 era una trasmissione quotidiana dedicata ai giovani e agli studenti al pomeriggio. E c'è scritto anche come era fatta questa rubrica Giovani, visto che ci siamo interrogati su questa cosa. Essenzialmente per quelli dai 14 ai 25 anni, per quelli almeno un po' di sinistra e particolarmente per gli studenti medi che alle 14 sono appena tornati da scuola. Uno o due pezzi centrali: sulle lotte nella scuola o contro la disoccupazione giovanile, sui rapporti interpersonali o sulla violenza politica o su qualcos'altro. Telefonate in diretta dei giovani compagni che vogliono raccontare qualche loro iniziativa o storia. Annunci e notizie in breve verso la fine della rubrica alle 15. Quindi una struttura molto semplice, di una sorta anche di microfono aperto, però dedicata ai giovani tra i 14 e i 25 anni. Ai tempi i giovani arrivavano solo fino a 25 anni, anche questo è sicuramente un segno dei tempi. E noi salutiamo i nostri ascoltatori con questo, ci sentiamo domenica prossima alle 16.30 con l'ultima manche della nostra gara estiva dedicata ai 50 anni di Radio Popolare.
1: Non mancate
0: e
1: votate.
0: Votate se volete sul nostro bolliblog.com, tra cui la sigla che non abbiamo citato, che è in questo caso è Jamming di Bob Marley and the Wailers. Ciao, ciao dottor Carini.
1: Ciao Francesco, prossima. Buona serata a tutti.
0: Ciao.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Popolare Network.
4: 17.30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. 7 morti, 23 dispersi, 223 persone salvate. Il bilancio del traghetto passeggeri che si è capovolto dopo aver imbarcato acqua al largo della costa settentrionale di Cipro Nord. Il traghetto è completamente affondato. Ancora da chiarire le cause, l'imbarcazione aveva lanciato un segnale di soccorso a mezzogiorno, a circa 3 miglia dalla costa, dopo essere stata colpita da una forte onda. Il comandante ha provato a invertire la rotta, ma è arrivata una seconda ondata e il traghetto ha continuato a imbarcare acqua fino ad affondare. Nella zona c'erano condizioni meteo avverse che avevano già fatto ritardare di un giorno la partenza della nave diretta in Turchia.
5: Si chiama Maria Spinelli, originaria dell'Abruzzo, che lavorava in Svizzera, la 22enne morta nella sparatoria durante un rave. Sono italiani anche altri 2 dei 5 feriti. La sparatoria è avvenuta la scorsa notte nei pressi di un rave ad Aarau, vicino a Zurigo. Anche agenti della polizia tedesca stanno cercando l'autore o gli autori e non c'è ancora neanche un movente. Le autorità svizzere, parlando con i giornalisti, hanno lasciato aperta sostanzialmente qualsiasi ipotesi. Una lite, un attacco a specifici individui, non viene escluso ancora neppure il terrorismo. La sparatoria alla fine del rave, cui partecipavano circa 3.000 persone all'ippodromo di Aarau.
4: I vertici militari degli Stati Uniti hanno avvertito il segretario alla difesa Pete Hegseth che una campagna su vasta scala contro l'Iran, protratta nel tempo, è insostenibile e compromette la capacità delle forze armate di rispondere ad altre minacce, lo riporta il Washington Post, che cita fonti informate. Secondo quanto riportato, l'avvertimento è stato formulato dai capi di Stato Maggiore di Esercito, Marina e Aeronautica, insieme ad altri leader militari, in un documento presentato al segretario alla difesa il 14 agosto.
5: È salito a 788 il bilancio ufficiale delle vittime delle devastanti alluvioni provocate dal crollo di un ghiacciaio in Nepal. Più di 2.500 ancora dispersi, nell'area sono riprese le piogge che rendono difficili i soccorsi e aumentano il rischio di nuove frane, rendendo necessario percorrere vie secondarie per portare beni di prima necessità alle popolazioni colpite.
4: Il ministro degli esteri Tajani ha sentito al telefono Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a La Habana, Cuba, per un sospetto ictus. Fonti della Farnesina confermano che il ministro ha chiamato l'ex parlamentare per offrirgli la solidarietà e lo ha trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la situazione complicata. Tajani, oltre alla solidarietà, gli ha garantito che il governo farà tutto quello che serve come per ogni cittadino italiano in condizioni simili.
5: Un detenuto di 25 anni è morto in carcere a Ferrara per aver inalato il gas di una delle bombolette con cui i detenuti cuociono il cibo. Non è chiaro se per suicidarsi o utilizzarlo come stupefacente. L'ho reso noto Roberto Cavalieri, garante regionale delle persone private della libertà.
4: È un volontario milanese di 35 anni, l'uomo morto nella notte nella baita all'Alpe Buscagna, a Baceno, nella provincia del Verbano Cusio Ossola, dove si è verificata una fuga di gas generata da un boiler. Pietro Maria Fiori stava trascorrendo un periodo in alpeggio come volontario per aiutare gli allevatori in estate. Un'altra volontaria di 19 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Gli altri intossicati sono il gestore dell'alpeggio e suo padre, oltre a 2 dipendenti dell'azienda agricola.
5: È una situazione sicuramente difficile ma sempre più sotto controllo, così il prefetto di Cremona Antonio Giannelli, dopo il vertice di stamattina sui gravi danni causati dalla tromba d'aria e dalla grandinata di venerdì. Domani in città parchi e uffici pubblici saranno chiusi, mentre continuano le verifiche sugli edifici per individuare tutte le strutture che hanno subito danni, in particolare le scuole, in vista della riapertura.
4: Le 17.33 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19.30. Buon ascolto.
6: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5per1000.
3: Popolare Network.
0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
8: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
7: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
8: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.
9: Volume. Volume. Volume. Volume.
10: Buon pomeriggio ad ascoltatori e ascoltatrici, ciao da Nicolo Vecchia. Il meglio di Volume durante il mese di agosto, prendiamo in prestito la sigla della trasmissione condotta per la sua prima stagione da Dario Grande e da Elisa Graci, che torneranno tra pochi giorni con una seconda stagione, e in queste domeniche agostane invece ci prendiamo il tempo per riascoltare alcuni dei contenuti più interessanti che abbiamo trasmesso appunto nella prima stagione di Volume. E partiamo con un'intervista che ho realizzato io qualche settimana fa, qualche mese fa, con Jack Antonoff, produttore, cantautore, discografico statunitense, frontman di una band, i Bleachers, che hanno sostanzialmente da sempre fatto parte della sua vita, una vita che parallelamente l'ha visto diventare uno dei produttori in assoluto più richiesti sul mercato, soprattutto il mercato statunitense. Questa intervista è arrivata in occasione dell'uscita di Everyone for 10 Minutes, il nuovo album dei Bleachers, e quindi si parla soprattutto di questo disco e di questa band in questa chiacchierata con Jack Antonoff, che vi faccio ascoltare immediatamente.

0: Benvenuto sulle frequenze di Radio Popolare a Jack Antonoff, grazie di essere con noi, in particolare per parlare dell'ultimo album dei Bleachers, della tua band. Il titolo dell'album è Everyone for 10 Minutes. E stavo leggendo un po' di cose su questo disco e sulle canzoni che ci troviamo, ad esempio sul brano We Should Talk, una canzone in cui ricordi la tua giovinezza musicale, i primi tempi della band. Hai voglia di condividere qualche memoria di quel periodo della tua vita e magari raccontarci come pensi che influenzi ancora oggi il tuo modo di vivere in una band, di suonare con i Bleachers?
1: Well, I see being in a band no different than I've always seen it, which is just kind of like the most, to me, the most important thing you can do, you know, is to gather people and ask people to go through so much to go come to the show, and you go through so much to come to the show, all to have this like.
0: Non ho cambiato il modo in cui vedo lo stare in una band. Per me resta la cosa più importante che si possa fare. Radunare delle persone e chiedere loro di affrontare tanta fatica per venire a un concerto, mentre tu ne affronti altrettanta per arrivarci. E tutto questo per condividere un momento bellissimo, in cui tutti hanno fatto la stessa scelta, piena di speranza, quella di stare insieme. Ed è proprio per questo che sembra l'ultima notte sulla terra. Per me è sempre stato così. Sono cambiate moltissime cose, ma non è cambiato nulla. Quando chiudi gli occhi, non conta quanto sia grande il locale. Se sono sul palco, mi ritrovo nello stesso flusso in cui ero quando ho cominciato a suonare. E ero pieno di ansia, di speranza. Avevo molto da dire e molto da dimostrare. Sentivo il bisogno di esprimere qualcosa. Ero convinto che ci fosse un pubblico, là fuori, che ancora non conoscevo, ma lo stavo cercando. Ricordo che quando scrivevo, lo facevo in modo iperspecifico, proprio per riuscire a trovarlo con chiarezza, senza che restasse spazio per malintesi. E non è molto diverso da come ho lavorato per questo album. Poi, col tempo, il mio pubblico mi ha dato più spazio, più profondità, per spingermi su territori diversi, perché mi riconosce per quello che sono. In questo senso qualcosa è cambiato, ma non è cambiata l'intensità di quello che cerco, nel profondo, il sentire dentro le canzoni.
1: More space and depth to write in different areas, because they see me. So in some ways it's changed, but the intensity hasn't changed for me of what I'm looking for in my gut to hear in the songs.
0: Sei un produttore richiestissimo, un professionista molto impegnato, hai moltissime cose sulla tua agenda, immagino, ogni giorno. C'è un momento in cui inizi a pensare a un tuo disco, a lavorare a un progetto specifico, a scrivere le canzoni?
1: It's a funny thing, because it's like, like I feel like I'm like filled with all these like concepts of what I want to do.
0: È curioso perché mi sento sempre pieno di idee su quello che vorrei fare, poi c'è la realtà di quello che riesco a fare davvero. E quella non la conosco finché non comincio a buttare giù qualcosa. Ti lasci ispirare da suoni, persone, concetti, qualunque cosa. Li annoti, ci rifletti, cominci a vedere delle immagini nella testa. Poi quando ti siedi davvero a scrivere, quasi mai viene fuori quello che immaginavi. E questo, a essere sincero, è una cosa che adoro. È sempre qualcosa che non conosco. Credo di voler scrivere una canzone su un certo tema e prima di accorgermene la sto scrivendo su un tema opposto, ma è da lì che nascono tutte le belle canzoni, da una parte di te del tutto inesplorata. E quando alla fine ottieni qualcosa di bello, qualcosa che ami, ti fermi e ti dici: ancora una volta sono stato io l'ingenuo, pensavo di scrivere una cosa ma non era quella che voleva il mio inconscio.
1: And then once you actually get something great that you love, you sit back and you say, oh, like, once again I'm the fool, you know, I thought I was gonna write this and that's not what my subconscious wanted.
0: E quanto ti aiuta, o in qualche modo entra in gioco, l'essere tu stesso un autore nel tuo lavoro di produttore per altri?
1: Kind of all the same to me, you know?
0: Per me la musica è tutto un'unica cosa. In qualsiasi sessione porto sempre la stessa persona, che si tratti di Bleachers con la band, di me da solo o del lavoro sull'album di qualcun altro. Non c'è differenza per me.
1: I'm alone or I'm working on someone else's album, like, it's all one thing to me.
0: Immagino che nel corso di questi 5 album dei Bleachers tu abbia consapevolmente costruito un suono che è, almeno alle mie orecchie, piuttosto riconoscibile. Ti ho letto parlare di un New Jersey sound e ho letto anche che da ragazzo uno dei tuoi eroi era proprio Springsteen, che forse è il rappresentante più potente di un certo suono del New Jersey. Ti va di approfondire un po' questo concetto?
1: Oh, definitely. I mean, the New Jersey sound is like one of the great sounds in recorded and live music. It's just not something that
0: Assolutamente sì, il New Jersey Sound è uno dei grandi suoni della musica, registrate dal vivo, solo che non tutti lo conoscono bene come altri, ma questa è la storia del New Jersey, sempre un po' lasciato fuori, sempre un po' dimenticato. Eppure questo suono fatto di fiati costieri, che però eseguono parti più malinconiche, struggenti, è incalzante, è teso, è un portami via da qui, è buio e luminoso di speranza allo stesso tempo. È un suono molto preciso, potente quanto il London Sound, il San Francisco Sound, l'Atlanta Sound, il Chicago Sound, il Manchester Sound. È un classico, ma esattamente come il posto da cui proviene, finisce sempre per restare un po' tagliato fuori, e a noi questo piace, è un motivo d'orgoglio, a dire il vero.
1: Once again, just like the place itself, it always gets a little bit left out, which we like. That's like a badge of honor, to be honest.
0: Volevo chiederti di raccontarci qualcosa di una canzone che si chiama You and Forever, quello che vuoi, l'idea da cui è nata o qualsiasi storia legata a quel pezzo che ti va di condividere.
1: Well, I just got very interested in the anxiety of having something.
0: Mi sono interessato molto all'ansia che nasce dall'avere qualcosa senza cui non puoi più vivere. Quando ti innamori e incontri la persona con cui vuoi passare il resto della tua vita, c'è tanta gioia ma anche un altro sentimento, grande vulnerabilità e paura. Quella canzone l'ho scritta interamente partendo da lì.
1: Incredible vulnerability and fear. I wrote that song entirely from that place.

0: Jack Antonoff, oggi ospite di Radio Popolare per parlare di Everyone for 10 Minutes dei Bleachers. Volevo però chiederti qualcosa anche sul tuo lavoro di produttore. Hai lavorato a progetti molto diversi tra di loro, con identità sonore altrettanto distanti, da Kendrick Lamar a Lana Del Rey, Sabrina Carpenter e Doja Cat e ovviamente Taylor Swift. Secondo la tua percezione, c'è una caratteristica precisa che senti racconti il tuo stile di produzione? Forse il riferimento più immediato sarebbe il celebre Wall of Sound che ha definito quella grande storia, quel grande produttore che è Phil Spector. Ma c'è qualcosa di simile secondo te nel tuo modo di intendere la produzione?
1: To me it's strictly about like authenticity and vulnerability and making sure I'm hearing the feeling directly.
0: Per me conta soltanto l'autenticità e la vulnerabilità, l'assicurarmi di percepire le emozioni in modo diretto. È così che cerco di fare con tutto. Per questo non c'è mai niente di casuale nelle mie produzioni, anche quando sono minimali. Credo che tutto ciò che faccio finisca per risultare estremamente intenso, e questo per scelta. Un tratto fondamentale del mio lavoro è la convinzione che chi ascolta sia estremamente intelligente, anche più di me. Posso anche dire cose di cui io stesso non sono ancora del tutto sicuro, ma gli ascoltatori capiranno. Direi che questa è la differenza più grande tra me e molti altri che fanno questo mestiere. Io penso davvero che chi ci ascolta sia molto brillante.
1: I would say it's the biggest difference between me and a lot of people who work in this is I really think they're brilliant, the listener.
0: Il music business è cambiato parecchio, in modo drastico direi, negli ultimi 15 anni, più o meno da quando hai avviato il progetto Bleachers e, naturalmente, hai avuto il tuo grande successo come produttore. Secondo la tua percezione, qual è l'evoluzione più interessante e qual è la più problematica che il music business hanno vissuto in questi ultimi 15 anni?
1: The most interesting is From a technology point of view, how easy.
0: La più interessante dal punto di vista tecnologico è quanto sia diventato facile registrarsi da soli. Trovo bellissimo poter avere delle idee e realizzarle con chiarezza e abbattere quel sistema di classe per cui servivano montagne di denaro per fare un disco. Lo considero qualcosa di assolutamente meraviglioso. Mentre la più inquietante sono i numeri, gli ascoltatori mensili, gli stream, tutto ridotto a una specie di videogioco. Ma a chi importa?
1: Monthly listeners and this and that and streams and everything being like a fucking video game, who gives a shit?
0: Trovo molto interessante, e non è la prima volta che ti sento, ti leggo dire cose del genere, che tu sia una delle figure più importanti di questo business e che al tempo stesso ti capiti di essere molto critico verso tutto questo. Pensi che ci sia la possibilità di mettere in discussione queste dinamiche e cambiarle in meglio?
1: Yeah, I do think there is, but I also think the biggest thing is just continuing to say the quiet part out loud, you know, like because that matters for.
0: Sì, credo di sì, ma penso che la cosa più importante sia continuare a dire ad alta voce ciò che di solito si tace, perché è questo che conta, per gli artisti in generale e per tutti noi, tenere la testa a posto e dire no, questa è una sciocchezza. Il valore di un artista non si misura su quanto l'algoritmo l'abbia catapultato nello zeitgeist per accumulare più stream. Il valore sta nella musica, nella registrazione, nella scrittura e nel legame con il pubblico. È tutto lì e ne abbiamo la prova di continuo. Com'è che qualcosa di bello continua a vivere a lungo e a poco la gente viene ai concerti sempre più numerosa, mentre qualcosa di artificiale ha il suo momento e poi scompare per sempre. Mi piace ribadire all'infinito quanto siano diversi i tipi di business o le mentalità con cui ci si muove nell'industria. Il mio obiettivo è fare cose che durino per sempre, che abbiano un senso, e non parla certo a chi cerca di compiacere gli investitori per quel trimestre. Di questo a me non importa nulla, per questo dobbiamo ricordarci di quanto siano distanti le nostre intenzioni.
1: Doesn't really speak to someone who's trying to appeal to investors that quarter. I don't give a fuck about that. So we have to really remember how separate we are in our intentions.
0: Prima abbiamo accennato a Springsteen, che proprio in questo periodo sta usando la sua visibilità per dire delle cose in un momento molto teso negli Stati Uniti e non solo. Immagino che per gli artisti oggi sia ancora più difficile o comunque complesso, delicato, decidere come se usare la propria voce per parlare di cose che non riguardano la musica.
1: Not really, just say the truth. Of course, I do it all the time.
0: Non è poi così complesso, basta dire la verità, io cerco di farlo in continuazione, l'ho sempre fatto. Ogni concerto che i Bleachers abbiano mai suonato è stato anche un evento benefico per la Ally Coalition che ho contribuito a fondare. Restituire qualcosa alla comunità e prendere una posizione politica su chi viene davvero oppresso in questo momento è un elemento centrale in ogni concerto che abbia mai suonato.
1: Of who's being really oppressed right now has been baked in every show I've ever played.
0: L'ultima canzone di cui volevo chiederti è On the Roof at Els, che, se torniamo a parlare di certi punti di riferimento, oltre al New Jersey Sound, rimanda anche a un certo storytelling del rock americano.
1: Yeah, to me the album ends with I'm Not Joking, and then upstairs at ELS is like, if I'm watching a movie, the credits start rolling and...
0: Sì, per me l'album si chiude con I'm Not Joking e On the Roof at Els è il momento in cui, come al cinema, partono i titoli di coda. Avevo detto tutto quello che dovevo dire e avevo trovato un po' di pace rispetto a tutte le cose febbrili di cui parlavo nel disco, quindi era il momento di fare festa e bersi qualcosa sul tetto.
1: And all the buzzy things I was talking about in the album, so it's time to have a party and have some drinks at the roof.
0: Trovo molto interessante anche questa idea di uno spostamento nei temi, nelle cose di cui volevi parlare alla fine del disco. Ti va di spiegare meglio? Come descriveresti le cose che volevi raccontare in questo album e quelle che definiscono questa prima parte e poi la coda finale?
1: I wanted to talk about a part of grief which I hadn't talked about a lot in the past, which was...
0: Volevo affrontare un aspetto del lutto di cui in passato non avevo parlato molto, l'importanza di non vivere la propria vita soltanto in omaggio a quel lutto, a quella perdita, ma di continuare comunque a vivere, a rischiare, senza rinchiudersi in una sorta di mai più in cui hai troppa paura di tornare a provare quel sentimento. Il lutto è terribile, ma significa anche che avevi qualcosa di bello e che l'hai perso, quindi non bisogna negarsi quelle cose. È uno dei punti precisi in cui mi sono ritrovato spesso. L'altro riguardava la mia gente, la mia comunità, le persone a cui mi rivolgo. Rifiuto con forza il punto a cui siamo arrivati nel modo in cui ci parliamo. Credo che sia stato tutto un inganno e sento che chiunque mi stia intorno lo capisca. Volevo sfondare quella porta a calci e chiamare le cose con il loro nome, dire ad alta voce ciò che di solito non si dice.
1: I feel everyone around me feeling it, and I just wanted to like kick in that door and call a spade, say the quiet part out loud.

0: Eccoci di nuovo insieme dopo aver ascoltato Jack Antonoff. Passiamo ad una altra intervista realizzata invece da Dario Grande con Akasha, produttore, cantautore bolognese e sardo. Tutto il resto lo sentite in questa chiacchierata, in questa intervista realizzata appunto da Dario Grande.
1: Dare finalmente il benvenuto al nostro ospite di oggi, Akasha, è passato a trovarci a Volume. Ciao, benvenuto.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, allora Akasha nella vita Matteo, quindi benvenuto anche alla tua versione così, non artista. prima volta a Radio Popolare?
3: Primissima volta.
1: Emozionato?
3: Abbastanza, sì.
1: Mi ha tolto il fiato già a vedere solamente il banco su cui suonerai, fatto di tastiere, sintetizzatori, campioni. Descrivilo un attimo, perché veramente...
3: Sono giochi attaccati a fili di rame.
1: Fantastico, per dirlo in modo molto semplice. Allora, Akasha qui dal vivo a Radio Popolare. Tu sei un musicista bolognese, è uscito da poco il tuo nuovo disco Rifiorerai, esce per Tanka Records, che è già una cosa che, come dicevamo prima, può in un certo senso attirare l'attenzione per tutti gli estimatori di non solo il direttore artistico dell'etichetta Io Sono Un Cane, ma anche per tutte le figure che intorno a lui interessanti stanno emergendo, come per esempio, per dire un altro nome molto apprezzato degli ultimi tempi, Daniela Pes. Tu sei un altro dei nomi appunto pubblicati, usciti da pochissimo con questo nuovo album dall'etichetta Tanka, e poi magari approfondiremo anche questo aspetto. Però ecco, il tuo lavoro precedente è del 2022, con Incanto e Disperazione era il titolo. Come, per iniziare, ti chiedo come sono trascorsi questi 3 anni.
3: Ah, sono trascorsi lavorando infinite ore in studio, mettendo in discussione veramente tutto ciò che avevo fatto prima e ricostruendolo da capo con Jacopo, Io Sono Un Cane, che è stato veramente un maestro per me.
1: Capito. E tu, tra l'altro, appunto sei pianista di formazione, produttore per altri artisti, prima ancora che artista come Akasha, dico bene?
3: Sì, io producevo per amici, come iniziano tutti, e poi io sono andato verso il mio.
1: Quindi hai un background sicuramente interessante. Allora, per rompere un po' il ghiaccio riguardo alla nuova uscita che sei qui a presentarci e a suonarci oggi, direi di partire proprio dal titolo Rifiorirai, che diciamo com'è arrivata l'idea, e così per introdurre anche un po' gli ascoltatori le tematiche di questo disco.
3: Ma il disco parla appunto di cambiamento, di ricostruzione, ma soprattutto Rifiorirai è più proprio un prendere le energie, diciamo, pesanti delle cose che accadono, mm-hmm, e trasformarle in qualcosa che abbia un valore.
1: Ok, allora direi che siamo pronti ad ascoltare il primo brano. Che cosa ci suoni?
3: Il primo brano si chiama Senza ed è il secondo brano del disco
1: Rifiorirai. Allora, Senza, Akasha dal vivo qui a Volume Radio Popolare.

0: Akasha dal vivo qui a volume Radio Popolare, anche se mi sentivo quasi più al Club to Club di Torino, anche se non ci sono mai stato, ma credo che le atmosfere siano veramente vicino. Mi veniva voglia di spegnere la luce e lasciarvi andare a queste bellissime atmosfere. Grazie per la musica dal vivo, è un vero piacere vederti anche costruire questi suoni, queste atmosfere qui proprio, insomma, davanti a me. E sono molto curioso di sapere appunto quanto ha influenzato, diciamo, quanto il tuo background di cui parlavamo prima da produttore, anche in ambiente un po' rap, ha influenzato le sonorità, il modo in cui hai composto questi brani.
1: Penso in modo inevitabile, allo stesso tempo cerco in realtà di discostarmi il più possibile per andare semplicemente alla ricerca di qualcosa di nuovo per me, però penso che sì, si senta qualcosa in modo inevitabile.
0: Sicuramente qualcosa è passato. E quanto invece, o meglio, come hai gestito il rapporto tra appunto parole e musica? Quindi hai scritto prima i testi per questi brani e poi ci hai costruito intorno, oppure è successo, diciamo, tutto in maniera molto spontanea, immagino casuale, a volte prima la musica poi i testi, o hai un approccio, un metodo particolare?
1: Beh, in realtà tutti in modo diverso, però sicuramente la maggior parte delle volte è nato prima la produzione, perché nascendo come produttore mi aiuto, cerco un contesto che mi piace per poi aiutarmi nel resto.
0: Certamente. E parlando proprio invece della voce, della componente vocale, insomma, il ruolo e il trattamento è anche cambiato, penso, rispetto al primo lavoro, Incanto e Disperazione, appunto, che citavamo prima, uscito nel 2022. E in che modo è cambiato l'approccio rispetto a questo?
1: È cambiata proprio la paura che c'era in me prima nel farmi sentire, che ho cercato di togliere da me per far sì che semplicemente di essere chi sono nel modo più naturale possibile. Quindi prima era veramente semplicemente un suono che usciva dalla gola, e adesso spero che ci siano anche le parole di mezzo.
0: Beh, caspita, direi di sì, sicuramente. E appunto ci parlavi di insomma, parlavamo appunto dell'esperienza appunto con Tanka Records, e alla produzione hai lavorato insieme anche proprio a Jacopo Incanio, in arte Io sono un cane. Da quel punto di vista, che tipo di avventura è stata? Raccontaci qualcosa.
1: Ma è stata per la maggior parte del tempo, soprattutto in realtà per la prima fase del tempo, un grandissimo lavoro di feedback, proprio nel senso che io ho prodotto una quantità di brani infinita e abbiamo lavorato proprio di lunghi lunghi lunghi dialoghi sul perché delle cose, e quindi è stato il lavoro più grosso e anche il più importante, secondo me, da quel punto di vista. Poi il lavoro effettivo è venuto più nella fase finale, in cui abbiamo effettivamente portato i brani in studio da lui, abbiamo riregistrato synth con tutti i suoi macchinari incredibili e l'abbiamo portato a livello successivo.
0: Fantastico. Allora, siamo pronti, direi, per un secondo brano. Che cosa ci suoni?
1: Vi suono Nell'aria, che è il singolo del disco.
0: Di Rifiorirai, perfetto. Nell'aria di Akasha dal vivo, qui a volume.

0: Nell'aria eseguita dal vivo da Cascia, qui negli studi di Radio Popolare, a volume, un vero spettacolo anche vederti muoverti su tutti quei tastierini manopoline e che chissà cosa diavolo faranno, però insomma,
1: 100 cose.
0: 100, esatto, vederti fare 100 cose insieme e anche cantare molto bene su queste atmosfere incredibili. Un disco, insomma, rifiorirai che, insomma, come si diceva, esplora un po' la trasformazione, ma soprattutto la rinascita a livello tematico, e si muove appunto tra elettronica, cantautorato, folk e altre influenze, insomma, da altri mondi, come dicevi, provenienti anche dal tuo background. Da produttore, se dovessi dirmi un po' così a livello di riferimenti, cosa ti ha influenzato di più nel momento in cui stavi componendo questi brani, che cosa diresti?
1: Dato che è durato così tanto tempo, ho ascoltato tantissime cose, però ho ascoltato tantissimo Aphex Twin, Radiohead, Rosalia,
0: Ah beh,
1: prima del disco, cioè quello
0: prima che uscisse il
1: Motomami,
0: Lux,
1: esatto. Non me
0: sì.
1: l'aveva mandato in anteprima, quindi ho sentito solo Motomami.
0: Quindi aspetta, esatto, ci hai messo circa 3 anni per comporre i brani che...
1: Sì, perché cioè, il
0: Certo,
1: primo anno è stato veramente di... Prove, prove,
0: no?
1: prove.
0: Sì.
1: Il lavoro sui brani che poi sono effettivamente usciti 2 annetti.
0: Ok, quindi una gestione, sì, abbastanza corposa. E scusami, poi ti ho interrotto, Rosalia, ovviamente, che poi piace moltissimo anche a noi, come del resto gli altri che hai citato.
1: Poi, boh, non so, in realtà vorrei citarti Cameron Winter che sto
0: Ah,
1: ascoltando. Ascolto altro, cioè, proprio è diventato
0: Cameron,
1: il mio idolo.
0: più da solo che
1: Più
0: coi
1: da
0: Geez,
1: solo,
0: da solo,
1: sì, da
0: heavy
1: solo.
0: metal di
1: Sì,
0: Cameron
1: che non
0: Winter.
1: è heavy metal per chiunque non
0: Che
1: sa, cioè,
0: esatto, è vero.
1: non abbiate paura,
0: Il
1: non è
0: suo
1: heavy
0: disco
1: metal.
0: è heavy metal.

0: metal sembra fuorviante, ma in realtà non, di heavy metal non si tratta, state pur tranquilli. Quindi sicuramente, ecco, sì, riferimenti molto interessanti che si possono rintracciare all'interno delle tracce. Si tratta, parlando appunto di questo nuovo disco Rifiorirai, di un viaggio anche visivo da un certo punto di vista, vero? C'è stato un cortometraggio che l'ho accompagnato.
1: C'è stato un cortometraggio fatto assieme a Simone Peluso, che è un amico che conosco da una vita, che lavora nell'ambito dei videoclip italiani e invece vuole spostarsi sempre di più sul lato registico, e quindi ne abbiamo approfittato per provare a fare qualcosa insieme, insomma, aggiungere narrativa alla questione.
0: Quindi un'esperienza, esatto, anche visiva. Direi siamo pronti per il terzo e ultimo
1: Yes.
0: brano tratto da Rifiorirai,
1: Che è l'ultimo brano
0: che è
1: del
0: proprio
1: disco,
0: l'ultimo
1: che si
0: brano.
1: chiama Rondine.
0: Rondine dal vivo da Akasha.

E direi che a tutte le sfighe che questa sigla in qualche modo passa in censimento, se ne potrebbe aggiungere un'altra per quanto riguarda me. Cioè, qui nello studio è entrata una zanzara che, per carità, io non le, nessuno si farà del male, oltretutto non riesco a vederla, ma nel silenzio generale mi ha rifilato di quei morsi, ma di quei morsi che secondo me non mangiava da un po'. È colpa dei ragazzi di Volume che erano in replica, ma quando poi torneranno ci penserò io a fargli prudere qualcosa. Ecco la mia, il mio anatema, il mio, la mia vendetta della domenica. Vi do i nostri recapiti: 331-621-4013 o diretta chiocciolapopolarenetwork.it. Questa è la sigla di Mashup Summer Edition che va in onda dalle 18.30 alle 20.30 ogni settimana e che, come probabilmente saprete se ci avete ascoltato, altrimenti vi faccio fare la fine delle zanzare, va in onda con quattro rubriche. La prima si chiama Bella Bro, Bella Fra, è tutta quanta fatta di novità. La seconda si chiama Bella Zio ed è quella in cui ci lasciamo andare alla nostalgia, poi Bella Cazzata, dove passiamo brani divertenti, e alla fine Bella Lì, che è dove invece vi facciamo ballare. Jus già ci scrive, dice: te le meriti le zanzare, e invece Sole dice che le è piaciuta la sigla, per cui è a lei che dedico la prima novità della giornata, che è di un duo, si chiamano Hot and Freddy e si intitola Touch Touch, però non detto alle zanzare, eh? Non mi toccate, per favore. Basta, avete mangiato? Non avete mangiato a sufficienza? Ma che zanzare ingorde! Buon ascolto con Radio Popolare!

c'è un giallo in corso, anzi no, è uno scoop. Praticamente Sole non è un'ascoltatrice, ma è un ascoltatore. Infatti scrive: "Pardo, anche tu, non che mi importi, ma pensate sempre che sia donna", e io rispondo: "È per via del nome", ed è comunque un omaggio alla bellezza di Sole, qualunque bellezza sia. Poi, quindi comunque facciamo giustizia di questa cosa, cari colleghi e colleghe di Radio Popolare e colleghi di Radio Popolare, se parlate di Sole parlatene al maschile, perché è un maschio. Invece le zanzare sono tamarre, dice Mario Bo, e dice che siccome sono tamarre mi gradiscono. Ecco, questa voleva essere, penso anche questo, un omaggio. E invece c'è Ascoltatore 71, che è invece un'ascoltatrice, è Nadia, che ci dice che le zanzare pungono, non mordono, non hanno i denti. E no, è vero, però infatti non si dovrebbe neanche dire morso di zanzara, ma puntura di zanzara. E vedi, si ha sempre da imparare. Così si va più in alto. E lo facciamo con Birth, che è l'altra novità, bella zio.

Lei è brava, bravissima, si scrive tutto da sola, si arrangia tutto da sola e quando arrivano i suoi musicisti dice loro: Fuki, fate quello che vi dico. Ma noi non parliamo di api, parliamo di zanzare. E mi giunge una notizia, siete voi che mi mandate questa cosa, che è anche una, come dire, una nozione scientifica. Le zanzare hanno la spiritromba e la cosa prende una svolta un po' sexy così, la spiritromba. When do I get to see my way? Questa è una novità. Però è anche una cosa che potrebbe piacere a degli ascoltatori nostalgici, ma anche ad ascoltatori giovani, perché loro sono sempre verdi, anche se hanno 170 anni in due. Si chiamano Sparks, sono due fratelli, Russell e Ron, e hanno pubblicato questo live che hanno immaginato essere stato inciso sulla Luna. In realtà viene da una loro trionfale tournée americana.

Ecco, applausi, applausi meritati. E finalmente hanno avuto, cioè, praticamente quest'ultima fase della loro carriera, quella che sta avendo i grandi numeri. È incredibile, anche quando erano una band glam, si esibivano in dei piccoli club, negli anni '80, prodotti da Moroder, facevano comunque dei numeri abbastanza ridotti, e invece poi, da un certo momento in avanti, probabilmente forse per la collaborazione con i Franz Ferdinand, chi lo sa perché, comunque i numeri sono cresciuti e noi siamo felicissimi per loro. Intanto Sole ci dice, scusa, era spirotromba, non spiritromba, e quindi è una spirotromba, e Jus dice... Quando, e quindi si dice mi ha trombato una zanzara, Jus, la metti sempre, sempre veramente pruriginoso. Pruriginoso dopo un morso di zanzara lo è comunque, non c'è bisogno che ti ci metta anche tu. Adesso andiamo ad ascoltare una novità che è importante come uscita italiana, nel senso che lei è Gianna Nannini, il pezzo gli hanno... scritto Brunori e Di Martino, e quindi adesso io qua apro anche le danze dei commenti, se volete, cioè vi piace o non vi piace. Si chiama Meraviglioso Errore, è un pezzo romantico da fine estate in cui insomma non si capisce se loro si lasciano o no.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti del caso. Fine estate, quelle di una volta quando faceva freddo, adesso fine estate si schiatta di caldo e le balene, secondo me, non si vedono molto facilmente. Comunque, vabbè, c'è il loro pescatore che le vede, loro due si stanno lasciando, hanno un freddo cane, lei c'ha il maglione, un po' pubblicità della Stefanel. Comunque, nonostante questo parco a tema di luoghi comuni, io devo dirvi che questo pezzo non mi dispiace. Il prossimo è degli Alabama Shakes, che sono praticamente il gruppo di Brittany Howard, che è un soul singer molto, sempre molto ispirato. Loro erano inattivi da un po' perché lui si era dedicato di più alla carriera solista, ma questa volta sono tornati insieme con un album uscito fresco, fresco, fresco. E questa si chiama Tea Time. Loro sono gli Alabama Shakes. Pezzone, vi avverto.

E intanto arrivano dei pareri sul pezzo della Nannini. Praticamente uno dice che credo sia Luciano, sì, dice: a me il pezzo della Nannini è piaciuto moltissimo. E io, Luciano, sono dalla tua parte. Però c'è Nicola che dice: io invece avevo pensato a una parodia di Gianna Nannini. Siete proprio come il campo largo. E questo invece sono Model Actress ed è una rock band americana pazza, totalmente folle, però io li trovo bravissimi, ecco, lo sentite che sono folli, fanno questa specie di new wave però un po' noise con dei temi assolutamente anticonvenzionali sino a quelli famosi Walk che sono tanto in discussione oggi.

Sono presi male, però in qualche modo fanno anche ridere, cioè hanno una specie di ironia cupa che urge da dentro. E trovo che questa cosa qua li renda anche simili a un grosso successo, una novità, ma già un successo di dimensioni planetarie, che è il nuovo di Charlie XCX, che non sbaglia un colpo. Che mettiamo adesso? Anche perché si chiama Spring Summer, il suo singolo.

0: Bene, è il momento di passare alla pubblicità. Ci dice Maurizio che le zanzare non posseggono l'apparato boccale. È spiritromba o spirotromba, che come indica la parola è a spirale, questo l'hanno le farfalle per esempio, ma è uno stiletto che appunto perfora e punge. Ciao Maurizio, ne so meno di prima, pubblicità, ma se cambiate canale siete delle spirotrombe.
1: Abba Vive, festival antirazzista contro guerra e confini, il 4, il 5 e il 6 settembre al Parco Sempione. Al festival troverai
2: attività per bambini, ragazzi ed adulti, sport popolare, dibattiti, musica dal vivo e cibi dal mondo. Sul sito abbavive.org trovate il programma completo.
3: Il 4, 5 e 6 settembre al Parco Sempione per la 18ª edizione del festival Abba Vive. Non fartelo raccontare.
4: A Milano torna la festa dell'unità del Partito Democratico. Più di 70 eventi, musica, dibattiti, presentazioni di libri, con le voci milanesi e nazionali della politica e dell'attivismo, della cultura e le grandi firme del giornalismo.
5: Spazio anche alla tradizione, all'intrattenimento e a un ampio menù con contorno di salamelle.
4: Dal 3 al 13 settembre all'Arci Corbetto in via Olio 21. Tutto il programma su pdmilano.eu e sui canali social del PD Milano. Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
6: Anteo porta il cinema nei municipi.
7: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
6: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
7: Il programma su spaziocinema.info.
0: E siamo ritornati. È la seconda parte, quella che si chiama Bella Zia.

E stiamo ascoltando gli ZZ Top perché è anche un po' un omaggio a un amico scomparso che sarebbe Frank Bird, chiamato Bird perché era l'unico degli ZZ Top che non portava la barba lunga ma una barba più misurata con il baffetto, insomma. Comunque Frank ci ha lasciati, gli ZZ Top hanno saltato un paio di date e poi hanno ripreso il tour con un batterista sostituto, Michael Mohan, che praticamente fa le veci, ma ci sono Billy e Wolf Francis, quindi gli altri due membri. Quindi questa parte della puntata, questa bella zio, è anche un modo, vuole essere oggi soprattutto un modo per salutare degli amici che ci hanno lasciati, ma insomma ci rimane la loro musica e lei è importantissima.

Insomma, era la situazione in cui Dolly Parton rivelava anche il proprio talento di attrice, oltre che di songwriter, immensa. Radio Popolare l'ha ricordata in più occasioni, non vogliamo essere da meno, vogliamo anzi passare ancora un altro brano di lei, forse il più noto, quello che è rimasto nel cuore anche dell'America conservatrice, di quell'America che sta mostrando il peggio di se stessa e alla quale Dolly Parton cercava di porre rimedio anche attraverso una attività umanitaria di grande valore, di grande intensità, soprattutto di grande sincerità. Questa è Jolene.

0: Una storia bellissima di complicità femminile e nello stesso tempo di rivalità femminile, trattata con un gusto e una sensibilità uniche. Una delle cose più ironiche che ha fatto Dolly Parton è stata quella di partecipare a un concorso di drag queen. Sapete che poi lei è stata, oltre che una supportive di tutta la causa LGBT, anche poi forse la cofana più imitata d'America. Lei stessa aveva scelto di portare sempre la parrucca e in questo era drag queen dentro. Quindi a un certo punto si presentò a un concorso di drag queen ed è con questo che andiamo al brano che ci consente di omaggiare un altro grande amico che ci ha lasciato per Bella Zio, un Sweet Travis Styles.
1: How do you do? See you've met my faithful hand in hand. Just a little brought down, because when you knocked, he thought you were the candy man.

0: Bene, allora se siete pronti per omaggiare a dovere Tim Curry, è il momento di ballare il Time Warp. Eliana, ci sei?
1: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
2: Not for very much longer.

0: Let's do the time warp again e entriamo così nella prossima sezione del nostro Mashup Summer Edition, quella della bella cazzata, cioè i brani ironici, belli anche perché fanno ridere, ma rimaniamo in termini di omaggio anche in questo caso, perché è il grande maestrone dalla sua opera buffa che ci ha insegnato davvero tanto anche in fatto di ironia. Questa si chiama Il Bello.
1: Bello col vestito dalla festa, bello con la brillantina in testa, bello con le scarpe di copale, e l'andata un

0: Olè!
1: Ma che meraviglia il maestrone che prendeva in giro il bel latino, il bel tenebroso, il maschio alfa. E dunque, c'è un Giuseppe che ha cancellato un messaggio, va bene. E...

0: Garibaldi Blues. No, ma dice, no no no, era che gli piace. Ok, Stefania dice che si è emozionata, Eliana lo stesso, ad Alberto piaceva il pezzo della Nannini. Mario ci dice invece che che gli è piaciuto un post che avevo fatto su Facebook riguardante i Pua, ma perché sì, io ballavo sto pezzo ai Pua e anche al Rocky Horror Picture Show proiettato al Messico con la compagnia improvvisata che stava giù, e quindi tanti ricordi. Poi Gianni dice: le donne tremano quando inforco la gilera, era una vita e mezzo che non la sentivo. Grazie Gianni da Firenze, ma grazie a te, anche grazie a Gianni che fa un commento un po' sessista sulle zanzare, ma insomma sono zanzare. Rimaniamo in ambito di presa in giro di bellezze maschili tenebrose. Questo è un brano di Bruno Lauzi che si chiama Garibaldi, sulla melodia di Fiva.
1: Garibaldi Blues. Yeah, boy.

Beh, insomma, una di quelle lezioni di storia, di ripassione di storia risorgimentale con ironia annessa, che ci porta dritti dritti. Mancavano solo loro, Giorgio Gaber e Renzo Iannacci, i già

0: Una birra,
1: please.
2: Yes.
3: Allora Davide, l'Auzi brasiliano lo abbiamo passato un sacco di volte, quindi oggi abbiamo scelto questo brano sulla calura estiva, che è uno di quei brani che esce fuori Ignazio La Russa, che dice: visto che il canto c'è sempre stato.

0: guarda come cammina.
1: Allora ci godiamo Cocchi e Renato che cantano La Gallina, la dedichiamo alle istituzioni e noi poi diamo, a proposito di istituzioni, la linea al GR e ci ritroviamo qui con l'ultima parte della nostra serata, quella in cui promettiamo di farvi ballare. A dopo! Ciao, da oggi in poi vi chiamerò Zecche Rosse, ma anche come si chiamano? Spiro, quelle delle zanzare, insomma. Spiro Trombe.
0: Lei scava un po' di qua e poi s'accuccia là. Un uomo partorirà. Ma guarda cosa fa. In mezzo alla strada sta una ruota.

0: sale.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Popolare Network.
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: Rispettiamo la volontà del popolo islandese, dice la Commissione europea dopo la vittoria del no al referendum sull'inizio delle trattative per l'adesione all'Unione europea. Esultano i sovranisti da Salvini a Le Pen a Vannacci. Resta nel buio la sparatoria al termine di un rave party vicino a Zurigo, si cercano gli autori e si cerca di capire il movente, per ora aperte tutte le ipotesi, una ragazza italiana di 22 anni è rimasta uccisa, 5 i feriti. Affonda un traghetto al largo di Cipro Nord, 7 morti, 23 dispersi, la nave ha iniziato a imbarcare acqua dopo aver subito due forti ondate, nell'area c'era grande maltempo, il comandante e l'equipaggio sono stati arrestati. A Brandizzo la commemorazione nel terzo anniversario della strage di 5 operai che lavoravano sui binari. Il 30 settembre si aprirà il processo, la rabbia dei familiari, la strage non ha messo in discussione la catena dei subappalti. 19.32, buonasera, il giornale di Popolare Network. La Commissione europea tramite un portavoce ha preso atto della volontà del popolo islandese che ha deciso di dire no al negoziato di adesione all'Unione europea. Il referendum era stato voluto dalle autorità islandesi e ha visto prevalere il no con un 52,8% dei voti e una grande partecipazione classica alla distribuzione dei voti nella capitale Reykjavik, ha vinto il sì, nelle aree rurali ha vinto il no. Gli islandesi si sono mobilitati per questo voto, che era prima di tutto un messaggio a Trump: l'Islanda è un'isola indipendente. Se il no al negoziato di adesione alla UE fa esultare i sovranisti europei, risolve comunque una serie di complicazioni anche per Bruxelles, secondo l'analisi di Roberto Castaldi, direttore di FocusEurope.it e già segretario del movimento federalista europeo.
6: Al contempo in Europa molti tirano un sospiro di sollievo, perché da un lato ne abbiamo un processo di allargamento in corso con vari paesi dei Balcani occidentali, la Georgia, la Moldavia eccetera, che rischiano di essere completamente scavalcati dall'Islanda, perché l'Islanda, essendo già dentro al mercato comune, ha già tutta la nostra legislazione in vigore. Inoltre non è che ci fosse così tanta voglia nell'Unione Europea di dare il veto all'Islanda. Finché non riusciremo ad abolire la regola dell'unanimità sulle decisioni fondamentali, avere un altro paese di 400.000 abitanti in cui si dà il veto sulle decisioni di 450 milioni non è una grande idea da un punto di vista democratico.
5: Di contro però il primo politico a esultare è stato Marine Le Pen, perché questo no evidentemente verrà usato anche dai sovranisti come argomento contro l'Unione Europea. Avete visto che il popolo contro l'Unione?
6: Certo, è naturale, ognuno fa, come dire, i suoi interessi politici, però la realtà è che dobbiamo anche aver presente di dove sta l'Islanda geograficamente, di quanto è isolata dal resto d'Europa e delle ragioni che hanno spinto gli islandesi a fare questo referendum. Questo è un referendum in risposta a Donald Trump, non aveva niente a che vedere con l'Europa, cioè quanto Donald Trump ci minaccia, quanto abbiamo bisogno di cercare una protezione da un'eventuale minaccia americana se decide che dopo la Groenlandia vuole allungare le maniche sull'Islanda per ragioni geopolitiche o di trivellazioni e così via.
5: In Svizzera questa notte c'è stata una sparatoria al termine di un rave con 3.000 persone che si è svolto all'ippodromo di Aarau vicino Zurigo. Una ragazza di 22 anni è rimasta uccisa Maria Spinelli, originaria dell'Abruzzo, lavorava in Svizzera. Sono italiani anche due dei cinque feriti. Le stesse autorità svizzere al momento hanno detto di sapere poco o nulla. Si stanno cercando gli autori dell'attacco, ma non si sa quanti siano. Buio anche sul movente. Per ora viene lasciata aperta sostanzialmente qualsiasi ipotesi. Una lite, un attacco a specifici individui. Non viene escluso nemmeno il terrorismo. Un traghetto passeggeri si è capovolto dopo aver imbarcato acqua al largo della costa settentrionale di Cipro Nord. Ci sono 7 morti, ad ora 23 dispersi, 223 persone tratte in salvo. Il traghetto è completamente affondato. Ancora da chiarire le cause. L'imbarcazione aveva lanciato un segnale di soccorso a mezzogiorno a circa 3 miglia dalla costa dopo essere stato colpito da una forte onda. Il comandante ha provato a invertire la rotta, ma è arrivata una seconda ondata e il traghetto ha continuato a imbarcare acqua fino ad affondare. Nella zona c'erano condizioni meteo avverse che avevano già fatto ritardare di un giorno la partenza della nave diretta in Turchia. Poco fa si è preso che il comandante e l'equipaggio sono stati arrestati. È salito a 788 il bilancio ufficiale delle vittime delle devastazioni e delle alluvioni provocate dal crollo di un ghiacciaio in Nepal. 2502 persone risultano ancora disperse. Nell'area sono riprese le piogge che rendono difficili i soccorsi e aumentano il rischio di nuove frane, rendendo necessario percorrere vie secondarie per portare beni di prima necessità alla popolazione colpita. A Brandizzo, nel Torinese, sono stati ricordati Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera, i cinque operai morti la notte del 30 agosto 2023, travolti da un treno in transito mentre lavoravano sui binari. Il processo inizierà il 30 settembre in tribunale a Ivrea. Sul movimento, di fronte alla stazione di Brandizzo, sono state lasciate 5 rose bianche, una per ogni vittima. Nonostante quello che è successo, appalti e subappalti continuano ad esserci in nome del Dio denaro, ha detto Lidia Orastella, la mamma di Giuseppe Aversa, intervenendo alla fine della manifestazione. Quella notte hanno mandato 5 vite al macello, ha detto, e hanno spezzato altrettante famiglie. Sentiamola.
0: Sulla sicurezza non è stato fatto niente. A noi non ci calcolano, non siamo niente. Non sono stati niente quelli che sono morti per loro, perché li hanno mandati allo sbaraglio, a morire, e non hanno fatto niente adesso ancora per evitare tutto questo. Hanno preso questi soldi del PNR, ma perché non hanno investito qualcosa sulla sicurezza? Perché? Doveva essere la prima, vuol dire che non hanno nessun rispetto, né per noi e né per i morti. Adesso ci sarà il processo, la prima udienza. Si spera che vengano veramente puniti, perché comunque quelli continuano a fare i loro comodi e i nostri non ci sono più.
5: Un detenuto di 23 anni si è suicidato oggi nel carcere di Biella. Si è impiccato con fasciature usate per medicare feriti da autolesionismo. Lo ha reso noto il sindacato OSAP. A Ferrara un detenuto di 25 anni è morto in carcere per aver inalato invece il gas di una delle bombolette con cui i detenuti cuociono il cibo. Non è chiaro se per suicidarsi o per utilizzarlo come stupefacente. Lo ha reso noto Roberto Cavalieri, garante regionale delle persone private della libertà in Emilia-Romagna. È una situazione sicuramente difficile, ma sempre più sotto controllo, così il prefetto di Cremona Antonio Giannelli al termine del vertice di stamattina sui gravi danni causati dalla tromba d'aria e dalla grandinata di venerdì. Continuano le verifiche sugli edifici per individuare tutte le strutture che hanno subito danni, in particolare le scuole in vista della riapertura. Francesca Morandi, giornalista di La Provincia di Cremona.
7: Questo l'ha detto stamattina il prefetto, che la priorità sono le scuole. Stanno facendo questo monitoraggio sulle scuole perché il 14 settembre hanno la riapertura delle scuole, quindi hanno la priorità.
8: E ne sono state ridanneggiate?
7: Non lo sanno, però vogliono verificare.
8: Domani gli uffici comunque resteranno chiusi così come i parchi?
7: Domani ancora resteranno chiusi, i parchi resteranno chiusi. Adesso l'attenzione è sul municipio, su quella colonnina che sbuca in alto della Guglia, che è pericolosa. La crollata, parlo del Duomo, infatti Bertolaso oggi ha assicurato che domani arriverà questo potente mezzo, questa autogru alta che si muoverà sia sul municipio, sulla torre civica che sulla Guglia. Sono ancora 50 scollati, sono 14 famiglie, però si sta il sindaco operando per sistemare le case e farli rientrare. L'ospedale sono rimasti in 4, 16.000 auto danneggiate. Domani viene Fontana.
8: E vi aspettate lo stato d'emergenza a questo punto?
7: Sì, sì, esatto. I fondi, i contributi, l'emergenza.
5: I vertici militari degli Stati Uniti hanno avvertito il segretario alla difesa di Washington, Pete Hegseth, che una campagna su vasta scala contro l'Iran, protratta nel tempo, sarebbe insostenibile e comprometterebbe la capacità delle forze armate statunitensi di rispondere ad altre minacce a livello globale, lo scrive il Washington Post, che cita quelle che definisce fonti informate. Secondo quanto riportato, l'avvertimento è stato formulato dai capi di Stato Maggiore di Esercito, Marina ed Aeronautica, insieme ad altri leader militari, in un documento presentato al segretario Hegseth il 14 agosto. Una delle fonti ha aggiunto che per i vertici delle forze armate degli Stati Uniti la guerra contro l'Iran è ormai diventata un impegno eccessivo e troppo prolungato. E intanto, mentre rimane chiuso lo stretto di Hormuz, c'è un nuovo appello da parte di Mujtaba Khamenei. Sentiamo Farhan Sabai.
9: Rivolgendosi ai paesi musulmani in un messaggio in occasione della settimana dell'unità islamica in Iran, il leader supremo Mujtaba Khamenei ha dichiarato che i governanti criminali degli Stati Uniti e il falso regime sionista sono acerrimi nemici dell'unità islamica e dell'intera umma islamica, comprese le popolazioni dell'Asia occidentale del Nord Africa. Khamenei ha poi aggiunto: riconoscete i vostri veri nemici e contrastate il piano di questi malintenzionati e nemici dell'Islam, che consiste nell'esaltare le differenze all'interno dell'umma islamica per indebolirla e dominarla. Dopodiché Mujtaba Khamenei ha detto: i tiranni del mondo guidati dagli Stati Uniti criminali hanno tolto le maschere ingannevoli dal volto ripugnante dei loro obiettivi coloniali e dei loro piani arroganti ed egemonici, e si sono sfilati i guanti di velluto, mostrando al mondo intero i loro artigli insanguinati. È essenziale che i paesi islamici rafforzino l'unità e la sinergia per difendersi dall'impietà. Dovrebbero risolvere i loro problemi attraverso l'unità di intenti, l'amicizia e la cooperazione sulla via del bene. Ora è ben difficile che i paesi musulmani alleati di Washington prendano posizione contro gli Stati Uniti e a fianco dell'Iran. Il monito di Khamenei è probabilmente rivolto a quei paesi che potrebbero mettere in atto l'embargo finanziario contro Teheran, in particolare gli Emirati, dove hanno sede le filiali delle banche iraniane. Qualche giorno fa il monito nei confronti degli Emirati era un altro: su un missile c'era scritto in persiano: appena gli Stati Uniti se ne andranno dalla regione, resteremo noi e voi. A quel punto faremo i conti. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
5: Il ministro degli esteri italiani ha sentito al telefono Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a La Habana, Cuba, per uno sospetto ictus. Fonti della Farnesina confermano che il ministro ha chiamato l'ex parlamentare per offrirgli la sua solidarietà e lo ha trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione. Tajani, spiegano alla Farnesina, ha espresso la sua solidarietà a Di Battista, garantendogli che il governo farà tutto quello che serve per lui, come bisogna fare per ogni cittadino italiano in condizioni simili, augurandogli di tornare presto a Roma. Di Battista, che era stato trasportato ieri a La Habana da Santa Clara, dove si era sentito male, ha scritto alcuni messaggi sui social promettendo di tornare presto. È un volontario milanese di 35 anni, l'uomo morto nella notte nella baita all'Alpe Buscagna, a Baceno, nella provincia del Verbano Cusio Ossola, dove si è verificata una fuga di gas generata da un boiler. Pietro Maria Fiori stava trascorrendo un periodo in alpeggio come volontario per aiutare gli allevatori in estate. Un'altra volontaria di 19 anni ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Gli altri intossicati sono il gestore dell'alpeggio e suo padre, oltre a due dipendenti dell'azienda agricola. E chiudiamo questo giornale radio con una storia che arriva dagli Stati Uniti, dove le politiche dell'ICE questa volta hanno colpito un sostenitore dei MAGA.
10: Questa volta essere espulso non è stato un disperato richiedente d'asilo in cerca di nuova vita. È Milo Yiannopoulos, il provocatore britannico di estrema destra, arrestato dall'ICE a New Orleans venerdì e, notizia di queste ore, deportato nel Regno Unito. Yiannopoulos era entrato legalmente negli Stati Uniti nel maggio 2019, ma secondo il Department of Homeland Security aveva poi violato le condizioni della sua permanenza, non presentandosi poi a un'udienza sull'immigrazione. Un giudice aveva emesso nei suoi confronti un ordine definitivo di espulsione il 22 luglio. Il paradosso è che Yiannopoulos è stato per anni un sostenitore entusiasta della stretta sull'immigrazione di Donald Trump e del mondo MAGA. Lo scorso anno scriveva: zero immigrazione per i prossimi 20 anni. Adesso quella stessa macchina di deportazione lo ha arrestato e rimandato a casa. Ex firma di Breitbart, diventato famoso per le provocazioni contro femminismo, Islam e immigrati, Yiannopoulos aveva anche lavorato per Marjorie Taylor Greene e più recentemente per il rapper Kanye West. Il governo Trump ha celebrato il suo arresto sui social venerdì, ricordando agli immigrati presenti irregolarmente nel paese che possono lasciare volontariamente gli Stati Uniti con $3,000 e un volo gratuito, altrimenti, avvertito il governo, saranno arrestati e deportati, proprio come Yiannopoulos. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
5: Ciao, 9.45 è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.
3: Popolare Network.

0: Case a Milano, via Lomellina 3102, 4507, 4537.
1: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
2: Tutti matti per Colonno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colonno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia, propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolonno.it.
3: Ed eccoci ritornati, Radio Popolare, Mashup, Pier Giorgio Pardo, e questa è la parte in cui, bella lì, vi facciamo ballare, quindi vi abbiamo preparato questo DJ set che adesso vi ammanniamo. Ma vi dico anche che domani ci saremo in conduzione dalle 12.45, insomma quella fascia lì, 12.30, e poi da domani, dal lunedì al venerdì, c'è la seconda parte di Discoteca d'autore. Quindi è vero che poi da domenica prossima ci sarà solo un'ora di mashup, credo, però perché ritorniamo all'altro palinsesto, o forse no, forse sto dicendo le cagate. Allora è meglio andare con la musica. Cominciamo un po' felpato.

Chissà se qualcuno di voi li ha riconosciuti. Erano un gruppo che si chiamava Space, erano francesi e sembra quasi che il loro album e anche il loro stile anticipasse in qualche modo i Daft Punk.

avrete riconosciuto la voce di Stevie Nicks e Dreams dei Fleetwood Mac, qui remixata da un DJ bravissimo che è Nicolas Ora.

Rita. Grazie Claudio. Si sente la mano di Nile Rodgers e c'era anche Material Girl. E si sentirà anche in quello che

E siamo tutti una grande famiglia. Sono entrate le Sis Sledge. Gipo ha riconosciuto anche Crying at the Discotheque, non l'hanno copiata, è un campione che hanno preso per realizzare quel pezzo di Alcazar. Barbara, grazie. Bianca, grazie. We are family.

Leona Grande che è tornata. Le avevo promesso che l'avrei messa tutte le settimane quest'estate. Ed è successo. Qua è con Kylie Minogue. There's nothing that we can do, è un po' il messaggio.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
2: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare è in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarność. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
1: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
2: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.
3: La bella canzone di una volta, di Carlo Centeneri ed Emiliano Longo.

0: E siamo giunti all'ottava puntata di La Bella Canzone di una Volta, il nostro contenitore estivo dedicato alle classifiche e ai fatti accaduti nelle settimane estive degli anni passati. Io sono Carlo Cettemeri e con me, come sempre, c'è il professore
1: Emiliano Longo. Buonasera a tutti.
0: Ciao prof, come stai?
1: Tutto bene, dai, l'estate sta finendo.
0: No, quella te l'ho già detto, era l'anno scorso.
1: Hai ragione.
0: Quella è l'85, nel 5. Quest'anno siamo agli anni col 6, quindi 66, 76, 86, 96, 2006. E andiamo appunto a vedere cosa c'era nella top 10 di questa settimana, approssimativamente in quegli anni. Tra l'altro, informazione di servizio: la puntata di settimana scorsa è stata messa in onda con un errore di codifica, quindi le nostre voci, le musiche erano tutte quante che suonavano troppo acute.
1: Tipo Chipmunks.
0: Tipo Chipmunks. Ci scusiamo, ma è stato un problema tecnico, abbiamo già provveduto a comunicarlo ad alcuni di voi. Vi consigliamo quindi di andare a riascoltarvi il podcast, perché il podcast invece è stato caricato in maniera corretta, quindi se volete risentirlo con tutte le voci a posto andate sul sito, sull'app di Radio Popolare, dove trovate tutti i podcast di quest'anno e anche quelli dell'anno passato. Prof, ci lanciamo nel 66?
1: Ma io direi di sì.
0: Pronti, via.
2: 1966.
0: Estate 1966, siamo alla fine di agosto, apparizione in classifica di una delle grandi star degli anni 60 che quest'anno non avevamo ancora incontrato, e stiamo parlando di Mina, decimo posto, taratata.
1: Taratata. Allora, una mitragliata, no, per una canzone che forse molti oggi non ricordano, però in quel momento è stato un successo, e stiamo parlando di un lato B. È un lato B, attenzione, di un singolo che è Breve Amore, che era colonna sonora del primo film di Alberto Sordi come regista, Fumo di Londra.
0: Perché, ah, giusto.
1: Perché sottolineo questo? Perché taratatata parla di fumo, praticamente.
0: Sì, infatti, oggi non, penso che oggi potrebbe essere censuratissimo.
1: Sì, assolutamente, infatti, perché è l'elogio dell'uomo che fuma la pipa, dell'uomo che fuma la sigaretta, qualcosa di estremamente affascinante, ma che evidentemente è anacronistico.
0: Oggi. Sì, dobbiamo ricordare una cosa, che i primi studi che cominciano a correlare il cancro col fumo di pubblico dominio molto diffusi cominceranno ad apparire in particolare in America verso la fine degli anni 60. Quindi in questo momento il fumo è ancora un fatto sociale assolutamente accettato.
1: Sì, sì, che lo vediamo nei film, nelle serie televisive, eccetera. E quindi, vabbè, questo è il tema di un testo che tra l'altro è di Alberto Testa, scusate il gioco di parole quasi, però in realtà è una cover di un brano intitolato originariamente Try Your Luck, e rilevo anche il, chiamiamolo, videoclip che fu realizzato appositamente per Carosello, come si faceva
0: certo
1: in quel periodo, quindi per la pubblicità della Barilla, e Mina protagonista, quindi sottofondo questa canzone, Mina che gira per un palazzo, una palazzina in costruzione tutta bianca, molto minimale, e lei vestita di nero in modo da risaltare, quasi statuaria. Chi ha avuto quest'idea è stato il costumista e scenografo feticcio di Federico Fellini, cioè Piero Gherardi.
0: Ah, dai.
1: Che aveva vinto anche un Oscar per i costumi per La Dolce Vita e 8 e mezzo, e fu coinvolto per questa realizzazione del brano di Mina, che adesso direi di ascoltare.
0: Sentiamocela, perché bisogna vedere quanti di voi se la ricordano, perché non è probabilmente tra i brani più ricordati di Mina.

decimo posto, quindi il taratata di Mina, al nono posto con una apparizione. È proprio un'epifania, perché parliamo di uno dei brani più classici degli anni 60 italiani, anche su una cover, eccetera, eccetera, ma che in Italia è rimasto molto nell'immaginario della memoria di tutti quanti degli anni 60. Il brano era uscito ad aprile, con successi un po' alternati, era finito in zone più basse nella classifica, adesso alla fine di agosto risale, poi sparirà di nuovo e il grande successo poi di questo brano comincerà ad ottobre e durerà fino a Natale. E il fatto che il successo sia autunnale non è probabilmente neanche casuale, perché parliamo dei Dick Dick con Sognando la California. Ottavo posto invece per Caterina Caselli e la sua Perdono, e settimo posto per il singolo di quest'estate dei Rolling Stones, cioè Paint It Black, uno dei brani più celebri della band inglese, che tra l'altro quest'estate è in classifica ulteriormente, perché appunto ha fatto uscire un album quest'anno. Mick Jagger e Keith Richards, nonostante la loro età comunque avanzata a 60 anni da allora, sono ancora in giro, continuano a far concerti, sono ancora in classifica, e il motivo di quest'estate appunto Paint It Black, oltre a essere un motivo molto, molto catchy, molto, molto particolare che rimane in testa, ha anche la particolarità che sotto la parte cantata la melodia è doppiata con un sitar, cosa che loro fecero, e chiaramente influenza londinese, molto prima di quando invece i Beatles l'avrebbero poi fatto, entrando anche molto più in contatto con Ravi Shankar per tutti i giri di George Harrison, eccetera. Quindi su questa cosa è un fatto un po' poco conosciuto, i Rolling Stones gli bagnarono un po' il naso. Ma sentiamoci appunto qualche battuta di Paint It Black.

0: E dopo Painted Black, settimo posto, abbiamo al sesto posto Little Tony con la sua Riderà, che ci ha fatto compagnia per tutta l'estate, che sempre rimanendo lì più o meno a metà top ten, vendendo, e sopra l'altra band italiana che quest'estate ha sfondato con Io ho in mente te, cioè l'Equipe 84. Quarto posto invece con quello che si rivelerà alla fine dell'anno il singolo più venduto dell'anno, cioè Strangers in the Night di Frank Sinatra.
1: Assolutamente, probabilmente anche una delle canzoni più famose di Frank Sinatra, che però questa sera associamo ad alcune curiosità che forse non tutti conoscono. Innanzitutto bisogna dire che Frank Sinatra questa canzone non la sopportava.
0: Ah sì?
1: Non la sopportava, ma anzi ci andava giù molto pesante quando la doveva cantare live, nel senso che adesso io vorrei...
0: Beh, è una delle canzoni che più si associa a lui, insieme a My Way, immagino.
1: Sì,
0: sono New York, ecco, cioè, però allora, una delle tre, diciamo
1: che molti artisti hanno un po' questa cosa con qualche canzone in particolare, cioè hanno magari un odio proprio per quella canzone magari che ha decretato il successo, però lui ci andava pesantissimo. Lui diceva che questo pezzo è un pezzo di M, okay. Oppure parlava di la di peggiore canzone che aveva mai sentito, la definiva una canzone per idraulici, oppure si rivolgeva al pubblico dicendo dovete andare pazzi per lo yogurt al gusto ananas se vi piace questa canzone. Quindi era veramente...
0: Cosa contro lo yogurt al gusto ananas?
1: No, non lo so.
0: È buonissimo lo yogurt all'ananas.
1: Evidentemente era una cosa curiosa.
0: Vabbè.
1: Io associo personalmente Strangers in the Night a un episodio della serie televisiva Arnold, tra l'altro spiacevole,
0: sì,
1: perché c'è un rapimento di Arnold e della sorella da parte di un maniaco che ha come pezzo preferito proprio Strangers in the Night.
0: Sai che non me la ricordo?
1: Non saprei dirti il titolo perché forse non...
0: Viene rapita la mia adorata Kimberly, e non mi ricordo questa puntata.
1: Una puntata doppia.
0: Dana Plato.
1: E ultima curiosità, secondo me questa non la sapete. Allora, al termine della canzone c'è un'improvvisazione, uno scat finale, no? Dubi dubi du. E questo brano fu Strangers in the Night ascoltato da un produttore televisivo durante un volo aereo. Questo produttore televisivo americano stava preparando uno show cartoni animati che aveva per protagonisti cinque ragazzi e un cane. Hai capito?
0: Dai, sì. Non ci credo.
1: Alla fine questo Dubi Dubi Du fece venire l'idea di chiamare questo cane Scooby Doo.
0: Ma
1: e,
0: dai.
1: E spostare un po' di più il baricentro verso il cane, perché in quel momento era coprotagonista, invece a quel punto diventa un po' il centro dello show.
0: E dai, quante belle cose che vi abbiamo insegnato in queste trasmissioni in cui si fa cultura.
1: Sì.
0: Sentite il prof quante ne sa. Strangers in the Night, Frank Sinatra.

0: E dopo Strangers in the Night di Frank Sinatra, appunto quarto posto di questa puntata di fine agosto del 1966, abbiamo una top 3 con tre brani che ci hanno fatto compagnia tutta l'estate. Quindi terzo posto i Rocks con Che colpa abbiamo noi, secondo posto i Giganti e la loro Tema, primo posto l'immarcescibile Gianni Morandi con Notte di Ferragosto. Prof, tutto molto allegro, tutto molto felice, tutto molto top ten estiva. Che succede sulla cronaca?
1: Insomma, il mese di agosto in particolare è funestato, perché ovviamente non tutto può andare bene, da attentati. Di che tipo di attentati stiamo parlando? Di quelli di matrice altoatesina, vale a dire quelli organizzati dal Comitato per la Liberazione del Sud Tirolo, organizzazione terroristica irredentista che si era formata, se non ero, all'inizio degli anni 50, in seguito agli accordi dei Gasperi Gruber del 1946. In pratica erano degli accordi che miravano a regolare la convivenza fra cultura tedesca e cultura italiana, però risultarono insoddisfacenti per alcune frange che iniziarono con degli attentati di tipo boicottaggio a treno merci, per esempio nel 66 fu colpito pesantemente, ma poi andarono a colpire gli uomini, e quindi si arriverà al culmine di questa escalation il 9 di settembre del 66 con la cosiddetta strage di Malgasasso, dove un'esplosione distrusse una caserma uccidendo tre militari italiani. Quindi insomma l'argomento è di stretta attualità durante l'estate del 66, agosto in particolare. Però torniamo sul pop, perché poi questi eventi ispireranno Roby Facchinetti e Valerio Negrini per Brennero 66
0: dei Pooh,
1: che verrà pubblicata nel loro primo album, perché il 66 è l'anno di esordio dei Pooh, che uscirà di lì a poco per quelli come noi.
0: Certo.
1: E quindi questi fatti hanno quantomeno ispirato qualcosa,
0: un risvolto anche nell'ambito musicale. E abbandoniamo quindi 1966 per spostarci avanti di 10 anni.
2: 1976,
0: e c'è una curiosa simmetria col 1966, perché anche in questa settimana di questo decennio al decimo posto troviamo una rentrée di Mina. In questo caso è una rentrée, non una entrée come abbiamo visto nel 66, perché in questo caso il brano è Nuda, del quale abbiamo anche già parlato, che rientra in classifica nella top 10 dopo qualche settimana in cui si era trovato in posizione un po' più bassa. Brano estremamente ironico, estremamente simpatico, che riflette anche molto sulla figura dell'interprete nei confronti del proprio pubblico e di quello che il pubblico vuole, tra l'altro cantato da una Mina che nel giro di pochi anni darà l'addio completamente alle scene, diventando quindi un feticcio per i suoi fan, ma totalmente invisibile. Questo brano, scritto da Don Bacchi, con sempre dei bei segni nell'arrangiamento, appunto lo troviamo al decimo posto di questa settimana, e ce ne ascoltiamo giusto giusto un pezzettino or ora.

0: E dopo Nuda di Mina, decimo posto di questa settimana, al nono posto appare un'altra band italiana nella classifica. Da dire che non ci sono state moltissime band italiane in giro per le classifiche. Quest'anno abbiamo avuto i Santo California, abbiamo avuto i Daniel Santa Cruz Ensemble, però di gruppi...
1: Ma non abbiamo avuto Andrea Nicole.
0: Esatto, ma comunque diciamo di gruppi, in particolare di gruppi strumentalmente rilevanti, non ne avevamo ancora avuti, e considerando che siamo in un periodo che sta uscendo dalla grande stagione del progressive italiano, ecco, la band che andiamo a incontrare adesso viene tra l'altro spesso chiamata una specie di band di soft prog. Comunque in realtà di prog non ha quasi niente, però diciamo che rispetto a altre band così molto, molto melodiche, molto orientate a un consumo giovanile, hanno sempre avuto degli arrangiamenti e degli aspetti tecnici particolarmente marcati, ed è una band che si chiama La Bottega dell'Arte. Prof, ci dica.
1: Allora, intanto sono romani e si erano formati da poco tempo, dal 1974, c'erano i fratelli Piero e Massimo Calabrese, Fernando Ciucci, Romano Musumarre e Alberto Bartoli, e quindi da poco esisteva questa band, e già nel 1975 avevano avuto successo con un brano intitolato Come due bambini. Quest'anno Amore nei ricordi bisserà il successo arrivando secondo al Festival Bar. Il primo è il nostro Gianni Bella con
0: Non si può morire dentro.
1: Appunto, che ritroveremo più avanti nei posti alti della classifica. La Bottega dell'Arte continuerà a produrre dischi fino poi allo scioglimento nel 1985. Come giustamente ricordava il maestro Centemeri, è una band comunque che produce un pop tutto sommato raffinato.
0: Molto raffinato.
1: Questo lo si vede molto dal lato B di Amore nei ricordi, che si chiama Mare Nostrum, che è un brano interamente strumentale. C'è questa impronta prog pop, ma comunque quello che dicevi tu prima è molto interessante, perché in generale noi adesso andiamo verso una stagione in cui ovviamente il prog non c'è più.
0: No, certo.
1: Però tutti coloro che suonano pop, realizzano pop, hanno quel tipo di musica nel DNA,
0: certo.
1: E quindi sono in grado di realizzare un pop molto raffinato, non solo La Bottega dell'Arte, in questo caso adesso mi viene in mente Umberto Tozzi, si sente tantissimo Umberto Tozzi, che esordisce proprio nel 76 a quell'impostazione. Ecco, quindi teniamo conto che siamo a una svolta, però ecco, il nostro prog lo sentiamo anche appunto in artisti come La Bottega dell'Arte.
0: Amore.

0: E dopo questo nono posto della Bottega dell'Arte con la sua Amore nei ricordi, abbiamo l'ottavo posto di una delle hit più leggere e più piacevoli di quest'estate, quindi Rama e Adia Freak Simon. Sì, Santo California con la loro Dolce Amore Mio, e al sesto posto Adriano Celentano quest'estate, non con un singolo estivo ma con la sua violentissima critica sociale, molto alla Celentano in Salutation, perché comunque diciamo che anche in questo caso lui ha una posizione che però è la sua posizione, come è sempre stato, come è stato negli anni 80, negli anni 90, non è una posizione di una determinata parte politica o di una determinata parte di pensiero, prende dell'uno e dell'altro, mostra sempre un tipo di ragionamento che è proprio l'Adriano pensiero. Probabilmente qualcuno potrebbe anche scriverti un libro di filosofia sul...
1: Tra l'altro è anche un rock and roll che riporta al Celentano delle origini.
0: Sì, sì, sì, tanto appunto sarà poi il Celentano dei dischi miei americani che usciranno poi un po' di anni dopo, negli anni 80, però precedentemente c'era stato Nostal Rock, che anche quello andava in quella direzione. Cioè, rispetto diciamo al Celentano super... evoluzione del sound che pesca dagli americani ma li porta in Italia, che è stata un po' la sua caratteristica degli anni 60, perché oggi parliamo di Celentano in un certo modo, ma dovremmo pensare che l'importanza di Celentano, come di tanti altri tra fine 50 e primi 60, è pari a chi ha portato la trap in Italia un certo numero di anni fa. Cioè, parliamo di un suono completamente nuovo, completamente diverso, che nessuno faceva e che lui inventa, quindi comunque onore assolutamente al merito. In questo caso è un Celentano un po' più nostalgico, che guarda indietro, che ripensa a sonorità di fine anni 50 e primi anni 60, quando ormai negli anni 70 il suono è cambiato completamente. Comunque, Salutation, Adriano Celentano.

0: E dopo il sesto posto di Adriano Celentano e della sua Svalutation, al quinto posto abbiamo i nostri buoni vecchi ABBA, che sono in top ten tranquilli da tutta l'estate con la loro Fernando. Quarto posto Franco Simone, Tu e così sia. Terzo posto per Riccardo Cocciante e Margherita, che sta salendo sempre di più verso i vertici della classifica. Al secondo posto i Santana con Europa, il loro singolo strumentale di quest'estate, e in testa alla classifica Non si può morire dentro di Gianni Bella, che si prepara alla vittoria al Festival Bar, singolo veramente trionfatore di quest'estate. Senti però prof, al di là del fatto che appunto ci siamo occupati del profano finora, passando al sacro, e questo non è una battuta ma lo capiremo tra poco, c'è anche un interessante parallelo, perché un personaggio, diciamo, legato al quale ci sono state anche delle questioni quest'estate, fa la sua comparsa proprio in queste settimane del 76.
1: Allora, qualcuno forse ha sentito che, se non erro a luglio, i primi di luglio, Leone XIV, l'attuale Papa, ha scomunicato quattro vescovi. Stiamo parlando della Fraternità Sacerdotale San Pio X, vale a dire quel gruppo...
0: Le Febriane.
1: Esattamente, che si rifà, che in qualche modo è stato fondato da Monsignor Marcel Lefebvre, e siamo appunto nel 1976, quando si tiene la cosiddetta Messa Proibita. Allora, che cos'è e chi è Monsignor Lefebvre, per chi non lo conosce? Si tratta di un sacerdote che non condivideva l'impostazione data alla Chiesa cattolica dal Concilio Vaticano II, quindi un'impostazione modernista. Lui si rifaceva ancora al Concilio di Trento, quindi alla Chiesa post-tridentina, e questa messa viene celebrata il 29 agosto del 1976 al Palazzetto dello Sport di Lilla in Francia, un evento a cui parteciparono, qualcuno dice addirittura 10.000 fedeli e naturalmente tantissimi giornalisti, e questa messa fu celebrata con il rito appunto tridentino. Va detto però che Monsignor Lefebvre era stato precedentemente sospeso a Divinis da Papa Paolo VI, perché appunto aveva ordinato una serie di sacerdoti e diaconi senza alcuna autorizzazione. Insomma, c'è un vero e proprio scontro. Durante questa messa proibita, tra l'altro, lui comunque usa delle parole molto forti. Dice per esempio che i seminari formano dei preti bastardi, come a dire privi di autorità. Ecco, oppure che non si può dialogare con i massoni, che la Chiesa ha sposato la rivoluzione, intesa come rivoluzione francese, con tutto quello che comporta. Insomma, le pagine dei giornali di questo periodo, di questi giorni, parlano di ipotesi scisma, rischio scisma. Poi lo scisma non ci sarà mai, questa comunità esiste ancora, però è chiaramente una comunità non riconosciuta.
0: Certo. Ok ragazzi, astronave, e andiamo dritti nel 1986, dove secondo me troveremo un mondo decisamente più leggero.
2: 1986.
0: Estate del 1986, dopo un sacco di settimane Live to Tell di Madonna è finalmente uscita dalla top 10, ma ha lasciato spazio a un altro dei gruppi evento degli anni 80, di quelli più simbolici, tra l'altro con uno dei loro album forse più impegnati e interessanti. Ma di chi stiamo parlando, caro il mio prof?
1: Degli acerrimi rivali e nemici di Duran Duran, cioè
0: gli Spandau Ballet, gran gruppo ragazzi,
1: rivali dei Duran Duran e dei Beehive, anche perché
0: giustamente
1: è anche l'anno dei Beehive questo. Allora, stiamo parlando di un brano che rappresenta un po' una svolta, nel senso che loro vengono da un paio di album, True e Parade, improntati al pop romantico con qualche venatura soul, e adesso invece virano verso un rock decisamente più sostenuto.
0: L'album è True The Barry, che è tra l'altro disco magnifico,
1: e questo pezzo in particolare poi racconta di in qualche modo persone che devono cercare di prendere in mano il proprio destino, non farsi schiacciare dagli eventi, non rimanere bloccati nelle disillusioni, e lo vediamo apparire appunto al decimo posto in classifica. Va detto che però loro lo avevano presentato già a Sanremo 1986, quindi già
0: qualche mese prima. Sì, poi dopo loro infatti procederanno, perché poi uscirà l'album poco tempo dopo, e sarà un album che sfodererà singoli e brani davvero indimenticabili. Comunque, Spandau Ballet,
1: ascoltarcelo,
0: Spandau Ballet, Fight for Ourselves.

0: E dopo il decimo posto degli Spandau Ballet con Fight for Ourselves, nono posto per il progetto New Shoots e I Can't Wait, altro brano che appare verso la fine dell'estate all'interno della top ten, Tom Hooker con Looking for Love, gli Wham con The Edge of Heaven, e al sesto posto abbiamo invece questo progetto inglese ma che canta in tedesco di Bruce e Bongo con Guile. Brano estremamente simpatico, estremamente divertente, con citazioni che vanno da Tchaikovsky fino a Falco di Rock Me Amadeus, una piccola filastrocca che gioca appunto su questo termine guile, che si potrebbe tradurre veramente come cool, ma in realtà ha una connotazione un attimino più sessuale, però diventa un anche un po' uno scioglilingua, uno di quelle cosette che si riascolteranno un po' in tutto quanto l'autunno. Tra l'altro noi in Italia lo ascolteremo anche in una versione tarocca che sarà inserita nel Bimbo Mix, che pubblicherà regolarmente come ogni anno la BB Records verso la fine Natale di quell'anno, Natale. E appunto è un brano che nella sua leggerezza ci porta veramente dritti negli anni Ottanta, in un mondo veramente fatto di spiagge, di turisti stranieri, di un mondo estero che noi forse non potevamo neanche totalmente capire, e fischiettevamo e canticchiavamo.
1: E loro con una capigliatura da fare concorrenza a quella di Spagna.
0: Ma quello lì era anche un po' il periodo in cui tutto ciò che prima era stato punk 10 anni prima adesso poteva diventare uso di ettolitri e ettolitri di spuma e
1: manierismo
0: puro manierismo da look degli anni Ottanta.

0: E se sopra Gail di Blues e Bongo, che è al sesto posto, abbiamo un altro singolo che è veramente da spiaggia adriatica, Rimini, Riccione, Cattolica, eccetera, che è Tracy Spencer con Run to Me, quindi piena scuderia Claudio Cecchetto, ecco, proprio dai mari, che sono il rifugio turistico degli italiani da sempre, ci arriva anche qualche notizia non piacevolissima verso la fine di agosto di quest'anno.
1: Esatto. Qui ho anche dei ricordi nitidi di quando facevo le vacanze in luglio a Lignano Sabbiadoro e si cominciò a leggere sui giornali che l'acqua dell'Adriatico era torbida, c'erano questi plotoni di alghe assassine, di tutto e di più, odore terrificante, naturalmente
0: la mucillagine
1: certamente, ma perché l'86 è stato da questo punto di vista proprio un anno zero dell'ecologismo italiano, ecco, non che prima non ci fosse la sensibilità ecologica, anzi il nostro Celentano di cui abbiamo parlato prima ne fu ampiamente portavoce se non addirittura pioniere. Va detto che l'86 è anche l'anno di Chernobyl, quindi comunque certo, una certa attenzione maggiore su alcuni temi c'era già. Allora, cosa succede? Succede che la barca Goletta Verde della Lega Ambiente, che era stata costituita nell'80, iniziò a costeggiare l'Italia, a raccogliere campioni di acque analizzate, poi pubblicando nei risultati, se non erro, sull'Espresso.
0: Una delle prime volte in cui questa cosa, se non la prima volta.
1: Sì. E quindi venne fuori che i nostri mari, in particolare l'Adriatico, ma anche un po' il Tirreno, erano quasi degli scarichi fognari, chimici, una cloaca a cielo aperto, ecco, quindi questo il lato negativo. Poi ne scaturì immediatamente anche una guerra ovviamente tra chi difendeva il turismo, che a quel punto si vide minacciato, e chi invece chiedeva acqua pulita. Ecco, il lato invece positivo della faccenda è che fu immediatamente creato il primo Ministero dell'Ambiente della storia italiana. Stiamo parlando qui ancora degli inizi di luglio, l'8 luglio 1986, il governo era quello di Craxi, non ricordo in questo momento, forse De Lorenzo è il primo Ministro dell'Ambiente, un liberale, vado a memoria, spero di non sbagliare. Immediatamente tra l'altro venne fuori lo scandalo dei depuratori fantasma, impianti costati miliardi di lire che però nei fatti non erano stati mai accesi, insomma. Mentre si era all'ombra dell'ombrellone sulla spiaggia ascoltando Bruce Bongo e altre belle canzoni degli anni 80 e dell'86 in particolare, sulle pagine dei giornali potevamo leggere
0: tutte queste belle cose,
1: notizie inquinanti.
0: E sempre sui vari personaggi estivi c'era invece un'arma di distrazione di massa, chiamiamola così, come Samantha Fox con la sua Touch Me, che si trova allegramente al quarto posto. Sopra di lei è il Level 42 con Lessons in Love, terzo posto, e al secondo posto invece c'è stato lo scambio, perché Madonna dopo tante settimane ha ceduto lo scettro della prima posizione ed è scesa alla seconda scambiandosi, lo vedremo fra poco, con Spagna, che questa settimana guadagna finalmente la vetta della classifica. Di Madonna stiamo sempre parlando, di Papa Don't Preach.
1: Papa Don't Preach. Allora sì, abbiamo già parlato abbondantemente durante l'estate, sappiamo che si tratta di una canzone che racconta di una ragazza rimasta incinta e che affronta suo padre dicendogli in maniera sostenuta che il figlio lo vuole tenere, quindi papà non farmi la predica. Qualcuno pensò a lungo che si trattasse di una storia autobiografica, ma in realtà Madonna non c'entrava niente. L'autore Brian Elliott si era ispirato ascoltando le confidenze, le chiacchiere di un gruppo di adolescenti che si trovavano fuori dallo studio di registrazione dove si trovava a Los Angeles poco prima di scrivere appunto il testo. Questo pezzo inizialmente era destinato a una cantante emergente, ma poi un dirigente della Warner ascoltò la demo e disse: no, questo pezzo dobbiamo darlo a Madonna assolutamente.
0: Che infatti poi ci mise anche le mani, perché comunque
1: sì,
0: lei è anche
1: coautrice. E quindi niente di autobiografico, ma naturalmente ne derivò anche qui lo scandalo, la polemica, perché le femministe pensavano che Madonna stesse trattando un argomento così importante per fare spettacolo, mentre l'altra parte, quella conservatrice, riteneva che fosse un inno alla vita. Ora Madonna anni dopo avrebbe detto che in realtà lei voleva semplicemente rivendicare la sua capacità di stare in piedi e non piegarsi di fronte all'autorità. E qui c'è il gioco di parole, cioè torniamo a parlare del Papa, nel senso che Papa Don't Preach è chiaramente papà, non farmi la predica, ma papa è anche papa, il papa,
0: the pope,
1: esatto, cioè, e quindi bisogna ricordare che lei durante il mitico tour Who's That Girl
0: l'anno dopo,
1: a un certo punto dedicò questo brano a Giovanni Paolo II, e lì non lui direttamente, ma se non sbaglio il cardinale Monsignor Tonini, si incazzò parecchio. sì, sì, che disse insomma non andate a vedere i concerti di Madonna perché insomma è il diavolo.
0: Certo, vabbè, l'abbiamo detto lungamente che la percezione di Madonna in quegli anni era abbastanza particolare, sì. Però sì, sicuramente poi l'idea in ogni caso l'ha sempre molto rivendicato appunto come inno non piegarsi o comunque appunto come inno di scelta di una ragazza, di una ragazzina in questo caso, perché il testo la dipinge molto molto bene a fare quello che lei sceglie di fare, punto, senza nessun tipo di imposizioni dal punto di vista di suo padre, dal punto di vista di nessun altro, quindi comunque dal suo punto di vista Madonna aveva perfettamente ragione di fare quello che fa.
1: E poi rimane un pezzo, scusatemi, della Madonna.
0: Sì, sì, no, indubbiamente. Papa Don't Preach, Madonna.

0: E come dicevamo poco fa, c'è stato il grande sorpasso, perché se Madonna è stata al primo posto dalla scorsa settimana fino all'uscita del singolo, questa settimana invece deve cedere lo scettro a Spagna con Easy Lady, che si prepara invece ad affrontare un lungo, lungo autunno trionfale. Ma è il momento di scappare al 1996.
1: 1996.
0: E siamo alla fine di agosto nel 1996. Tra l'altro, in questo caso vediamo una apparizione in classifica di un fenomeno che all'epoca succedeva ogni tanto, sia negli anni 80 che negli anni 90. Non è un brano che andremo ad ascoltarlo, ma vale la pena spenderci un minuto. Infatti, al decimo posto abbiamo Killing Me Softly, brano che, come sappiamo, è in classifica da tutta l'estate nella versione dei Fugees, ma a nome di una tal Regina. Questo che cos'era? Era il classico remix dance che ogni tanto usciva e che veniva essenzialmente non tanto dalla canzone che era stata portata da un altro, in questo caso una cover, alle vette della classifica, ma si andava a riprendere il brano originale con l'idea che tutti avevano avuto una familiarità aggiuntiva con quella melodia e se ne faceva un ulteriore remix da discoteca, che in alcuni casi poteva appunto avere successo, come è appunto questa Killing Me Softly di Regina, che è al decimo posto. Nono posto invece per un altro remix, che in questo caso invece era nato e stato portato avanti così com'era, che seguiva un po' quello che era successo negli anni precedenti con il Tetris, con Pinocchio, con tante altre melodie che a un certo punto si riportavano in una direzione assolutamente dance. Quest'estate Bobby Flexter con un rifacimento del tema di Profondo Rosso, dei Goblin, del film di Dario Argento, eccetera.
2: Beh, Bobby Flexter è italianissimo innanzitutto, Severino
0: Lombardo, ma non mi dire,
2: questo periodo lo sappiamo, tutti questi grandi nomi in realtà con uno pseudonimo anglofono sono in realtà nostrani, un produttore, un DJ italianissimo, con Profondo Rosso va a recuperare la mitica colonna sonora del film di Dario Argento, opera dei Goblin del 1975, permettendo tra l'altro a molti giovani di conoscere sia il brano che il film, l'horror thriller di Dario Argento. Questo brano si contestualizza in un periodo in cui l'eurodance classica sta un po' cominciando a perdere i colpi, per cui era arrivato, ne abbiamo parlato nelle altre puntate, Robert Miles, altro italiano, peraltro precocemente scomparso, che con i suoi pezzi aveva introdotto quella che qualcuno chiama Dream Music o Progressive Dream. Perché dico questo? Perché Flexter in qualche modo recupera questo tipo di mood, però volendo trasformare quello che è il dream, il sogno, in un incubo. Per questo va a prendere appunto Profondo Rosso. Però noi sentiamo quindi la melodia ipnotica della tastiera dell'originale fusa con la cassa in quattro dritta, bassi ossessivi, synth, eccetera. E quindi ne viene un'operazione estremamente interessante.

Profondo rosso, Bobby Flexer nono posto, sopra di lui all'ottavo Freed from Desire di Gala, Summer is Crazy di Alexia, quindi un po' tutte queste presenze femminili, non solo legate proprio al mondo delle piste da ballo, ma una apparizione, una vera e propria epifania è quello che succede al sesto posto, dove salta fuori niente meno che Nene Cherry con la sua Woman. Brano uscito questa settimana, catapultato subito al sesto posto. Nene Cherry aveva debuttato qualche anno prima con un bel album con dentro molte reminiscenze hip hop, ma anche rhythm and blues, eccetera. Il disco che si chiamava Raw Like Sushi, e su quell'album appunto c'erano singoli come Buffalo Stance, per esempio, o altri brani davvero molto interessanti, e siamo, se ricordo bene, intorno al 92-93. Successivamente, nel 94, aveva fatto un altro singolo di grandissimo successo in compagnia con una vecchia conoscenza di chi frequentava un po' il mondo world music, soprattutto quello di Peter Gabriel, perché era apparsa nell'album The Guide, The Wombat, titolo originale, di Youssou N'Dour, perché i due avevano fatto un singolo insieme, un brano bellissimo, un evergreen, un successo straordinario, che era Seven Seconds. Woman, secondo me, è un brano ancora più bello, e Nene Cherry, quando salta fuori, lascia sempre un segno. Diciamo che su questo si vede anche la sua parentela, perché Nene Cherry, dobbiamo ricordare che è figlia di Don Cherry, trombettista a lungo collaboratore di John Coltrane, ma non solo, uno dei grandi protagonisti della stagione del free jazz, quindi uno che sicuramente non si era mai fatto dettare le regole della musica da nessuno, cosa che non fa appunto neanche sua figlia Nene. Ma nel giro di un paio d'anni apparirà anche il fratello di Nene Cherry, cioè Eagle Eye Cherry, che verrà fuori prima con Save Tonight, poi con diversi altri brani, diciamo delle belle questioni di famiglia. Ma veramente Woman, il brano che entra questa settimana in classifica e poi farà compagnia per tutto l'autunno, è veramente una canzone strepitosa, e secondo me ve la ricordate bene tutti quanti.

0: E dopo Woman di Nene Cerri, diciamo che il tono si alleggerisce parecchio, perché questa canzone era particolarmente impegnata, potremmo dire così, e sopra di lei abbiamo invece l'ex Take That, Gary Barlow con la sua Forever Love, e poi torniamo nel centro delle discoteche con Robert Miles e la sua Fable. Ma non solo, perché al terzo posto c'è anche il remix, ripensaggio, riarrangiamento di quella vecchissima demo chitarra e voce di Bob Marley, che quest'estate conosce la fama del pubblico in una versione rifatta per appunto il mondo dance, che è What Goes Around Comes Around. Secondo posto invece per un altro progetto estremamente stiloso. È un progetto che riporta dei suoni decisamente vintage. Li abbiamo incontrati anche lo scorso anno.
1: Vero.
0: Ormai ogni anno buttano fuori un singolo con queste loro sonorità un po' funky, molto occhieggianti agli anni 70, che riportano anche determinati suoni poco elettronici, decisamente molto acustici, ma anche il suono del... Anno buttano fuori un singolo con queste loro sonorità un po' funky, molto occhieggianti agli anni 70, che riportano anche determinati suoni poco elettronici.

0: questo ingresso al fumicotone di loro che entrano dritti al secondo posto di Jamiroquai con Virtual Insanity, invece la prima posizione è sempre tenuta, e anche in questo caso mostra anche un po' una certa idea di reflusso, di vintage, di voglia di sonorità un po' più vecchia. E beh, sono i Fugees al primo posto con Killing Me Softly, la cover di Roberta Flack, con le loro sonorità hip hop, però altrettanto che sembrano voler andare a rimembrare un po' di sonorità un po' vecchie di una ventina d'anni. Se succederanno poi cose interessanti negli anni a venire,
1: anche perché il pezzo originario è
0: sì esatto, tanta roba,
1: molto tempo
0: per 73, 64. Prof, sui giornali che ci abbiamo di bello questa settimana?
1: Abbiamo sicuramente un dibattito molto importante, che è quello sui parametri pesantissimi da rispettare per entrare in Europa, e questo è il lato pesante della discussione. E poi invece abbiamo un evento che sta a metà strada tra il politico e il gossip, nel senso che il 28 agosto del 96 c'è il divorzio ufficiale di Carlo e Diana. Proprio
0: questa settimana abbiamo il principino che rientra in Inghilterra, quindi anche qui vedi che
1: C'è tutto un collegamento. Quella mattina quindi c'è il divorzio vero e proprio, e finiscono così 15 anni che erano iniziati nell'81 con questo matrimonio da favola, e poi invece si erano trasformati in un incubo mediatico. A Diana va detto che in quel momento viene riconosciuta una liquidazione astronomica, cioè parliamo di 17 milioni di sterline e un assegno annuale, però le viene tolto il titolo di Sua Altezza Reale, e qui c'è l'aspetto più commovente, romantico della faccenda, perché tutti voi sapete che l'anno dopo Lady Diana
0: perderà la vita
1: in un terribile incidente, e quando il figlio William viene a sapere che alla madre è stato tolto il titolo di Sua Altezza Reale, le dice: non ti preoccupare mamma, perché ti restituirò io questo titolo quando diventerò re. Purtroppo però le cose sono andate diversamente.
0: E andiamo adesso nel 2006. È il decimo posto della settimana di fine agosto del 2006, è tenuto da Bebe con la sua Malo, brano che fa un po' dentro e fuori dalla nostra classifica e che ci dimostra come gli italiani tutto sommato non sappiano lo spagnolo, perché questa canzone, che è una canzone di una donna che essenzialmente protesta e insulta il suo uomo che la tratta male, che le fa fare una vita assolutamente pessima, viene da noi preso un po' come il classico correttino spagnoleggiante che a noi fa tutto pensare un po' tutto Latin America, reggaeton, eccetera eccetera. Cioè, secondo me, in pochi di quelli che la cantavano quell'estate avevano capito veramente il senso di questa canzone, che tra l'altro viveva una seconda vita, perché era uscita 2 anni prima in Spagna e poi era uscita in Italia solamente un po' di tempo dopo, cosa che però ogni tanto capitava, perché ad esempio la stessa cosa era capitata nel 99 con La Flaca di Jarabe de Palo, altro brano che da noi ebbe una grande vita e che in Spagna era uscita, se non sbaglio, 3 anni prima o 2 o 3 anni prima, quindi anche in quel caso capitava che ogni tanto ci innamorassimo di qualcosa a cui regalavamo una seconda vita. Quindi Bebe con la sua bellissima Malo.

0: premi e tante altre cose e in Other Man. Poi andiamo in Inghilterra con George Michael, con Eliezer Fair. Poi veniamo in Italia con Tiziano Ferro, Stop Dimentica. Poi andiamo da una grande cantante colombiana che però collabora con un leader dell'hip hop, e sono Shakira insieme a Wycliffe Jean con Hips Don't Lie. Cioè, prof, direi che andiamo molto in giro per il mondo rispetto al passato, che era Italia, Inghilterra, qualche America, però per il resto era tutto molto limitato. Ci sono tra l'altro anche notizie sui giornali che riguardano anche altri paesi, tra l'altro.
1: Sì, una notizia shock del 23 agosto 2006, quando una ragazzina di 18 anni, di nome Natasha Kampusch, qualcuno se la ricorderà, siamo in Austria, riesce a liberarsi da un sequestro che durava da 8 anni, dal 1998, cioè una storia veramente truce. Cioè, questa ragazza era stata rapita da uno psicopatico che l'aveva segregata in casa sua, costringendola a vivere in un sotterraneo di 3 metri per 2, quindi un ambiente veramente angusto, insonorizzato, senza finestre, e soltanto dopo mesi lei aveva ottenuto dei piccoli permessi, delle ore d'aria, diciamo, per salire al piano di sopra, sempre controllata a vista da questo aguzzino che la soggiogava da tutti i punti di vista. Ecco, lei quella mattina del 23 agosto riuscì a trovare un'intuizione per scappare, mentre lui, distratto da una telefonata, si allontanava. Lei stava pulendogli l'automobile con l'aspirapolvere. A quel punto vide che l'aguzzino se ne andava e decise di scappare. Corse e chiese aiuto ai vicini. Inizialmente la videro arrivare questa ragazza, che fate conto pesava 42 kg, esattamente lo stesso peso di quando a 10 anni fu rapita.
0: Minchia.
1: E oltretutto aveva un colore della pelle cadaverico, perché era sempre praticamente
0: chiuso,
1: sotterraneo. I vicini non vollero dare retta a questa figura un po' spettrale, finché una signora anziana invece decise di accoglierla, e lei si rivelò come Natasha Kampusch. La donna capì di chi si trattava, fu chiamata la polizia, e l'aguzzino, appena capì che le cose ormai si stavano mettendo male per lui, pensò di buttarsi sotto un treno. La cosa un po' particolare è poi il fatto che Natasha decise di acquistare quella casa. Sì, lo fece per evitare che si trasformasse nel solito museo horror di chi ha questa mania di andare a visitare le case dove si sono verificati delitti, non so, la villetta, certo, di Carlasco, per intenderci. Ecco, lei decise di preservarla in questo modo da un ulteriore scempio. Quindi una vicenda che scosse molto l'opinione pubblica in un'estate, insomma.
0: E tra l'altro che proveniva dall'Austria, di solito non un paese che popola proprio le nostre cronache. Ma lo dicevamo un attimo fa, appunto, abbiamo al nostro sesto posto, abbiamo Shakira, la colombiana Shakira con Hips Don't Lie.
1: Cosa vuol dire? Vuol dire i fianchi non mentono, no? Lei amava ripetere questa cosa ai musicisti durante le registrazioni, dicendo: se non vi viene spontaneo muovere i fianchi, significa che il pezzo
0: non
1: è buono. Shakira, Hips Don't Lie.

Da questa posizione spagnola andiamo a vedere invece Christina Aguilera, che è al nono posto, in questo caso siamo negli Stati Uniti, ma lei è sempre invece di ascendenza latina, il suo brano di quest'estate, che poi tra l'altro vincerà

0: Shakira, dobbiamo percorrere rapidamente i primi posti della classifica. I White Stripes con Seven Nation Army, che è ritornata in classifica grazie agli mondiali. Gnars Barkley, Crazy, e La Plage con Zidane e Alain Tapé. In questo caso invece si ironizza sulla testata di Zinedine Zidane. Sopra si continua a parlare di calcio con Checco Zalone e siamo una squadra fortissimi, e invece in testa abbiamo una bella rivincita interessante dopo tanti anni della musica italiana con gli Zero Assoluto e Sei Parte di Me, e dobbiamo quindi concludere anche questa settimana e anche questa puntata. Prof, settimana prossima siamo all'ultima, è finita. Guarda, anche quest'estate.
1: Ho già le lacrime che cominciano.
0: È volata.
1: A sì, purtroppo, per fortuna purtroppo, vola.
0: Queste Irene Grandi, però, è che...
1: Esatto.
0: Qualche anno dopo. E vabbè, salutando anche Irene Grandi che ci ascolta sempre, lo sappiamo, è il nostro grande fan, o meglio, così mi piace credere, non so a te, a me. Sicuramente sì, siamo arrivati anche alla fine di questa settimana e quindi una buona serata a tutti dal prof.
1: Un saluto a tutti, buona settimana, alla domenica prossima.
0: Ok, e anche da Carlo Centemeri, che invece da questo lato dello studio di registrazione, ci risentiamo tra una settimana. Ciao!

0: La sacca del diavolo.
1: Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale popolare, di cultura popolare, dai paesi, dai popoli e dalle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini, buonasera a tutti, ben ritrovati e ben ritrovate sulle frequenze, le onde radiofoniche di Radio Popolare, Radio Popolare Network. Ancora una volta insieme per ascoltare melodie e musiche che arrivano dal mondo della tradizione popolare orale e scritta, ovviamente. Le note che parlano e fanno ascoltare ghironde, violini, cornamuse, zampogne, tamburi, chi più ne ha più ne mette, insomma. Nelle sue varie formulazioni che nel corso del tempo si sono evolute, spaziate, e scegliete voi gli aggettivi. Anche questa puntata della sacca segue un po' il percorso di quest'ultimo periodo, che è un periodo di ascolto, di performance, di concerti live, di gruppi storici meno famosi, di registrazioni sul campo, che la sacca io vi propongo a percorsi di spaziali e temporali, ovviamente in giro di qua e di là per il mondo. Questa sera, dopo tanto tempo, andiamo verso oltre Manica. Da tantissimo tempo non vado da quelle parti per proporvi le musiche di quei territori. Questa sera, anche per l'occasione, vi voglio far ascoltare uno dei gruppi più importanti, storici, di quello che è stata la fenomenologia del folk rock inglese, in quel gruppo di band che hanno veramente segnato la storia del folk revival, del folk rock europeo. Parlo di gruppi come Pentangle, Lindisfarne, Fairport Convention, Incredible String Band, gli Strokes e, non ultimi, ovviamente, gli Stylized Pen, che saranno il gruppo guida di tutta questa grande famiglia, almeno per questa puntata, e che ci porterà nei mondi fatati, nei mondi misterici a cui loro hanno fatto affidamento. Breve spiegone, o almeno cercherò di essere veloce, perché la puntata è strutturata su due tempi, posso dire così. Una prima tranche che riguarda registrazioni fatte nel 2009, prendendo i brani dall'album Live Distance, dall'album Now We Are a Six Again del 2011, ricalcando quello del 1974, prodotto dal mitico flautista dei Jethro Tull, Ian Anderson, e poi i brani del 2013 presi dall'album Winter Smith. Pentangle sono nati nel 1970, sono uno dei punti cardinali di questo movimento del folk rock, folk prog, folk blues, jazz, che si affermò in quegli anni, a partire dalla fine degli anni 60 fino ad arrivare agli anni 80 e poi oltre, perché gli Stylized Pen sono ancora un gruppo attivo, come anche in performance l'Albion Band. Insomma, i percorsi sono molto lunghi, cercherò di essere breve, perché gli Stylized Pen nascono per un'idea, l'incontro tra musicisti irlandesi e inglesi. In particolar modo il fondatore degli Stylized Pen è Ashley Hutchings, bassista della primissima formazione Fairport Convention. Lui milita milita nel gruppo dei Fairport fino alla produzione e alla pubblicazione di Lige and Leaf, storico album di, che noi possiamo chiamare del folk prog, del folk rock europeo. Ashley Hutchings è uno dei tanti componenti. Per capire anche questo movimento di gruppi bisogna anche pensare che sono stati tantissimi componenti, i musicisti che hanno attraversato, che si sono passati, che sono passati anche da una formazione all'altra. Pensate solo che nella storia degli Steely Span oltre 30 musicisti sono stati coloro che si sono avvicendati nella storia del gruppo. Anche se poi vi sono dei punti fermi, primo fra tutti la voce, la grande voce di Maddie Pryor, che è voce potente, lineare, forte, guida, voce guida del gruppo. Ma poi i nomi che sono passati, non so, cito Martin Carty, John Kirkpatrick, che è stato uno dei grandi virtuosi di organetto diatonico in Inghilterra. Martin Carty è l'istituzione del folk in Inghilterra. E poi gli altri componenti come Rick Kemp, Peter Knight, Dave Mattox, ovviamente Ashley Hutchings, Lyman Ginocchi. Insomma, tantissimi, moltissimi, al loro arco, chiamiamolo così, gli Steely Span hanno oltre 23 dischi di studio, 6 live, pensate solo poi anche l'attività solistica come quella di Maddie Pryor, 21 dischi solisti con anche la presenza di alcuni componenti degli Steely, dei Fairport. Tutti comunque in qualche modo si ritrovano al grande festival estivo dei Fairport Convention in quel di Cropedy, ogni agosto, da molti anni. I brani che vado a proporvi questa sera di questa famosissima band, sicuramente incredibile, caratteristica per l'approccio innovativo, rocchettaro sui brani folk, sulle ballate, sul riprendere temi leggendari, mitici della ballata epico-lirica generalizzata nel mondo europeo e anche presente nel nostro paese, ripresa, rivisitata, riammodernata, ma mantenendo i percorsi delle storie, dei racconti che loro vanno a presentare. La prima tranche che voglio farvi ascoltare è costituito da 4 brani fondamentali, che sono presi dall'album Now We Are Six Again del 2011, album che raccoglie un po' gli hit di questa band. Il primo che sentiremo è 700 Elves, i 700 elfi, o 700 troll, perché la ballata nasce in Danimarca e si sviluppa attraverso la presenza dei troll che poi diventano elfi. Poi la seconda, un canto in spirito natalizio, che è il famoso Gaudete. Il terzo brano che sentiremo è All Around My Hat, e poi Thomas the Rimmer. All Around My Hat è, direi, un classico, ed è proprio quello che fu prodotto da Ian Anderson nel 1974 nell'originale We Are Six, album molto bello, molto affascinante degli Steely, ed è rivolto la storia della rivolta del popolo degli gnomi, degli elfi del bosco, che all'avanzare del disboscamento fatto dagli agricoltori che conquistano terra nel bosco si rivoltano, e il finale purtroppo è triste, perché questi agricoltori, questi contadini, per eliminare il pericolo dell'infestazione magica e fatata, si mettono tutti intorno, si circondano e mettono tutti dei bei crocioni, evidentemente questo è l'impulso, il sincretismo che viene dalle culture cattolico-protestante, e poverini questi si ribaltano di fronte alle croci. Storia ben diversa quella di Thomas de Rymer. Tra l'altro è bene ricordare che i 700 elfi ha un'origine danese, è stata raccolta da presa da canti raccolti nel 1853 in Danimarca, e poi successivamente pochi anni dopo comparve anche in una raccolta di canti inglesi targata con l'anno 1860. La ballata di All Around My Hat è stata raccolta invece nel grande, come dire, elemento storico bibliografico di Cecil Sharp, e anche in questo caso vi sono varie versioni dell'amore, che la canzone, la ballata parla dell'amore perduto, ingannatore, ma l'inganno e la morte, perché ci sono anche di mezzo questioni molto più come dire pregnanti: il fatto di essere incarcerati, di essere condannati a morte, e con tutte le simbologie che sono presenti nelle ballate. In particolare voglio segnalarvi proprio Thomas de Rymer, che ha una sua storia assolutamente importante, e anche il Gaudete a dire il vero, ma c'è il Thomas de Rymer fa riferimento a questo personaggio, intanto è dentro nella raccolta, è stata raccolta nelle ballate, nella raccolta del Child al numero 37, così vengono indicate le ballate anche per quanto riguarda i raccolti dei canti delle ballate in Italia del Nord fatte dal Nigra, vengono tutte numerate in maniera progressiva. Thomas il poeta, colui il quale fa le rime, parla di un personaggio molto probabilmente vissuto tra nel 1200, un come dire un bardo scozzese, perché la ballata è consolidata sul confine di Scozia e Inghilterra, esattamente dove ci sono le Haledon Hills, che sono colline al sud di Edimburgo, una sessantina di chilometri da Edimburgo, dove quindi vicino alla cittadina di Milrose, ed è ancora adesso ci sono riferimenti, monumenti legati addirittura a questa ballata e al suo cantore, e questo cantore viene ammaliato da una fata, e questa fata in qualche modo cerca di convincerlo a portarlo nel suo mondo, e come spesso accade nelle ballate ci sono elementi significativi e indicativi di quello che rappresenta il rapporto tra morti e vivi, tra avvicendamento, culto degli antenati, persone che fanno da, come dire, da tramite tra mondi differenti, e i segnali possono essere il colore verde, il fatto che passano 7 anni, che è il numero della morte che si ritrova in tantissime ballate europee, il fatto proprio che poi c'è questa fata, bellissime, meravigliose, che attraggono, poi magari hanno i piedi palmati, però vabbè, questi sono fattori che si perdono nella notte dei tempi, come tutto il mondo delle fate, che fa riferimento alle dee madri, alla dea madre e alle dee madri, le famose tre madri, che poi nel sincretismo religioso diventa e prende la Madonna, e insomma, come diceva nel famoso film Il tredicesimo guerriero, forse voi dalle vostre parti potete pregare un solo Dio, dalle nostre se ne pregano molti. E da lì sono venuti fuori santi, profeti, martiri, ancora oggi ci sono martiri, santi e profeti in tutte le religioni, più o meno molto monoteiste, che poi anche lì bisogna vedere. E le fate, gli gnomi, gli elfi, sono la trasposizione, il risultato di una trasformazione proprio sincretica nel corso del mondo, del tempo e dei mondi che si sono andati, per quanto ovviamente differenti, persi nel mito e nella leggenda, che si sono andati, si sono un po' ritirati, sono stati gli sconfitti. Comunque Thomas the Rimmer è la fata che si aggira nei boschi a cavallo di un cavallo bianco, che viene colpita dal suono melodioso di un flauto, che è appunto questo Thomas the Herfindoon o Thomas Learmont, questo era il nome del bardo poeta vissuto nel XIII secolo, e che abbagliata dalla bellezza, lei della musica, cercano di incontrarsi. Poi cosa succede? Che Thomas torna, non si ricorda più niente, parla 1500 lingue differenti, insomma ci sono tantissime, tantissime cose. E allora iniziamo a sentire un po' l'approccio folk rock, ricco di melodie e ovviamente di anche melodie orecchiabili, con questa partenza, con questi brani. Il Gaudete, dimenticavo, è addirittura un brano di carattere natalizio preso da scritti e composizioni della metà del 1500, fatti da un cattolico finlandese e pubblicizzate, riarrangiate, riscritte, ricomposte da invece il rettore dell'università dove il buon compositore, vediamo se riesco a trovare, Theodoricus Petri, studente dell'università di Rostock. Invece il rettore fu poi quello che pubblicò questi canti, fra cui il Gaudete, nel Pie Canciones, che appunto ebbero successo e furono cantate per lungo tempo, fino all'inizio in Finlandia e in Svezia, fino all'inizio del 1900. Bene, andiamo all'ascolto, e sono tutti brani hit di quello che è la storia degli Steel Eye Spence. Buon ascolto dal vostro Giancarlo Nostrini, buon ascolto dalla Sacca del Diavolo, buon ascolto da Radio Popolare, Radio Popolare Network. Buon

E allora sono gli Still I Span, oddio, quelli in sottofondo ora si chiamano Blowsabella, un po' di contrasto per quello che potrebbe essere il mondo del folk revival inglese nella dimensione folk rock degli Still I Span, che abbiamo sentito in diverse esecuzioni. La prima era 700 Hearths, Gaudete cantata in latino, All Around My Head, e la quarta Thomas the Rimmer, canzone e ballata molto conosciuta in ambito anche scozzese. Ricordo così a titolo informativo che la prima volta che fu incisa era il 1956 dal grande, mitico cantore e musicista, ricercatore, studioso e compagno Ewan McCall, in un album ovviamente dell'epoca assolutamente introvabile in questo momento. La seconda tranche che invece vado a farvi ascoltare sono i primi due, sono brani da ballo. La prima è una reel, ovviamente l'impronta è quella irlandese, anche la seconda, visto che parte con First House in Connaught e poi The Woman of the House, ma la seconda, The First House, eccetera, ha una battuta, una serie di battute iniziali che ricordano moltissimo l'impostazione di Music for Fondharmonium della Penguin Cafe Orchestra. E non è forse un caso che proprio questo brano è diventato un brano, un leitmotiv del nuovo revival folk in generale, non soltanto irlandese. Il terzo brano che sentiremo si tratta di Seagull, il gabbiano, scritto e composto dal violinista che sentiremo nelle due reel, nei due medley che inizieranno la seconda tranche, il grande Peter Knife, che è stato il violinista degli Still I Span per tantissimi anni. Poi c'è stato un periodo di uscita, sostituito da John Kirkpatrick, e poi rientrò qualche anno dopo per andare avanti con la storia degli Still I Span. Infine, gli ultimi due brani che voglio proporvi, se ce la facciamo coi tempi, si tratta delle tre sorelle, The Three Sisters, un po' parenti ovviamente in quel filo che cuce tutte le storie di queste ballate, delle storie del mondo popolare che parla del lavoro, parla delle angosce della gente. Al di là dei localismi particolarizzati troviamo sempre le stesse cose nel Mediterraneo, nei paesi medio orientali, nei paesi del nord Europa, dell'ovest, dell'est, dove volete. Le cose sono molto cucite, non nel senso di chiuse, ma proprio collegate. Infine l'ultimo brano entra dentro anche nelle dimensioni di questa serata. Si tratta della Dark Morris Song, un brano fatto che fa riferimento ai lavori scritti in questi ultimi anni da se vi trovo i riferimenti subito, da Terry Pratchett, che ha scritto tutta una serie di romanzi fantastici della serie Disco World. Passionaria degli Still I Span, che insieme in qualche modo hanno fatto riferimento a questa danza di inizio inverno in cui la protagonista, vestendosi come i danzatori delle Morris, che invece di essere festosi come a primavera sono tutti vestiti di nero, e alla fine ballando anche lei, la protagonista si troverà il volto dell'inverno davanti a sé, che balla davanti a lei, insomma, il tenebroso inverno che arriva e che balla nella The Dark Morris Song. E allora partiamo con la seconda tranche, vediamo di riuscire di farvi ascoltare tutto nei minuti che seguiranno. E siete sempre all'ascolto di Radio Popolare, Radio Popolare Network. Chi vi parla è il vostro Giancarlo Nostrini, e la trasmissione che state seguendo è La Sacca del Diavolo. Buon ascolto.

La canzone della Morris, della danza oscura. E beh, è una sera, è la sera di Saman. Voglio farvi un ultimo regalo, dirvi al di là dei brani, mi tengo in sottofondo gli Stilai e con le tre sorelle, ma vi voglio fare questo regalo come vi ho annunciato. Voi lo sapete in questa serata magica cosa vuol dire, o cosa meglio era usata e come era usata Abracadabra? La soluzione magica di Abracadabra veniva usata quando non sapevano più dove mettere i capelli. La gente latina, colpita dalla malaria, mettevano al collo questa specie di parola magica che aveva le sue antiche radici e pian piano nel corso dei secoli è cambiata ed è diventata una parola di potere invece di essere di potere e di guarigione, ed è diventata un sinonimo del mondo degli inganni e delle illusioni. Ma la parola abracadabra la prima volta è stata scritta nel De Medicina Precepta Saluberrima, scritta da Quinto Sereno Sammonico, per chi sa, che era il medico di Caracalla. Questi non sapevano più dove mettere le mani per salvarsi dalla malaria e usavano l'abracadabra, abracadabra, abracadabra. Beh, notizia migliore è quella che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato il via al vaccino per i bambini per la malaria, in quello che è per la prima volta un vaccino. Speriamo che funzioni, perché davvero contro la malaria si è provato davvero di tutto. L'hanno dato il via libera l'OMS per l'Africa subsahariana e in altre zone colpite profondamente da questa, dalle zanzare. Sì, signori, dalle zanzare. Poi adesso è arrivata la coreana, la giapponese. C'è da divertirsi come dei matti. Signori e signori, avete ascoltato La Sacca del Diavolo, settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale popolare, di cultura popolare, dai popoli, dalle genti del mondo. Chi vi parla è il vostro Giancarlo Nostrini, che vi dà appuntamento domenica prossima su queste nostre frequenze, quelle della radio, di Radio Popolare. E mi raccomando, ragazzi, sento un domenica Caven verso le ore 21. Saluti, ciao ciao. Abracadabra.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: In Islanda vince il no al referendum sull'adesione all'Unione Europea. Rispettiamo la volontà del popolo islandese, dice la Commissione Europea. Esultano i sovranisti. A Brandizzo, terzo anniversario della strage dei 5 operai investiti dal treno mentre lavoravano sui binari. Il 30 settembre inizia il processo. La rabbia dei familiari, non contiamo nulla. È come se la strage non fosse accaduta. La guerra con l'Iran è insostenibile, eccessiva e troppo prolungata, così i vertici militari statunitensi si rivolgono al segretario della difesa. Nel frattempo continuano gli attacchi e lo stretto di Hormuz resta chiuso. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. La Commissione Europea, tramite un portavoce, ha preso atto della volontà del popolo islandese che ha deciso di dire no al negoziato di adesione all'Unione Europea. Il referendum era stato voluto dalle autorità islandesi e ha visto prevalere il no con il 52,8% dei voti. Classica la distribuzione del voto. Nella capitale Reykjavik ha vinto il sì, nelle aree rurali il no. Gli islandesi si sono mobilitati per questo voto che era prima di tutto un messaggio a Trump: l'Islanda è un'isola indipendente. Se il no al negoziato di adesione alla UE fa esultare i sovranisti europei, risolve comunque una serie di complicazioni anche per Bruxelles, secondo l'analisi di Roberto Castaldi, direttore di FocusEurope.it e segretario del Movimento Federalista Europeo.
1: Al contempo in Europa molti tirano un sospiro di sollievo, perché da un lato ne abbiamo un processo di allargamento in corso con vari paesi dei Balcani occidentali, la Georgia, la Moldavia eccetera, che rischiano di essere completamente scavalcati dall'Islanda, perché l'Islanda, essendo già dentro al mercato comune, ha già tutta la nostra legislazione in vigore. Inoltre non è che ci fosse così tanta voglia nell'Unione Europea di dare il veto all'Islanda, perché finché non riusciremo ad abolire la regola dell'unanimità sulle decisioni fondamentali, avere un altro paese di 400.000 abitanti in cui si dà il veto sulle decisioni di 450 milioni non è una grande idea da un punto di vista democratico.
2: Di contro, però, il primo politico a esultare è stato Marine Le Pen, perché questo no evidentemente verrà usato anche dai sovranisti come argomento contro l'Unione Europea. Avete visto che il popolo contro l'Unione?
1: Certo, è naturale, ognuno fa, come dire, i suoi interessi politici, però la realtà è che dobbiamo anche aver presente di dove sta l'Islanda geograficamente, di quanto è isolata dal resto d'Europa e delle ragioni che hanno spinto gli islandesi a fare questo referendum. Questo è un referendum in risposta a Donald Trump, non aveva niente a che vedere con l'Europa, cioè quanto Donald Trump ci minaccia, quanto abbiamo bisogno di cercare una protezione da un'eventuale minaccia americana se decide che dopo la Groenlandia vuole allungare le maniche sull'Islanda per ragioni geopolitiche o di trivellazioni e così via.
0: In Svizzera la scorsa notte c'è stata una sparatoria al termine di un rave con 3.000 persone che si è svolto all'ippodromo di Aarau, vicino a Zurigo. Una ragazza di 22 anni è rimasta uccisa, Maria Spinelli, originaria dell'Abruzzo, che lavorava in Svizzera. Sono italiani anche altri 2 dei 5 feriti. Le stesse autorità svizzere al momento hanno detto di sapere poco o nulla, si stanno cercando gli autori dell'attacco, ma non si sa quanti siano. Buio anche sul movente, per ora viene lasciata aperta sostanzialmente qualsiasi ipotesi, una lite, un attacco a specifici individui, non viene escluso nemmeno il terrorismo. Un traghetto passeggeri si è capovolto dopo aver imbarcato acqua al largo della costa settentrionale di Cipro Nord. Ci sono 7 morti, ad ora sono 23 i dispersi, 223 le persone tratte in salvo. Il traghetto è completamente affondato, ancora da chiarire le cause. L'imbarcazione aveva lanciato un segnale di soccorso a mezzogiorno, a circa 3 miglia dalla costa, dopo essere stata colpita da una forte onda. Il comandante ha provato ad invertire la rotta, ma è arrivata una seconda ondata e il traghetto ha continuato a imbarcare acqua fino ad affondare. Nella zona c'erano condizioni meteo avverse che avevano già fatto ritardare di un giorno la partenza della nave diretta in Turchia. Poco fa si è appreso che il comandante e l'equipaggio sono stati arrestati. A Brandizzo, nel torinese, sono stati ricordati Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera, i 5 operai morti la notte del 30 agosto 2023, travolti da un treno in transito mentre lavoravano sui binari. Il processo inizierà il 30 settembre al Tribunale di Ivrea. Sul monumento, di fronte alla stazione di Brandizzo, sono state lasciate 5 rose bianche, una per ogni vittima. Nonostante quello che è successo, appalti e subappalti continuano ad esserci in nome del dio denaro, ha detto Lidia Orastella, la mamma di Giuseppe Aversa, intervenendo alla fine della manifestazione. Quella notte hanno mandato 5 vite al macello e hanno spezzato altrettante famiglie. Sentiamola.
3: Sulla sicurezza non è stato fatto niente. A noi non ci calcolano, non siamo niente, non sono state niente quelli che sono morti per loro, perché li hanno mandati allo sbaraglio a morire e non hanno fatto niente adesso ancora per evitare tutto questo. Hanno preso sti soldi del PNR, ma perché non hanno investito qualcosa sulla sicurezza? Perché? Doveva essere la prima, vuol dire che non hanno nessun rispetto, né per noi e né per i morti. Adesso ci sarà il processo, la prima udienza. Si spera che vengano veramente puniti, perché comunque quelli continuano a fare i loro comodi e i nostri non ci sono più.
0: È una situazione sicuramente difficile, ma sempre più sotto controllo, così il prefetto di Cremona Antonio Giannelli al termine del vertice di stamattina sui gravi danni causati dalla tromba d'aria e dalla grandinata di venerdì. Continuano le verifiche sugli edifici per individuare tutte le strutture che hanno subito danni, in particolare le scuole, in vista della riapertura. Francesca Morandi, giornalista della provincia di Cremona.
4: Questo l'ha detto stamattina il prefetto, che la priorità sono le scuole, che stanno facendo questo monitoraggio sulle scuole perché il 14 settembre andrà a riaprire delle scuole, quindi hanno la priorità.
5: E ne sono state ridanneggiate?
4: Non lo sanno, però vogliono verificare.
5: Domani gli uffici comunque resteranno chiusi così come i parchi?
4: Domani ancora resteranno chiusi, i parchi resteranno chiusi. Adesso l'attenzione è sul municipio, su quella colonnina che sbuca in alto della Guglia, che è pericolosa. La crollata, parlo del Duomo, infatti Bertolaso oggi ha assicurato che domani arriverà questo potente mezzo, questa autogru alta che si muoverà sia sul municipio, sulla torre civica che sulla Guglia. Sono ancora 50 scollati, sono 14 famiglie, però si sta il sindaco operando per sistemare il caso, farli rientrare. In ospedale sono rimasti in 4, 16.000 auto danneggiate, domani viene Fontana.
5: E vi aspettate lo stato d'emergenza a questo punto?
4: Sì, esatto. Fondi, contributi, di emergenza.
0: È salito a 788 il bilancio ufficiale delle vittime delle devastanti alluvioni provocate dal crollo di un ghiacciaio in Nepal. 2502 persone risultano ancora disperse. Nell'area sono riprese le piogge che rendono difficili i soccorsi e aumentano il rischio di nuove frane, rendendo necessario percorrere vie secondarie per portare beni di prima necessità alle popolazioni colpite. I vertici militari USA hanno avvertito il segretario alla difesa Pete Hegseth che una campagna su vasta scala contro l'Iran protratta nel tempo è insostenibile e compromette la capacità delle forze armate di rispondere ad altre minacce a livello globale. Lo riporta il Washington Post citando fonti informate. Secondo quanto riportato, l'avvertimento è stato formulato dai capi di Stato Maggiore di Esercito, Marina e Aeronautica, insieme ad altri alti leader militari in un documento presentato al segretario il 14 agosto. Una delle fonti ha aggiunto che per i vertici delle forze armate la guerra contro l'Iran è ormai diventata un impegno eccessivo e troppo prolungato. Intanto, come riporta Axios, le forze americane hanno attaccato 2 lanciatori iraniani sull'isola di Larak. Sarebbero stati colpiti Pasdaran che preparavano un lancio di razzi verso lo stretto di Hormuz. 2 i morti. Stretto di Hormuz che resta chiuso, come conferma il ministero degli esteri iraniano. Il nemico vuole dividere la nazione islamica, ha scritto su X la guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Il viceministro degli esteri iraniano ha dichiarato che l'Iran non ha fretta di riaprire lo stretto di Hormuz e l'accordo sullo stretto con l'Oman non entrerà in vigore finché gli Stati Uniti non rispetteranno i loro impegni. Intanto una troupe di NBC News è stata aggredita dai coloni Cisgiordania nel villaggio di Jalud. Farian Sabai.
6: Rivolgendosi ai paesi musulmani, in un messaggio in occasione della settimana dell'unità islamica in Iran, il leader supremo Mojtaba Khamenei ha dichiarato che i governanti criminali degli Stati Uniti e il falso regime sionista sono acerrimi nemici dell'unità islamica e dell'intera umma islamica, comprese le popolazioni dell'Asia occidentale e del Nord Africa. Khamenei ha poi aggiunto: riconoscete i vostri veri nemici e contrastate il piano di questi malintenzionati e nemici dell'Islam, che consiste nell'esaltare le differenze all'interno dell'umma islamica per indebolirla e dominarla. Dopodiché Mojtaba Khamenei ha detto: i tiranni del mondo guidati dagli Stati Uniti criminali hanno tolto le maschere ingannevoli dal volto ripugnante dei loro obiettivi coloniali e dei loro piani arroganti ed egemonici, e si sono sfilati i guanti di velluto mostrando al mondo intero i loro artigli insanguinati. È essenziale che i paesi islamici rafforzino l'unità e la sinergia per difendersi dall'impietà. Dovrebbero risolvere i loro problemi attraverso l'unità di intenti, l'amicizia e la cooperazione sulla via del bene. Ora è ben difficile che i paesi musulmani alleati di Washington prendano posizione contro gli Stati Uniti e a fianco dell'Iran. Il monito di Khamenei è probabilmente rivolto a quei paesi che potrebbero mettere in atto l'embargo finanziario contro Teheran, in particolare gli Emirati, dove hanno sede le filiali delle banche iraniane. Qualche giorno fa il monito nei confronti degli Emirati era un altro: su un missile c'era scritto in persiano: appena gli Stati Uniti se ne andranno dalla regione, resteremo noi e voi. A quel punto faremo i conti. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Tra gli stranieri arrestati e deportati dall'ICE negli Stati Uniti c'è anche un cittadino britannico molto particolare, Milo Yiannopoulos, perché è un famoso sostenitore MAGA e propagatore delle stesse idee razziste alla base della politica anti-migranti di Trump. Il servizio.
7: Questa volta essere espulso non è stato un disperato richiedente d'asilo in cerca di nuova vita. È Milo Yiannopoulos, il provocatore britannico di estrema destra, arrestato dall'ICE a New Orleans venerdì e, notizia di queste ore, deportato nel Regno Unito. Yiannopoulos era entrato legalmente negli Stati Uniti nel maggio 2019, ma secondo il Department of Homeland Security aveva poi violato le condizioni della sua permanenza, non presentandosi poi a un'udienza sull'immigrazione. Un giudice aveva emesso nei suoi confronti un ordine definitivo di espulsione il 22 luglio. Il paradosso è che Yiannopoulos è stato per anni un sostenitore entusiasta della stretta sull'immigrazione di Donald Trump e del mondo MAGA. Lo scorso anno scriveva: zero immigrazione per i prossimi 20 anni. Adesso quella stessa macchina di deportazione lo ha arrestato e rimandato a casa. Ex firma di Breitbart, diventato famoso per le provocazioni contro femminismo, Islam e immigrati, Yiannopoulos aveva anche lavorato per Marjorie Taylor Greene e più recentemente per il rapper Kanye West. Il governo Trump ha celebrato il suo arresto sui social venerdì, ricordando agli immigrati presenti irregolarmente nel paese che possono lasciare volontariamente gli Stati Uniti con $3,000 e un volo gratuito, altrimenti, avvertito il governo, saranno arrestati e deportati, proprio come Yiannopoulos. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma è partita in direzione Cuba per fornire assistenza ad Alessandro Di Battista, ex deputato 5 Stelle, che è stato colpito da un malore mentre si trovava a Santa Clara, a 300 km dalla capitale, L'Avana, per girare un reportage. Oggi il ministro degli esteri Antonio Tajani lo ha chiamato al telefono. Secondo fonti della Farnesina, lo ha trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione. Di Battista stesso in giornata ha scritto messaggi sui social promettendo di tornare presto. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la sua rimozione da report. Il giornalista, attraverso i suoi legali, ha presentato un documento con cui chiede alla RAI il reintegro e il risarcimento dei danni. Intanto il caso è arrivato anche a Bruxelles. Il PD ha presentato un'interrogazione alla Commissione europea per violazione del Media Freedom Act. Il sospetto più che fondato è che la destra che governa la RAI voglia arrivare alle elezioni politiche senza avere i riflettori puntati, dice l'eurodeputato Sandro Ruotolo, che ha presentato l'interrogazione.
8: Il Media Freedom Act dice una cosa semplice: che il servizio pubblico radiotelevisivo nei 27 Stati membri deve essere indipendente e autonomo dalla politica, ancor di più dalla maggioranza, cioè dal governo. È un ossimoro, come dire, che il governo controlli l'informazione. Sì, e allora, come dire, nel far fuori report, cioè la politica, la maggioranza di destra ha chiesto di far, alla RAI di far fuori report e Ranucci, e la RAI ha eseguito, perché non abbiamo ancora una motivazione per cui Ranucci è stato sospeso dalla conduzione. La RAI non ce l'ha spiegato. Quello che sappiamo di certo è che il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, e il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ma poi tanti esponenti in queste ultime settimane, giorni, anni, diciamo, non hanno fatto altro che chiedere la testa di Ranucci di questa trasmissione. Ora voglio solo sottolineare un elemento. L'AGCOM ha sempre ritenuto corretto quel programma. Tra l'altro è molto sospetta questa decisione, perché ci stiamo avviando alle elezioni politiche del 2027.

0: a Milano, via Lomellina 3102, 4507, 4537.
1: Prospettive musicali, settimanale di altre musiche di Radio Popolare. A cura di Gigi Longo, Fabio Barbieri, Lino Brunetti, Alessandro Achilli. Questa sera in studio Gigi Longo.

La cadenza felpata di Bra Timing from Fomalong. L'autore del brano è Abdullah Ibrahim, conosciuto prima della sua conversione all'Islam come Dorral Brand. Pianista, compositore, band leader, è stato una colonna del jazz sudafricano e si è spento il 15 giugno scorso a 91 anni. Con la sua band Ekaya ha saputo arrivare al fondo, al nucleo di questa particolare espressione del jazz. Ascoltare la band Ekaya condotta dal suo leader significa respirare quel particolare clima in cui si mescolano i ritmi e le danze tradizionali del Sudafrica, attraversare le crisi mai ripianate delle township, respirare l'aria dei grandi spazi delle savane, entrare in sintonia con il passo dei grandi felini ricreato da un pezzo come quello che ha aperto stanotte prospettive musicali. Un saluto da Gigi Longo, benvenuti all'ascolto qui sulle frequenze di Radio Popolare. Il prossimo pezzo arriva da Misha Acher. Il musicista tedesco ha messo a frutto le sue esperienze come membro dei Notwist, degli Alien Transistor, di MS Soda. Ha pescato dai serbatoi di questi progetti per riproporne brani già usciti, ma in una nuova veste, in un disco solista intitolato Henry and the Ghost Songbook. Le versioni sono sostanzialmente cameristiche, ci ascoltiamo 34E.

Esotismo e Theremin hanno alle volte percorso itinerari molto ravvicinati, ne abbiamo ascoltato un bel esempio tratto da Where the Echoes Bloom di una specialista di questo strumento, la statunitense Alia. E ancora una volta parliamo di una musicista di origini medio orientali, in questo caso interessata alle tradizioni di Java, con uno sguardo aperto alle nuove rotte delle geografie sonore dei nostri tempi. Strettamente britannici, ma con un background nella fertile scena jazz di Albione, sono invece gli Uroboro, un sestetto della scuderia Discus Music, qui alle prese con un brano sognante che mi ha ricordato alcuni lavori di Paul Motion. Il disco è Outside, il titolo del brano, intriso di apocalittica del Vecchio Testamento, ma anche riferito a figure del folklore inglese protettrici di Londra e molto famose, è Gog and Magog.

Qui a Perfettive Musicali sulle frequenze Radio Popolare abbiamo continuato a respirare lungo e rilassato con un languido brano intitolato Follow the Sea a nome Donna Regina, da un disco di 30 anni fa riedito ora da Karaoke Calca, che vi avevo già presentato, e intitolato come il pezzo appena concluso, Follow the Sea. E anche Marino come concept, un fresco lavoro del pirotecnico Mike Cooper, che ci trasporta tra esotismi di paesi a lui cari, aiutato da Pierre Bastien alla cornetta e Mark Cunningham alla tromba. Stochastic Parrot il disco, Thrashing Marlin il pezzo.

Un classico di John Hassell, da un album prodotto e suonato in buona parte con Brian Eno. Era Solaire da Power Spot, il disco ECM con la bellissima copertina che rappresenta un disegno di sabbia della tradizione Navajo. Un mandala che vede il centro indicato dalle code di due serpenti, uno nero e uno bianco. Dalla scena sperimentale londinese tra DJ, produzione elettronica e visual art arriva Anya Ngozi. Questa è la sua descrizione del mare, elaborata assieme all'arpa di Marisha Osu, una musicista con la quale ha firmato un altro progetto che vuole portare l'attenzione sulla tragedia del Darfur. Questo invece è The Sea da Rising, il disco del 2022 di Anya Ngozi.

E questi erano gli SML, Old Myth, il titolo del brano per questo supergruppo di base in California, supergruppo formato da Anna Butters al basso elettrico, Jeremiah Chu ai sintetizzatori, Josh Johnson ai sassofoni elettronica, Booker Stardrum a batterie e percussioni e Gregory Ullman a chitarra, effetti, campionamenti e elettronica. Il pezzo era tratto dalla loro seconda e ultima uscita, How You Been. E portiamo a conclusione questo percorso piuttosto acquatico, molto ambiente, un poco esotico, con la Blue Lagoon di Laurie Anderson, brano di 42 anni fa, compreso in quel capolavoro che è Mr. Earthbreak. Pezzo sospeso tra l'esperimentazione a synclavier della Anderson, la languida chitarra di Adrian Belew, la voce di soprano di Bill Blaber, il basso di Bill Loswell, la steel drum e le percussioni di Davide Van Tegan e la produzione di Laurie Anderson assieme alla fida Roma Baran. Blue Lagoon, buoni bagni e ciao da Gigi Longo.

sono fatto un bel weekendino fuori città. Saluto e ringrazio la crew capitanata da Ranking Fabio, che mi ha ospitato ieri sera in quel di Bordighera ai Bagni Vernier. Una bella serata sulla spiaggia, però devo dire abbastanza poi problematica nel rientro, però l'abbiamo portata a casa, dai. E allora mi sono detto, visto che piuttosto che preparare una trasmissione così così, non all'altezza degli ascoltatori e delle ascoltatrici, facciamo un bel Best Vito War Songbook. Sì, perché da settembre poi ci prepariamo attraverso le selezioni all'arrivo di Don Letts qui a Milano, all'Arcibellezza. Il 23 di ottobre sarò protagonista anch'io nella selezione di apertura. E allora perciò mi sono detto, dai, belle tracce dall'inizio sino alle 2 del mattino. Ma sì, belle tracce, belle tracce. Si comincia con Jacob Killamilla.

La bellissima traccia e la voce di Coco T con I Lost My Sonia. Pagina Telegram del programma Reggae Radio Station attiva per comunicare segnalazioni e mettersi in contatto con il conduttore della notte. Vito War Song Book questa notte. Tracce che vi ho presentato tutte le domeniche notte a partire dalle 1:15 alle 2 del mattino. Dennis Emmanuel Brown.

Jaja City, The Prophet Capleton, abbiamo appena ascoltato, sono scoccate le mezzanotte già da due minuti, sempre ben sintonizzati sulle frequenze di Reg Radio Station, la domenica notte con Vito War, aspettando il sorgere del sole. Mi tirano le orecchie per, a quanto pare pensano loro, ho tirato il pacco venerdì sera in quel di Paderno, ma lo sapete, non è assolutamente colpa mia. Gli organizzatori hanno deciso, visto la poca affluenza, la temperatura fresca, il fatto che avesse piovuto tutto il giorno, di non procedere con il DJ set dopo il concerto balcanico lì in quel di Lago di Paderno. Qualcuno era andato, mi hanno scritto: ma dove sei? Ma qui c'è tutto e tu non ci sei. Ma ragazzi, non era colpa mia. Però tranquilli, dai, ci rifacciamo venerdì sera. Venerdì 4, Vito War torna con la classica serata reggae mojito in quella di Lago Nord a Paderno Dugnano, ultima della stagione, perciò non ve la perdete. Visto che dicono che faccia ancora caldo. Poi naturalmente mi auguro lo abbiate già fatto, cerchietto rosso, giallo, verde su sabato 19 settembre, Vito War, Bird e Bash, la festa di compleanno più bad per l'occasione, grazie anche all'impegno di Sirius Think, Calabash e Calibandulo. Siamo riusciti ad organizzare l'arrivo di Warrior Sound, uno dei più assoluti gettonati in questo momento. E quindi è una bella occasione per passare un po' di tempo insieme a tutti gli amici di Vito War e anche gustarsi le selezioni di un grandissimo sound. Il tutto si svolgerà al Cube di Milano, dove si svolgono le serate dancehall. Non ve lo perdete, vi aspettiamo sabato 19 settembre. Ed ora Frankie Paul.

Lasciato voce di seta Garnet Silk con Kingly Character. Troviamo Ainika Muzzi e la loro Wings White Me, Taxi Gang, Vito War, Popolare Network, Reggae Radio Station Italy.

Brian Robbie, Taxi Gang, ad accompagnare Annika Mose in questa Wings Wide Me. Vito ora a selezionare un po' di belle tracce che vi ho fatto ascoltare nella notte nel segmento targato Vito War Songbook, che naturalmente va in onda anche questa notte, dopo le notizie della una.

Forse è meglio per restare in contatto con Vito Vore e questo programma iscriversi alla pagina Telegram Reg Radio Station, però comunque potete fare come meglio credete. Se ricevo complimenti vanno bene ovunque arrivino. Sembra che la selezione spacca, sono tutti successoni, tutte belle canzoni, ma del resto era quello che vi ho proposto nella notte di queste domeniche, che va a terminare con quella di questa notte, perché dalla prima di settembre faremo una selezione British per segnalare l'arrivo di Don Letts qua a Milano il 23 ottobre all'Arcibellezza. Adesso doveva partire Buju Banton, invece è andata a farsi un giro, si vede, e non vuol partire. Lo sostituiamo tranquillamente con Bunny Wailer.

E lui è il grandissimo Don Carlos, la traccia, una delle sue più famose in assoluto, Laser Beam. 26 minuti dopo la mezzanotte, sempre ben sintonizzati su Reggae Radio Station Italy, con un Vito War scatenato con pezzi straclassicissimi. Sulla prossima ci uniamo al coro di tutti coloro che gli vogliono un gran bene e lo rispettano, perché pochi giorni fa ha compiuto 74 anni. Sto parlando del dub poetry più amato e più famoso sicuramente, LKJ, Linton Kwesi Johnson.

E beh, che dire, questa Earth is the Gladiators, capitanati da Albert Griffith, assolutamente un capolavoro, inserita anche nella colonna sonora del film documentario Roots Rock Reggae.

rullata importante per l'inizio di questa Consider Yourself. Loro sono The Antern, Come Again, Pull Up, vai batterista.

Supa Mix, The King, The King Yellow Man. Ancora bene o male un quarto d'ora al termine di questa prima parte di Reggae Radio Station, la domenica notte. E buone vibes caraibiche che Vito Wall vi propone su queste frequenze dal 1988 e da un po' di tempo anche su Wide Love Reggae Radio. Su questa trasmissione on air potete anche risentirla il mercoledì pomeriggio su Wide Love, scaricate la app se non l'avete ancora fatto. Lasciamo King Yellow Man per Peter Tosh. Songbook the best questa notte, sino alle 2 del mattino. Pick myself up, Peter Tosh.

Pick Myself Up, Peter Tosh, in questa selezione Best Vito War Song Book che ho proposto questa sera, diciamo a ripiego, perché non sono riuscito, diciamo, a preparare una degna puntata con tante novità, insomma, con anche la finestra sull'album dei 50 anni di Radio Pop per motivi personali. Però ho detto, a questo punto abbiamo trasmesso un sacco di belle canzoni nella seconda parte, perché non riascoltare un purpurì, qualcosa che potesse ricordarci quello che è andato in onda nei mesi scorsi. E dunque sto scegliendole, perché sono molte, molte di più di quante me ne faccio sentire. Poi nella seconda parte c'è l'ultima selezione per quanto riguarda Vito War Songbook, che però non è detto torni anche dopo l'omaggio che facciamo a Don Letts in occasione del suo arrivo qua a Milano. Lasciato Peter Tosh, troviamo Ken Booth, che abbiamo ascoltato anche domenica scorsa in occasione del ricordo di Capitan Midnight. Questa è Silver Woods.

Mr. Cool Ruler, Gregory Isaacs con Not The Way ci porta al termine, ma abbiamo ancora una canzone da farvi sentire. Poi lascerò la linea al giornale e noi ci risentiremo subito dopo le notizie con il proseguo di questa Vito War Songbook, ma saranno tutte nuove rispetto a quelle che vi ho fatto sentire in questa prima parte, che ho estratto dai best che ho selezionato in queste domeniche. Saluto gli ascoltatori di Wide Love, con voi appunto se volete ci si può risentire anche mercoledì pomeriggio per la replica. Adesso la traccia che piace parecchio, Pirates Anthem, Humpty, Cocoty, Shabba Ranks, a chiudere questa prima parte. Airi Airi da Vito War, a tra poco.

0: In Islanda vince il no al referendum sull'adesione all'Unione Europea. Rispettiamo la volontà del popolo islandese, dice la Commissione Europea. Esultano i sovranisti. A Brandizzo, terzo anniversario della strage dei 5 operai investiti dal treno mentre lavoravano sui binari. Il 30 settembre inizia il processo. La rabbia dei familiari, non contiamo nulla, è come se la strage non fosse accaduta. La guerra con l'Iran è insostenibile, eccessiva e troppo prolungata, così i vertici militari statunitensi si rivolgono al segretario della difesa. Nel frattempo continuano gli attacchi e lo stretto di Hormuz resta chiuso. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, la Commissione Europea tramite un portavoce ha preso atto della volontà del popolo islandese che ha deciso di dire no al negoziato di adesione all'Unione Europea. Il referendum era stato voluto dalle autorità islandesi e ha visto prevalere il no con il 52,8% dei voti. Classica la distribuzione del voto, nella capitale Reykjavik ha vinto il sì, nelle aree rurali il no. Gli islandesi si sono mobilitati per questo voto che era prima di tutto un messaggio a Trump: l'Islanda è un'isola indipendente. Se il no al negoziato di adesione alla UE fa esultare i sovranisti europei, risolve comunque una serie di complicazioni anche per Bruxelles, secondo l'analisi di Roberto Castaldi, direttore di FocusEurope.it e segretario del Movimento Federalista Europeo.
1: Al contempo in Europa molti tirano un sospiro di sollievo, perché da un lato ne abbiamo un processo di allargamento in corso con vari paesi dei Balcani occidentali, la Georgia, la Moldavia eccetera, che rischiano di essere completamente scavalcati dall'Islanda, perché l'Islanda, essendo già dentro al mercato comune, ha già tutta la nostra legislazione in vigore. Inoltre non è che ci fosse così tanta voglia nell'Unione Europea di dare il veto all'Islanda, perché finché non riusciremo ad abolire la regola dell'unanimità sulle decisioni fondamentali, avere un altro paese di 400.000 abitanti in cui si dà il veto sulle decisioni di 450 milioni non è una grande idea da un punto di vista democratico.
2: Di contro però il primo politico a esultare è stato Marine Le Pen, perché questo no evidentemente verrà usato anche dai sovranisti come argomento contro l'Unione Europea. Avete visto che il popolo contro l'Unione?
1: Certo, è naturale, ognuno fa, come dire, i suoi interessi politici, però la realtà è che dobbiamo anche aver presente di dove sta l'Islanda geograficamente, di quanto è isolata dal resto d'Europa e delle ragioni che hanno spinto gli islandesi a fare questo referendum. Questo è un referendum in risposta a Donald Trump, non aveva niente a che vedere con l'Europea, cioè quanto Donald Trump ci minaccia, quanto abbiamo bisogno di cercare una protezione da un'eventuale minaccia americana se decide che dopo la Groenlandia vuole allungare le mani anche sull'Islanda per ragioni geopolitiche o di trivellazioni e così via.
0: In Svizzera la scorsa notte c'è stata una sparatoria al termine di un rave con 3.000 persone che si è svolto all'ippodromo di Aarau vicino a Zurigo. Una ragazza di 22 anni è rimasta uccisa, Maria Spinelli, originaria dell'Abruzzo, che lavorava in Svizzera. Sono italiani anche altri 2 dei 5 feriti. Le stesse autorità svizzere al momento hanno detto di sapere poco o nulla, si stanno cercando gli autori dell'attacco ma non si sa quanti siano. Buio anche sul movente, per ora viene lasciata aperta sostanzialmente qualsiasi ipotesi, una lite, un attacco a specifici individui, non viene escluso nemmeno il terrorismo. Un traghetto passeggeri si è capovolto dopo aver imbarcato acqua al largo della costa settentrionale di Cipro Nord. Ci sono 7 morti, ad ora sono 23 i dispersi, 223 le persone tratte in salvo. Il traghetto è completamente affondato, ancora da chiarire le cause. L'imbarcazione aveva lanciato un segnale di soccorso a mezzogiorno a circa 3 miglia dalla costa dopo essere stata colpita da una forte onda. Il comandante ha provato ad invertire la rotta ma è arrivata una seconda ondata e il traghetto ha continuato a imbarcare acqua fino ad affondare. Nella zona c'erano condizioni meteo avverse che avevano già fatto ritardare di un giorno la partenza della nave diretta in Turchia. Poco fa si è appreso che il comandante e l'equipaggio sono stati arrestati. A Brandizzo, nel torinese, sono stati ricordati Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera, i cinque operai morti la notte del 30 agosto 2023, travolti da un treno in transito mentre lavoravano sui binari. Il processo inizierà il 30 settembre al Tribunale di Ivrea. Sul monumento, di fronte alla stazione di Brandizzo, sono state lasciate 5 rose bianche, una per ogni vittima. Nonostante quello che è successo, appalti e subappalti continuano ad esserci in nome del Dio Denaro, ha detto Lidia Orastella, la mamma di Giuseppe Aversa, intervenendo alla fine della manifestazione. Quella notte hanno mandato 5 vite al macello e hanno spezzato altrettante famiglie. Sentiamola.
3: Sulla sicurezza non è stato fatto niente. A noi non ci calcolano, non siamo niente, non sono stati niente quelli che sono morti per loro, perché li hanno mandati allo sbaraglio a morire e non hanno fatto niente adesso ancora per evitare tutto questo. Hanno preso questi soldi del PNR, ma perché non hanno investito qualcosa sulla sicurezza? Perché? Doveva essere la prima, vuol dire che non hanno nessun rispetto né per noi e né per i morti. Adesso ci sarà il processo, la prima udienza. Si spera che vengano veramente puniti, perché comunque quelli continuano a fare i loro comodi e i nostri non ci sono più.
0: È una situazione sicuramente difficile, ma sempre più sotto controllo, così il prefetto di Cremona Antonio Giannelli al termine del vertice di stamattina sui gravi danni causati dalla tromba d'aria e dalla grandinata di venerdì. Continuano le verifiche sugli edifici per individuare tutte le strutture che hanno subito danni, in particolare le scuole, in vista della riapertura. Francesca Morandi, giornalista della provincia di Cremona.
4: Questo l'ha detto stamattina il prefetto, che la priorità sono le scuole. Stanno facendo questo monitoraggio sulle scuole perché il 14 settembre è la riapertura delle scuole, quindi hanno la priorità.
5: E ne sono state ridanneggiate?
4: Non lo sanno, però vogliono verificare.
5: Domani gli uffici comunque resteranno chiusi così come i parchi?
4: Domani ancora resteranno chiusi, i parchi resteranno chiusi. Adesso l'attenzione è sul municipio, su quella colonnina che sbuca in alto della Guglia, che è pericolosa. La crollata, parlo del Duomo, infatti Bertolaso oggi ha assicurato che domani arriverà questo potente mezzo, questa autogru alta che si muoverà sia sul municipio, sulla torre civica che sulla Guglia. Sono ancora 50 crollati, sono 14 famiglie, però si sta il sindaco operando per sistemare le case, farle rientrare. In ospedale sono rimasti in 4, 16.000 auto danneggiate, domani viene Fontana.
5: E vi aspettate lo stato d'emergenza a questo punto?
4: Sì, esatto. I fondi, i contributi, l'emergenza.
0: È salito a 788 il bilancio ufficiale delle vittime delle devastanti alluvioni provocate dal crollo di un ghiacciaio in Nepal. 2502 persone risultano ancora disperse. Nell'area sono riprese le piogge che rendono difficili i soccorsi e aumentano il rischio di nuove frane, rendendo necessario percorrere vie secondarie per portare beni di prima necessità alle popolazioni colpite. I vertici militari USA hanno avvertito il segretario alla difesa Pete Hegseth che una campagna su vasta scala contro l'Iran protratta nel tempo è insostenibile e compromette la capacità delle forze armate di rispondere ad altre minacce a livello globale. Lo riporta il Washington Post citando fonti informate. Secondo quanto riportato, l'avvertimento è stato formulato dai capi di Stato Maggiore di Esercito, Marina e Aeronautica, insieme ad altri alti leader militari in un documento presentato al segretario il 14 agosto. Una delle fonti ha aggiunto che per i vertici delle forze armate la guerra contro l'Iran è ormai diventata un impegno eccessivo e troppo prolungato. Intanto, come riporta Axios, le forze americane hanno attaccato 2 lanciatori iraniani sull'isola di Larak. Sarebbero stati colpiti Pasdaran che preparavano un lancio di razzi verso lo stretto di Hormuz. 2 i morti. Stretto di Hormuz che resta chiuso, come conferma il ministero degli esteri iraniano. Il nemico vuole dividere la nazione islamica, ha scritto su X la guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Il vice ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che l'Iran non ha fretta di riaprire lo stretto di Hormuz e l'accordo sullo stretto con l'Oman non entrerà in vigore finché gli Stati Uniti non rispetteranno i loro impegni. Intanto una troupe di NBC News è stata aggredita dai coloni in Cisgiordania nel villaggio di Jalud. Farian Sabai.
6: Rivolgendosi ai paesi musulmani, in un messaggio in occasione della settimana dell'unità islamica in Iran, il leader supremo Mojtaba Khamenei ha dichiarato che i governanti criminali degli Stati Uniti e il falso regime sionista sono acerrimi nemici dell'unità islamica e dell'intera umma islamica, comprese le popolazioni dell'Asia occidentale e del Nord Africa. Khamenei ha poi aggiunto: riconoscete i vostri veri nemici e contrastate il piano di questi malintenzionati e nemici dell'Islam, che consiste nell'esaltare le differenze all'interno dell'umma islamica per indebolirla e dominarla. Dopodiché Mojtaba Khamenei ha detto: i tiranni del mondo guidati dagli Stati Uniti criminali hanno tolto le maschere ingannevoli dal volto ripugnante dei loro obiettivi coloniali e dei loro piani arroganti ed egemonici e si sono sfilati i guanti di velluto mostrando al mondo intero i loro artigli insanguinati. È essenziale che i paesi islamici rafforzino l'unità e la sinergia per difendersi dall'impietà. Dovrebbero risolvere i loro problemi attraverso l'unità di intenti, l'amicizia e la cooperazione sulla via del bene. Ora è ben difficile che i paesi musulmani alleati di Washington prendano posizione contro gli Stati Uniti e a fianco dell'Iran. Il monito di Khamenei è probabilmente rivolto a quei paesi che potrebbero mettere in atto l'embargo finanziario contro Teheran, in particolare gli Emirati, dove hanno sede le filiali delle banche iraniane. Qualche giorno fa il monito nei confronti degli Emirati era un altro. Su un missile c'era scritto in persiano: appena gli Stati Uniti se ne andranno dalla regione, resteremo noi e voi. A quel punto faremo i conti. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Tra gli stranieri arrestati e deportati dall'ICE negli Stati Uniti c'è anche un cittadino britannico molto particolare, Milo Yiannopoulos, perché è un famoso sostenitore MAGA e propagatore delle stesse idee razziste alla base della politica anti-migranti di Trump. Il servizio.
7: Questa volta essere espulso non è stato un disperato richiedente d'asilo in cerca di nuova vita. È Milo Yiannopoulos, il provocatore britannico di estrema destra arrestato dall'ICE a New Orleans venerdì e, notizia di queste ore, deportato nel Regno Unito. Yiannopoulos era entrato legalmente negli Stati Uniti nel maggio 2019, ma secondo il Department of Homeland Security aveva poi violato le condizioni della sua permanenza, non presentandosi poi a un'udienza sull'immigrazione. Un giudice aveva messo nei suoi confronti un ordine definitivo di espulsione il 22 luglio. Il paradosso è che Yiannopoulos è stato per anni un sostenitore entusiasta della stretta sull'immigrazione di Donald Trump e del mondo MAGA. Lo scorso anno scriveva: zero immigrazione per i prossimi 20 anni. Adesso quella stessa macchina di deportazione lo ha arrestato e rimandato a casa. Ex firma di Breitbart, diventato famoso per le provocazioni contro femminismo, Islam e immigrati, Yiannopoulos aveva anche lavorato per Marjorie Taylor Greene e più recentemente per il rapper Kanye West. Il governo Trump ha celebrato il suo arresto sui social venerdì, ricordando agli immigrati presenti irregolarmente nel paese che possono lasciare volontariamente gli Stati Uniti con $3,000 e un volo gratuito, altrimenti, ha avvertito il governo, saranno arrestati e deportati, proprio come Yiannopoulos. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma è partita in direzione Cuba per fornire assistenza ad Alessandro Di Battista, ex deputato 5 Stelle, che è stato colpito da un malore mentre si trovava a Santa Clara, a 300 km dalla capitale, La Habana, per girare un reportage. Oggi il ministro degli esteri Antonio Tajani lo ha chiamato al telefono. Secondo fonti della Farnesina, lo ha trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione. Di Battista stesso in giornata ha scritto messaggi sui social promettendo di tornare presto. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la sua rimozione da report. Il giornalista, attraverso i suoi legali, ha presentato un documento con cui chiede alla RAI il reintegro e il risarcimento dei danni. Intanto il caso è arrivato anche a Bruxelles. Il PD ha presentato un'interrogazione alla Commissione europea per violazione del Media Freedom Act. Il sospetto più che fondato è che la destra che governa la RAI voglia arrivare alle elezioni politiche senza avere i riflettori puntati, dice l'eurodeputato Sandro Ruotolo, che ha presentato l'interrogazione.
8: Il Media Freedom Act dice una cosa semplice, che il servizio pubblico radiotelevisivo nei 27 stati membri deve essere indipendente e autonomo dalla politica, ancor di più dalla maggioranza, cioè dal governo. È un ossimoro, come dire, che il governo controlli l'informazione. Sì, e allora, come dire, nel far fuori report, cioè la politica, la maggioranza di destra ha chiesto di far, alla RAI di far fuori report e Ranucci, e la RAI ha eseguito, perché non abbiamo ancora una motivazione per cui Ranucci è stato sospeso dalla conduzione. La RAI non ce l'ha spiegato. Quello che sappiamo di certo è che il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, e il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ma poi tanti esponenti in queste ultime settimane, giorni, anni, diciamo, non hanno fatto altro che chiedere la testa di Ranucci di questa trasmissione. Ora voglio solo sottolineare un elemento. L'AGCOM ha sempre ritenuto corretto quel programma. Tra l'altro è molto sospetta questa decisione, perché ci stiamo avviando alle elezioni politiche del 2027.

17 sono i minuti trascorsi dopo la una, eccomi qua di nuovo rientrato on air, live and direct dopo il notiziario. La voce della notte della domenica di Radio Popolare, Vito Uore con voi per la seconda parte di Reggae Radio Station. Vito Uore Songbook questa domenica, anche nella prima parte avevo ascoltato tracce proposte in queste settimane nella puntata che va a chiudersi con questa ultima domenica di agosto. Non è detto che la ritroveremo anche più in là. Dalla settimana prossima edizione speciale di selezione British, aspettando Don Letts qua a Milano all'Arcibellezza insieme a Vito Uore. King Yellow Man ad aprire questa

E quella appena ascoltata era il Super Medley per quanto riguarda il New Jerusalem Rhythm. Sunday night at Reggae Radio Station Italy. Adesso arriva Tonino il ribelle. If Jah is by my side, solo Big Chun questa sera, dall'inizio alla fine. Poi come sempre dalle 2 in poi, Notte Mix, Podcast Radio Show. If Jah.

E dopo Tonino il Ribelle arrivano The Eptons con Land of Love. Reggae Radio Station Italy con Vito Worsi, La Sorgere del Sole. Una dopo l'altra, Vito Worsi Songbook, questa notte sino alle 2 del mattino.

Prince Lincoln, Sugar Minot. Oh, Mr. DC. Una dopo l'altra, non stop. Lasciato Sugar Minot, troviamo Kalonji con la sua Crucial Time. 39 sono i minuti trascorsi dopo la una,

Quello che stiamo ascoltando è Martin Campbell con Jawork Sound, prima di lui era Marcia Aitken con I'm Still in Love. Penso di avere a disposizione ancora il tempo di un'altra canzone per questa Vito World Songbook di ultima domenica di agosto, prima ore del lunedì. E sarà Leroy Seabolt con Rock and Come On. Naturalmente poi la notte continua con le selezioni scelte per voi da Vito World, Podcast Radio Show. Continuate a seguire e a interagire con la pagina Telegram Reggae Radio Station. A favore del podcast segnalo che sabato pomeriggio sarò in onda sulle frequenze di Popolare Network.